0: 1 ottobre del 2013 muore l'attore stuntman Giuliano Gemma.
1: Vedo che lo rispettate più da morto che da vivo. Perché vi pesa sulla coscienza. Ma che significa questo? Significa che ora può smetterla con questa farsa.
0: Concludiamo il nostro almanacco multimediale di oggi con Luca Carboni, che nel 2013 rilascia la raccolta Fisico e Politico.

0: Continua la notte lunatica su Rai Radio 2, ora con il nostro racconto lunatico dedicato a Giorgio Panariello.
1: I lunatici su Radio 2.

mi fa molto piacere entrare nel teatro, guardate, è un'emozione straordinaria. Quando si apre questo sipario rosso, vedere così tanta gente, il teatro pieno, è una bella emozione. Allora mi viene sempre in mente, ogni volta si apre il sipario, i primi tempi quando cominciavo a fare questo mestiere, che lavoravo con un impresario di Palermo, era un seghino alto 1,05 m, era così. Quando mi vide e mi disse la prima volta, Fanariello, io ti faccio fare danda strada. Infatti la prima serata me la fece fare a Palermo. Non si arrivava mai, partì da Firenze con una macchina, c'avevo una 1 diesel, arrivai e mi aveva trovato la situazione in un paesino in cima alla montagna, tutto curve, curve con quella macchina, curve. A forza di fare le curve, la macchina la sera mi aveva preso la forma. E la, che io feci anche un incidente perché mi abbagliai da solo, a un certo punto per dove cazzo vado, proprio andai poi. No, era proprio completamente storto. No, ma è vero, cose vere, cose verissime. Vabbè. E poi si comincia a fare questo mestiere, si comincia a avere contatto col pubblico, poi io, questo è sempre stato il sogno della mia vita, fare questo lavoro, mi piace molto il contatto con la gente, mi piace incontrare la gente, lavorare per il pubblico in televisione, in teatro, dal vivo, insomma io sono un po' come un ginecologo, via, e lavoro dove quegli altri si divertano, quindi è anche... Ah.

0: La Versilia dei primi anni Ottanta somiglia molto a quella descritta da Carlo ed Enrico Banzina nel loro Sapore di mare. Un luogo ameno, ricco di locali, discoteche, dove si sta bene sia d'estate che d'inverno, per trascorrere le vacanze.
1: In questo ambiente, dopo essere stato affidato ai nonni, cresce Giorgio Panariello, che ha origini napoletane.
0: Si diploma all'Istituto Alberghiero di Marina di Massa, in perfetto spirito con la cultura del tempo, e ancora prescrive il diploma come ragionevole certezza di poter trovare lavoro. Il pezzo di carta è ancora percepito come una sicurezza, ed è sempre meglio prenderlo. Ma Giorgio, dietro i fornelli di un ristorante o di un albergo, non ci si vede proprio.
2: E in effetti non avevamo altre cose a cui pensare, oltre a fare soltanto a eseguire un sogno. Dovevo anche lavorare, ho fatto il cameriere, e quindi insomma dovevi pensare alla sopravvivenza e poi a far sopravvivere te fisicamente e poi far sopravvivere i tuoi sogni, e non sempre fare le due cose semplicissime.
1: Preferisce far ridere imitando personaggi famosi come

0: Renato Zero, in un'emittente locale, Radio Forte dei Marmi, dove è tra gli ideatori della trasmissione Radio Squillo, che viene riproposta anche nelle discoteche.
1: Allora, Tiberio, come mio ufficio stampa, naturalmente a questo punto mi sembra d'obbligo che tu legga il comunicato stampa che ti ho detto di leggere per i sorcini a casa e per quelli presenti al Palasport.
2: Sì.
1: Marsate un po' e spie, non ci sento niente. Allora, Tiberio, devi sapere che Renato da un po' di tempo a questa parte.
2: Davino!
1: Di tanto mi viene, scusate, è un attacco del naghinac che mi viene. Io anche quando vado al bar ogni tanto mi succede. Dice Renato, come vuoi il caffè?
2: Corretto!

0: È bravo, ma la radio e gli spettacoli non gli garantiscono ancora delle entrate sufficienti. Perciò è costretto ad arrangiarsi con molti lavori, tra cui il cameriere, proprio alla capannina di Forte dei Marmi, il locale dove Jerry Calà e Christian De Sica trascorrono le serate estive in sapore di mare.
1: Tuttavia Giorgio non si perde d'animo e continua a coltivare la sua ambizione. Non smette mai di ideare nuove gag, di imitare nuovi personaggi, di esibirsi in giro per la Toscana.
2: I giovani d'oggi accontentarli è difficilissimo, anche farli ridere è difficile, divertirli, perché sono nati in un ambiente, un mondo diverso. Siamo nell'era dei computer, nascono già in casa, tutti hanno il computer, tutti hanno questi giochini, che poi la cosa del computer che a me mi fa ridere, no? Perché tutti ce l'hanno in casa, però ci vuole qualcuno che li vada a comprare. Normalmente a comprarli ci va il babbo che non ci capisce nulla, io ci capisco poco, io di computer lo so a malapena accendere. Ma questi babbi che devono andare a comprare computer, io, avete mai visto quando entrano nei negozi? Io ci ho fatto caso, no? Entrano questi negozi tutti fantascientifici, tutti questi suoni, pipiri, pipipi, blippu, blippu, blippu. Senti, quell'altro entrano dentro, sai, lui dice, giorno, desidera? No, cercavo il verduraio. Lì per lì fanno finta di nulla, no? Poi piglia coraggio, buongiorno, e mi manda il mio figliolo. Dice, mi figliolo, e va. No, ha detto mi figliolo, gli ci vorrebbe un computer. Va benissimo, signore, PC, internet. Ma, quando sono venuto via di casa stavano 1-0, ora io lo so se... Se è cambiato il risultato ora...

0: A Firenze, durante un'esibizione presso la Loa di Fiesole, stringe amicizia con altri due cabarettisti toscani, Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni.
1: Sarà proprio Carlo Conti, tempo dopo, a fare esordire i due amici nel suo programma Succo d'Arancia.
2: Mamma mia, Carlino, mi ha detto la tua mamma di controllarti, soprattutto di ma che mangi?
3: Sì, mangio.
2: Mi raccomando, che quando eri piccino eri tanto bravo, mi ricordo, stava vicino a casa mia, ogni tanto veniva, ti ricordi quella volta che ti sei ingoiato un tubetto di smalto per le unghie? Se un ti facevo gargarismi con l'acetone eri bello e morto te, Carlino. Mamma mia.
3: Non parliamo solo di me, eh?
2: Perché poi lo pigliano tutti in giro in questa trasmissione, non va bene. Io vorrei spezzare un'arancia a favore di questo ragazzo. Senti, ma che mi vedono anche in televisione?
3: Certo,
2: tutti. Oi. Chissà quante chiacchierano quelle pettegole in chiesa domenica mattina. O l'Ubalda, quella chiacchierona per prima. Quante la chiacchiera l'Ubalda, Carlo? Sempre a bocca aperta, quando va al mare e gli si abbronza anche la lingua, tante la chiacchiera. La dovrebbe guardarsi un po' in inno in casa sua. Via, mi fa parlare. E c'ha un marito brutto, non si può vedere, Carlo. C'ha anche gli occhi storti. Ma storti, Carlino, Uno gli gioca a biliardo e quell'altro gli segna punti, per dire. Storti, guarda.
3: Brutto.
2: Mamma mia. Ora gli è venuta, ora gli è venuta anche una parentesi facciale, che
3: va bene.
2: Che la sei sposata a fare, era meglio rimanere una Singer.
1: I tre in seguito prenderanno strade diverse. Pieraccioni, quella da attore e regista con i successi del Ciclone, I Laureati, e Conti quella della conduzione. Panariello invece, poliedrico, le batterà tutte, declinando il suo dirompente potenziale comico in ogni maniera possibile.
4: Marianna Gane, paraglielo buco! Giovanni, Tracci, Fenna, quante volte ve l'ho detto che non vi voglio vedere giocare a pallone sulla spiaggia? Quante volte ve l'ho detto? Se dopo il pallone mi va a tirare dalla barricata, mi fate litigare con Russo! Non mi costringete a usare sempre la mia potenza nei bracci, non è indifferente, no?
5: Però Mario, qui non si fa niente, di là, dall'altra parte, si divertono un monte.
4: Non monti, ma perché? Che vi ho mai fatto mancare qualcosa io? Vi ho mai fatto mancare qualcosa? Le voci ve le ho comprate, vi ho messo l'altalena, il frisbee, ho comprato le ballettine, quelle per fare i castelli, ve le ho comprate. E allora non siete mai contenti di nulla, no?
5: Alla tua padrona glielo devi dire, dovete aggiornarvi, dovete mettervi al passo coi tempi.
4: Allora, a parte il fatto che la Bigi non è la mia padrona, ma è la titolatrice del bagno, prima cosa. Seconda cosa, le cuffiette che loro si barino, noi le usavamo negli anni 70. Le cuffiette, sono ancora le cuffiette. Noi ormai per comunicare io e la Bigi si usa gli ultrasuoni.
6: Che usa?
4: Gli ultrasuoni, quelli bericani, no? Per non disturbare la gente, la Bigi mi chiama, la gente almeno non sente, siamo tranquilli, li sento solo io, non sente nessun altro.
7: Mario! Mario!
4: Oh, Bigi! Che dice?
8: E che sono, gli ultrasuoni questi?
4: Ma perché, che l'avete sentito anche voi?
9: Sì!
4: Allora già a farli regolare, perché devono essere un pochino troppo alti. Baby!

0: È attore e regista nel film Bagnomaria, antologia dei suoi personaggi e In al momento giusto, dove interpreta un cronista che si trova per caso impegnato nello scoop clamoroso del crollo della Torre di Pisa, ma anche capace di ruoli drammatici, come nel suo esordio sul grande schermo. Albergo Roma, diretto da Ugo Chiti, nei panni di un maresciallo di una cittadina toscana, negli anni 30, in trepida attesa del duce.
1: Sì, anche se vengono sempre considerate commedie quelle dei toscani, ma in realtà così non è. Infatti ho cominciato, il primo ciak della mia vita è stato a Foiano della Chiano la mattina alle 5 con la neve, e avevo questo paio di scarpe perché c'era un carabiniere,
2: maresciallo
1: dei carabinieri, avevo queste scarpe che sono scarpe di scena, quelle che si usano normalmente in teatro, quindi con la suola
2: di cartone
1: con un freddo bestiale, però è stato un'esperienza, non sentivo neanche il freddo dall'emozione che avevo.

0: È conduttore e monologhista in 3 edizioni dello show di Rai 1 Torno Sabato, legato alla Lotteria Italia, nel quale si esibisce i monologhi e duetti canori e comici con personaggi tra cui Renato Zero, Sofia Loren, Luciano Pavarotti, Vasco Rossi o Adriano Celentano.
1: Grazie di questo grande incontro, io colgo l'occasione per ringraziare Panariello che ha fatto un po' del movimento in attesa di questi miei 5 minuti, perché io porterò in tour questo mio spettacolo che si chiama Renato 0 e 3. E in questo mio spettacolo che voi vedete, ciao Paolo, come stai? Tutto bene?
2: Ciao Renato,
1: è per
2: bene.
1: Me una grande emozione essere qua su questa piattaforma sopraelevata che mette al centro l'emozione di un artista in un unico afflato che si unisce al contesto di questo luogo centrale.
2: Il palcoscenico.
1: Ah, c'è una parola sola per dire.
0: Dal 2001 inizia una collaborazione con il regista Giampiero Solari e con il cantante Paolo Belli, già componente del complesso Ladri di Biciclette.
1: Vabbè, ma te fai affari tua? Te devi fare affari, ma qui c'è gente che sta a lavorare, te vuoi fare affari tua, smetti di mangiare. Che te gioca con la nazionale cantante, puoi vincere la partita del cuore, ma quella col fegato bella è la giambella in pezza.
2: Grandi!
1: Allora, Renato ha deciso. Renato ha deciso di fare una scelta radicale, perché Renato ha capito che a questo punto è arrivato il momento di smettere. È arrivato il momento di smettere di fingere. Renato ha fatto la sua scelta radicale, da uomo libero, perché Renato è un radicale libero! Renato ha fatto la sua scelta di non cantare più le canzoni con le belle parole che non hanno significati, che descrivono un mondo che non c'è, un mondo che non esiste, un mondo di fantasia. Renato ha deciso di cantare il quotidiano, perché la poesia è ovunque, basta saperla cercare, perché non c'è forse poesia in una frase come in caso di incendio rompere il vetro, oppure non somministrare bambini al di sotto dei 12 anni. E non c'è forse poesia nella frase i cipressi che bolgheri alti e schietti vada al saguito un duplice filar.
2: Renato, quella è una poesia.
1: Ah, una poesia questa? Pensa che mi pensavo fosse la più brutta delle tre, io. È una poesia, è dirlo.

0: torna conduttore nelle madri di tutti gli spettacoli in Italia, il Festival di Sanremo del 2006, del quale è anche direttore artistico.
1: L'emozione è tanta di salire su questo palcoscenico che è stato calpestato da Pippo Baudo. Questo palcoscenico è stato calpestato da Mike Bongiorno, da Corrado, è stato calpestato da Raffaella Carrà, è stato calpestato da Bonolis e ora è nuovo perché calpesta oggi, calpesta domani, l'hanno dovuto rifare. Ma la città di Sanremo è fantastica, perché come ce la immaginiamo la città di Sanremo? Come ve la io che, prima di venire qua a fare Sanremo, io me la immaginavo tutta in un'altra maniera, ma io mi immaginavo Sanremo cantassero tutti. Mi immaginavo di trovare dei giardinieri per strada, sai, con la macchinetta, ti raserò la iola, sai, tutti. Sì, che magari uno va all'alimentari, mi dà un etto di prosciutto, come lo vuole? Io pensavo così. Pensavo così, ho detto vuoi vedere che buon pizzeria ordino una margherita e me la porta cocciante, perché io pensavo fosse così. Dico non lo so, magari giri l'angolo tra pare Bono degli U2, io pensavo così, che gira per strada normale, magari incontri Bono, come va? Ciao, piacere, sono Bono, piacere, anch'io me la cavicchio, non è che sto proprio...
2: Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa la mia faccia e i vostri occhi e quanta gente ci sta. E se stasera si alza una lira per questa voce che dovrebbe arrivare fino all'ultima fila.
3: Infine il teatro. Dopo aver scritto e interpretato lo spettacolo Fratelli d'Italia, affiancato dagli amici di sempre Leonardo Pieraccioni e Carlo Conti, l'appuntamento con il palcoscenico sarà ricorrente.
0: Nella primavera del 2003 interpreta il suo primo ruolo serio di Messier Jordan nel Borghese Gentiluomo di Molière. Nel 2007 si esibisce con lo spettacolo Faccio del mio meglio e nel 2011 torna con Panariello non esiste.
3: Dal febbraio del 2010 porta in scena a teatro lo spettacolo Ogni maledetta domenica, un esperimento di teatro alla radio. Le 8 serate previste dello show realizzato al Teatro The Club di Roma vanno in onda in diretta radiofonica.
2: Eccoci qua. Siamo venuti per poco, perché per poco si va.
0: Il trio Panariello Conti Pieraccioni non si perderà mai di vista, riunendosi in molte altre occasioni, come all'Arena di Verona con lo spettacolo Pieraccioni Conti e Panariello, lo show, cui seguirà una tournée con tappe nei parasport di Assago, Roma, Firenze e Livorno.
3: Il loro legame umano resta solido anche nel ricordo comune della dura gavetta che hanno fatto in palcoscenici minori, prima di arrivare ad un meritato successo che ha premiato tutti e tre.
4: Ragazzi, noi stasera, in questa serata così speciale, così alta culturalmente dedicata all'amore, noi sovvertiremo tutte le regole del teatro, da Sofocle in poi.
5: Senti, me la piglia larga, da Sofocle. Sofocle è uno youtuber famoso.
4: Che youtuber?
5: Vai su www.sofocles.it.
4: Questa sera per la prima volta faremo un esperimento eccezionale. Per cortesia, luci su di me.
5: E ti parea. Ma d'altronde se non tu gli butti due luci addosso. Ma quando lo vedi sul palco? Non lo vedi, la gente cambia canale a casa, gente che va via, si rivuole i soldi, si è pagato per tre. Dov'è quell'altro? Lo vedo sul palco. Ragazzi, lui non si vede di per sé.
4: Ma cosa
5: si è fatto mettere un punto luce all'ombelico? Almeno la notte quando va a falla trova qualcosa nel buio, se no...
4: Basta.
5: Dice no che...
4: Basta? Tutte le lampade qua.
6: La famiglia Conti è una famiglia coerente, sotto ogni lampada ci trovi Carlo e sotto ogni lampione la sua cugina di Poggi Bonzi.
4: No, dai!
6: È chiacchierata!
4: No, dai!
0: Panariello e Conti si ritrovano anche nel 2015, durante l'ultima serata del Festival di Sanremo, condotto proprio da Carlo Conti.
3: Panariello sale sul palco imitando Renato Zero, il suo primo storico cavallo di battaglia, cui fa seguire un esilarante monologo sull'attualità. Il suo intervento segna il picco d'ascolti della serata, con quasi 15 milioni di spettatori.
7: Io sono contrario ni ai fronzoli di San Valentino, che
4: ah,
7: ce devo fare?
4: Ah, sei contrario, so capito.
7: È una festa, tra l'altro, San Valentino, Carlo, lasciamelo dire, che si intrinseca in un unico afflato, intrinsecandosi dentro all'insieme di queste parole e voci che si conflatano, arricchendo la movimentazione musicale
8: una parola, festival.
7: C'è a sto festival.
8: Ecco, ecco.
9: I Lunatici su Radio 2.
10: Purtroppo il tempo scorre, anzi corre, siamo arrivati al momento dei saluti. Un abbraccio a tutti quelli che sono stati con noi, grazie a Matteo Di Lelio al Di là del vetro, da Roberto Arduini, Andrea Di Ciancio, i Lunatici Radio 2 è tutto, restate qui, ci sentiamo domani, ciao, buonanotte.

0: Buongiorno a tutti da Marco Presta.
1: Buongiorno da Antonello Dose.
0: Forse siamo arrivati ai confini della realtà.
1: È così.
0: E una notizia ce lo conferma, amici in ascolto.
1: Ma voi sapete che l'umanità da decenni sta cercando di entrare in comunicazione con specie aliene.
0: Sì.
1: Perché è impossibile che in un universo così grande, in questo universo ci siamo solo noi.
0: Ci sia solo il geometra Persighetti, l'elettrauto Antonacci,
1: sì.
0: Solo questi?
1: Statisticamente è possibile.
0: È molto
1: più razionale pensare che ci sono delle altre creature viventi.
0: Delle altre civiltà.
1: Allora, da anni e anni, da decenni, in tanti laboratori di fisica, radiotelescopi, insomma, si stanno studiando questi segnali elettrici, segnali radio che arrivano da diversi punti dell'universo.
0: Sì.
1: Allora, hanno scoperto che alcune stelle, per esempio i quasar, mandano dei segnali regolari e si sa che sono i quasar, non sono degli alieni.
0: Però cosa è successo?
1: Beh, c'è un osservatorio in particolare, il radiotelescopio Parkes in Australia, per una decina di anni ha ricevuto dei segnali radio anomali.
0: Attenzione, segnali radio anomali.
1: Brevi e intensi scoppi di onde radio che hanno chiamato peritons. Hanno analizzati 2,4 gigahertz di frequenza.
0: E non riuscivano a spiegarsi per anni l'origine di questo segnale radio.
1: Allora,
0: una civiltà aliena da un pianeta esterno al sistema solare, forse.
1: Quello sicuramente.
0: Allora
1: hanno organizzato simposi, seminari, dei gruppi di studio.
0: Forse un'astronave aliena che entrando a contatto con l'orbita terrestre inviava, diciamo, questi segnali inspiegabili, forse.
1: Cercare di comunicare
0: di
1: con noi. Il problema è come interpretare questi segnali come un linguaggio vero e proprio.
0: Cioè, cosa stanno cercando di dirci con questi segnali radio? Salve amico terrestre, provengo dalla costellazione di Orione, salve essere umano, vengo in pace da molto lontano. Cosa volevano dire con questi segnali radio? Chi erano? Cosa dicevano?
1: Beh, finalmente, dopo 10 anni di studi, sono riusciti a interpretare questo segnale radio.
0: Di cosa si tratta?
1: Si tratta
0: dello
1: sportello del forno a microonde della sala mensa dell'osservatorio.
0: Ecco.
1: Avete presente, no?
0: Sì.
1: Questi uno si scalda la vivanda. Aziona questa cosa e questo manda dei segnali che venivano poi captati dalle sonde.
0: E quindi dopo 10 anni di studio hanno capito che era il forno a microonde. Cioè, noi esseri umani abbiamo frainteso la lasagna riscaldata con una civiltà aliena. E io direi che dopo questo
1: possiamo chiudere.
0: Possiamo una sola cosa, ditelo a Spielberg, che continua a fare incontri ravvicinati e tipi di e parapà.
1: Non era la lasagna,
0: è il forno a microonde, è il forno, pure è andata così.

0: bam, bam. Benvenuti a Ruggito del Coniglio, salve a tutti da Marco Presta.
1: Salve, ciao ciao da Antonello Dose, ultimo giorno di settembre.
0: E anche oggi siamo qui dietro al banco come due studenti molto ripetenti, devo dire. Mi manca il fiocco. Quel bel fiocco bianco.
2: Ah, ma
0: bianco.
2: Ti ricordi che c'era la divisa?
0: Ma come no?
2: Ah.
0: Il colletto bianco di plastica.
2: Ma bello.
0: Una cosa odiosa.
2: Siccome la mia divisa l'aveva cucita mamma ed era un po' di raso, sai che mi chiamano Biancaneve?
0: Voi capite, Dose veniva chiamato Biancaneve e non è un'infanzia facile nella periferia sud di Roma.
2: Mi vergognavo un pochino.
0: Ti viene chiamato Biancaneve. Comunque da Biancaneve e dal suo nano, diciamo, che sono il suo pisolo. Buongiorno a tutti, benvenuti a Ruggito del Coniglio. È bello questa immagine che abbiamo suscitato da Libro Cuore. Oddio, cuore.
2: Abbiamo sbloccato
0: all'età nostra il libro. Vabbè, non mi fa
2: dire
0: altre, non mi fare dire altri organi. Salve a tutti, buongiorno, forza e coraggio. Tutto sembra che vada male, ma invece va abbastanza benino, certo.
2: Così.
0: Abbiamo un problema. We got a problem. Mm. Purtroppo abbiamo un problema, dobbiamo affrontarlo. Questo problema che ormai è stato definito il problema Tajani. Problema Tajani. Il nostro ministro degli esteri, una persona squisita, per carità, però come apre bocca combina un macello, diciamo la verità.
2: In effetti. No.
0: Tajani in sequenza ha detto: il diritto internazionale conta fino a un certo punto. Ma come conta fino a un certo punto? Ma ancora, se arrivano i droni non va affacciata alla finestra.
2: Vabbè, grazie. Che cavolo.
0: Hai capito? Poi ha detto: la donna con la gonna corta. La donna con la gonna corta. È poco seria, L'ultimissima riguarda il caso Regeni, purtroppo. Ha detto: non bisogna condannare l'Egitto. Ma scusate, quelli erano i massacratori, i criminali, gli assassini erano mandati dal governo egiziano, non è che agivano di testa loro. Ecco, allora ogni volta che intervistano Tajani c'è un problema, ogni volta che un giornalista si avvicina per capire una dichiarazione c'è un problema. Allora qui bisogna, io credo, anche a beneficio del ministro stesso, bisogna creare una nuova figura istituzionale. Attenzione, dopo il ministro senza portafoglio, il ministro senza microfono. Non fate sentire quello che dice, perché come apre bocca in televisione per Rai è veramente un disastro. Oppure dategli un autore. Gli si dà uno sceneggiatore che scrive prima quello che lui dice. Ci sono i sceneggiatori molto bravi a Un posto al sole. Ne prendete uno e scrive le battute dei Tajani
2: e lui legge una cosa senza andare a braccio
0: e poi dice: i Tajani brava gente, gente, però meglio che
2: ragioniamo, insomma, tuteliamo anche il ministro Tajani, che è una risorsa importante.
0: Di chi?
2: Di Forza Italia.
0: Dei fuori del paese, certo. Sì, come no.
2: Poi c'è il caso Carlasco. Il caso Carlasco che continua a campeggiare sulle prime pagine dei quotidiani e in televisione tutto il giorno. Carlasco.
0: Mamma mia.
2: Adesso sembra si è ribaltato tutto. Stasi innocente, esempio e colpevole.
0: Sembra.
2: Il caso è stato riaperto, peraltro, grazie all'intervento nel 2023 di un programma televisivo.
0: È vero, incredibile, ma è così.
2: E questo fatto porta a una profonda riflessione, ragazzi.
0: Una preoccupante riflessione, sì.
2: Dopo le tante critiche ricevute, è chiaro che il posto del ministro Nordio a questo punto è in bilico.
0: Per forza.
2: Potrebbe, forse dovrebbe essere sostituito da Milli Carlucci,
0: ministro della giustizia.
2: Sai che bello, processando con le stelle.
0: Guarda che non è male. Non è male.
2: Tanto, la giustizia è mediatica.
0: Voglio dire, vedete i risultati. La Carlucci può fare la sua figura. Ecco,
2: perché no?
0: Voglio dire, ha suscitato comunque indignazione il fatto che, lo avrete letto sui giornali, che nella sala della Protomoteca in Campidoglio qui a Roma si sia conferito un premio letterario. Voi dice: vabbè, che c'è di male, di scandaloso? Un premio letterario a Campidoglio si può dare, sì. Che premio era?
2: Era il premio internazionale per la cultura.
0: Benissimo, premio internazionale, la roba, il premio internazionale per la cultura, chi l'hanno dato? A Vanna Marchi e a sua figlia Stefania Nobile. Non ridere, gliel'hanno dato.
2: Strano, anch'io ho aguzzato gli occhi.
0: Sì, come il premio della cultura a Vanna Marchi? Adesso si cerca di capire chi all'interno del comune di Roma abbia permesso una cosa del genere. No, perché è un fatto importante, ragazzi, non è una baggianata. Qui si tratta di un fatto che rischia di cambiare completamente l'indirizzo della cultura italiana in questi anni. E sembra peraltro che i candidati più autorevoli al prossimo premio Strega siano Rosa e Olindo a questo punto. Premio Strega a Rosa e Olindo.
2: Non stare a dare idee.
0: Se si prosegue su questa strada, quello è l'arrivo naturale, diciamo. Su.
2: No, che poi voglio dire, adesso l'assessore che ha concesso l'utilizzo della sala dei privati si scusa, ci dovevo controllare. Però c'è comunque qualcuno che ha deciso di premiare.
0: Sì, però tu assisto, chiedo scusi, io non voglio colpevolizzare nessuna, gente non va colpevolizzata, va cacciata nel caso.
2: Vabbè.
0: Ecco, ma voglio dire, quella è il
2: questa
0: è Roma, quello è il Campidoglio,
2: sì.
0: Che da qualche settimana è abbastanza dall'epoca delle oche.
2: Esatto.
0: Che, vi ricordate le famose oche del Campidoglio? Che in questo caso, poverette, non hanno manco potuto strillare per denunciare il pericolo. Ma tu, assessore, vuoi andare a vedere?
2: Sì,
0: ok, premio,
2: la scaletta,
0: chi lo dà?
2: Le cose.
0: Perché dice premio alla cultura conferito dal segretario del partito neonazista, per dire, no.
2: Oppure,
0: cioè, uno deve sapere chi è.
2: Dopo domani decido di creare, di far organizzare un rave party.
0: Esatto.
2: Che peraltro lì poi c'è poi la scalinata,
0: lì
2: c'è
0: viene
2: la terrazza
0: bene,
2: che dà sui fori.
0: Il rave party lì viene bene, insomma, vai a controllare, perché è il tuo lavoro, uno viene anche stipendiato, credo, per svolgere certi ruoli.
2: Vabbè,
0: lasciamo perde, come si dice qui a Roma.
2: Certo, ne succedono di cose strane in questo paese. C'è un altro fatto incredibile che si è verificato nel comune di Arcene, in provincia di Bergamo.
0: E salutiamo il comune di Arcene, che è nei nostri cuori.
2: Cosa è successo? Durante la notte fra domenica e lunedì, questo passato weekend, dei ladri hanno smontato e rubato completamente il tetto della scuola materna Giovanni XXIII. Si sono portati via il tetto. La mattina sono arrivati i bambini con le famiglie.
0: Senza tetto.
2: E non c'era il tetto. Poi hanno chiamato i tecnici, no, la stabilità è tranquilla, non piove, quindi potete entrare.
0: Vabbè, ma scusa, come può essere successa una cosa del genere?
2: Per emulazione, evidente. È frutto dell'influenza dei media, che anche influisce sulla criminalità organizzata.
0: Ma in che senso? Abbi pazienza, in che senso?
2: A forza di sentire in televisione, no? È importante il tetto ai carburanti, è importante il tetto agli studenti stranieri, è importante il tetto alle bollette della luce. Ci hanno pensato, il tetto è un genere di lusso e se lo sono fregato.
0: È così un po' tutti a dire importante.
2: Secondo me è andata così.
0: È probabile.
2: E adesso speriamo che non si dia troppa rilevanza al fatto che lo spread ha sfondato il muro dei 100 punti.
0: Il muro no.
2: Sì.
0: No.
2: Se no dopo il tetto si fregano pure le pareti.
0: Il
2: muro, il muro.
0: Restano solo gli infissi.
2: Osserviamo il muro.
0: Mamma mia.
2: Vabbè.
0: Sono le 7:58 minuti, grosso modo.
2: Però succedono cose strane anche all'estero, dobbiamo
0: dire. Per fortuna.
2: Non so se è una consolazione o una disgrazia planetaria.
0: Consoliamo se con l'aglietto.
2: Quindi andiamo nello stato indiano Tamil Nadu.
0: Che io ben conosco, è un posto splendido.
2: Lì il primo ministro del Tamil Nadu, Joseph Vijay, ha lanciato un programma di sostegno alle nascite.
0: Bene.
2: Si chiama Thai Maman Tanga Motiram Tittam.
0: E lì si capisce la parola tanga, che è un invito alle signore a cercare di stimolare in qualche modo i mariti, dice tanga.
2: È un invito alle signore a andare a partorire in ospedale, che è molto più sicuro che farlo a casa.
0: Certo.
2: E significa questa frase: l'anello d'oro dello zio materno.
0: Che bello.
2: Cioè ogni neonato viene donato un anello d'oro da un grammo.
0: Che bello.
2: Che viene messo al collo dei bambini. Personalmente il premier ha fatto questa cosa per lanciare l'iniziativa. E tutti i bambini neonati ricevono questo bonus, da noi c'è un bonus, no?
0: Riproducetevi che vi regalo un anellino d'oro.
2: Un anellino d'oro al bambino che parte già con questa benedizione.
0: Ma questa notizia così inquietante, perché?
2: Per chiedere, perché secondo me c'è questa moda di regalare ai neonati cose anche strane.
0: Singolari.
2: Perché il neonato che se ne fa adesso che
0: ma soprattutto il neonato non può protestare, perché quello è neonato, insomma, non è che...
2: Raccontateci dell'assurdo regalo al neonato.
0: Che gli hanno regalato a sto ragazzino appena nato? Qualcosa di assurdo che userà dopo 20 anni?
2: È probabile.
0: Una volta si usava la penna d'oro, per dire, che uno dice: ma che ce ne fa con questa penna d'oro?
2: Certo.
0: Ma cosa hanno regalato? Un poster della nazionale di calcio?
2: Perché no?
0: Cosa hanno regalato al neonato? Un regalo assurdo, però strano, curioso, singolare.
2: Raccontatelo, telefonate subito all'800 800 002.
0: E quello è il numero, 800 800 002, oppure scrivete sulla pagina Facebook.
3: Rikete rakete rikete rakete rikete rakete rakete rakete rakete rakete rakete rakete rakete rakete rakete rakete rakete rakete rakete rakete rakete rakete rakete rakete rakete rakete rakete rakete rakete rakete rakete rakete rakete rakete rakete rakete rakete rakete rakete rakete rakete rakete rakete rakete rakete rakete rakete rakete rakete rakete rakete rakete rakete rakete rakete rakete rakete rakete rakete rakete rakete rakete rakete rakete rakete rakete rakete rakete rakete rakete rakete rakete rakete rakete rakete rakete rakete rakete rakete rakete rakete rakete rakete rakete rakete rakete rakete rakete rakete rakete rakete rakete rakete rakete rakete rakete rakete rakete rakete rakete rakete rakete rakete rakete rakete rakete rakete rakete rakete rakete rakete rakete rakete rakete rakete rakete rakete rakete rakete rakete rakete rakete rakete rakete rakete rak

0: bello a quest'ora il flauto di pane.
1: Questo zufolo.
0: Questo zufolo benefico.
1: Rassicurante.
0: Diciamo. È bello. Come dei satiri. Entriamo in ma dobbiamo parlare di un argomento molto delicato.
1: L'assurdo, inspiegabile regalo al neonato.
0: Che gli hanno regolato a questa.
1: Ma sai perché uno dice vabbè, faccio una cosa creativa, no, perché no, la solita cornice d'argento, è brutto.
0: Una volta si regalava il braccialettino d'oro, di corallo.
1: È vero.
0: Delle cose che poi valevano, ma non tantissimo, però insomma, dicevi che io regalo qualcosa che resta.
1: Magari un
0: genere resta
1: abbia...
0: nella cassetta di sicurezza,
1: certo,
0: però
1: dei genitori.
0: Certo. Però sentiamo le testimonianze. C'è Michele Aschio in provincia di Vicenza.
1: Michele.
0: Buongiorno Michele.
2: Ciao, buongiorno a tutti ragazzi.
0: Michele,
2: è un grandissimo piacere. Siamo la terza generazione di ascolto.
0: Grazie Michele, grazie.
1: Vi tramandate il ruggito di padre in figlio.
0: Ma io lo dico sempre, il ruggito si tramanda come l'alopecia, di padre in figlio. Vabbè, senti Michele, che regalo ci racconti?
2: Allora, come dicevo, ragazzi, è incredibile perché adesso mio bimbo ha 8 anni, ma appena è nato... il suo padrino gli ha regalato una bellissima piccozza da ghiacciaio.
0: Ma chi era Messner il padrino? Come la piccozza da ghiacciaio?
2: La piccozza da ghiacciaio, tra l'altro costosissima e che ancora noi conserviamo perché deve ancora essere utilizzata. E niente, suo padrino chiaramente era un appassionato di montagna, è un appassionato di montagna, e però chiaramente quando ci è arrivato questo pacco,
0: voglio dire, è un regalo che lo Yeti può fare, ecco, lo Yeti ci sta che ti regala una piccozza.
1: È una speranza per tanti anni, vabbè.
0: Una quindicina almeno.
1: Però.
0: Vabbè, Michele, grazie, salutaci il piccolo.
1: Certo che arriva di tutto qua, io leggo. Tano, mio papà appoggiò una fionda sulla culla.
0: Come la fionda?
1: E mamma lo sgridò.
0: Ma neanche
1: una fionda.
0: Neanche a Davide, che avrebbe incontrato Golia, regalarono
1: Rita
0: una fionda da piccolo. Ma io dico, ma...
1: Rita segnala una gallina viva. Perché porta bene.
0: No, se porta bene. Nel rispetto della gallina stessa, sia chiaro.
1: Alessandra, invece, suo figlio ha ricevuto un sonaglio elettronico che sparava la marcia trionfale della Ida.
0: Ma perché?
1: Però senza interruttori.
0: Ma perché?
1: Era impossibile spegnerlo.
0: Come un incubo, devi
1: si
0: dare le batterie.
1: 24 ore su 24, anche da casa del vicino.
0: Pure.
1: Se il vicino si alzava, questo iniziava a suonare. Lo abbiamo ucciso e sotterrato nel bosco.
0: Avete fatto bene. L'omicidio perfetto. Ma le vecchie apine? No,
1: che è?
0: Sentiamo Francesco a Torino, buongiorno.
1: Francesco.
3: Buongiorno. Conigli.
0: Benvenuto.
3: Buongiorno, Francesco. Sono una Dicication.
0: Bentornato Francesco, di che cosa si tratta?
3: Yeah. Allora, a metà fine anni 90 nasce mio cugino, io ero piccolino, allora non capivo tanto bene, e quella piccola scatola che è arrivata, strana, era un modem 56K.
1: Un modem.
0: Ma regali un modem 56K al neonato, il quale se ne strafrega del modem. Ma che modem sono questi? Vabbè, per il fuoco regalati un'automobile, che sai, fra 18 anni la potrà utilizzare. Ma insomma, come un modem? Ma un modem!
1: Un modem.
0: Mamma mia.
1: Nato e già connesso.
0: Francesco, grazie. Io sono attonito, vai avanti tu, non me la sento.
1: Abbiamo
0: non me la sento
1: Antonella,
0: più.
1: Un anello di rame a forma di Colosseo, orribile però. Vabbè.
0: Un anello di rame a forma di Colosseo.
1: Vabbè, mi dici magari Roma, sei vabbè. Nato
0: no,
1: a Roma.
0: No, per carità, certo.
1: Daniela da Salerno.
0: No, Dianella. Salerno. Buongiorno Dianella.
1: Come Dianella?
4: Buongiorno signori,
0: benvenuta.
4: Grazie per illuminare le mie mattinate.
0: Grazie.
4: Mi sveglio più volentieri e viaggio grazie a voi con
0: questo
4: viso.
0: Dianella, grazie a te. Senti, che è successo?
4: Allora, mio marito nacque a Roma, ma lucano, insomma, di crescita, 53 anni fa, e uno zio, fratello del padre, gli regalò un lingotto d'argento da chilo con inciso sopra la scritta all'avvocato Vittorio Tagliaferri.
0: Cioè, aveva già deciso che era avvocato?
4: Ma il bello è che poi lui ha fatto per 10 anni l'avvocato, non c'era nessun avvocato in famiglia, voglio precisare.
0: Il bambino vuol fare l'étoile della Scala, il bambino vuol fare il centravanti dell'Atalanta, non si può, io ti ho regalato...
4: Un figlio farmacista e un avvocato
0: è un avvocato.
4: Io dico, però poi mio marito è fuggito in Brasile.
0: Ha fatto bene a fuggire in Brasile.
4: Dopo 10 anni anni è fuggito in Brasile, voleva aprire un ristorante in spiaggia con un amico commercialista,
0: e faceva bene, e faceva bene. Ma poi tu puoi determinare già il destino di un bambino appena nato, l'avvocato, ma
1: lo impegni con una cosa pesante, un chilo d'argento.
0: Ma comunque poi faglielo d'oro il lingotto nel caso. Scusami. Vabbè, Dianella, grazie, stai bene, stai bene. La vita è strana, continuate a raccontarci l'assurdo regalo fatto al neonato chiamando l'800 800 002. Certo, tutto questo fa parte della vita.
1: Sì.
0: Sono cose che fanno parte. Di che fa parte?
1: La vita.
0: La vita. Ma le potrebbe far parte un'altra cosa? No! Fa parte
1: della vita.
0: Della vita.

0: 8-13 minuti, 10 secondi ed ora, amici in ascolto, uno spot del movimento Procreo per l'incremento della natalità nel nostro paese.
1: Natalità e un bicchiere di vino, puoi fare un bambino, la natalità. E sono momenti belli se vengono gemelli, la natalità.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Che buongiorno. Bello. Buongiorno. Buongiorno a tutti, che sia un giorno fecondo.
0: Sì.
2: Fecondo.
0: Fecondo. Fecondo. No, non è giapponese.
2: Fecondo.
0: No, non è giapponese, fecondo.
2: Allora,
0: ecco.
2: Cosa vuoi fare, uomo? Sì. Vuoi giocare a padel?
0: Ma.
2: Vuoi dedicarti al fantacalcio?
0: Che non è male.
2: Ma guardati intorno. Quante cose belle ti sono state donate.
0: Vabbè, il mare, il sole.
2: No, la tua collega di lavoro. Quella col mollettone in testa.
0: Sì.
2: La figlia della portiera.
0: Lo
2: sapevi che si è lasciata con il fidanzato?
0: No.
2: La commessa del negozio di scarpe sotto casa tua. Quella con quel grosso neo sulla fronte.
0: Neo sulla fronte, sì.
2: Tutte in questo momento stanno ovulando.
0: No,
2: ovulano per te.
0: No, io...
2: Ma vogliamo dare un senso a questo ovocita?
0: Sì, però
2: allora,
0: non mi sembra...
2: prendi il coraggio a due mani. E anche qualche altra cosa che la natura saprà suggerirti.
0: Io la prendo.
2: E riproduciti, italiano.
0: Sì.
2: Metti al mondo una creaturina con gli occhi verdi di tua madre,
0: ecco.
2: I capelli di zia Emma, il naso di tuo cugino Alfonso, ma quello che hanno carcerato il mese scorso per una storia di riciclaggio.
0: Vabbè, ma proprio il naso di Alfonso.
2: Metti al mondo un fagottino adorabile, dai un futuro all'INPS.
0: Sì.
2: C'è bisogno di italiani in questo mondo.
0: È vero.
2: Gente che sappia affrescare la Cappella Sistina.
0: Sì.
2: Scoprire l'America.
0: Sì.
2: Inventare la radio.
0: Giusto.
2: Parcheggiare in doppia fila.
0: Vabbè, adesso...
2: costruire sulle pendici del Vesuvio.
0: Però non è il caso.
2: Rendi eterno il tuo cognome.
0: Sì.
2: Scritto a lettere d'oro nel grande libro del futuro.
0: Sì.
2: Scozzafava.
0: Ma proprio questo cognome, proprio Scozzafava.
2: E allora, non perdere tempo, uomo italiano. Se necessario, guardati un paio di video.
0: Sì.
2: No? Sul tuo cellulare.
0: Vabbè, ma non è
2: necessario. Hai capito? Non,
0: non è necessario. Insomma, ecco.
2: Insomma, è il momento di riprodursi, di crescere e moltiplicarsi.
0: Sì.
2: L'Italia è fatta. Adesso cerchiamo di fare un po' di italiani. Spot a cura del movimento Procreo.
0: Noi, ecco, appoggiamo questa campagna.
3: Non dire appoggiamo.
0: No, in senso buono, appoggiamo. Ecco, grazie signora per questo spot. Peraltro oggi stiamo parlando di un argomento inerente, se
3: sì.
0: vogliamo.
3: Il
0: se
3: regalo
0: vogliamo.
3: Assurdo, inspiegabile, fatto al pupo, al neonato.
0: Che regalo è stato fatto? Datecene testimonianza qui all'800-800-002, anche se mi rendo conto che probabilmente è una testimonianza attonita, sgomenta.
3: Vabbè, sentiamo la fantasia degli italiani. Rita Maria da Galatina.
0: Buongiorno Rita Maria.
4: Buongiorno Coligni, siete la cosa più bella che il mondo ha creato.
0: Non
4: non
0: Rita, non posso non essere d'accordo con te. Ma qui ci arrestano tutti, Rita. Grazie Rita Maria.
4: No,
0: senti,
4: aspettate ragazzi, aspettate un attimo. Io mi trovo, sono un insegnante, mi trovo nell'istituto comprensivo Polo 3 di Galatina con la classe più bella e fantastica di questo mondo.
3: Che meraviglia.
4: E questa classe adesso vi dirà in coro buongiorno Italia.
0: Buongiorno Italia. Che meraviglia.
3: Evviva.
0: Ma che classe è?
4: È una terza media.
0: Una terza media. Ecco.
4: Sì, bravissimi. Una terza, perché noi a Galatina siamo bravissimi.
0: Ma non c'è dubbio. Senti, ma mediamente che vogliono fare nella vita sti ragazzi? No, perché si è sparsa la... Ma si è sparsa la voce che gli italiani giovani vogliono fare gli influencer. Forse non,
3: non
0: è vero.
3: È vero.
0: Cioè, chiedi a...
4: Ma noi andiamo avanti con
0: 6-7,
4: cosa varie.
0: Chiedi a casaccio a uno di loro che cosa vuol fare nella vita, per cortesia.
4: Cosa volete fare nella vita uno di voi? Qualcosa di interessante. Meccanico.
0: Bravo, bravo, bravo, il meccanico.
4: Bravo,
0: è un lavoro da essere umano il meccanico. Ah, che meraviglia. Senti, Rita Maria.
4: Qui nessuno vuole fare medico, ingegnere o architetto, no?
0: Vabbè.
4: No,
0: sono tutti
4: solo
0: lavori.
4: Solo un medico abbiamo. Allora, per quanto riguarda la...
0: Sì, il tema.
4: Il regalo.
0: Sì.
4: Allora, il 25 giugno 1990 nasce mia figlia Maria Irene.
0: Sì.
4: Uno dei nostri amici più cari ha avuto la bella idea di regalare a mia figlia l'album Figurine Panini Calciatori completo.
0: Ah, completo però!
4: completo, sì, completo della stagione 88-90. È un mega poster della squadra di calcio, perché quegli anni si sono sì, si è giocato poi sì, il mondiale,
0: sì,
4: no?
0: Sì, sì, sì, sì, sì.
4: Sì, sì, sì,
0: andò malissimo. Sì, no, nel 90 neanche tanto male, arrivamo terzi, tutto sommato. E quindi l'album della Panini come regalo di nascita.
3: Beh, completo però.
4: A questo regalo. Solo che mia figlia Mara Irene del calcio non gliene può fregare di meno, perché lei fa la pianista.
3: È arrivato il momento di salutarci.
0: Che poi per voi radioascoltatori è il momento più bello della trasmissione, diciamo la verità, insomma, dai, su.
3: Però per chi vuole, domattina fra qualche ora alle 7:45 ci ritroverete qui su Rai Radio 2.
0: Buon riposo a tutti.

grado anche senza un'anima in giro. Saccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

dal buio, ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu. 2-2.
1: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.

puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Andiamo subito.
1: Signor.
0: Perché sennò va davanti tutto il tempo.
1: Signore, cioè, dalle 4:30 quando ci siamo incontrati per fare la riunione di condominio che ha iniziato con sta cosa.
2: Secondo me vuole parlare della luna.
0: Sì, sì, voglio parlare della luna. E tra l'altro ho già avuto comunque pareri che comunque mi danno ragione. Che cacchio ci fa la luna a ore zenith, per intenderci, cioè in alto sopra esattamente di sopra di noi.
1: A ore 12, a ore zenith.
0: Che ci fa lassù? Di solito apri gli occhi e la vedi la luna, cioè alzi lo sguardo a destra o a sinistra e c'è
2: un po' avanti.
0: Come se fosse il sole a mezzogiorno.
1: Stava illuminando, stava guardando, stava guardando dall'alto quanto noi esseri umani possiamo essere cretini.
2: Sì, esatto.
1: Dall'alto lo guardava.
0: Non è neanche romantico guardare la luna così in alto, ti si piega.
2: Deve alzare la testa.
0: Cioè, ti si spezza il collo in due.
1: E beh, però per la storia del romanticismo, diciamo che se sei sdraiato di fianco alla tua partner,
0: certo,
1: è vero anche che devi dormire in una capanna senza il tetto. Però dai,
2: la
1: ci
2: vedi
1: sta
2: bene. Beh.

0: Si chiama Carré, la canzone dei Nugenea, che in dialetto napoletano significa cadere.
1: Ma vero?
0: Sì. Tu sei mai caduto dal letto?
1: Sì, certo.
0: Veramente?
1: Quando ero piccolo ero al terzo piano, mi aveva messo sul balcone, per quello sono cominciato così.
0: Va bene. Comunque stavo pensando che secondo me la luna.
2: Sì.
1: Allora, a parte che dico sta luna, io
0: la luna oggi è posizionata secondo me in maniera strana, cioè sì, esattamente sopra di noi, sopra la nostra testa. Dicono che spesso succede nelle zone tropicali, ma qui da noi non l'ho mai vista. Ma la luna cambia l'umore delle persone. Cioè, sì, secondo me, se la luna è piena o è metà o è semplicemente uno spicchio, può cambiare l'umore delle persone. Siete d'accordo? Soprattutto al mattino.
1: Ah, guarda quando è piena. È piena piena quella, eh. Cioè ce ne ho fin qua, fin sopra i capelli ce ne ho. Sono piena.
2: Mi mette di buon umore se la luna è piena? Sì, sì, quello sì, probabilmente. Però non è frequente. Maria Vittoria, buongiorno. Buongiorno Maria Vittoria.
0: Dai, salutiamo i nostri ascoltatori. Buongiorno, good morning Radio 2. Siamo i ragazzi del mattino. Max Zoara saluta la sua squadra, quella dei professionisti del mattino, i mattinisti.
2: Io gli eroi del dritto, mia categoria preferita.
1: E chi parlava era Sara Jane Ranieri. E Luca Brescia invece saluta tutti gli sveglioni, coloro i quali ancora non capiscono bene perché sono al mondo, ma se ne faranno una ragione.
0: Siccome Luca, tu hai detto che questa notte hai fatto fatica a dormire.
1: Parchissima.
0: Secondo me è colpa della luna, fidati.
2: Si è addormentato alle due.
0: Secondo me lui è, Luca, tipo un po' un lupo mannaro.
1: Tu dici?
0: Me.
1: Cioè mi stanno crescendo le unghie dei piedi per arrampicarmi sugli alberi. Ah no, il lupo mannaro non si arrampica
0: sugli
1: alberi.
0: Sei un imbruttito mannaro.
1: Quello può essere.
0: Buongiorno, good morning Radio 2, Bob Sinclair, arriva Love.

0: Aiuto.
1: Te l'ho detto, è la luna della playlist di Good Morning Radio 2. Bob Sinclair insieme all'ex frontman dei Wailers, quello che tu chiami
2: Pine.
0: Vedi che ne sta capine.
2: Allora, io non è per farmi prendere dal discorso della luna. Una cosa voglio dire. È vero che quando la luna è piena si dice c'è la luna piena, infatti sto un po' così.
1: È vero.
2: Sì, questa cosa è vera, però non è piena.
0: È su, è dritta, è irta in cielo.
2: Però è vero quindi che è che cambia l'umore.
1: Sì, comunque sì, certo. Oggi voglio conoscere, oltre ai miei esimi colleghi, no? Anche gli ascoltatori, voglio conoscervi nel momento in cui siete meno presentabili alla società, cioè appena svegliati. Com'è il vostro umore appena alzati, Sara?
2: Io sono sempre presa bene, sono sempre un'inguaribile ottimista.
1: Sì, dai,
2: mi alzo nell'immediato, vado subito in doccia, tu vado subito di corsa.
0: Ma io invece no, io voglio stare per i fatti miei, io odio tutti la mattina. No.
2: Ah sì?
0: Voi due, tanto.
2: Poi soprattutto
0: tanto.
2: A noi perché stai venendo da noi, giustamente tu dici, ma perché? No, io invece sono proprio presa bene, mi alzo, vado, doccia. Mio marito forse è un po' più come te, più preso male, ha bisogno del suo periodo, tempo.
0: Ma di pochissimo, però tipo mentre bevo il caffè guardo nel vuoto e non voglio sentire storie.
1: Dovresti andare a vivere in Giappone perché sta andando di moda, si chiamano i caffè del silenzio.
0: Sì.
1: E sono dei piccoli bar dove la gente entra rigorosamente da solo.
0: Sì.
1: Da solo. E si beve il caffè, non vuole essere disturbata, non vuole sentire voce, non vuole sentire nessuno. È una, diciamo, una cosa che sta funzionando in Giappone. Se vai lì magari.
0: Allora, io non so chi sia il padrone di questo locale, ma nel caso in cui avessi bisogno io ci metto il grano, mi compro alcune quote, facciamo un franchising in giro anche per l'Italia e mettiamo il caffè del silenzio anche a Milano.
2: Ma guarda, puoi stare tranquillo adesso, io il primo caffè lo prendo sempre con voi, finita la trasmissione alle 7:30. Oggi tu ti metti in un angolo da solo, non c'è bisogno che ci metti soldi. Non ti parliamo.
0: Perché mi odiate? Sì. Allora vedi.
1: Poi comunque è così bello, no? Bere un caffè, sentire qualcuno
2: dopo.
1: E sentire qualcuno che si lamenta dell'Italia.
0: Ma no, piove, il governo lato, questo, c'è tutti col governo.
1: Buongiorno, good morning.

0: parlare d'amore.
1: Sì, bello.
2: Ci sarà pure un motivo per cui una persona con sbalzi di umore viene definita lunatica.
3: È vero.
1: È vero.
2: Massimo da Porto Recanati.
1: Bravo Massimo, io questa cosa qui non ci avevo pensato, però è vero.
2: Ma c'era anche quel film là che si chiama Melancolia, che era un satellite che si avvicinava, un pianeta che si avvicinava alla Terra, e più si avvicinava e più l'umore delle persone cambiava. Capito?
3: No, non l'ho visto.
1: L'hai visto tu? L'hai visto, te la suggerita Stringhetti? L'hai visto? Dimmi chi erano gli attori, avanti.
2: Allora c'era uno molto bravo, si chiamava
1: quello là,
2: quello là, e poi c'era anche lei, la sua quella là,
1: sì, quella che adesso non ricordo, però sì.
3: Alfred ci scrive al 348 7300 200 che il gallo sta alzando un po' troppo la cresta, non trovate? La povera Vitto.
4: Adesso c'è casa imbarazzi, adesso c'è casa imbarazzi, adesso c'è.
1: Uè!
2: Casa imbarazzi di nome e di fatto, ma io voglio andare a curiosare.
1: Andiamo, però andiamo in punta di piedi perché è presto. Sentiamo cosa succede all'interno della famiglia.
3: Dai.
5: Mamma, a scuola vogliono parlarci di educazione sessuale.
6: No, io non sono d'accordo, Queste cose bisogna parlarne in famiglia. E se glielo spiegano male e gli viene un trauma al bambino?
7: Giusto. Dobbiamo essere noi genitori a parlare di questo al bambino, giusto?
5: E allora spiegatemelo voi come nasce un bambino.
6: Ecco, bravo. Spiegaglielo tu.
7: E non lo posso fare dopo il caffè, no.
6: Adesso.
7: Allora, Giuseppe, fai finta che c'è un'ape, no? Quest'ape prende il polline.
5: Scusami, chi è l'ape nella storia?
7: Io.
5: La moto, ape.
7: Quest'ape poi si appoggia sul fiore e mette il polline.
5: Quindi io sono il fiore.
7: Sì. Da questo fiore poi che cosa succede? Nasce il frutto.
5: Un frutto tipo la banana?
7: E proprio la banana hai preso?
5: Perché scusami, che problema c'è se il bambino sceglie la banana? Ah? È libero di fare le sue scelte?
7: Non ci mancherebbe altro, mica voglio dire niente, non so come la pensi, però voglio dire, stava pure la pesca, no?
5: Ma mi fai questi discorsi? Troglodigi che me ne vado
6: di testa. Perché non posso mangiare la banana?
7: No, amore, devo mangiare la banana, mica sto dicendo che non te la puoi mangiare.
5: Casino è combinato. Hai combinato un casino. Aspetta, amore della mamma, te lo spiega la mamma tua, va bene? Te lo spiega la mamma tua.
7: Io mangio la pesca, mi piace la pesca.
5: Quando due persone si vogliono bene, che cosa fanno?
6: Si abbracciano.
5: Ecco, sì, bravo, si abbracciano. E quando si abbracciano forte forte, nasce il bambino.
7: È arrivato Paolo Grabetto.
6: Ma io l'altro giorno ho abbracciato la nonna. E che vuol dire che faccio un bambino con la nonna?
7: Voglio vedere come ne esce adesso, vai.
5: Quando ti abbracci senza vestiti, nudo, va bene?
6: E che cazzo?
5: Basta, me ne vado in cameretta, ciao!
6: Tu fai veramente schifo come padre, un discorso serio del genere tu fai schifo, te lo devo dire, guarda, vaffa.
8: Ma sì, amore bello sempre.
7: Ma mangio pure la banana. Mannaggia le mue...

0: Come spesso accade, la versione originale, ad esempio, dei Corner Shop non ha funzionato. Poi è arrivato Norman Cook e Fatboy Slim.
1: Fatboy Slim.
0: E un anno dopo il pezzo va prima in classifica.
1: Ma con il
0: politically
1: correct, cioè, si può ancora dire Fatboy Slim, cioè grasso ragazzo magro, che proprio lo identifichi.
2: Sì, perché comunque dici sia grasso che magro.
1: Ah, perciò se li metti, perciò scemo intelligente. Massimo, sei scemo intelligente, non mi puoi dire niente.
0: Non ti posso dire nulla. Prima stavo ascoltando, curiosando in caso imbarazzi, parlavano di sesso.
1: Sì,
0: insomma,
1: sì,
0: ecco.
1: Diciamo sesso.
0: Secondo
1: non è una
0: me, per le persone che ad esempio si alzano la mattina un po' incazzate, cioè una soluzione così naturale, semplice, economica, una ciulatina, no? Cioè,
1: economica,
0: non può cambiare.
1: Con i tempi di adesso, economica, no, eh.
0: Cioè, senti, gli ascoltatori hanno subito alzato il volume. Sesso? Dove?
1: A che ora?
0: A che ora?
2: Beh, no, sicuramente no. L'umore migliora se ci si ama.
1: Sì,
2: scusate.
1: È vero, però è anche vero che, come diceva nella canzone Saif prima, come bella la tua bocca la mattina.
0: Ah,
1: la mattina ha quell'odore stantio di...
0: La mattina l'oro in bocca, ma non sempre.
1: Ma non sempre, cioè, diciamo che l'oro l'hanno venduto.
2: Per come sono fatta io, quando capisco che c'è possibilità, magari siamo tutti svegli, vado al bagno, mi lavo i denti e mi rimetto a letto.
1: No, esatto. Però vedi che
2: mi preparo.
1: Ho capito, però rovini quell'attimo d'atmosfera.
0: Sì, però ha ragione lei.
1: No, certo, ma per l'amor del cielo. Però non è più quella cosa immediata del tipo vieni qua, ti abbraccio, scusa, vado a prepararmi.
0: Cioè, se vuoi farlo in maniera completa, ha ragione lei. Cioè,
2: io quando capisco, vai, vado un attimo al bagno, mi sistemo, mi faccio carina, e vai.
0: E comunque,
2: cioè, mi lavo i denti.
1: Sì, quello sì.
0: Per comunque, forza. Un ascoltatore ha già scritto, però è un progetto. Cioè, lo snooze diventa un progetto, ma è vero anche che ti devi svegliare almeno altri 20 minuti prima.
2: Sì,
0: quindi,
2: esatto.
0: Quindi, secondo me, non è una bella idea. Andiamo avanti a dormire, va? Che ne dite?
1: Cioè, io.
0: Il sesso lo fai il pomeriggio, la sera.
1: Ma non lo fai.

0: Danceteria.
1: No,
0: va bene?
1: Danceteria.
0: Sì, panetteria.
1: Danceteria della della signora Madonna.
0: Che tra l'altro l'ho notato solo io o gli è sparito il busto? Cioè c'ha le gambe lunghe e poi c'è il collo e la testa.
1: Sì, allora io chiedo scusa a tutti, tutti i fan di Madonna, però è vero, cioè,
2: tirata grande sui collanti. Brano comunque.
1: No, grande brano, sì, bravissima lei, per amor di Dio. Però ha tirato sui collanti e gli si è chiusa, c'ha la testa e le gambe.
0: Ci fermiamo, c'è il GR.

0: Meteoradio.
1: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, giovedì 1 ottobre. Al nord, tempo in prevalenza stabile e soleggiato su tutte le regioni, con cielo sereno o poco nuvoloso, salvo qualche nube più compatta tra Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia e Liguria. Al centro e sulla Sardegna, ampie schiarite per l'intero arco della giornata, con qualche nube in più lungo la dorsale appenninica. Nuvolosità alternata ad ampi rasserenamenti al sud e sulla Sicilia, salvo isolati e temporanei addensamenti più compatti, con brevi ed eventuali piovigini, sui rilievi interni siciliani. Temperature stazionarie o in lieve aumento, massime tra 22 e 27 gradi al nord, tra 23 e 28 al centro e tra 24 e 29 al sud e sulle isole maggiori. Venti in prevalenza deboli, orientali o variabili, con rinforzi da nord sul Salento e da sud-est sul canale di Sardegna, tendenti a disporsi a regime di brezza lungo le coste. Mari in prevalenza poco mossi o calmi, mossi Ionio e Mar di Sardegna, con moto ondoso in aumento fino a molto mosso sul canale di Sardegna. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Sono le 6:30.
0: RAI GR2.
3: Buongiorno, buongiorno da Laura Guida. La paura nei cieli del Medio Oriente. Israele denuncia un tentativo di attacco jihadista in stile 11 settembre dopo il disastro sfiorato sul volo Fly Dubai.
4: Il premier israeliano Netanyahu abbraccia il pilota emiratino di origine indiana Sumit Machechar, che ha sventato il dirottamento sul volo Dubai-Tel Aviv. Un eroe. È ferito, ma in condizioni stabili. Il copilota, un cittadino dell'Oman, lo ha accoltellato nella cabina di pilotaggio mentre l'aereo sorvolava la Giordania. Sono intervenuti diversi passeggeri che lo hanno bloccato. Il governo israeliano non ha dubbi. È terrorismo. Il copilota voleva schiantarsi, sarebbe potuto essere un nuovo 11 settembre. Netanyahu e Trump si sentono al telefono. Il copilota è un terrorista o un folle, afferma il presidente americano. Si dice colpito dall'eroismo di un idraulico che ha preso i comandi dell'aereo. L'allerta è massima. I voli della compagnia Fly Dubai verso Israele sono sospesi. Alba Arcuri, GR2.
3: In Italia i rincari infiammano l'inflazione, che a settembre vola al 4,2%, il dato più alto dal 2023, a pesare l'aumento dei prezzi dell'energia in rialzo del 22,3%, in aumento dell'1,7% anche il carrello della spesa. E alla luce di questi dati, la premier Meloni si rivolge all'Europa chiedendo maggiore flessibilità per sostenere famiglie e imprese. Momenti di tensione nella casa circondariale Don Bosco di Pisa. Un gruppo di detenuti si è barricato all'interno di una sezione, scontri con la polizia penitenziaria. La protesta è ripresa sui social e tornata poi sotto controllo. Sentiamo.
5: Carcere di Pisa. Un detenuto con un telefonino che ovviamente non potrebbe avere fa una diretta su TikTok.
6: Bisogna far vedere la realtà dei fatti, ragazzi, veramente come si vive nelle prigioni italiane.
5: La telecamera gira e riprende un pavimento lercio.
6: Così viviamo, con topi, con ragni.
5: In corridoio ci sono altri detenuti, le maglie in testa per travisare il volto, sedie, stendini, di tutto per creare delle barricate. Il personale della polizia penitenziaria è stato fatto evacuare. Mentre tutto questo accade in diretta social, il carcere è cinturato. Poi arriva la minaccia contro gli agenti.
7: Se morono stasera, morono per colpa di uno Stato italiano.
5: Dopo la chiusura di 7 sezioni a Sollicciano da parte della magistratura per violazioni delle norme di sicurezza e di salute, tutte le carceri toscane sono in sofferenza per i trasferimenti dei detenuti. Marina Borrometti, GR2.
3: Ieri due operai hanno perso la vita sul posto di lavoro. Sofiane Boutra, 55 anni, è morto in seguito alle ustioni riportate mentre lavorava nello stabilimento Fincantieri di Ancona. L'altro operaio è deceduto in provincia di Milano. Sentiamo.
8: Stava lavorando assieme a un collega allo svuotamento di un sottotetto quando è precipitato da un'altezza di 8 metri. Per lui non c'è stato nulla da fare. La vittima, un operaio di 48 anni, italiano. L'ennesima tragedia sul lavoro è a Casterno, frazione di Robecco sul Naviglio, provincia di Milano. Immediati, ma purtroppo inutili soccorsi. Le indagini sono affidate allo Spresal. Il collega è rimasto illeso, ma sotto shock. L'edificio è stato messo in sicurezza dai vigili del fuoco. Sono quasi 80 i morti sul lavoro in Lombardia dall'inizio dell'anno. Milano, Ludovico Fontana, GR2.
3: A Milano le celebrazioni per il 120° anniversario della fondazione della CGIL alla presenza del Presidente della Repubblica.
9: Un lungo applauso saluta Sergio Mattarella alla Scala ad accogliere il capo dello Stato Maurizio Landini, segretario generale della CGIL, che ringrazia Mattarella per la costante sensibilità e vicinanza alle lavoratrici e ai lavoratori che lottano per il riconoscimento pieno dei propri diritti, a partire dalla sicurezza. Si deve vivere di lavoro, dice, non morire.
10: Questa è una strage che non è più accettabile, perché è il modello di fare impresa basato sulla logica dello sfruttamento che uccide.
9: La CGIL nacque a Milano, un suo impulso delle Camere del Lavoro e di 700 sindacati territoriali. La sala è gremita dal popolo della CGIL. Landini parla di nuove sfide nell'era dell'intelligenza artificiale, dei contratti pirata, degli sconvolgimenti geopolitici. A chiudere la festa alla Scala, Bella Ciao, intonata da tutto il teatro.
5: Milano per il GR2, Eleonora Di Lauro.
3: Vittorio Sgarbi è ricoverato in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma. Le condizioni del critico d'arte ed ex sottosegretario, 74 anni, sono gravi. Sgarbi era già stato ricoverato nella primavera dello scorso anno. In chiusura il calcio, la nazionale di Mancini parte per la Francia, domani la sfida ai Galletti in Nations League. Tra gli azzurri fanno discutere le dimissioni di Diana Bianchetti, tra appena 2 mesi era capo delegazione dell'Italia. Un addio giunto dopo le accuse nei suoi confronti del ministro per lo sport Abodi. Messi in discussione i miei valori, ha spiegato l'ex campionessa olimpica di scherma. E la linea torna a Good Morning Radio 2, il prossimo giornale alle 7.30. Buon ascolto.
11: Siete già operativi e sorridenti o siete intrattabili? Non dovete essere toccati, non dovete essere guardati. Come siete di umore appena svegliati?
12: Fatecelo sapere. 348 7300 200.

0: comunque ti ho salvato la vita, perché adesso durante la pausa eravamo, diciamo, agli ascoltatori sul corridoio nel terrazzino, no? Fa la nostra piccola pausa durante il GR e oggi si vede che sono curioso. Sara, giustamente la mattina, facendo la passeggiata a piedi, va in giro con lo spray al peperoncino.
1: Sì, allora, diciamolo che lei fa la passeggiata a piedi, ma è una che mena come un fabbro, perciò non mi vengono strane idee.
0: E comunque non ce l'ho fatta. Volevo provare questo spray al peperoncino. Un dramma qui, cioè, tutti spaventati.
1: No, allora,
0: non funziona. Non va.
2: È scaduto. No,
1: allora,
2: oggi lo ricompro.
0: Quindi attenzione, perché se dopo, pensa che, cioè, tu si presenta la brutta persona.
1: Sì.
0: Cioè, tu vai lì con lo spray.
2: Sì, ma di solito vengo in macchina, è la prima volta che vengo a piedi, quindi il problema non sussiste. Però obiettivamente provato fuori, lui ha provato fuori dalla
1: sul balcone
2: proprio,
1: in massima sicurezza.
2: E non funziona.
0: Cioè, avresti fatto.
1: Non funziona.
2: Guarda.
1: Dammi un secondo che controllo con ChatGPT. Come funziona lo spray
0: al peperoncino? Va bene, dai, stiamo parlando di umore. Il primo pensiero, qual è la prima parola che dite appena alzati? Cioè, tipo, che ore sono?
1: La mia prima parola è: porca miseria, anche stavolta.
2: No, la mia prima parola è: meno male, questa volta pure ha funzionato la sveglia. Ho sempre il terrore che non suoni.
1: Però per quelli sempre pessimisti, la prima parola è: meno male, mi sono svegliato anche stamattina.
2: Esatto.
0: Vabbè, dai, insomma, qual è la vostra parola? Anche questa è una cosa interessante, perché secondo me, in base alla parola che dici, si può determinare l'umore di una persona.
2: Il primo pensiero, insomma.
0: Cioè, dove ho messo il telefono? C'è uno che è agitato, c'è uno che...
1: No, ma io, ripeto, non parlando la mattina, non ho una prima parola. La prima parola sono dei versi. Mugugno. Ecco, mugugno lui.
0: Io... Tipo?
1: Cazzo, mi ha fatto male.

0: Questo brano ci insegna una cosa importante:
1: che non tutti possono fare i cantanti.
0: Se un uomo riesce a cantare alle 6 del mattino con questi acuti, controllate che non sia seduto sulla moca.
1: Accesa,
0: per forza. Va bene, parliamo di umore. I nostri ascoltatori sono attivi.
2: Sì, sì, sì, c'è il primo che scrive: salve a tutti ragazzacci, sono Aldo da Serramanna e appena mi sveglio io sono subito operativo, ragazzi, non si perde un abito, subito a far cose, un attimo, niente, va via via via, correre.
1: Beh, Serramanna, tra l'altro, paese da dove nasce il coltello a Serramanna.
2: Mamma mia.
3: Da qui no.
2: La prima parola, lei è Cristina. Alexa, stop, sveglia.
1: Ah, caspita, beh, già lei è più avanti di me, perché lei dice Alexa stop sveglia, io invece col ditino ancora.
0: Tu sei un po' Windows 95.
1: Sì, sì,
0: hai bisogno di 25 minuti prima di funzionare.
1: Sì, sì, esattamente.
0: E cioè, anche però anche le persone, ad esempio, che hanno un carattere tipo Labrador al mattino, sono molto affettuosi, molto, sì, sì, molto giocosi. Ci sono anche i serial killer, quelli che proprio si isolano, sono pericolosi, perché alla mattina se non prendono il caffè sono intrattabili.
1: Allora, Enrico da Vicenza dice: la mattina appena sveglio bevo il caffè e non parlo con nessuno, e finché non arrivo al lavoro non parlo con nessuno perché vivo da solo. C'ha ragione. Però puoi parlare con te stesso, che è una cosa che funziona.
0: Guarda, io alla mattina sono, se dovessi darmi un ruolo, sono molto uno che contratta molto, cioè un contratto con la sveglia, altri 5 minuti, cioè mi metto a discutere.
2: Ti prendi i tuoi tempi.
0: Sì, sono altri 5, contrattiamo.
2: Posponi.
0: Sì, pospongo, esatto, e faccio una contrattazione con la sveglia.
1: No, io zero, io appena suona, schiaccio, si spegne, in piedi e via a fatturare. Dai Ciccio, dai che si va.
2: Alice non parla prima di un caffè, una sigaretta e il bagno, addirittura proprio tutto l'iter fa, e poi inizia a proferire parola.
1: E invece Ivan da Messina dice: se la mattina qualcuno mi parla, gli spezzo le rotule.
2: Ma carino, insomma, simpatico.
0: C'è anche il militare, quello preciso.
1: Sì.
0: Con la sveglia. Pa, pa, pa.

0: voglio dire niente di speciale.
1: Monete e bottoni, 100.000 carie. Ma lui è un artista polistrumentista, insomma, emergente, molto forte. Poi, tra l'altro, abita qui fuori, alle porte di Milano.
2: Sì, da Busto Arsizio.
1: Anzi, Castellanza, per l'esattezza.
3: Dove è nato mio marito, Marco?
2: Sì, ma che bello, ma parliamo di questa cosa che
1: in provincia di Varese.
3: Castellanza, ridente città, alle porte di Milano.
2: Però la domanda sorge spontanea.
1: Un pezzo bellissimo.
2: Sì, allora c'è Ernia.
1: Sì.
2: Poi c'è 100.000 carie.
1: Sì.
2: Ci manca prostata infiammata e poi le abbiamo fatte tutte, eh?
3: 100.000 carie è originale.
2: È vero, però sai quanto ti costa? Il padre deve fare il dentista, perché sai quanto ti costa 100.000 carie da mettere a posto? Devi vendere il mondo, vendi il mondo e poi puoi curarti.
1: Apri l'attività.
2: Ma certo.
1: Apri un'attività.
2: Cioè,
1: volevo farvi
2: carie.
1: Sorridere, no? A proposito di svegliarsi alla mattina. Pensate che nel Veneto, no? Corrado Pizziolo.
2: Ah, Pizziolo, certo.
1: Che è un vescovo. Un vescovo molto importante.
2: Certo, ciao Cor.
1: Doveva fare celebrare la messa di Natale, quindi di mezzanotte. E aveva messo la sveglia, invece di metterla in realtà alle 22.50, per lui era questo l'obiettivo, la messa alle 10.50.
3: AM, PM.
1: Quindi praticamente lui si è addormentato e con la chiesa piena lui non si è presentato. Immaginate.
3: Cioè, non ha potuto proferire la messa. Beh, questa è una cosa grave, eh?
2: È una cosa grave, che può succedere.
3: Poveraccio.
1: Può succedere
3: dramma.
1: Anche a tutti, anche a
3: la
1: noi può
3: paura.
1: Succedere. Solo che noi abbiamo il nostro direttore che, con tutto il rispetto,
4: sempre si è lodato.
1: Sempre.
3: Sempre.
1: Ma il capo del vescovo.
2: E lì non si scherza, ragazzi. Lì non è Trump, è più in alto, ragazzi.
1: È in alto, Radio 2.
5: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
6: Sì, è di là sul divano.
5: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
6: E che fa? È uguale, no?
7: Se non ami le sorprese, scegli Renlock & Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
8: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
9: 2-2. Ogni anno CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, premia attraverso il bando per l'ecodesign le aziende che immettono al consumo in Italia i packaging più innovativi ed ecosostenibili. Tra queste, lo scorso anno è stato premiato il marchio Erbatint di Antica Erboristeria S.p.A. Ci dice di più Serena Stoppoloni, direttrice marketing.
10: Abbiamo rinnovato completamente il packaging della linea di colorazione permanent Erbatint. L'astuccio in cartoncino è stato alleggerito e le bustine interne in materiale composito sono state sostituite da tubetti in plastica riciclata e riciclabile. Il restyling delle varie componenti ha poi consentito di aumentare il numero di prodotti trasportati per pallet. Grazie a CONAI il nostro impegno è stato premiato.
9: Info su conai.org.
11: 2-2. C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.

0: ragazzi, oggi è la giornata internazionale del caffè. Il caffè è quello che trasforma. Non mi rivolgete la parola in buongiorno.
1: A me ne servono due, ragazzi.
2: Per dire buongiorno.
1: No, per non dire quello che penso, che forse è meglio.
2: Giornata internazionale della musica, istituita nel 1975 dall'International Music Council.
0: Beh, la musica ovviamente migliora la vita, a meno che il tuo vicino non suona la batteria.
1: No, la musica, diciamolo, unisce tutti, tranne quando devo scegliere una playlist in macchina con le mie figlie. Ecco. Allora è un problema. Il 31 dicembre del 1980 Thomas Edison apre la prima fabbrica di lampadine.
2: Allora, con l'aumento del 37% sull'elettricità non sono molto sicura che sia un bene o un male la cosa.
0: E comunque era il 30 settembre, volevo dirtelo. Non dicembre. Comunque, il primo.
2: Niente, ci siamo incartati. Neanche quello.
1: Tra l'altro è neanche il primo.
0: Esatto,
1: il 30 dicembre.
0: Non ho capito perché l'hai detta. Il primo ottobre del 1946 nasce il Mensa, l'associazione che riunisce persone con un quoziente intellettivo nel 2% più alto della popolazione.
2: Praticamente i più intelligenti del pianeta sono.
1: E di cosa parlano quando si incontrano?
0: Non lo sappiamo perché non ci hanno mai invitato.
2: Poi dopo questo

0: C'è uno che è peggio messo di noi. Scusate, stavo leggendo i messaggi.
1: È peggio messo
0: di noi. Ve lo dico? Si chiama Luca.
2: Sì,
0: e non sarà sono un caso. Io. Si sveglia alle 3 del mattino.
1: Wow.
0: La prima parola è: andiamo su, dai, alzati e cammina. Dai, che ce la fai.
3: Parlerà col cane o con un
0: poverino alle 3 di notte?
1: Mamma mia.
2: Ragazzi, alle 3 di notte probabilmente fa il fornaio, ecco, il panettiere.
0: Sì, è messo peggio.
2: Sì, beccati questo.
1: Sa che mestiere fa? Effettivamente ci stanno dicendo come si svegliano, non ci dicono per dove poi, no?
2: Sì,
1: dove
2: cioè, vanno, cosa allora? Fa? Diteci anche cosa fate. 348-7300-200.
0: Buongiorno belli, subito bello sveglio e arzillo. Povero mio marito, Luca Bologna.
2: Caspita ragazzi, anche lì tutti belli arzilli la mattina. Poi li vedi, sono nella calza che avanza al piede. Allora.
0: E allora se così fosse... Cioè, se gli ascoltatori di Radio 2 sono belli arzilli e attenti, a questo punto io manderei quello che per noi è un'esclusiva, certo. Sara Tucrami, il canale. Direi che è arrivato il momento di ascoltare un nuovo episodio.
2: Insomma. Certo.
0: Andiamo.
4: Bentornati amici sul mio canale o benvenuti se siete nuovi. Mi chiamo Sara True Crime e oggi, qui su Radio 2, vi racconto un caso che mi ha particolarmente scioccata. Siamo a Torino alle ore 6:47 del mattino. Elena entra in bagno e appena sveglia e affretta, prende lo spazzolino, poi il dentifricio, o meglio quello che resta del dentifricio. Il tubetto è sul lavandino, schiacciato, accartocciato, spremuto all'inverosimile, ma soprattutto è vuoto. Il dentifricio afferma:
2: non ce la faccio più, non ce la faccio più.
4: Elena prova a spremerlo dal fondo, niente, lo arrotola, niente, lo schiaccia contro il lavandino, niente, esce solo aria.
2: Signora, abbia pietà, sono finito ieri sera, signora, sono finito.
4: Ed è qui che questa storia prende una piega inquietante, perché qualcuno ha finito il dentifricio, ha rimesso il tubetto al suo posto. Elena vive con il marito Paolo e due figli, 3 sospettati, nessuna confessione.
2: Nessuna confessione.
4: Ma sulla scena viene trovato un testimone. Il tappo è a pochi centimetri dal corpo.
5: Io ho visto tutto, ma non posso dirlo perché viviamo tutti sotto lo stesso tetto e ho paura di ciò che potrebbe fare a me.
4: Poi rivela un dettaglio agghiacciante.
5: Posso solo dirvi che lo spreme dal centro.
4: Dal centro. Silenzio, dal centro. Elena apre l'armadietto, nessun tubetto nuovo. Ore 6:53, Elena deve uscire. Prende il tubetto con entrambe le mani, lo piega, lo arrotola e lo strizza con una forza che non sapeva di avere. Una piccola striscia bianca cade sullo spazzolino. È vivo! No, era l'ultimo respiro. Io sono Sara True Crime, alla prossima! E mi raccomando, ricordate sempre, e dico sempre, ribadisco sempre,
2: dillo ancora,
4: sempre, di chiudere la porta di casa a chiave.
2: Se no arrivano i ladri.

0: La mia prima parola al mattino è: dai tata che andiamo a fare la pipì. Ovviamente tata è il mio cane. Quando poi torno, la seconda parola è andare a svegliare il mio compagno, perciò gli dico: oh, alzati.
1: E lì rompe le balle.
2: E no, è perché
1: lì scatta.
2: È proprio la diversità tra le due fazioni. Cioè, vieni amore, andiamo a fare la pipì. Dai, vieni qua che facciamo la pipì.
3: Ciao amore, poi, bello, come stai?
2: Poi vai dal marito: oh, scemo. Dai, alzati che devi andare a lavorare, scemo.
1: E comunque stiamo cercando alla fine di tracciare un profilo, sì, sia nostro che degli ascoltatori. A me sembra che siano molto attivi i nostri ascoltatori. Ad esempio, anche Carlo, sì, lui dice: io di solito non metto nemmeno la sveglia, mi sveglio presto, subito operativo, caffè, doccia ed esco. Allora, a proposito, mi faccio giusto per conoscerci meglio, sì, ma secondo voi doccia la sera o la mattina?
2: Doccia Natale.
3: Allora, io dipende, nel senso che di solito la faccio la sera, mm, e mi preparo tutto e mi sciacquo solo la mattina, ma questa mattina ho fatto la doccia.
1: E colazione dolce o salata, Sara?
3: Colazione dolce, dolce, il magico che mi attende a breve, tra l'altro, no, miele, noci e pane integrale.
2: Colazione dolce, assolutamente, cioè il
1: dolce.
2: Sì, sì, sì.
1: Ma caffè immediatamente o dopo che ti sei preparato?
2: Siamo a garnito con tutte queste domande.
1: Voglio capire che tipi siete, cioè devo collaborare con voi per molto tempo. Cos'è? Quindi il caffè immediatamente o dopo che ti sei preparato?
2: Caffè immediatamente.
3: No, io al bar con voi non lo prendo prima, io alle 8 lo prendo il caffè.
1: Sara, tapparelle spalancate o in penombra? Insomma.
3: Preferisco chiuse, ma non mi dà fastidio la
2: piccola
3: luce.
2: Piccola fessura che intravedo il marciapiede.
1: Mm. E rifate il letto o lo lasciate di spalle?
2: Ma neanche se mi dai 40.000 euro ogni mattina rifaccio il letto.
3: No, io lo faccio.
2: Se fosse per me, il letto rimarrebbe così
1: dall'83.
2: Perché
1: tu dici la famosa frase: tanto stasera lo dispo.
2: Esatto.

0: Una finestra è una finestra.
1: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
0: Vedo.
1: La maniglia centrale è davvero elegante.
0: Sì, bella.
1: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
5: Patroni, fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fatroni, ti scontiamo l'IVA. E in più sui migliori grandi elettrodomestici evidenziati, lo sconto IVA raddoppia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: bella vita.
1: Che bella vita!
2: Ma che bella vita, ragazzi!
1: E che belle notizie! Donald Trump ha detto di non aver ancora preso una decisione definitiva in un possibile intervento militare contro l'Iran. Ha aggiunto che preferirebbe raggiungere un accordo e che i contatti diplomatici proseguono.
3: Trump dice che preferirebbe un accordo, l'Iran pure. Adesso manca soltanto quel piccolo dettaglio tipico delle coppie, essere d'accordo nell'accordo, capito?
2: Certo, sì, sì.
1: I paesi europei continuano a discutere il rafforzamento delle difese contro i droni, anche attraverso una rete coordinata di sistemi di rilevamento e intercettazioni sul fianco orientale.
2: Bello, conoscendo l'Unione Europea, il drone arriva prima della gara d'appalto. Molto probabilmente.
1: È vero. Trump ha firmato un ordine esecutivo con cui l'amministrazione americana intende utilizzare il termine superintelligenza al posto di intelligenza artificiale, sostenendo che i sistemi più avanzati davano ormai oltre la semplice imitazione.

0: dimostrazione di capacità umane.
1: Insomma, il nostro Donald non vuole più chiamarla intelligenza artificiale, no, ma superintelligenza, che poi è il metodo americano, se va a vedere. Non sai mai come migliorare una cosa, ci metti un super davanti.
0: Funziona sempre.
1: E siamo a
0: super
1: posto.
0: Economia: a settembre l'inflazione è salita rapidamente in diverse grandi economie dell'Eurozona. Secondo i dati riportati da Reuters, in Italia ha raggiunto il 4.1, mentre in Spagna è arrivata al 5%. L'aumento dei prezzi energetici passa parecchio.
2: Allora, è vero questo. Io ieri sono entrato in un supermercato per comprare il parmigiano, il cassiere mi ha chiesto se avevo un garante, perché sai, è un attimo.
0: La corsa ai robot umanoidi continua. Le aziende stanno addestrando nuovi modelli a svolgere mansioni quotidiane come sistemare oggetti, pulire e manipolare vestiti.
1: Il robot quindi saprà pulire, mettere in ordine, piegare i vestiti. Ragazzi, se mi inizia a cambiare pure il sacco della spazzatura nel quotidiano, io me lo compro subito, ve lo dico, risolvo.
0: Pure io. Uno squalo di 3,5 metri è rimasto bloccato da giorni in un canale del porto di Busan. I tentativi di accompagnarlo verso il mare sono falliti, ma nel frattempo è diventato una star. Circa 600.000 persone sono andate a vederlo e la città ha persino nominato ambasciatore onorario.
2: Ah, uno squalo è diventato ambasciatore della città, beh, non è male. È finalmente un incarico pubblico assegnato a uno che quando apre la bocca sai già che sono, cito...

0: Antonio da Roma, mi metto la prima sveglia alle 5, guardo il soffitto e mi chiedo perché sono al mondo. Alle 5 e un quarto suona la seconda sveglia e, non avendo trovato risposta alla domanda, mi metto la tuta da ciclista e faccio una mezz'oretta di mountain bike, anche di più.
1: E vabbè.
2: Hai capito? È uno dei miei ciclisti, è uno di quelli che arriva come... in bici la mattina.
3: Però scusate, ma perché uno si deve vestire da ciclista?
1: C'ha ragione. Cioè, per perché farlo bene?
2: Perché è un tessuto tecnico. Che non
3: però per mezz'oretta ci metti più a vestirti,
2: mica che... si sta vestendo da sci che si deve mettere gli scarponi.
1: Sara, sai che lui fa parte di quelli che invece per lui è un problema svegliarsi al mattino, per noi no, quindi non capisce che prepararsi con entusiasmo
3: non è un problema. Lui... no, non è un problema svegliarmi al mattino, è proprio a fare delle cose al mattino, quello è un problema. Se la volta che non mi sveglierò più sarà un cacchio di problema,
2: ecco. A 348 7300 200 ci scrive Rachele: buongiorno, io doccio la sera d'estate, doccio al mattino in inverno, colazione salata, ma c'è sempre un cucchiaino di miele su qualcosa, caffè dopo una tazzona d'acqua calda fatta bollire 10 minuti miseria. Tutta la sera mi attende poi paziente nel termos, quando io mi sveglio me lo bevo
1: e vai.
3: Buongiorno ragazzi, io di solito non metto la sveglia, mi sveglio presto e sono subito operativo, caffè, doccia e subito esco. Carlo,
1: va bene, tu sei molto sveglio Luca, comunque sei un ragazzo sveglio, devo dire che sei un ragazzo sveglio. Per tutti quelli svegli come Luca,
3: abbiamo già detto, però
1: potete andare.
3: Possiamo tagliarla questa parte? La rifaccio?
2: Sì, cancellala, tanto siamo registrati.
3: Tanto oggi siamo a giugno. Allora, aspetta. Vai. Allora, c'è un altro messaggio che arriva e dice: buongiorno, io per la disposizione di chi mi sta vicino, mi sveglio sveglia. Okay. Le prime parole sono un commento alla canzone di G. Gaynor.
2: Gloria Gaynor.
3: Ah, cioè, però un po' di Gloria.
2: Scelta dalla
3: sveglia. Poi parlo con cani e gatti e poi giro cane, colazione, sveglia il figlio e vai e via a scuola.
2: Ma questa è venuta meglio, dai.
3: Allora, meno male che abbiamo tagliato quella di prima, che era un errore.
1: Comunque, per tutti quelli che invece hanno qualche problema a svegliarsi, comprensibile. Le menti geniali di Good Morning Radio 2 hanno creato un'app anche oggi, quindi potete scaricarla su Rai Play Sound e noi ve la proponiamo.
4: La mattina ti svegli nervoso? Finalmente puoi continuare ad esserlo. È arrivata Svegliati Tu, l'unica app che al mattino si alza al posto tuo. Alle 6.59 analizza il tuo umore, alle ore 7 suona la sveglia, alle 7.01 capisce che non è aria e si rimette a dormire anche lei. Mantieni sempre attiva la modalità Stammi Lontano. Il telefono riconosce chi ti parla prima del caffè e lo denuncia. Tua moglie dice:
5: amore, sei già sveglio?
4: Alert moglie, non rispondere, non incrociare lo sguardo. E con la nuova funzione Bambino Shield, se tuo figlio entra alle 6.20 e grida
5: papà,
4: l'app gli ordina un taxi, destinazione i nonni. E con Svegliati Tu, a soli 39,90€ al mese, arriva l'esclusiva funzione Vai Tu al Lavoro. L'intelligenza artificiale entra su Zoom con la tua faccia e dice: assolutamente Roberto, me ne occupo io, anche se non conosci nessun Roberto. Svegliati Tu, la prima app che non migliora il tuo risveglio, ma migliora quello degli altri tenendoli lontani da te. Disponibile su Rai Play Sound e sul comodino di tua madre, che comunque alle 7.03 ti ha già chiamato.
6: Ma dormivi?
7: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me. Back to me. You play back.

0: della playlist di Good Morning Radio 2, il DJ scozzese Barry non sa nuotare.
1: Barry can swim.
0: Ragazzi, però abbiamo parlato di mattino, di risveglio, di umore, no? Di come ci si sveglia. Una bella frase però da dare ai nostri ascoltatori per salutarli e dirgli buongiorno da Radio 2, potremmo trovarla, eh? Tipo
2: adesso te lo impicco, me lo mangio.
0: Allora,
2: lo dico.
0: Ascoltatori, potete continuare a riposare con Sotto Radio 2.
1: Sì.
0: Va bene?
2: Sì, quello sì ci sta. Oppure potete alzarvi e andare a lavorare visto che siete poveri.
0: È imbruttito.
1: Ah, okay. O comunque continuate ad ascoltare Radio 2 perché arriva il ruggito del coniglio e poi un sacco di bella roba.
2: Oppure potete riascoltare la puntata su RaiPlay Sound.
0: Ringraziamo gli ascoltatori per i tanti messaggi, grazie. Spesso non lo facciamo mai perché non abbiamo tempo, stavolta sì. Grazie, a domani.
1: Ciao
3: a tutti. Questo programma è stato presentato da Fratelli La Bozzetta. C'è qualcuno che ha da vivi, piccoli?
2: Ma ti dice sempre domani, a settimana prossima, appena pozzo.
3: E tu, si stanco di telefonare?
2: Picciotto, non telefonare più.
3: Fratelli La Bozzetta, recupero crediti.
2: Tu ne dici què?
3: Tu ne dici quanto è?
2: Il resto ci pensiamo noi.
3: Capo, ma come facciamo a convincerlo?
2: Picciotto, con un dialogo.
3: Grande capo.
2: Noi altri parliamo. Edo, ascolta.
3: Fratelli La Bozzetta. Privati, aziende, amici, parenti. E anche quello che da 3 anni ti dice non ho contanti.
2: Alla fine i piccioli li trovano tutti.
3: Capo, e si proprio non può pagare?
2: Dammi retta, può.
3: Fratelli La Bozzetta, recupero crediti, perché i rapporti umani sono importanti.
2: Importantissimi, sì. Fino a quando durano?

0: La quercia che cerca l'acqua, il banco di pesci che si muove all'unisono, l'algoritmo che scrive una poesia. È intelligenza? Da giovedì 8 a domenica 11 ottobre a Lucca prende vita Forme di Intelligenza, la nuova edizione di Pianeta Terra Festival. Oltre 90 eventi gratuiti tra scienza, tecnologia, filosofia e letteratura. Info su pianetaterrafestival.it. 2-2.
1: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 4 ottobre, birra Heineken in lattina da 33 cl a soli 69 centesimi.
2: Famila, con noi sei in famiglia.
3: 2-2.
4: Io e Stio siamo cresciuti come fratelli. Eravamo sulla stessa lunghezza d'onda. Ti dico un segreto?
5: Sì?
4: Giura che non lo dirai.
6: Katy, che cosa c'è tra te e Stio?
7: È roba vecchia, Bourne. Siamo solo amici.
8: Il racconto di un'estate che segna la fine dell'adolescenza.
9: Danny, svegliati! Non possiamo farci imbeccare qui dentro.
10: Smettila di prendermi a calcio.
9: Fermati, Burner.
8: Ready or Not, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: 2-2.
11: Ecco a lei, cosa ne pensa?
12: Questo vino è spaziale.
11: Sistemi scrive il futuro digitale delle aziende vitivinicole e porta il vostro vino su un altro pianeta con Enologia, il software per la gestione dell'intero ciclo produttivo e distributivo.
13: Salute!
11: Il futuro è digitale, con Enologia ha più gusto.
14: www.sistemi.com.
15: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti tra anteprime ed eventi imperdibili. Colori, creatività e cultura pop con Simone Legno e il suo universo kawaii. Romix dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.
16: Sono le 7:30.
17: Rai GR2.
18: Detenuti in rivolta nel carcere di Pisa dopo aver trovato microspie nelle celle. La protesta trasmessa sui social. L'attacco sventato sul volo Dubai Tel Aviv con 174 passeggeri a bordo. Netanyahu convinto del movente terroristico. Balzo dell'inflazione spinta dal caro energia. Giorgia Meloni scrive a von der Leyen: più flessibilità per sostenere famiglie e imprese. Giovani e sigarette elettroniche tra i pericoli, danni alla salute mentale e i disturbi del sonno. Cinema arriva nelle sale Digger con Tom Cruise. Storia farsesca di potere e avidità. E infine lo sport, calcio con la nazionale. Si dimette Diana Bianchedi, capo delegazione degli Azzurri. Buongiorno da Gabriella Lepre. Nel carcere Don Bosco di Pisa la situazione è tornata sotto controllo dopo la rivolta dei detenuti. Rimosso il video trasmesso in diretta social e visualizzato da 15.000 utenti.
19: Hanno tenuto in scacco un intero reparto dell'istituto di pena, detenuti in rivolta fuori le celle, stendini, reti e materassi usati per creare delle barricate, a terra sporcizia e rifiuti, tutto in diretta social. Un detenuto di origine albanese si è collegato con un telefonino il cui uso è vietato dietro le sbarre per riprendere quanto accadeva lungo i bracci. A scatenare le proteste, l'individuazione di alcune cimici installate a fini investigativi. Nel corso della diretta social, i detenuti a viso scoperto e senza evidenti segni di percosse hanno denunciato di essere stati picchiati. All'esterno si sono radunati parenti ed amici, poi l'arrivo di carabinieri e polizia. La struttura viene cinturata dai reparti speciali. Le condizioni della struttura sono precarie da anni e complicate dal sovraffollamento e dalle carenze igieniche. Arianna Di Giorgio, GR2.
18: La nuova inchiesta su Garlasco prosegue lo scontro sui test del DNA. L'ipotesi è che i carabinieri del RIS abbiano nascosto i risultati.
20: Se non ci fosse questo spasmodico interesse dell'opinione pubblica, questa disistima nella giustizia, penso che non verrebbe rinviato giudizio.
21: Liborio Cataliotti, avvocato di Andrea Sempio, commenta così la possibile, ma ormai ritenuta certa, richiesta di rinvio a giudizio per il suo assistito, per la quale, insieme alla collega Angela Tancia, sta preparando una memoria difensiva. Non ci sono nuovi elementi d'accusa, sostengono i legali dell'unico indagato. Quelli di Alberto Stasi preparano invece l'istanza di revisione del processo, partendo dagli ultimi clamorosi sviluppi sul profilo genetico frenetico rinvenuto nel 2007 sui pedali della bici di Alberto Stasi, attribuito a Chiara Poggi, ma smentito da due test negativi del giorno successivo, i cui esiti non furono però inseriti negli atti dell'inchiesta. Probabilmente non gli è stato dato un peso che forse meritavano, ammette l'allora capitano del RIS Alberto Marino davanti ai PM di Pavia. L'ex comandante del reparto, generale Garofano, smentisce e difende le analisi di allora.
5: Se ci fosse stata qualsiasi discordanza, qualsiasi dubbio, l'avremmo comunicato al pubblico ministero.
21: Claudio Vigolo, GR2.
18: Poteva essere un nuovo 11 settembre, afferma Israele riguardo l'attentato terroristico sventato nei cieli del Medio Oriente, un eroe per Netanyahu, l'idraulico che ha preso il comando dell'aereo.
12: Erano circa le 6, ora del Golfo, ieri, quando l'aereo della compagnia emiratina è decollato verso l'aeroporto Ben Gurion. Sui cieli della Giordania il Boeing inizia ad oscillare e a cadere in picchiata, mentre i passeggeri gridano terrorizzati. Nella cabina di pilotaggio, il primo pilota, l'emiratino di origine indiana Sumit Mashashar, è stato accoltellato, ma reagisce anche se perde sangue. La mano che lo ha colpito è quella del copilota di nazionalità omanita. Gli attimi successivi sono una sequenza da thriller. Due passeggeri si gettano nella cabina di pilotaggio, uno di loro riesce a tirare sulla cloche e a stabilizzare l'aereo. Interviene un pilota britannico che prende il controllo. Si lancia il Mayday, il volo viene deviato all'aeroporto di Tobruk in Arabia Saudita, mentre il copilota dell'Oman è immobilizzato, tutti salvi. Il copilota, assunto pochi mesi fa, viene descritto come un fanatico religioso. Per Israele è certamente terrorismo, un attacco agli accordi di Abramo. Da chiarire se si tratti di un'iniziativa isolata o un piano organizzato. Claudia Stamerra, GR2.
18: L'inflazione continua a crescere, la Premier Giorgia Meloni si muove in Europa, Italia e Repubblica Ceca chiedono alla Commissione più flessibilità sui parametri europei per sostenere famiglie e imprese. Ascoltiamo la Presidente del Consiglio.
13: Noi crediamo che a fronte di una crescita inflazionistica dovuta al caro energia a livello globale sia necessario riconoscere agli Stati membri una flessibilità aggiuntiva per sostenere famiglie e imprese.
18: E dopo le mosse di Eni, P e Kuwait, si discute anche con Tamoil per applicare il tetto a 1,99 euro al litro per la benzina e per il diesel a 2,19. Alcuni enti locali poi si muovono con bonus territoriali.
14: In Sicilia via libera ai decreti che definiscono i parametri per assegnare 15 milioni di contributi contro il caro gasolio, aumentato del 200%, per sostenere le imprese dell'agricoltura e della pesca. In Basilicata il comune di Laurenzana, in provincia di Potenza, interviene invece con un bonus carburante comunale da 150.000 euro destinato alle famiglie. L'intervento, finanziato con il Fondo per la crescita dei comuni confinanti con i giacimenti petroliferi, sarà modulato in base alla fascia di reddito. Il caro energia fa salire inoltre l'inflazione, che a settembre ha toccato il 4,2%. L'analista di mercato di Banca Patrimonisella, Adele Mantegazza.
22: Nei prossimi mesi avremo il tetto ai prezzi ai carburanti, che dovrebbe frenare la componente energetica. In ogni modo, ecco, il picco dell'inflazione potrebbe non essere non lontano.
13: Gelsomina Testa, GR2.
18: Temi economici e legge elettorale che arriva al rush finale nel dibattito politico.
23: Primo test. Sulle pregiudiziali di costituzionalità ci sarà quasi certamente il voto segreto con cui a luglio il governo andò sotto. Ma il centrodestra in aula si mostra compatto, condivide gli stessi argomenti sintetizzati così dall'azzurro Paolo Emilio Russo.
24: Consente agli elettori di indicare con il proprio voto la guida del governo, di conoscere prima il programma di chi vuol governare il paese.
23: E poi c'è la stabilità. Ovvio che la legge elettorale non piaccia alla sinistra, dicono da Fratelli d'Italia. Sono abituati a governare senza vincere, ma per le opposizioni l'obiettivo è un altro, un premierato di fatto. Per questo, prevedono PD e Italia Viva, il testo sarà bocciato dalla Consulta. Finte preferenze e finta alternanza di genere, denunciano i 5 Stelle. La destra ha paura degli elettori. Chiara Appendino.
25: Voi avete il terrore di perdere il potere. Quella che cercate non è la stabilità del paese, è la stabilità delle vostre poltrone.
23: Giuseppe Conte commenta anche la lettera di Meloni a von der Leyen, è la stessa che ha firmato il patto di stabilità, chiede ironico, le elezioni fanno miracoli. Lucio Bondi, GR2.
18: Il presidente Mattarella ha emanato il decreto legge per garantire il regolare avvio delle elezioni del nuovo anno scolastico, un provvedimento attuativo anche per il PNRR, su formazione superiore, ricerca e sull'integrazione degli studenti stranieri, norme quest'ultime in vigore dal 2027-28. Vittorio Sgarbi è ricoverato in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma. Gravi le condizioni del critico d'arte, ex parlamentare ed ex sottosegretario alla cultura, 74enne. Sgarbi era già stato in ospedale nella primavera 2025. Allarme, sigarette elettroniche, a rischio soprattutto i teenager.
0: Sigarette elettroniche sul banco degli imputati. I rischi sulla salute, anche mentale, emergono da una ricerca condotta da due medici sulla rivista Nature. Tra gli effetti rilevati, tosse, fastidio al petto e respiro sibilante, ma anche patologie orali e dentali, sintomi oculari e un aumento delle allergie che riguarderebbero soprattutto la fascia anagrafica 14-17. Sabrina Molinaro, ricercatrice dell'Istituto di Fisiologia Clinica del CNR.
1: Ci parla di danni per la salute mentale dei ragazzi, quindi l'associa disturbi d'ansia, attacchi di panico, danni legati all'inizio del fumo delle sigarette tradizionali, disturbi del sonno. Poi parla anche di esiti nei neonati esposti in utero, quindi se la mamma nel momento in cui è in gravidanza fuma.
0: Flaminia Gullo, GR2.
18: Tornano le giornate FAI d'autunno sabato 10 e domenica 11 ottobre e apriranno chiese, giardini, palazzi storici, 700 siti culturali altrimenti chiusi al pubblico in oltre 350 città. Arriva al cinema il film più atteso di questa stagione, Digger, con un sorprendente Tom Cruise.
2: Ovviamente tutti scaricano la colpa su di me.
4: Hai appena sommerso metà continente.
6: Un petroliere, a forza di trivellazioni, porta il mondo verso il cataclisma, ma complice un presidente degli Stati Uniti, interpretato da John Goodman, vuole accreditarsi come l'uomo che salva il pianeta. Digger è un film sorprendente. Usa farsa, commedia, grottesco, ma il futuro che racconta ha i temi del presente. Alejandro Iñárritu, per indicarci l'abisso nel quale stiamo per precipitare, usa un attore sinonimo di soluzioni di missioni impossibili. Tom Cruise è invecchiato, imbolsito, decisamente scorretto. Un personaggio così non l'avevo mai visto, dice Cruise. Un film con più letture per il pubblico, aggiunge. Il clima, le responsabilità individuali e collettive è una gran prova d'attore per Cruise. Critica tiepida, tocca al pubblico. Miriam Mauti, GR2.
18: Siamo allo sport, in studio è arrivato Giorgio Matteoli, buongiorno Giorgio.
7: Buongiorno Gabriella, a te e a chi ci ascolta.
18: Bene, parliamo di calcio e di nazionali con il pallone giocato sullo sfondo e le polemiche in primo piano.
7: Eh sì, perché gli azzurri di Mancini oggi partiranno per la Francia, domani contro la selezione di Zidane, il terzo match di questo percorso in Nations League, ma a Coverciano fanno discutere le dimissioni giunte ieri sera di Diana Bianchedi, capo delegazione dell'Italia. A chiarire la situazione ci pensa il nostro inviato al seguito della nazionale, Daniele Fortuna.
26: Dopo meno di due mesi, appena due partite, Diana Bianchedi, la prima donna capo delegazione della nazionale, si è dimessa. Era stata voluta da Malagò sullo sfondo, lo scontro con il CONI, con il presidente Buonfiglio, sul possibile commissariamento del numero uno della FIGC. Bianchedi è anche vicepresidente vicaria del Comitato Olimpico. Nell'ultima giunta, con un altro vicepresidente, Marco Di Paola, aveva espresso parere negativo sul commissariamento della Federpesistica. Il ministro dello Sport Abodi ha fatto notare che quello del vicepresidente ha un ruolo fiduciario e questa fiducia non è stata testimoniata in modo conseguente. Bianchedi ha risposto di aver agito sempre con correttezza e serietà, valori che oggi vengono ingiustamente messi in discussione, si legge nella lettera di dimissioni. Senza più il doppio ruolo, Bianchedi potrà esprimersi più liberamente contro il commissariamento della FIGC che Buonfiglio proporrà nella giunta del CONI che si terrà in ottobre, entro il 10.
18: E Giorgio, i problemi non mancano anche ad altre nazionali.
7: Decisamente, come in quella portoghese scossa dal caso Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse capitano dei Lusitani ha lasciato il ritiro del Portogallo in pieno scontro con il commissario tecnico Jorge Jesus. CR7 era stato lasciato in panchina nell'ultimo impegno contro la Norvegia e non aveva certezza di giocare nemmeno oggi in Danimarca, ma il campione, 41 anni, sui social fa il tifo per i compagni e spiega a tempo debito Partito Dio, la verità.
18: E oggi tocca ai nostri giovani.
7: Quelli dell'Under 21 che alle 18.30 sarà in campo in Armenia, penultima partita del girone di qualificazione agli europei di categoria del prossimo anno.
18: Infine una notizia di tennis.
7: Giunta da poco, Luciano Darderi, nella notte italiana protagonista in Giappone, il tennista azzurro ha battuto in due set il norvegese Ruud, approdando così agli ottavi di finale del torneo di Tokyo.
18: Direttore Nicola Rao, coordinamento edizione Laura Guida, in regia Stefano Siani, la linea al ruggito del coniglio da Gabriella Lepre, appuntamento con il GR2 delle 8.30. Buon ascolto.

0: Che notizia, che notizia.
1: Allora salutiamo.
0: Buongiorno, si fa per dire, diciamo. Buongiorno a tutti da Marco Presta.
1: Buongiorno da Antonio.
0: Allora,
1: Dose.
0: Uno si sveglia la mattina, no? Si sveglia la mattina, magari si mette a dare uno sguardo sui social, a scrollare.
1: Sì, sui giornali, vedere le notizie.
0: Trovare anche una cosa che metta un po' di buon umore, che faccia cominciare la giornata con certo ottimismo.
1: Sì.
0: Allora, lì, ingenuamente, l'italiano, con i suoi biscottini o col suo cappuccino, si mette lì e guarda e trova una notizia di questo genere.
1: Allora, diciamo che la notizia è veramente curiosa. Poi illuso. Allora, hanno scoperto. Una nuova specie di pinguino.
0: Bene.
1: Che dici, bello il pinguino.
0: Bene, è simpatico, il pinguino rappresenta un po' l'italiano medio.
1: Sì, un po' goffo.
0: Siamo tutti pinguini, diciamo così.
1: Però erano 100 anni che non scoprivano nuove specie di pinguino.
0: E ne hanno scoperta una nuova.
1: Bene. Anche dato un nome.
0: Oh.
1: Pigoscelis kerguelensis.
0: Il Pigoscelis, amici. Il Pigoscelis. Benissimo.
1: Allora, l'hanno scoperto su un'isola.
0: Ora, un'isola. Quale isola sarà? Uno si chiede. L'hanno scoperta a Ibiza.
1: No, hanno scoperto
0: alle Hawaii magari.
1: No, neanche.
0: L'hanno
1: scoperto su un'isola che si chiama Isola della Desolazione.
0: Ecco, non solo, ma hanno scoperto che appena l'hanno scoperto è in estinzione.
1: Ma dai!
0: È già in estinzione
1: appena scoperto sull'isola della Desolazione.
0: Mamma mia.
1: Un disastro.
0: Capito, come un'isola che sta a 3.000 chilometri.
1: Sì, dalla terraferma più vicina.
0: Che uno neanche può dire, andiamo, vado in farmacia a comprare una cosa.
1: È perché sto depresso.
0: Quando ci arrivi? 3.000 chilometri.
1: No, non ci arrivi.
0: Ma vi rendete conto? Questo pinguino scoperto già quasi estinto sull'isola della Desolazione.
1: No, dobbiamo fare qualcosa.
0: Ma ti si stringe il cuore. Ma come comincia la giornata? Ma come vai incontro alla tua giornata, al lavoro?
1: Con
0: alle
1: che cuore?
0: Ma con che cuore? Col pinguino
1: Pigoscelis kerguelensis.
0: Ma povera bestia, quello.
1: Sono in sei, sono rimasti.
0: Sono
1: pochi.
0: Allora, sull'isola della Desolazione, capito? Allora, noi vorremmo rivolgerci direttamente al Pigoscelis, che probabilmente ci ascolta in questo momento. Però vorrei dare a questo pinguino una sferzata di ottimismo. Mettiamo una bella melodia italiana.
1: Dai,
0: su, tiriamolo su.
1: Ecco.
0: Amico pinguino,
1: vieni qua
0: da noi.
1: Senti che belle cose che
0: su.
1: Mettiamo in onda.
0: Vieni qui da noi, vieni in Italia. Qui vedrai che ti fai un sacco di risate.
1: Ma sì.
0: Ma poi qui da noi hanno avuto successo pure i pinguini tattici nucleari. Figurati se non hai successo. Tu.
1: Dai!
0: Pigoscelis!
1: Pensaci seriamente!
0: Non estinguerti! Vieni in Italia!

0: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
1: E da oggi anche il mobile.
0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
2: 22. Da Eurospin, tante imperdibili offerte! Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centrotavola in tessuto. Info su eurospin.it.
3: 22.
4: Una finestra è una finestra.
5: Invece no, Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
4: Vedo.
5: La maniglia centrale è davvero elegante.
4: Sì, bella.
5: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
4: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
6: Ocnoplast. Le finestre di design.
7: 2-2. Con Esil Benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esil, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esil, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.

0: Allora, allora, benvenuti a Ruggito del Coniglio, amici in ascolto, come state? Come vi butta stamattina? Mi auguro che tutto fili per il verso giusto.
1: Beh, intanto è iniziato ottobre.
0: È iniziato ottobre.
1: E qui a Roma aspettiamo l'ottobrata.
0: L'ottobrata romana.
1: Che questo caldo sembra una bastonata qui.
0: No, io aspetto le castagne sostanzialmente, però fino a che fa 25 gradi. Certo. La castagna.
1: E viene già mosciarella.
0: Si ammolla, non va, insomma, comunque sia. Buongiorno a tutti, ci auguriamo che le grane che inevitabilmente la vita ci regala trovino tutte una soluzione.
1: Una per volta, sì, e sì, si sì. Va avanti.
0: Uno
1: no?
0: Non pretende nella malloppa della botta di fortuna, però singolarmente, piano piano, una dopo l'altra,
1: hai risolto un sacco di cose già a metà mattinata.
0: Hai capito com'è il rumore della fortuna? Vabbè, salve a tutti, buongiorno. Notizie positive, dopo il pinguino... Sull'isola della desolazione io sento il bisogno di ritiriamoci su, amici, ci sono buone notizie sul fronte dell'economia nazionale.
1: Ma che bello!
0: Meno male. Poi ogni tanto, e che cavolo, su, registriamo una crescita importante. La riportano tutti quanti i giornali, c'è un indicatore economico, finalmente c'è un indicatore economico che segna più, c'è un segno più da
1: positivo.
0: più positivo. L'inflazione di settembre più 4,2%. E vai!
1: No, Marco, scusa. Ma l'inflazione è una cosa negativa.
0: Eh?
1: È una cosa negativa l'inflazione. È una cosa brutta.
0: Ma lascia stare. Ma prendiamo l'aspetto positivo, il segno più. Il segno più c'è. Per una volta che c'è il segno più, c'è una crescita, c'è un aumento, c'è un incremento. Pigliamocelo. Stiamo sempre a questionare, dai. Cerchiamo di accontentarci. Poi da cosa nasce cosa, no?
1: E così poi torna la fiducia dei consumatori.
0: C'è un più, c'è un segno positivo.
1: Dicono la colpa è del carrello della spesa.
0: Sì.
1: Aboliamo il carrello della spesa.
0: Vi portate da casa un bustone. Vi portate il carrello
1: delle nostre nonne.
0: Delle nostre nonne che si trascinava. E così aboliamo il carrello e il problema è risolto.
1: Magari pensiamo.
0: A volte basta
1: tutti.
0: Poco, a è volte vero. Basta un po' di buona volontà.
1: La soluzione è davanti agli occhi. Andiamo negli Stati Uniti, perché mentre noi stiamo qui a fare gli scemotti, il presidente americano Trump, dopo la grande sala da ballo, ha annunciato di voler costruire alla Casa Bianca una piscina coperta al posto della sala stampa. Ha detto via
0: la sala stampa,
1: facciamo la piscina.
0: Prima
1: la sala da ballo, adesso la piscina. Ma non è che questo vuole trasformare la Casa Bianca nel castello delle cerimonie?
0: Ma guarda che non è una brutta idea,
1: oddio, sai quanto gliela pagherebbero la Casa Bianca per un matrimonio, per una comunione,
0: una cresima?
1: C'è gente che è disposta a spendere,
0: e non è una brutta idea, come il castello delle cerimonie. Lui fa il boss delle cerimonie, e in effetti sarebbe un'idea,
1: risolleva l'economia americana. Peraltro lui si fa chiamare il boss,
0: L'entourage. Peraltro, leggo una sua dichiarazione, un'ultima ora del televideo, parla del tentativo, presunto tentativo di dirottamento del volo Dubai-Tel Aviv, e dice testualmente Trump: sul volo un terrorista o un matto, che tutto sommato è la stessa cosa che si può dire della Casa Bianca. Dice: chi c'è adesso? Ma guarda, un terrorista o un matto, grosso modo siamo là.
1: Comunque poteva finire in tragedia, per fortuna no.
0: Come state? Avete fatto colazione? Non ci fate preoccupare. La prima colazione è il pasto più importante, una cosa che io sento sin da bambino.
1: È vero, ma ultimamente lo ripetono più spesso.
0: Poi mi davano dei biscotti che non mi piacevano, erano secchi secchi. E quando eravamo bambini non c'erano, oggi ci sono 76.482 varianti.
1: Come no?
0: C'è quello, il biscottino con dentro la crema, con dentro c'è il biscottino che sopra ci cresce un fiore, se vuoi, così lo mangi e ti metti anche di buon umore. Invece all'epoca c'erano come delle gallette.
1: C'erano 3-4 biscotti e quelli ti mangiavi.
0: Comunque mangiate qualcosa, non ci fate sta preoccupati.
1: Dicono di salato.
0: Ma
1: la mattina uno si può mettere a cucinare.
0: Io ho provato un paio di volte, ragazzi, ma l'uovo strapazzato alle 6 di mattina. Io lo capisco che ci vogliono le proteine, ma guarda, c'avevo un fegato terribile.
1: E poi ti lascia un alito.
0: Ma una fiata terribile. Insomma, fate colazione, mangiate qualcosa, mentre noi ci permettiamo di lanciare un appello. Un appello ai nostri quotidiani, perché veramente evitino dei titoli che possono gettare nel panico la popolazione. Io problema. A questa cosa ci tengo, sì. Ci tengo perché i giornali informano e hanno un ruolo importantissimo nella vita sociale, però non devono gettare il panico, non devono allarmare il cittadino medio, dai.
1: Sono proprio i titolisti, neanche i giornalisti.
0: Esatto.
1: Quello scrive l'articolo, poi il titolista e il titolo.
0: Allora, facciamo un esempio. Ieri, un quotidiano importante ha titolato così. Attenzione, questo io vado a citare testualmente. Rush finale per la legge elettorale. Magi in sciopero della fame. È chiaro che uno ci resta così, ammazza.
1: Oddio, ma che è?
0: Ma sta legge elettorale può piacere, può non piacere, ma addirittura il fatto che i Re Magi fanno sciopero della fame, contro la legge. Uno ci resta così. Io mi aspettavo, che ne so, la lavandaia, il caldarrostaio.
1: Come no.
0: Avrebbero potuto fare questo sciopero della fame contro la legge. Ma addirittura i Re Magi che scendono dal cammello, posano oro, incenso e mirra, dicono basta, noi non vogliamo sapere più niente, da questo momento non mangiamo più, manco un tegolino del mulino bianco, basta. Cioè, uno ci resta, cioè ti prende una certa ansia, questo voglio dire.
1: Sì,
0: poi leggendo l'articolo capisci che si tratta dell'onorevole Riccardo Maggi, segretario di Più Europa. Allora però non giochiamo sull'ambiguità.
1: E l'hanno fatta apposta.
0: E non si fa. Maggi in sciopero della fame, mi stai a rovinare il presepe. Dai, su, un attimo, un minimo di attenzione, io dico.
1: Ma parliamo adesso di criminalità organizzata.
0: E organizzata bene, peraltro.
1: Questa volta sì, hanno arrestato nel quartiere Forcella di Napoli Giuseppe Del Prete, che De Prete non c'aveva niente.
0: Quasi nulla.
1: Lui è super latitante di Camorra dallo scorso marzo, ricercato per associazione mafiosa, traffico di sostanze stupefacenti.
0: Ecco.
1: Sapete dove l'hanno trovato?
0: No.
1: Si era nascosto in un doppio fondo dell'armadio nella camera della figlia. È presente tra i peluche, i manifesti appesi.
0: Nel doppio fondo dell'armadio della figlia.
1: C'è il video che lui esce da questo.
0: Da questa intercapedine, diciamo così. Ecco.
1: Ora, nell'armadio ci vanno i capi di abbigliamento, non i capi bastone.
0: È vero.
1: Ragazzi. Ma
0: è stato un piccolo fraintendimento.
1: È un genere diverso.
0: Molto diverso.
1: Oddio, certo, sarei pure capo clan, ma fai una vita.
0: Dentro al doppio fondo dell'armadio. La figlia ha cercato una difesa disperata. Ha detto: ma no, è un sacchetto di lavanda. Ma i carabinieri hanno visto che non era proprio un sacchetto di lavanda. Vabbè.
1: Certo, è difficile anche il mestiere del padre, del genitore, ma del padre in particolare, perché la madre culturalmente viene addestrata da bimba.
0: E anche perché la donna, diciamo la verità, insomma, un po' una marcia in più.
1: Certo.
0: Spesso. Ecco.
1: No, c'è un corso che è stato organizzato dal Policlinico di Milano.
0: Beh.
1: Proprio per i giovani padri.
0: Interessante.
1: Perché quando uno ti nasce un primo figlio, la mamma c'ha il suo grande affare.
0: No, ma poi la mamma è provata fisicamente, giustamente, perché poi deve allattare.
1: E va aiutata quotidianamente, anche per prevenire depressione postparto, quelle cose lì.
0: Sì.
1: E fanno dei corsi
0: per i padri.
1: Per diventare papà.
0: Per
1: imparare a fare il papà come si deve.
0: Che poi, voglio dire, oggi si diventa papà anche in età matura.
1: È vero.
0: Questo corso forse anche per dei cinquantenni.
1: Ecco. Però se non hai vissuto in una famiglia con tanti bambini piccoli, tu non lo sai cosa devi fare
0: ma
1: in
0: è
1: quanto
0: così.
1: Padre.
0: È così, non lo sai cosa devi fare,
1: allora,
0: certo.
1: Controlliamo, analisi sociologica.
0: Va bene, va bene.
1: Vi chiediamo, da quando siete papà? In cosa siete diventati esperti?
0: Per esempio, guarda, che anche soltanto affrontare il pannolino. No, tu ridi, ma quello è come un cannolo immondo.
1: È un'arma chimica.
0: È uno sciù pieno di cose spaventose, diciamo. Allora, devi saperlo maneggiare. Io ero diventato bravissimo.
1: Ah sì?
0: Sì.
1: Ma coi guanti si
0: usa? No,
1: no così guanti. A mano quella, sguainata.
0: Quella è tutta acqua degli angeli, si chiama. E te devi togliere, cosare, poi devi mettere la pomatina, la pomatina, se no si arrossa. Insomma, ragazzi, cosa siete diventati bravissimi a fare, cari neopadri in ascolto?
1: Raccontatelo in diretta qui al Ruggito del Coniglio. Telefonate subito al numero verde 800 800 002.
0: Il numero è 800 800 002, oppure scrivete sulla pagina Facebook. E adesso, amici, balliamo con un simpatico brano di Disco Music.
1: Oh yeah.
0: Ve lo ricordate sto brano? Se lo ricorderanno. Vediamo, ve lo facciamo sentire, vediamo se ve lo ricordate. Radio 2.
2: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, 2 confezioni da 100 grammi l'una, 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69€. Lidl, vale davvero.
3: 2-2.
2: Amore, la vasca?
3: Leviamo.
2: Le piastrelle?
3: Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?
3: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
2: E i lavori?
3: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
2: Mi hai levato le parole di bocca.
3: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
4: Iperceramica.
3: 2-2.
5: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
3: 2-2.
6: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
7: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
3: 2-2.
8: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.

0: Allora, attenzione, ne vogliamo parlare? Allora,
1: sì, dobbiamo controllare in cosa sono diventati esperti i papà, i babbi italiani.
0: I neobabbi, diciamo così. I neobabbi, 800-800-002 il numero da chiamare. C'è Ettore Allecci.
1: Ciao Ettore.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti.
0: Allora, Ettore,
1: ma quanti figli hai dato per la patria?
0: Adesso.
2: Due figli.
0: Ecco, sei diventato molto esperto in cosa?
2: Io pensavo di essere diventato esperto in tante cose come padre. In realtà ho i testimoni qui davanti che possono dire che io sono diventato esperto nel fare.
1: Nel fare?
2: Pasta con il tonno.
0: Nel fare?
2: Pasta con il tonno.
1: Pasta con il tonno?
0: Beh, scusami, tu adesso vilmente lo riconduci ai bambini. Cioè, perché? Perché i bambini, tu, quando tornavano da scuola, dovevi preparare qualcosa, immagino,
2: certo.
0: E facevi la pasta con il tonno?
2: Lo faccio tuttora la pasta con il tonno.
0: Senti, ma tu fai il sugo col tonno o butti il tonno dentro la pasta? Diciamo la verità.
2: No, il sugo con il tonno.
0: Ah, fai il tuo.
2: Allora,
0: voi vi rendete conto che un padre italiano arriva al punto di fare la pasta, addirittura la pasta col tonno?
1: Cioè, tu apri praticamente la scatoletta e la butti sulla pasta.
0: No. Ha detto che fa un sugo, forse ci mette addirittura le olive, però tu quindi prima non sapevi fare niente in cucina.
2: No, il problema lo sapevo fare anche prima. Ma giustamente loro dicono, ma io prima di nascere che ne sapevo cosa eri bravo a fare?
0: Giustamente, lo imparano crescendo, lo imparano. Quindi pasta con il tonno, tu dici.
2: Pasta con il tonno.
0: Vabbè, è già una cosa. Ettore, grazie. Sentiamo Paolo in provincia di Arezzo.
1: Paolo.
0: Buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Allora, Paolo, la telefonata precedente è un po' deludente, diciamo, la pasta col tonno, che peraltro sapeva fare già prima. Insomma, sembra veramente poco. Tu che cosa hai imparato invece?
3: Io ho imparato la prima notte di vita di mio figlio all'ospedale a cambiare il pannolino.
0: Bravo.
3: Tecnicamente al buio.
0: Allora, attenzione, qui siamo sulla soglia del virtuosismo fecale, il cosiddetto virtuosismo fecale del padre. Tu non solo hai imparato a cambiare, ma al buio.
1: Al buio.
3: E mi spiego, perché io ho una fortissima miopia, per cui giustamente mia moglie partorisce al mattino, io esco di casa con le lenti a contatto ma mi dimentico gli occhiali. La sera gli occhi erano scartavetrati praticamente,
1: certo,
3: e tolgo le lenti a contatto ma non vedo niente.
0: Niente.
3: A un certo punto il bimbo piange, io chiamo l'infermiera e dico, ma piange questo bimbo? Dice, andrà cambiato.
0: E guardava te, dice, andrà cambiato e ti guardava. Cioè.
3: E mi guardava, io guardavo lei e la vedevo molto nella nebbia, nel senso che non vedevo niente. Mi ha fatto vedere come si cambiava. La cosa divertente, ha detto, guarda, è facilissimo, è tutta una cosa semplicissima. Appena lei ha tolto il pannolino, mio figlio ha drizzato, diciamo,
0: la sua protuberanza, diciamo così.
3: E le ha fatto la doccia. Sì. E io ho detto, ci deve essere una soluzione anche a quello.
1: Un ombrello impermeabile.
3: E invece avevo imparato la seconda cosa, che appena sentono fresco,
0: loro tendono a irrigare, mettiamola così.
3: E quindi la mossa è apri, loro prendono fresco e te richiudi.
0: Richiudi subito. Vedi?
1: Così benissimo di farla.
0: E tutto ciò al buio, l'ha capito, perché?
3: Perché si
0: chiama sopravvivenza anche da parte
1: di tecniche di puericultura utili per tutti i futuri papà.
3: Lo dico a tutti i neopadri, questa è la soluzione, perché altrimenti i pannolini, che insomma
1: costano
3: la vita
1: pure,
3: delle famiglie costano, almeno quello sporco viene usato per il doppio scopo.
0: Quindi,
3: diciamo,
0: sappiate che appena scoprecchiate questo vale per i maschietti,
3: prevalentemente
0: diciamo, appena scoprecchiate sappiate che non dovete abbassare la guardia neanche il pannolino, né la guardia né il pannolino. Paolo, grazie.
1: Qui abbiamo l'esperienza di Matteo, e dice: copiare i disegni per mia figlia, sono diventato esperto in unicorni e in gattini.
0: È veramente delizioso un padre che disegna unicorni, ma È una speranza per il mondo. Un uomo che disegna unicorni non fa la guerra, non ammazza i propri fratelli, no? Dai.
1: Alessandro invece è diventato esperto nel trovare un bagno quando sei in giro per la città, magari una città che non conosci, e i pupi dicono papà, pipì, oppure pipì. Peggio.
0: Sì. Peggio. E anche pupù dicono a volte.
1: Maria invece è diventata, no, segnala al marito, dice, è diventata bravissimo nel togliere i coniglietti dal naso.
0: Va bene, grazie, io mi fermerei qua.
1: C'è un'ampollina.
0: No, lo credo, sì, no, non c'è dubbio. Alberto a Padova, buongiorno.
1: Alberto.
0: Buongiorno Alberto.
4: Buongiorno conigli, buongiorno.
0: Allora Alberto, tu sei diventato padre e di conseguenza...
4: Sì, ho due figlie, una di 18 anni e una di 13. Una tra l'altro ha studiato all'estero in Irlanda, adesso è in Olanda a studiare e sono diventato un esperto in pagamenti.
0: E non sai per quanto tempo ancora, caro Alberto. Sì. Mi dispiace dirtelo, ma perché paghi tutto, diciamo, giustamente come tuo dovere.
4: Sì, la scuola bisogna fare con pago PA, poi le iniziative, voglio dire, gli scout, bisogna avere i conti giusti, poi la danza bisogna pagarla con bonifico, all'estero invece solo carta di credito,
0: solo carta di credito.
4: Solo conto corrente olandese, quindi bisogna aprire un conto, insomma alla fine non sono fatto anche le spese, però, che qualcuno ha bisogno.
0: Alberto, però che gioia! No, non fare sta pausa.
1: No,
0: però, devo dire sì. Che gioia, Alberto, crescere.
1: Consapevole
0: di quello che spendi poi. Stai bene, Alberto, continuate a raccontarci cosa avete imparato da quando siete papà, chiamando l'800-800-002. Per quanto riguarda invece le signore, un annuncio. Poi un annuncio che forse potrà riempirle di speranza. Se il vostro partner, diciamo, quell'ammasso di carne, come definirlo, quel fagotto umano che vi siete scelti, non vi soddisfa tanto, no? E magari esclamate, oh, ma tutti a me, sappiate che forse una speranza per il futuro potrebbe esserci, eh?

0: di avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisce all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company. 22.
1: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 4 ottobre, lo Hacker Break 3 ha solo 1,49 euro.
2: Famila, con noi sei in famiglia.
3: 22. Una finestra è una finestra.
4: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
3: Vedo.
4: La maniglia centrale è davvero elegante.
3: Sì, bella.
4: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
5: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
6: Ocnoplast. Le finestre di design.
7: 2-2. Da Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Porti Rolling Steam, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Ricchetera alle 8:13 minuti.
9: Beh, c'è uno studio scientifico molto importante che riguarda noi italiani, secondo me, pubblicato su una rivista di medicina. Sostiene che mangiare molto pomodoro, concentrato di pomodoro, pummarola, sughi al pomodoro, fa diventare più intelligenti.
8: Per quale motivo il pomodoro avrebbe questo potere
9: perché
8: straordinario?
9: C'ha grandi quantità di licopene, e licopene si chiama.
8: Non è una brutta parola, licopene.
9: È una sostanza antiossidante,
8: ecco.
9: Che pare abbia risultati ottimi nei test di concentrazione che hanno fatto. Cioè, le persone dell'esperimento hanno mangiato tanto pomodoro.
8: Le hanno pomodorizzati per settimane, diciamo così.
9: E questi riuscivano a risolvere problemi anche molto difficili.
8: Il pomodoro rende intelligente. Siamo un popolo mediterraneo, quindi abbiamo tanto pomodoro.
9: Ma allora perché i nostri politici mangiano il bianco?
8: Un
9: pomodoro,
8: no.
9: È anche tradizione, voglio dire.
8: È un disfattista.
9: No.
8: Lui diceva con tutto sto pomodoro, perché siamo combinati così? Io mi dissocio, naturalmente, anzi invito coloro che sono in ascolto a, nel caso, avventarsi su dose, ecco, e farne giustamente scempio. Allora, attenzione, papà, neopapà.
9: Cosa avete imparato? In cosa vi siete specializzati?
8: Neopapà non è un problema dermatologico, come si potrebbe pensare, ma insomma sono quei babbi i quali, diciamo, per la prima volta si trovano a maneggiare il pupo.
9: E quindi a forza di provare e di sbagliare, alla fine imparano a fare qualcosa in maniera perfetta.
8: Ma a fare cosa? Sentiamo le testimonianze che stanno arrivando qui all'800 800 002. Ad esempio a Venezia troviamo Giovanni. Buongiorno Giovanni.
10: Ciao, buongiorno a tutti.
8: Giovanni, cosa hai imparato?
10: Allora, io ho 4 figli e tra gli 8 e l'anno e mezzo, quasi 2, ho imparato in questi anni a fare i massaggi alla pancia quando il piccolo ha le coliche.
8: La famosa colica gassosa, diciamo, che attanaglia il piccolo, soprattutto i maschi più delle femmine in genere. Il maschio tende a speterchiare nella notte, diciamo, ecco. E tu fai questo massaggetto a mano a paletta, un po' a mano a paletta, ecco.
10: No, in realtà è un massaggio un po' particolare, perché cammino con le due dita indice e medio sulla pancia, facendo delle linee un po' così, in realtà a caso.
8: Bellissimo.
10: E poi, fatto qualche massaggio, fletto le due gambette del piccolo sulla loro pancia, e a quel punto produce.
8: Suona,
9: il bimbo suona come
8: tu pieghi le gambine, il bimbo, come in un meccanismo perfetto, come un controfagotto, emette un sibilo come una pentola a pressione.
9: Quindi...
8: ecco, però è bello, è quasi un rituale sciamanico con queste dita.
10: Ho imparato chiaramente negli anni, la prima figlia è stata un po' più
8: difficile,
10: non ero esperto. Adesso col quarto era mia moglie dice adesso le coliche è un problema tuo,
8: oggi
10: allora
8: le coliche
10: io.
8: Oggi le coliche.

0: argine comico.
1: Esatto.
0: Senti Giovanni,
1: una cosa che però in questi anni non ho imparato.
0: Attenzione.
1: Secondo me io sono bravissimo, però va bene. Mia moglie me lo rinfaccia, è vestire i bambini. Quando li vesto è: ma chi ti ha vestito? Il papà mi ha detto di vestirmi così,
0: anche perché quando sono molto piccoli uno ha un po' paura a vestirli, perché ci mi resta su un braccino in mano, perché
2: devi fare piano.
0: La mamma, siamo sinceri, ha una grazia diversa, ecco. Quindi senti Giovanni una cosa, ma tu in questa tua pratica, diciamo, liberatoria del bimbo, indossi la mascherina o no?
2: Non bisogna mettersi nella linea di tiro, immagino,
0: è quello,
2: no?
0: Non è facile,
1: no, ma come dicevi è tutta cosa del cielo,
0: sì, è tutta aria di santità, mettiamola così. Esatto. Giovanni, grazie, stai bene.
2: Elisabeth su Facebook segnala il suo compagno, dice: è diventato esperto in chignon da quando porta nostra figlia a danza.
0: Che cos'è lo chignon? Diciamolo.
2: I capelli raccolti a crocchia
0: diciamo. E fa lo chignon.
2: Lo chignon. Ma è bravo
0: bellissima,
2: davvero.
0: Ecco. E peraltro può anche dare una svolta professionale nella vita, insomma, mette a fare il coiffure e
2: certo,
0: via.
2: Certo. Sergio dice: ho imparato l'impassibilità da quando sono diventato papà. Se giochiamo insieme e uno magari o tutti e due mi saltano addosso urlando ad altezza Zebedei
0: lo fanno,
2: io riesco a rimanere impassibile con grande nonchalance.
0: Bello.
2: Un self control che prima non avevo,
0: mentre invece è bello fare il cavalluccio con tutti e due. Io lo facevo con Caterina e Giacomo,
2: ma ti spezzano la
0: perché il bambino sopra, esatto, ti spezza la loro si incagniscono, per usare un termine, cioè cominciano e tu sotto che insomma ti senti felice, ecco.
2: Ragazzi, qui arriviamo a livelli proprio di bravura. Livio: cambiare il pannolino con una mano sola.
0: Stai a far fanatico, però pure tu. Sentiamo Marco a Catania, buongiorno.
2: Marco.
3: Buongiorno ragazzi, sono una new entry.
0: Ma benvenuto. Ale, senti Marco, allora, bravo a fare cosa?
3: Io mi sono specializzato a cotolettizzare qualsiasi tipo di alimento.
0: Aspetta, non ho capito. A fare cosa?
3: Cotolettizzare,
0: cioè tu fai tutto a cotoletta?
3: Sì, rendo tutto cotoletta perché sennò non mangiano nulla.
0: Perché invece fritto panato mangiano qualunque, anche una ciabatta.
3: Sì, diciamo,
0: come si
3: anche
0: dice,
3: al forno, l'importante è che abbia l'aspetto di una cotoletta.
0: Senti, qual è la cosa più assurda che hai cotolettizzato?
3: Vado dai ceci alle lenticchie, al pesce, faccio qualsiasi tipo di preparazione.
0: Straordinario, ma tu ti rendi conto che se ti presenti a MasterChef, sei un innovatore, tu sei il grande cotolizzatore d'Italia. È bella sta cosa. Quindi la consiglia ai neopapà in ascolto.
3: Certo, consiglio vivamente, perché tanto non mangiano legumi, non mangiano verdure, così possono mangiare un po' di tutto.
2: Quindi cotoletta.
0: Cotolettizzate tutto e sarà un successone. Marco, grazie.
2: Sono specializzazioni di ogni genere. Stefania segnala il marito, dice: prima è diventato esperto nel ruttino.
0: Ma bisogna farlo fare, attenzione.
2: Lo so.
0: È importante quello.
2: Perché c'era il problema del rigurgito.
0: Rigurgita in realtà, sulla spalla in genere, perché il bambino
2: un fiume
0: lo si mette, diciamo, con la pancina rivolta verso il genitore, poggiato sulla spalla, e poi
2: smetterà prima o poi. Adesso è diventato esperto di crisi adolescenziali del sesso femminile. Tutta un'altra cosa, poi.
0: Comunque bravo questo signore, complimenti. Attenzione, abbiamo anche una voce femminile che è quella di Sabrina a Verona. Buongiorno Sabrina.
4: Pronto? Buongiorno. Ciao a tutti.
2: Ciao.
0: Buongiorno Sabrina. Allora,
4: chiamo per conto di mio marito.
0: Attenzione, chiamo per conto di mio marito. Perché?
4: No, nel senso, lo segnalo come espertissimo in lavaggi nasali.
0: Questa è una cosa importante, lavaggio nasale. Come li fa lui?
4: No, come li faceva, adesso ormai la ragazzina si arrangia.
0: 16 anni fa da sola, diciamo. Sì.
4: Esatto. Avete presente quei raffreddori, quelle situazioni proprio pessime, quelle brutte, brutte, brutte?
0: Brutte, brutte, brutte,
4: ecco,
0: brutte,
4: lui,
0: sì.
4: accomodava la bimba sul fasciatoio, riempiva un siringone di acqua tiepida e a tradimento infilava la siringa nella narice della piccola, e lì, ragazzi, c'era
2: un mondo,
0: un'eruzione vulcanica, un magma, diciamo, che fuoriusciva, un mondo. Però
4: esatto.
0: Lui era bravo.
4: Lui era bravissimo, cioè anche perché lo faceva con una velocità pazzesca, la bimba quasi non se ne rendeva conto, anche se poi a dire la verità ha imparato anche a farseli da soli, sola la piccoletta.
0: Per fortuna, devo dire, ecco, sì.
4: Però era bravissimo, perché ci metteva non la forza ma la pressione giusta per liberare il naso della piccoletta.
2: Vedi, anche quella è una tecnica.
0: No, Sabrina dice una cosa importante: alcune cose ai bambini vanno fatte a tradimento. Diciamo la verità, è così. Sabrina, grazie.
2: Finiamo con Paola che dice: mio marito imparò a suo tempo benissimo a dire piange deve essere cambiato, piange deve mangiare, piange deve dormire. Io ero l'avvisatore, ma te pare che non lo sentivo che piangeva?
0: Molte donne sposano degli avvisatori. Vabbè, è così, ci vuole pazienza, su.

0: 8:25 minuti 50 secondi. Allora, una informazione che potrebbe tornare molto utile in questo periodo dell'anno, che è un periodo fatto anche di allergie,
1: certo,
0: di primi raffreddori,
1: i primi freddi, sì. Utilizziamo tanti fazzoletti di carta, molti girano sempre con un pacchetto a prezzo,
0: giustamente, sì.
1: Ecco, dove si buttano questi fazzoletti di carta?
0: Si è aperto un ampio dibattito democratico, allora, su questo argomento.
1: Sono di carta, sì. E uno dice vabbè, lo butto nel raccoglitore della carta.
0: Ma la vita non è mai così, così semplice.
1: Mai nella carta.
0: Vabbè, adesso...
1: Peccato grave. Specie magari se hanno cremi o colori.
0: Ecco.
1: Va nell'indifferenziato sempre.
0: Sappiatelo, ve l'abbiamo detto.
1: E non lasciateli in giro.
0: Attenzione, avete fatto una ristrutturazione. E allora raccontateci il tragico risultato di questa ristrutturazione di casa. Tanto ci passiamo tutti, c'è poco da fare.
1: Vi hanno sbagliato a mettere le mattonelle.
0: Mamma mia.
1: Tutte storte.
0: Ma che
1: si fa così?
0: Ma dovevate costruire la spalletta del soggiorno?
1: Sì.
0: Ma adesso la porta non si apre più. La porta d'ingresso non si apre, ma non lo vedete?
1: Cioè, il rubinetto dell'acqua calda gira al contrario. Ma non è normale.
0: Allora, qual è stato il tragico risultato di quella ristrutturazione? Amici, liberatevi, raccontateci.
1: Denunciate tutto in diretta, chiamate subito l'800 800 002.
0: Lo voglio ribadire 800 800 002, oppure naturalmente potete scrivere sulla nostra pagina Facebook. E adesso patapam le notizie del giornale radio.
2: Da Eurospin, tante imperdibili offerte! Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centrotavola in tessuto. Info su eurospin.it. 22.
3: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su siscom.eu.
4: Cari Green Lovers, la biodiversità è la rete della vita.
5: La natura non ha bisogno di effetti speciali.
6: Un nuovo viaggio per comprendere e proteggere la natura.
5: Non esiste futuro possibile per l'uomo se prima non impariamo a salvare ciò che ci permette di vivere, il nostro pianeta.
6: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, la terza stagione. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
7: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una, 2 euro e 9 centesimi. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1 euro e 69. Lidl, vale davvero.
8: Ragazzi, ripasso di fisica. Un esempio di reazione a catena?
9: Quando qualcuno ti prende in giro e gli altri fanno lo stesso.
8: Il fenomeno della risonanza?
10: Quando sui social ti umiliano con un video e lo vedono tutti.
8: E la pressione?
11: Quando ti feriscono tutti i giorni e pensi che non finirà.
8: Contro il bullismo e il cyberbullismo applicate il principio di azione-reazione. Chiedete aiuto alla famiglia, agli amici, agli educatori, al 114 emergenza infanzia, alla Polizia di Stato. La giusta reazione contro il bullismo e il cyberbullismo.
12: famiglia.governo.it, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia.
13: Sono le 8:30.
14: Rai GR2.
15: Ancora buongiorno da Laura Guida. Situazione sotto controllo al carcere di Pisa dopo la protesta dei detenuti. Sovraffollamento, carenze strutturali e condizioni di vita difficili sono problemi che non possono essere ignorati, ha commentato il presidente della Toscana Gianni.
16: La rivolta va in diretta via social. Un detenuto di origine albanese riprende quanto accade all'interno dell'istituto di pena. In mano un cellulare vietato dietro le sbarre, spiega che i disordini sono cominciati quando alcuni detenuti hanno individuato delle cimici piazzate nelle celle a fini investigativi. Hanno tenuto in scacco un intero reparto per diverse ore, a viso scoperto e senza evidenti segni di percosse, denunciano di essere stati picchiati con i manganelli. Gennarino De Fazio è il segretario generale di Wilpa Polizia Penitenziaria.
17: Grazie all'intervento dei gruppi speciali, ma soprattutto dei negoziatori e della Polizia Penitenziaria, è stata ripristinata la sicurezza e soprattutto la vivibilità dell'istituto. È stato necessario trasferire alcuni detenuti.
16: Una rivolta che è specchio dello stato delle carceri italiane, dice ancora De Fazio.
17: Abbiamo un sovraffollamento importante, ormai di 20.000 detenuti, mancano 20.000 agenti della Polizia Penitenziaria, strutture decadenti, mentre si parla di fantomatici piani carcere, ma i posti detentivi sono sempre meno.
16: Arianna Di Giorgio, GR2.
15: Scoperta in provincia di Torino una presunta setta pseudo spirituale. Arrestato un 59enne ritenuto responsabile di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. Gli esteri: per Israele la tragedia sfiorata dal volo Fly Dubai è stata il risultato di un atto di terrorismo. Sul Boeing della compagnia emiratina diretto a Tel Aviv, l'aggressione del copilota di origine omanita al primo pilota ha provocato il rischio di uno schianto a terra del velivolo. Celebrati come eroi comandante e passeggeri che hanno fermato l'uomo descritto come un fanatico religioso. Londra sempre più vicina a Bruxelles. Per la prima volta, per un capo del governo britannico, il premier Andy Burnham ammette che la Brexit ha portato più danni che benefici. Rientrare nell'Unione richiederà tempo, ma intanto si rilanciano i rapporti. L'opinione dell'ambasciatore Stephen Hickey.
18: Abbiamo un primo ministro, Andy Burnham, che nel suo discorso al congresso dei laburisti ha detto chiaramente che noi vogliamo una relazione più stretta e più forte con l'Unione Europea. Gli Stati Uniti restano il più importante partner per il Regno Unito, quindi abbiamo bisogno di lavorare insieme come europei, ma anche con gli amici americani per confrontarci sulle sfide globali, clima, intelligenza artificiale e le minacce della Russia alla nostra sicurezza.
15: Caro carburanti, dopo Eni, P e Kuwait si discute anche con Tamoil per applicare il tetto di 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 per il diesel. Il tutto all'indomani della nuova impennata dell'inflazione balzata a settembre al 4,2% rispetto allo stesso periodo 2025. Alla luce di questi dati, la Premier Meloni ha scritto alla Presidente von der Leyen per chiedere maggiore flessibilità per sostenere famiglie e imprese. Si attende il bollettino medico di Vittorio Sgarbi, ricoverato in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma. Le condizioni del critico d'arte, 74 anni, ex sottosegretario alla cultura, sono serie. A Stoccolma ha assegnato il premio per chi si spende per l'ambiente e per la difesa dei diritti umani, quest'anno al femminile.
19: Lo hanno chiamato il Nobel Alternativo, riconoscimento nato 40 anni fa a Stoccolma, proprio dall'idea che i grandi premi internazionali non bastavano più a raccontare il coraggio di chi resiste, da solo o in prima linea, alle ingiustizie del proprio tempo, in ambiti come diritti umani, ambiente, pace e sviluppo sostenibile. Tra i 4 premi appena assegnati nell'ultima edizione c'è anche Timnit Gebru, ricercatrice informatica specializzata nell'intelligenza artificiale. Nata in Etiopia da una famiglia di origini eritree, Gebru è emigrata negli Stati Uniti a 15 anni. Ha lavorato ad Apple e Microsoft prima di entrare in Google, dove guidava il team specializzato sull'etica dell'intelligenza artificiale. Licenziata nel 2020 dopo aver reso pubblici studi sui rischi e pregiudizi nascosti nei grandi modelli linguistici, ha messo insieme una comunità di ricercatori afrodiscendenti per poi fondare un istituto di ricerca indipendente dai grandi colossi tecnologici. Paola Guarnieri, GR2.
15: Musica dopo il disco d'esordio Mi piace, Anna Castiglia torna con La paura in tasca.
20: Non voglio più cultura, voglio solo canzoni.
21: Anna Castiglia, un secondo album che parla delle nostre paure, quando diventano delle opportunità.
22: Quando diventano delle amiche, delle opportunità, delle compagne, perché tanto non te ne liberi, quindi tanto vale farsele amiche, no?
21: C'è quella targa Tenco che può essere anche una pressione.
22: Ti mette delle aspettative, è stato faticoso realizzare questo secondo disco. Nel primo ti lanci senza sapere davvero dove andrai, quindi sei incosciente, l'incoscienza ti rende felice. Il secondo invece vuoi controllare tutto perché appunto arrivano le ansie che fanno d'antagonista, invece le paure possono essere protagoniste.
20: tanto che non dico ti amo.
21: Qual è la tua paura più grande?
22: Una è la paura della stasi, quindi di restare la copia di me stessa, e l'altra invece è la paura di crescere, il desiderio di cambiare, ma pure la paura del cambiamento che ti fa venire le vertigini.
21: Marcella Sullo, GR2.
15: E la linea torna al Ruggito del Coniglio, buon ascolto.

0: bentornati all'ascolto del ruggito del coniglio in diretta per voi sulle frequenze di Radio 2. La tecnologia non ha pietà.
1: Proprio parlando di robot, si stanno facendo esperimenti, alcuni inquietanti, altri molto interessanti.
0: Dove?
1: Allora, a San Francisco c'era questa startup Tau Robotics, che Tau Robotics si chiama.
0: Tau Robotics.
1: Ho messo la lettera greca, sì. Tau Robotics.
0: Che fa figo, la lettera greca, esatto. Fa figo, diciamo.
1: E sta iniziando a portare i robot umanoidi direttamente nelle case, sentite, per occuparsi delle faccende domestiche.
0: Ecco.
1: Offrono proprio questo servizio.
0: Sì.
1: Mandano un robot a casa che ti pulisce utilizzando l'intelligenza artificiale il gabinetto, rifà il letto.
0: No, perché in genere, vi ricordate la vecchia pubblicità anni 80?
1: Sì.
0: Luisa arriva però, e non pulisce il gabinetto, invece il robot non si schifa
1: e pulisce pure il gabinetto.
0: Quindi la situazione è un po' come nel cartone animato I Pronipoti, ve lo ricordate, dove c'era questa domestica robot che faceva tutti i lavori.
1: Anche questo è un umanoide, alto 1,5 metri,
0: ecco.
1: Non si sa di sesso incerto, se sia maschio e femmina, pesa 35 kg,
0: però.
1: Si muove negli ambienti domestici utilizzando i numeri strumenti, scopa, spray, pezzette, polvere.
0: Benissimo.
1: Il problema è che costa, loro te lo mandano, però tu gli devi dare $30 l'ora.
0: Mazza.
1: Dice, perché $30 l'ora?
0: Perché?
1: Perché ci vuole un operatore che da remoto
0: che
1: gli dice vai qui, vai là, che ancora devono imparare, insomma.
0: Sì, $30 l'ora.
1: Non è tanto $30 l'ora.
0: Sì, è tanto. Ma i contributi no, però.
1: No. 30 al nero, diciamo.
0: Al nero, nel senso che essendo un robot non ha... Vabbè.
1: Ah, comunque, ecco, ricordo che vanno pagati i contributi INPS entro il 10 del mese.
0: Scusa, abbiate pazienza. Ma lo sanno, lo sanno.
1: Io glielo ricordo.
0: Allora, attenzione, parliamo di questa... Di questo trauma che l'italiano si trova a dover affrontare di tanto in tanto, cioè la ristrutturazione di un ambiente della casa o della casa intera.
1: Magari è ancora in corso questa ristrutturazione.
0: Non ve l'auguro, Comunque, coraggio, sentiamo che cosa sta arrivando qui all'800-800-002. Devo dire che le telefonate sono sempre tante su questo argomento. C'è Giuseppe ad Agrigento.
1: Ciao Giuseppe.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno ragazzi, buongiorno Tonini.
0: Buongiorno Giuseppe.
2: Buongiorno. Allora. A proposito di intelligenza, questa naturale, giusto? Facendo una ristrutturazione e dovevo stare in qualche giorno, devo andare via per qualche giorno, ho fatto 1000 raccomandazioni perché stavano piastrellando la cucina, i bagni, questo 13 anni fa circa. Allora, il mio pastellista è un picciotto che è bravissimo, insomma, poi ritorno, arrivo a casa, viene quello di per montare sanitari e non trovavamo gli scarichi dove c'erano i rubinetti,
1: ci avevano coperto
0: tutto. Ecco.
2: Avevano piastrellato tutto. Ed è stato un bel disastro perché poi a cercare gli scarichi hanno dovuto rompere le piastrelle.
1: Certo. Io potevi chiamare un rabdomante, no? Dire sta qui, sta là.
0: Certo, il piastrellista che piastrella tutto. Ma meno male che non c'eri a casa, Giuseppe, sennò ti piastrellava pure a te quello.
1: L'amico dell'amico è così.
0: L'amico dell'amico è sempre un pericolo.
1: C'è un amico di mio cugino.
2: Per consolarmi posso avere una vostra maglietta?
0: No, te la mandiamo che dite?
1: Esperienza.
0: Non ci pensare più Giuseppe, è passata, mettiamola così. Ciao Giuseppe, mamma mia.
1: Ciao, buona giornata. Diciamo che le piastrelle sono un problema generale.
0: La piastrella è un grosso problema.
1: Allora, a Flavio dice, eravamo giovani, inesperti, abbiamo chiamato un amico a fare il bagno, un conoscente. Lui ha iniziato ad attaccare le piastrelle prima a destra e poi a sinistra, arrivato a metà non c'entravano, quindi l'ha dovuto tagliare quelli al centro, con un risultato osceno, sta riga in mezzo al bagno. Ma perché?
0: Oddio, è anche da dire che l'arte moderna nasce così.
1: Falla a casa tua l'arte moderna.
0: Sentiamo Emanuele a Roma.
1: Emanuele,
0: buongiorno.
3: Buongiorno Emanuele. Buongiorno a tutti.
0: Grazie Emanuele. Vuota il sacco.
3: Io sono un tecnico, sono un geometra di Roma, e ho insomma il mondo cantieristico.
1: Sì,
3: ho fatto
1: che
3: una consulenza tecnica di parte,
1: sì,
3: perché
1: sì,
3: fra le altre cose, lavori fatti veramente a coda di gatto, e mi sono messo davanti alla caldaia perché lamentavano il fatto che la caldaia producesse acqua calda nonostante i rubinetti fossero chiusi. Stavo lì davanti alla caldaia e mi cervellavo. A un certo punto l'avvocato dice: scusate, posso usare il bagno? E la proprietaria: prego, sì, avvocato. L'avvocato va al bagno e parte la caldaia. Beh, ovviamente, che cosa ho pensato? Che si sarà lavato le mani
0: certo,
3: con l'acqua calda.
0: Speriamo.
3: Quando esce, dico: scusi, avvocato.
0: Emanuele, non puoi lasciarci a questo punto.
1: Ma dai, scusi, avvocato.
0: Emanuele,
3: sono andato al bagno.
0: Aspetta, Emanuele, abbiamo perso alcuni secondi. Tu, allora, l'avvocato è uscito dal bagno.
1: Sì.
0: Tu gli hai detto...
3: E io gli ho chiesto: avvocato, scusi, ma non voglio andare nei particolari, ma lei si è lavato le mani? Sì, sì, ma con l'acqua calda? No, ho usato l'acqua fredda. Allora sono andato a bagno io e ho scoperto che l'acqua calda era collegata col vaso, col water, praticamente. Uno scaricava l'acqua, produceva acqua calda.
0: Vabbè, ma è una cosa folle. Forse per pulire meglio il water quando scarichi l'acqua bollente. Mamma mia, avevano chiamato un idraulico veramente capace, Capacino, mamma mia. Emanuele, grazie.
1: A Carmen dice: è arrivato questo super mega architetto del paese.
0: Allora, cioè, scusate, io qui voglio aprire l'architetto. Alcune volte, non sempre, però alcune volte l'architetto, diciamo, è un po', come dire, il nemico numero uno.
1: È lui che propone queste
0: no, nel senso
1: cose,
0: che c'è una sottomissione psicologica nei confronti, come si diceva per gli arbitri in Serie A negli anni 90, c'è una soggezione psicologica nei confronti dell'architetto.
1: E lui sa come si fa una casa, no?
0: Per cui lui dice: qui voglio mettere adesso un'enorme parete di marmo, qui vorrei mettere, e tu dici sì, per cui è un po' un problema il rapporto con l'architetto.
1: Allora dice: era l'unico del paese, per cui abbiamo chiamato lui, e è riuscito a ricavare un appartamento dalla mansarda.
0: Che bello.
1: Però si è dimenticato la scala per accedervi, quindi come ci si arriva adesso in questa mansarda?
0: Però guarda che quella è voluta, perché se tu non accedi non la puoi rovinare, quella rimane sempre nuova.
1: Però,
0: e allora?
1: E niente,
0: e sarà come l'uomo ragno, sarà come delle blatte sul muro.
1: Carla segnala invece un pavimento rifatto della cucina, che adesso questo pavimento è croccante.
0: Che bello.
1: Cioè è come camminare sulle patatine fritte, cric croc.
0: Tieni presente che tu puoi fare tranquillamente il tip tap in cucina, è come vivere in un museo. Se ci pensi. Sentiamo Antonella a Vicenza. Buongiorno Antonella.
1: Antonella, ciao.
4: Ciao Conigli.
0: Buongiorno. Ciao. Allora, dici pure.
4: Allora, io e mio fratello a inizio di quest'anno decidiamo di ritinteggiare l'esterno della casa della mamma.
0: Bene.
4: Allora, dobbiamo decidere un po', diciamo, sui colori. Io volevo stare su dei colori un po' più tenui, lui invece più vivaci. Alla fine troviamo un accordo su una specie di ottanio, quei colori che sono tra il verde e il blu, insomma, una cosa un po' particolare. Però avevamo un cartoncino che abbiamo trovato in giro, insomma, che aveva proprio quel colore lì che ci piaceva tanto. Con questo cartoncino andiamo in colorificio e ci facciamo fare questo miscuglio, ci dà il bidone e tutto. Contattiamo il tinteggiatore e dopo qualche settimana comincia a tinteggiare. No? Io la mattina passo, questo tinteggiatore apre il bidone e già mi viene un sospetto. Dico: forse dentro il bidone è così, poi sul muro diventa un'altra cosa. Dico: vabbè, guarda, io adesso devo andare via, torno verso ora di pranzo. Se si fa, allora vedrai già tutta la facciata già completa, perché erano due, perché è una casa schiera, no? Solo due facciate. E insomma, torno al pomeriggio, praticamente era un turchese, una cosa, avete in mente le case, quelle di Burano, quelle che dovevano riconoscere con la nebbia? Una cosa fastidiosa. Non c'entrava niente col contesto intorno, oltretutto, no? Allora vado in casa, c'era lì mio fratello in cucina, gli faccio: mi sto attento, era lì con un'aria un po' sgomenta, no? Insomma, a te convince, ho detto, sto colore qua, no? E lui, scuotendo la testa, fa: meno male che in famiglia siamo tutti alti, altrimenti la chiamerebbero la casa dei puffi.
0: La casa dei puffi, perché il colore era quello, eh? Ma sai
4: peggio.
0: Qual è il problema, Antonella? Che quando tu vedi un colore su 10 centimetri quadrati è molto diverso
4: insomma. No, ma vi dico com'è andata a finire, perché per fortuna questa era soltanto la prima mano.
0: Sì,
4: e allora siamo andati col bidone in colorificio, l'ha modificato finché è riuscito a fare quello che volevamo noi, con la seconda mano abbiamo ottenuto il colore. Però è stato uno shock.
0: Volte non basta neanche la seconda mano, bisogna essere quadrumani. Antonella, grazie.
1: Grazie.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Una finestra è una finestra.
3: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.

0: Vogliamo andare a Milano?
1: Andiamo a Milano. Perché c'è una notizia che riguarda tutti i nostri ascoltatori milanesi.
0: Sì.
1: Si parla tanto, sono state polemiche, no, nei mesi scorsi su questa regola di non superare i 30 km all'ora in alcune città, in alcune zone della città.
0: E
1: qui è arrivato il report della mobilità di Amat. E dice che a Milano proprio tra le 7 e le 9,
0: quindi l'orario di punta,
1: esatto,
0: diciamo, insomma, sì,
1: magari 30 km all'ora, ecco, la media in macchina è meno di 20 km orari.
0: Ecco.
1: Capito?
0: Cioè 20 km è la media.
1: Allora. Quindi
0: cioè 30 già sei un pirata della strada, diciamo la verità.
1: Collo.
0: Lei corre troppo a 30 all'ora. Perché al massimo si riesce ad andare a 20, quindi 30 all'ora non è un limite di velocità, è un auspicio.
1: Certo.
0: Speriamo che riesca ad andare a 30 all'ora, ecco.
1: Però mancano ancora 7 minuti, se ci ascoltate da una strada di Milano, fra 7 minuti potete pigiare sull'acceleratore e fare i testa coda in centro.
0: No, scusatelo, Dose ogni tanto non collega il cervello. No, insomma, andate sempre piano, comandate piano. A Roma non voglio neanche prendere l'argomento, perché a Roma ormai c'è l'anarchia più totale nel
1: Roma
0: è famo come ci pare,
1: la guida creativa,
0: insomma, ecco, il problema è sopravvivere nel traffico romano. Al di là di questo, però, torniamo a parlare di ristrutturazioni tragiche. C'è Giuseppe a Roma. Buongiorno Giuseppe.
2: Ciao Conigli, buongiorno.
0: Allora Giuseppe, che cosa è successo?
2: Allora, parente, 15 anni fa la prima casa che affittammo con mia moglie a San Giovanni, togliemmo la vasca per mettere il piatto doccia. Mio cugino idraulico, era, però lui mi disse facciamolo di sabato e domenica, e mi scordai di comprare il catrame per mettere sotto al piatto doccia. Trovai in cantina del catrame dentro il contenitore, ma era secco. Mi viene la geniale idea di metterlo sul fuoco della cucina.
0: Mamma mia, mamma mia.
2: Quindi a un certo punto vediamo che si inizia a sciogliere, inizia a bollire e scoppia una fiamma enorme, prende fuoco la cappa.
1: No!
0: Sì.
2: Ho distrutto la cucina, cosa faccio? Una pazzia, mi vergogno a dirlo. Non ho avuto la prontezza di mettere il coperchio sopra il contenitore, l'ho buttato di sotto, ero al primo piano, è caduto su due macchine. Ringraziando Dio non passava nessuno perché era domenica pomeriggio.
0: Tu potevi chiamarci, chiamarci dare Bibbia.
2: Mi affaccio alla finestra, c'era il fuoco sulle macchine, il catrame è ancora in fiamme.
0: Mamma mia.
2: Chiaramente ho dovuto ripagare queste due macchine, ringraziamo Dio, era assicurato.
0: Mamma mia. Allora,
2: voglio dire il gesto che ho fatto, perché è stata una cosa bruttissima.
1: Raptus,
2: casa ha preso fuoco nel frattempo la cappa.
0: Mamma mia. Allora, rivolgetevi a qualcuno del mestiere, perché è una questione di sopravvivenza a voi.
1: Certo.
0: Giuseppe, grazie. Mamma mia.
1: Qui ci scrive Roberta: io sto vivendo proprio adesso la ristrutturazione.
0: Sì.
1: Sono andata stamattina per vedere come proseguivano i lavori.
0: Mamma mia.
1: Vado in bagno e mi vanno gli occhi sullo specchio.
0: Sì.
1: Vedete lo specchio sopra il lavabo?
0: C'è sempre, in tutti i bagni c'è questo specchio.
1: E l'hanno fissato talmente in basso che per guardarmi in faccia mi sono dovuta inchinare.
0: Allora forse, gentile amica, loro l'hanno messo non perché tu ti guardi in faccia, ma perché tu controlli altre zone del tuo corpo.
1: Ma voglio dire, chiedetemelo prima, no?
0: Vabbè, Claudia Bologna, buongiorno.
1: Claudia.
3: Ciao, buongiorno.
0: Claudia.
3: Prima volta.
0: Benvenuta. Claudia.
3: Grazie.
0: Che succede?
3: Ma niente, in casa vecchia avevo il bagno piccolo, quindi la lavatrice purtroppo era finita in cucina. Tra l'altro io sono una patita del bucato, mi piace proprio farlo, eccetera. Casa nuova da ristrutturare, addirittura due bagni, dico cavolo, in un bagno, in quello più grande, metto la lavatrice.
0: Sì.
3: Arriva tra l'altro la lavatrice bellissima, lavasciugatrice, tutto quanto, il giorno che arriva vado a casa come una bimba per scartare il regalo. non si apre, andava a sbattere col bidet.
0: Guarda, questa, allora attenzione, questa è una tragedia, è una tragedia molto diffusa.
3: Sono rimasta malissimo.
0: E quindi tu non hai mai più lavato nulla, giri con tutti i capi d'abbigliamento zozzi perché non si apre?
3: No, con calma abbiamo trovato la soluzione, siamo riusciti a alzarla e tutto, ma la delusione è stata fortissima perché, vabbè, ci tenevo tanto, vabbè, adesso mi sono adattata, ma ce la facciamo.
0: Però vedi che basta un piccolo dettaglio per rovinarti una gioia.
1: Eh sì, perché poi... anche il frigorifero, le porte c'hanno l'apertura da una parte o dall'altra, c'è qualche impedimento, no? Cioè quello,
0: Claudia, il tuo dramma è un dramma di tanti, ecco, se questo può consolarti.
1: Dramma
0: generale. Claudia, stai bene?
1: Ciao, sentiamo.
3: Grazie,
1: Ettore.
3: Ciao.
1: Ettore da Reggio Emilia. Ettore.
4: Buongiorno ragazzi. Bentornati.
1: Ciao caro.
4: Intanto volevo dire che vi ho pensato la settimana scorsa perché a Brescello c'è stata la proiezione in piazza del film su Guareschi. So che Marco è molto appassionato della bassa, di Don Camillo.
0: No, sono moltissimo. Poi ho visto il film, che è un bel film, devo dire.
4: Bellissimo, il film parla proprio della bassa e noi viviamo questa zona qui ed è reale quello che è successo.
0: Eppure, guarda,
4: parlare con dei vecchi.
0: Ettore, io devo venire a Brescello, e voglio vedere assolutamente la piazza che ho visto mille volte in quei film.
1: Meraviglia.
0: È bellissimo.
4: Allora,
0: Brescello.
4: Allora, ti fai dare, quando vieni a Brescello, ti fai dare il numero della mi chiami che abito a un chilometro.
0: Bene, mi fai da guida. Allora, così, vabbè, grazie Ettore. Allora, che è successo durante la ristrutturazione, Ettore?
4: Allora, passiamo di cose serie. A proposito di bere, abbiamo fatto l'allargamento di una stalla perché ho un'azienda agricola e viene fatto un disegno, un allargamento, vengono fatti il disegno, devo fare i plinti, cioè i plinti sono quei un metro per un metro, poi viene appoggiata la struttura in ferro. Intanto che fanno la struttura, partiamo con i lavori. Avevo l'amico dell'amico, il muratore, l'abbiamo scoperto poi dopo, in realtà era uno bravissimo, era un fenomeno fino a mezzogiorno. Poi era un problema, andava a mangiare di solito, no? E poi i lavori li hanno fatto nel pomeriggio. Quando ho fatto gli scavi, questo qua ha aperto il disegno a rovescio.
1: No!
4: Ci siamo trovati così.
0: Ma no,
4: da rifare 15 printi perché...
0: Mamma mia. Allora, grazie Ettore, quando chiamate un tecnico, diciamo così, accertate gli orari nei quali è lucido, che è meglio. E adesso però è il momento di lanciare un nuovo sconvolgente gioco del ruggito del coniglio, il che cavolo di tatuaggio quiz.
1: Di cosa si tratta?
0: Allora,
1: diventate protagonisti di questo gioco. Voi telefonate all'800 800 002 e il pubblico a casa dovrà indovinare che cavolo di tatuaggio vi siete fatti.
0: Sì.
1: Preparate degli indizi e si ottiene in omaggio una maglietta del ruggito del coniglio.
0: È vero. Allora, il 48%, da un'ultima indagine, risulta che il 48% degli italiani ha almeno un tatuaggio. Quindi siamo il primo popolo al mondo, siamo il più tatuato di tutti praticamente.
1: E allora partecipate a che cavolo di tatuaggio quiz, telefonate all'800 800 002.
0: Che cavolo di tatuaggio vi siete fatti fare? 800 800 002. E mentre ci contattate, Onda Verde.
5: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è in monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.
6: Onda Verde, viaggiare informati.
7: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 9:04. Vediamo subito la situazione al momento. Partiamo dalla 27, la Mestre Belluno, dove ci sono code per traffico tra Mogliano Veneto e il raccordo per Tessera in direzione di Venezia. Sulla 4 Torino-Milano, code a tratti per lavori tra Volpiano Sud e l'area di servizio Settimo Torinese in direzione di Torino. Code a tratti sulla A10, la Genova Ventimiglia, tra Finale Ligure e Spotorno in direzione di Genova. E code per traffico tra Genova Voltri e l'A7, sempre verso verso Genova. Sulla 14 Adriatica, 2 chilometri di coda per un veicolo fermo si sono formati tra l'Autosole e Bologna-San Lazzaro in direzione di Ancona. Codi a tratti per traffico intenso tra Bologna-San Lazzaro e la 13 in direzione dell'Autosole. Sulla stessa Adriatica, rallentamenti per lavori tra Fermo Porto San Giorgio e Pedaso in direzione di Pescara e tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord Città Sant'Angelo, sempre verso Pescara. Verso Ancona invece code tra Città Nord, Pescara Nord Città Sant'Angelo e Atri Pineto. In A1 code per 5 km a causa di un veicolo fermo tra la Complanare Firenze Nord e la variante direzione Nord in direzione di Bologna. Rallentamenti per lavori sempre in A1 tra Firenze Sud e Firenze Impruneta in direzione di Bologna. Sulla 30 Caserta Salerno rallentamenti per traffico tra Mercato San Severino e Salerno. Infine a Napoli sulla tangenziale code per traffico intenso tra Fuorigrotto e Capodimonte in direzione di Capodichino. Da Rai Mobilità per il momento è tutto. Buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 2.

0: E speriamo che non ci facciano il cocchio a peperini. Questo è il nostro augurio per la giornata di oggi, mentre sono le 9:04:15.
1: Allora iniziamo subito con una bella notizia.
0: Ah, meno male.
1: Che sono rare, ma quando c'è una cosa bella da dire,
0: sì,
1: va detta. Allora, è successo nei boschi della Carnia, in provincia di Udine.
0: Bene.
1: È stato trovato un porcino di 2 chili. È un record.
0: Un porcino di 2 chili non è un porcino, è un porcone.
1: È un porcone.
0: È un porcone, amico.
1: Con un fungo così ci mangiano almeno 15 persone.
0: Ma non è un fungo, è un amicosi. È una cosa che io.
1: E noi diciamo bravi.
0: Bravi.
1: Bravi, buon appetito, beati voi.
0: Beati voi, perché il fungo porcino, ragazzi,
1: ragazzi,
0: ma che ne sanno? Ma che ne sanno gli americani? Ma
1: sì,
0: che ne sa? Ma che ne capiscono? Anche il tedesco, ma che ne sa? Diciamo, l'avete quel porcino fatto, diciamo, in padella, frutto tu. Fa così il porcino, frutto tu.
1: Anche fritti, panati fritti,
0: ma fritto,
1: non sono male.
0: Però panato me lo involgarisce.
1: È vero, un pochino.
0: Mentre nella sua semplicità, nella sua bellezza anche estetica, il porcino, diciamo, è una gioia, è una grande gioia.
1: Poi si sono festeggiati 120 anni della CGIL, il più grande sindacato di lavoratori italiano.
0: Auguri.
1: È stata fatta una manifestazione alla Scala di Milano, a cui è intervenuto il presidente Mattarella.
0: Sì.
1: E quando è entrato c'è stata la standing ovation, giustamente.
0: Giustamente, Mattarella, ragazzi.
1: Ancora. Ah, finalmente, forse siamo arrivati in fondo a vedere la fine di questa storia delle concessioni ai balneari.
0: Oh.
1: Arriva la riforma.
0: Meno male, meno
1: sono 30 anni che se ne parla nel paese.
0: Però è una riforma fatta bene, ci hanno lavorato 30 anni.
1: Peraltro non sapevo che se ne occupa il Ministero delle Infrastrutture.
0: Delle Infrastrutture, sì.
1: Quindi Salvini,
0: Ministro Salvini,
1: praticamente.
0: Sì. Bene.
1: Le concessioni saranno dai 5 ai 10 anni.
0: Sì.
1: Poi ci sono diversi requisiti, le spiagge dovranno essere libere e attrezzate, può permettere l'accesso e tu gli dai dei servizi.
0: Certo.
1: E poi ci sono delle regole in modo che uno non possa fare domanda in troppi luoghi contemporaneamente.
0: Mm.
1: Alla fine faccio domanda e mi prendo tutto il litorale del Lazio. Non
0: che
1: fare.
0: In Italia succedano ste cose, sia chiaro.
1: Ma sai,
0: la correttezza dell'italiano è rinomata, però...
1: Speriamo che si risolva la
0: tanto,
1: situazione.
0: Sto leggendo una notizia, c'è la setta satanica in Val di Susa.
1: No, in Val di Susa.
0: Hanno scoperto, amici, la setta satanica, i carabinieri.
1: Una setta assetata di sangue.
0: Hanno trovato, e c'è un'ordinanza di custodia carcere orno, insomma, custodia cautelare in carcere per un 59enne che era il guru. Questo era il guru.
1: Ma che reato faceva?
0: Che reato era? Allora, schiavitù.
1: Mamma.
0: Maltrattamenti in famiglia.
1: Sì.
0: Violenze di varie genere aggravate. E truffa aggravata ai danni dello Stato.
1: Ma che paura!
0: Bubusetta, sì, all'interno della comunità. Violenze fisiche, è una cosa orribile, ragazzi.
1: Ma ragazzi, se vi chiedono di aderire
0: non
1: a
0: aderite.
1: Qualsiasi cosa,
0: non siete delle figurine, non aderite.
1: Scappate e denunciate.
0: No, assolutamente. Assolutamente.
1: Mm, mentre invece. È un buon dato per quanto riguarda la scuola italiana.
0: Benissimo.
1: Diciamo che sono in netto calo i NEET, quelli che non studiano per niente, quindi sta diminuendo l'abbandono scolastico.
0: E questa è una cosa importante, perché noi in realtà avevamo un dato di abbandono scolastico molto preoccupante
1: molto alto,
0: fino a una decina d'anni
1: molto
0: fa.
1: Molto alto. Dice scuola.net, stiamo migliorando, però c'è un problema. C'è un problema tutto italiano, ahimè.
0: È possibile.
1: I docenti, gli insegnanti.
0: Beh,
1: guadagnano fino al 36% in meno rispetto alla media dei loro colleghi negli altri paesi d'Europa.
0: Però in compenso spesso i genitori dei loro allievi li aggrediscono. Ecco, c'è questo, almeno questo dato che gli permette di fare attività fisica per difendersi.
1: È volontariato fra l'insegnante.
0: Ma io dico adesso mi dispiace, perdonate la banalità che mi pervade. Ma il mestiere di insegnante è uno dei 2 o 3 mestieri più importanti che esistano in una società civile, perché sono coloro i quali devono curare e educare le nuove generazioni.
1: Mm.
0: Ma li vogliamo pagare con paghe stipendi da fame? Ma perché?
1: Che alla fine uno gli passa la voglia.
0: Ma certo che gli passa la voglia. Insomma, io spero che tutto ciò venga ovviato. Vabbè.
1: Io capisco il problema dei soldi. Anche qui, guarda qua, il Pentagono. Rivoluzione al Pentagono americano.
0: Che è successo?
1: Annuncio del proprietario.
0: Il proprietario adesso.
1: Del presidente del Pentagono, Pete Exet,
0: sì,
1: ha fatto questo annuncio, ha detto via via cacciamo, tagliamo il 20% dei generali, tagliamo il 20% degli ammiragli, tagliamo il 20% del Pentagono.
0: Ma scusami, il 20% del Pentagono è un quinto.
1: È un lato. Ah,
0: è un lato, non è più Pentagono.
1: Diventa un quadrato, c'hai ragione.
0: Allora diciamo adesso la sicurezza americana è affidata al quadrato, non più al Pentagono.
1: O al quadrilatero, non lo so.
0: Vedete voi, vedete voi.
1: Movimenti curiosi anche nel Regno Unito. Il nuovo premier Burnham l'ha detto chiaramente, è stata una stupidaggine uscire dall'Unione Europea.
0: Caro amico, prima di te, tu sei, come ti chiami?
1: Burnham.
0: Prima di te c'era Barnum, il circo, e hanno fatto questo referendum e ecco i risultati, caro
1: Burnham. Io li farei rientrare, però devono pagare un sacco di soldi, devo farsi proprio...
0: Purtroppo. È così,
1: devono vendere i gioielli della corona, non lo so.
0: Sì, sì, bravo, questa è una bella idea.
1: Un'altra bella notizia: dopo 11 mesi la famiglia nel bosco, i bambini sono tornati nel casolare con i genitori.
0: Bene.
1: Per qualche ora, ma già un piccolo passo. Questi stavano tanto tranquilli.
0: Mamma mia.
1: Sono andati lì a dire no, non potete.
0: Ora, noi abbiamo la fortuna in Italia di non avere, per esempio, la famiglia reale. Che è una grossa preoccupazione per gli inglesi.
1: Come no?
0: E sto Harry che fa? E sta Meghan che fa? Come sta Kate? Ma che combina Carlo? E tutti quanti, no? C'hanno sta preoccupazione in Inghilterra, ne parlano nei bar, nei pub, non parlano. Noi non ce l'abbiamo. Non c'è, perché noi non ce l'abbiamo la famiglia reale.
1: Non ce l'abbiamo.
0: Ecco, e ci dobbiamo creare la preoccupazione. La famiglia nel bosco.
1: Ma forse è inevitabile.
0: Ma non va, cioè, già la famiglia nostra ci dà mille pensieri, giustamente.
1: È vero.
0: Pure. Comunque speriamo che tutto si concluda. Ci sono dei bambini di mezzo, nel migliore dei modi.
1: Ma nella foto li vedo piuttosto sereni.
0: Speriamo.
1: I genitori, finalmente. Svolta storica invece in Marocco.
0: Sì.
1: Nominata per la prima volta una donna premier.
0: Bene.
1: Premier del paese, una donna, Fatima e Zahra El Mansouri.
0: Una donna in un paese islamico, bene.
1: È un avvocato, diciamo che è un bel passo in avanti.
0: Assolutamente.
1: Si può cambiare anche in posti dove uno pensa impossibile.
0: Ma è proprio lì che bisogna cambiare.
1: Sì.
0: Ma parliamone
1: adesso
0: di una cosa che
1: un po' ci inquieta.
0: Io mi dissocio, ma comunque parliamo.
1: Ballando con le stelle.
0: Mamma mia.
1: Tante novità, si cerca sempre
0: però,
1: di stupire.
0: Perché non mi avvertite prima? Io abbandonavo lo studio a tradimento, mi trovo a parlare.
1: Mi lasciavi da solo
0: e ti lasciavo da solo nella tua friulanità. Che dobbiamo fare?
1: Si cercano sempre nuovi personaggi per stupire il pubblico.
0: Sì.
1: Adesso l'ultima novità è Federica Sciarelli.
0: Ecco.

0: devono proprio pagare tanto,
1: ma no, tanto tanto perché, però perché una cosa del genere? non lo so,
0: c'è solo rischi, ecco, c'è solo rischi che ti fai male, fai brutta figura, cioè che poi la gente ti critica sui social,
1: ragazzi, la televisione adesso è questa, no, e beh, ma è così. Io quando abbiamo cominciato a fare questo lavoro indegnamente, mi ricordo che ancora c'erano dei programmi che,
0: certo, insomma, di varietà,
1: adesso vabbè, cultura. Comunque sia, non mi fa dire cose, andiamo avanti.
0: Allora, questa notizia aberrante ci dà occasione di chiedere
1: adesso, insomma, ecco,
0: chi di strano avete visto ballare?
1: Che uno non se l'aspetta. Adesso il pro, chissà, Bruno Vespa il prossimo che fa il tango.
0: Si è fatto male, non Bruno oso, Vespa, non lo far ballare.
1: Non oso immaginare. Però capita, può capitare di vedere un personaggio insospettabile
0: ballare.
1: Che balla.
0: Che ne so, il prozio, 97 anni.
1: Ammazza.
0: Alla sagra.
1: Ha fatto la spaccata.
0: Inghiato.
1: Ha fatto la spaccata. Non si è più alzato.
0: Il piedano, il vescovo.
1: Oh, il vescovo che balla. Insomma, il personaggio insospettabile. Non vi sareste mai aspettati di veder ballare quella persona, invece, ragazzi.
0: Sì, eccolo là.
1: Era veramente.
0: E come balla bene.
1: Posso dirlo? Era un saltapicchio. Un saltapicchio.
0: Chi di strano avete visto ballare? Raccontate. Datelo all'800 800 002,
1: sì, questo è il numero da chiamare, amici, fatelo con coraggio, col pelo sul petto, fatelo, anche se siete signore, è uguale, va bene, chiamatelo 800 800 002 ed in alternativa scrivete sulla pagina Facebook.

0: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
1: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
2: 2-2.
3: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
3: Le piastrelle?
2: Leviamo.
3: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
3: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
3: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA, solo a ottobre e solo da
4: Iperceramica.
5: 2-2.
6: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli.
7: Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata.
6: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.

0: Grazie Bruno. Lo volevo dire. Era Bruno Mars. L'uomo, il cantante, si chiama come una merendina, diciamo. Però bravo, devo dire, Bruno Mars, bravo.
1: Allora, ieri 30 settembre, è nata una cosa importante per tutti noi europei. È nata l'alternativa europea ai circuiti bancari Mastercard e Visa.
0: Che sono americani, eh?
1: Eh sì, perché metti che Trump impazzisce ancora di
0: ma
1: più.
0: Ma no, ma una come, persona così equilibrata, dai, su.
1: Come Nerone, capito? Dai, E decide di tagliare l'Europa fuori dal circuito dei pagamenti, almeno ci facciamo un sistema nostro.
0: Certo.
1: Già aderiscono tante banche importanti, sì. 13 paesi, quindi potremmo, significa prelevare col banco, ma dove ci pare.
0: Sì.
1: Questo è interessante.
0: Con un
1: in tutta Europa.
0: Europeo.
1: È nostro, European Network for Payments.
0: Ora, la domanda è, quanto ci metteranno
1: a
0: realizzarlo?
1: E soprattutto, avremo dei soldi da ritirare?
0: Vabbè,
1: allora, no, per molti è inutile che mi fai il sistema bancario se poi non mi metti dei soldi sul conto.
0: È vero pure questo, è vero pure questo. Allora, stiamo per affrontare un argomento delicato che peraltro ci dicono dalla redazione sta suscitando polemiche, amarezze e anche brutte parole.
1: Ma forse perché siamo partiti da Ballando con le Stelle.
0: Scusa, allora vi chiediamo... nella festa in casa, nella sagra di paese, vi è capitato di vedere ballare un personaggio strano, curioso, insospettabile? Non pensavate che si sarebbe messo a ballare? Invece
1: Cosa ballava? In che occasione?
0: Il numero da chiamare è 800-800-002 per dare testimonianza. C'è Margherita a Catania.
1: Margherita!
2: Allora.
3: Buongiorno
0: Margherita.
3: Buongiorno.
0: Allora, Margherita.
3: Io mi sono trovata in abiti storici a ballare proprio l'altro ieri alla Villa Bellini. Cosa che non avrei mai pensato, perché io mi vado in campagna, uso decespugliatore, insomma sono un tipo molto... E tutto è nato un giorno che siamo andati in una piazza con mio marito a vedere questi danzatori. E a un certo punto l'insegnante lì di musica ha detto: ma chi è che vuole provare? Allora io ho buttato nel mucchio mio marito.
0: Cioè tu vilmente hai spinto tuo marito verso, diciamo, questi insegnanti.
3: Perché io, figurati, io ho anche il senso della musica, insomma non l'ho mai avuto, per cui danza, neanche mai. Ho un'età e a un certo punto lui mi ha detto: ma sai, mi piace, andiamo una volta a settimana tutte e due andiamo a ballare, a fare le prove, studiare coreografie e poi ci ritroviamo nelle piazze con tanto di abiti dell'Ottocento.
1: È bellissimo, Margherita.
3: Però, allora, domani andiamo in campagna a zappare.
0: È molto bello, cioè uno passa da un sano lavoro rurale ad un'attività, come dire, tersicorea.
1: Insomma, peraltro ricreativa. No, senti, ma Margherita, ma c'hai da fare sabato pomeriggio alle 15?
0: Ma lascia stare.
1: Ti va di fare un salto a Sassuolo, in costume però.
0: Ma da Catania a Sassuolo.
1: Ci vuole.
0: Un attimo, però.
3: Che ci vuole? Tra l'altro le dame per ballare usano i guanti, quindi non si vedono le mie mani che toccano la terra.
1: Ma mani che lavorano sono sempre pulite, diceva mio
0: Comunque,
1: nonno.
0: Comunque Margherita ci dice una cosa importante: a volte i personaggi strani che ballano siamo noi. Siamo noi. Grazie Margherita, grazie.
1: Questa cosa è diffusa, qui Stefano scrive: 29 anni fa il mio matrimonio, ho ancora in mente io che ballo il twist con la mia amica suora.
0: Ah, la suora che balla il twist.
1: E ballava pure bene.
0: Oddio, la suora che balla il twist mi fa molto film anni 60 con Aldo Fabrizi, Nino Taranto, non lo so. Vabbè, bello.
1: Attenzione, abbiamo un caso di delazione che io però non possiamo verificare. Attilia scrive: alla festa greca a Roma,
0: festa greca.
1: Con i miei occhi ho visto il premio Nobel Giorgio Parisi che ha ballato tutte le danze greche senza mai fermarsi.
0: Il sirtaki.
1: Era un sirtaki dopo l'altro.
0: Ma perché? Ma il premio Nobel Giorgio Parisi non può ballare il sirtaki.
1: No, però è strano.
0: Ci sono leggi che lo vietano.
1: No,
0: giustamente. Sentiamo Giacomo a Vibo Valentia.
1: Giacomo.
0: Buongiorno Giacomo.
4: Allora.
0: Buongiorno Giacomo, buongiorno.
4: Sì, sono io. Pronto.
0: Allora, che è successo Giacomo?
4: No,
2: No, intanto voglio dire che è la prima volta che dopo anni sono
0: un altro new entry, grazie Giacomo.
2: E allora, poi volevo lanciare, prima di raccontarvi velocemente, sì, volevo lanciare una proposta ai tantissimi ascoltatori. Sì. Facciamo una petizione. Presta e dose è patrimonio dell'umanità.
0: Beh, guarda, diciamo che credo che sarà una come ruderi potremmo rientrare in questa iniziativa. Ma
1: senti, Giacomo, c'è da fare sabato pomeriggio alle 15.
0: Pure, ma viene dalla Calabria.
1: No, ti pago da bere.
0: Già, allora, Dose sta cercando disperatamente di dire che sabato pomeriggio sarà a Sassuolo. No, perché sarai a Sassuolo?
1: Così, per parlare di esperienze di vita, di cose.
0: Ma dove però?
2: Ma magari da Vibo Valencia arrivo anche a Sassuolo.
0: E che ci vuole?
1: Trovate tutte le informazioni sui miei social.
0: Vabbè, ecco. Allora già, chi hai visto ballare?
2: Sì, io qualche tempo, fino a poco tempo fa, ho fatto per anni piano bar, un gruppo con delle ragazze, facevamo piano bar. E facevo anche musica da ballo qualche volta, no?
1: Sì.
2: E una sera ho visto una coppia che si alzava, già come si alzavano, si muovevano molto, diciamo, a fatica, ma erano corpulenti, specialmente lui aveva una pancia molto prominente.
0: Era robusto, diciamo, ecco,
1: si andava bene.
2: E niente, siccome il ballo comunque è una cosa democratica, tutti possono ballare, sono messi a ballare, però si tenevano lontani quasi.
0: Per via della circonferenza si tenevano un po' lontano.
2: Non ce la facevano certamente a stare vicini.
0: Però ballavano lo stesso, questa è la cosa importante, credo.
2: Assolutamente, alla fine gli abbiamo fatto un applauso tutti quanti. Perché
0: lo credo. Giacomo dice una cosa importante, il ballo è una cosa democratica.
1: Vero.
0: È vero o no?
1: È vero.
0: Giacomo, grazie.
1: Allora, Daniela scrive: mi avete sbloccato un ricordo, un ricordo devo dire un po' confuso, perché non ero proprio sobria, era un capodanno e ho questa immagine di io che ballo su un tavolo, su un tavolo di un bar. La banera della Carmen di Bizet. Che insomma è impegnativa.
0: Molto impegnativa.
1: Con la gonna devi fare un sacco di cose.
0: E lei completamente ubriaca, diciamo, la verità che ballava sta cosa. Allora stiamo affrontando un argomento delicato. Personaggio strano, curioso, forse insospettabile, che avete visto ballare, un ballo qualunque, quindi il numero è 800-800-002, lo ha chiamato Teresa da Bari.
1: Teresa.
0: Buongiorno Teresa.
1: Teresa.
4: Buongiorno.
0: Eccola.
4: Buongiorno.
0: Ciao. Buongiorno Teresa.
4: Ciao Conigli, buongiorno.
0: Che è successo Teresa?
4: Allora, riguarda mio fratello Fabio, quando mio fratello Fabio ha il senso del ritmo di un palo della luce. Quando doveva, insomma, era programmato il suo matrimonio, ci teneva a fare bella figura e quindi andò a scuola di ballo per imparare qualcosa.
0: Proprio una cosa seria, fatta bene però. Bene.
4: Esatto. Il maestro di ballo disse: non ti preoccupare, con me ce la farai, non ci sono dubbi.
0: Bene.
4: Ma invece niente, fu vano anche questo tentativo, tant'è che il loro primo ballo di nozze, al matrimonio, fu il Caparicammello.
0: Però la vita è veramente è crudele. Quest'uomo si prepara a fare il valzer,
1: ha fatto il corso,
0: il tango, gli fate ballare il Caparicammello?
4: Noi abbiamo capito che l'amore è davvero cieco e anche completamente fuori tempo.
0: È anche sordo, secondo me, cioè nel senso che proprio la musica non la... E lui che figura ha fatto, Teresa?
4: Che cosa?
0: Dico, che figura ha fatto sto poromo?
4: Non erano tutti abbastanza così, però poi insomma è stato nel divertimento generale.
0: Diciamo che è stato lo zimbello della festa, se vogliamo. Però è un ruolo tutto sommato che ci piace, anche lo zimbello. Ma perché no? Teresa, stai bene? Allora raccontateci. Ma lo stanno facendo anche sul gruppo Facebook.
1: C'è Laura, dice, una cena aziendale che si fanno ancora queste cose.
0: Purtroppo,
1: ho visto
0: l'amministratore
1: delegato ballare la lambada con la segretaria, con un'intesa che è stata molto chiacchierata, capito?
0: Ancora. Da amministratore delegato diventi amministratore deprecato. Molto peggio.
1: Roberto scrive: abbiamo visto ballare il nostro ministro degli esteri, non basta per tutti. Io non ricordo.
0: Sì, il ministro Tajani ha ballato.
1: Ha ballato?
0: Devo dire che era leggero come una piuma.
1: Ah,
0: veramente ha dato gran prova di sé. Insomma, continuate a raccontarci di personaggi insospettabili che avete visto ballare, e il numero lo ridico per Tigna: 800 800 002.

0: dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.
1: Il benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca ESI, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. ESI. Sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
2: 2-2.
3: Da Eurospin, tante imperdibili offerte. Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centro tavola in tessuto. Info su eurospin.it.
2: 2-2.
4: Ti sei mai chiesto se ai pesci viene sete? Se non ci avevi mai pensato, forse è ora di organizzare i tuoi pagamenti con Klarna. Così hai tempo per pensare a, beh, qualsiasi altra cosa. Perché quando i soldi ti occupano la testa, non c'è spazio per altro. Scarica l'app Klarna oggi.
2: 2-2.
5: Yakult Plus. Pesca, pesca, pesca. 20 miliardi di probiotici LCS. Pesca, pesca, pesca. Ricco in vitamina C per il sistema immunitario. Pesca, pesca, pesca. E indovina il gusto? Yakult Plus gusto pesca. Buono.
2: 2-2.
6: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
7: E da oggi anche il mobile.
6: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
2: 2-2.
8: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
9: Sì, no. Allora, ballare è un problema. Perché o tu sei molto portato, ti piace molto.
10: E sei allenato allora a farlo.
9: Oppure c'hai la faccia come il gomito, diciamo, e allora non hai problemi di butti. Altrimenti, guardate che io devo dire la verità, sono un ciocco di legno, cioè sono, come dire, leggiadro come un ferro da stiro e ho problemi, cioè però mi imbarazzo. Cioè,
10: ti vergogni, sì, ti vergogni a farlo in pubblico.
9: Ora, adesso chi se ne straciccia, ma no, quando uno aveva 16 anni, 17, insomma.
10: No, sai cos'è? Che almeno allora c'erano solo testimoni, adesso ti riprendono col cellulare.
9: Sì, no, è brutto.
10: E tu per tutta la vita ti rinfacciano questo ballo. Guarda Totti, ha festeggiato i 50 anni, stava, se non sbaglio, a Las Vegas e si è messo a ballare una coreografia inventata lì per lì,
9: ecco.
10: Cioè, non si può guardare, sembrava,
9: ragazzi,
10: veramente che avesse dei problemi neurologici.
9: No,
10: adesso, capito, glielo rinfacceranno per sempre,
9: perché purtroppo è così. È purtroppo è così. Allora sentiamo le vostre testimonianze, chi di insospettabile avete visto ballare, e sentiamo subito Enrico ad Asti.
10: Enrico, allora.
11: buongiorno.
9: Allora Enrico, che succede?
11: Allora, una cosa molto improbabile.
10: Sì.
11: Mio nonno centenario.
9: Sì, sì.
11: E praticamente un giorno si alza dalla sedia, comincia, sente una musica, comincia a ballare.
9: Ma come comincia?
11: Centenario. E lui ci dice: ragazzi, la vita è bella, godetevela. A me mi sembra di ricordare la nonna, e ogni tanto, quando sento la musica per televisione, prendo una scopa e ballo ricordandomi di lei.
10: Beh, lo vedi che bello, 100 anni.
9: Questa è una storia bellissima.
10: Sì.
9: Il nonno che si alza a 100 anni, già il fatto che si alza già è una cosa, diciamo, non irrilevante, e che si mette a ballare, bello, vedi, anche il centenario può darci, anzi forse proprio il centenario può darci una lezione importante. Grazie Enrico. Grazie.
10: Qui arrivano testimonianze molto forti, ripeto, non possiamo mai verificare. Maurizio dice: per ben due volte in piazza, concluso una manifestazione, una cena di beneficenza, uno stimatissimo magistrato, sindaco e poi presidente di regione, uomo tutto di un pezzo, si è scatenato con bravura, devo dire, stupefacente.
9: Però che danza ha fatto non lo dice.
10: Non lo dice. Francesca dice: le mie zie borghesissime, una sera, la vigilia di Natale, si sono messe a fare i balli sudamericani.
9: Ah, però.
10: C'era il marito di mia cugina che era maestro di ballo cubano e si trattava anche di un bel manzo.
9: Ecco, quindi così. Una botta ormonale di ste zie.
10: Tutte le zie intorno che ballavano.
9: Anche la zia è tutta carne.
10: Tutta carne.
9: La zia è la madre dei vizi, ricordiamocelo.
10: Zia.
9: Maria Teresa ci chiama da Dozza, in provincia di Bologna.
10: Maria Teresa.
9: Buongiorno.
12: Sì, pronto, buongiorno.
9: Eccoti Maria Teresa, eccoti.
12: Complimenti, vi sento tutte le mattine da 30 anni.
9: Sei gentile, grazie per la pazienza, devo dire.
12: Mi avete fatto compagnia in tanti momenti della mia vita, insomma, sì, sono molto contenta di essere qui e di parlare.
9: Piacere grazie. Tutto nostro. Maria Teresa, allora, tu che peraltro potresti, ecco, tu da Bologna, dalla provincia di Bologna, potresti andare a Sassuolo.
10: Quanto dista?
9: Poco. Cioè tu l'hai detto a una persona che stava a Catania e non lo dice a Maria Teresa che sta a Bologna. Vabbè.
12: Sì, ma mio marito non mi porterà mai a Sassuolo.
10: E vienici da sola, no?
9: Vienici senza...
12: Vabbè, da sola, insomma.
9: Vedi tu, Maria.
12: È un po' più difficile.
9: Esporranno dose a sabato a Sassuolo.
10: Se riesco ad arrivare.
9: Se ci arriva. Maria Teresa, chi hai visto ballare?
12: Beh, io ho provato con mio marito di andare proprio a iscriversi a un centro dove si ballava, si faceva scuola.
9: Beh.
12: E purtroppo dopo neanche 30 giorni, 15-20 giorni, si faceva due volte alla settimana, e il nostro istruttore ballava sempre con Nicola, me lo diceva: no, vieni qua che ti faccio vedere, no, vieni. Insomma, alla fine gli fa: senti, io non ho mai ballato così tanto con un uomo. Mio marito è un elefante in una vetrina di porcellana. È così, lui è bravissimo in tante altre cose, ma non gli dire di... non sente la musica, non gli interessa,
10: pesta i piedi,
9: ma non lo mortificare, però, perché lui si impegna.
12: Ma 30 anni di matrimonio con uno così, però è dura.
9: No, non dire così Maria Teresa, non dire così, lui ha tante altre doti. Adesso, che non sia Fred Astaire, si può tollerare o no?
10: Capito,
9: anche voi donne, un po' di pazienza. Grazie Maria Teresa, grazie.
10: Però qui c'è Maria Paris, dice: il giorno del mio matrimonio, mio marito improvvisamente si è messo a ballare una macarena perfetta e io sono rimasta così.
9: Ma era perché non era lucido.
10: Non l'aveva mai fatto
9: Ma non
10: prima.
9: Era lucido, no? Nel giorno del matrimonio molti uomini non sono lucidi. No, è la verità.
10: Se no non si sposerebbe.
9: Adesso. Sentiamo Cristian a Palermo, buongiorno.
10: Cristian,
13: buongiorno, buon ruggito a tutti ragazzi. Buongiorno.
9: Allora, Cristian, buongiorno, che ti è successo, Cristian?
13: Ma allora, facciamo un quadro generale. Allora, io ho la mobilità di uno zombie di Michael Jackson, le gambe, non ho cartilaggi.
9: Ho cartilaggi, cioè tu sei dissossato come un galletto a burghese.
13: Dissossato, niente, proprio un morto che cammina quasi quando ballo.
9: Benissimo.
13: A una serata di Capodanno, io facevo il DJ in quella serata, perché avevo questa passione, e mi hanno passato un angelo azzurro. Allora, che succede? Improvvisamente vuoto mentale. In queste feste realizziamo noi le videocassette, c'era l'amico con la telecamera che inquadrava. Dopo qualche giorno ho rivisto questa videocassetta e si sono soffermati su un tizio che faceva la lap dance con il pilastro, che ballava quasi a testa sotto. Ho detto: ma chi è questo pazzo? Chi è questo pazzo che balla così scatenato? Ero io.
10: Eri tu.
13: In preda all'alcol, non ho capito niente. Ed ero io che ballavo da solo, parlavo da solo, facevo tutto da solo.
9: Allora, non dovremmo dirlo da questi microfoni, però se vi vergognate di ballare, sappiate che un piccolo aiuto etilico, ecco, può aiutare a battere certe inibizioni. Ecco, grazie Cristian.
10: Finiamo con l'esperienza di Marina, che ha visto ballare particolarmente bene uno Yorkshire particolarmente iperattivo.
9: Sì, no, Yorkshire sono molto portati per la danza, molto portati.

0: la vita.
1: Ecco, ecco, Casini, ripetiamo, non si tratta di Pier Ferdinando.
2: Quantunque.
1: Non è una canzone che riguarda il simpatico Pennacchione, ecco, che è stato anche una figura di rilievo.
2: Presidente della Camera.
1: Della Camera. No. Non è, è proprio una cosa che Casini di un altro genere. Ecco, di questo si occupa la canzone, ma adesso, amici, l'ascolto. È il momento di che cavolo di tatuaggio qui. Ah, che bello. Di cosa si tratta? Allora. Gli italiani si tatuano.
3: Sì.
1: C'è poco da fare, come i cavalli, c'è poco da fare. E allora?
2: C'è un ascoltatore che già possiamo presentare.
1: Che ha un tatuaggio strano che voi dovrete indovinare chiamando l'800-800-002. È con noi Pasquale Apponza.
2: Ciao Pasquale.
1: Buongiorno Pasquale.
4: Buongiorno Conigli, un abbraccione.
1: Benvenuto. Allora, quando te lo sei fatto sto tatuaggio, Pasquale?
4: Questo l'ho fatto già da 12 anni fa, il primo? Implementato di volta in volta. Ecco. Sì.
1: Allora, vogliamo dare un'indicazione, insomma, intanto ai radioascoltatori su questo tuo tatuaggio?
4: Allora, premetto che io odio i tatuaggi, perché vedere una persona anziana che cadono da tutte le parti, si diventano degli scarabocchi.
1: Il tatuaggio tende un po' a cadere, diciamo.
2: Sì, insieme alla pelle, alla pellicchia.
1: Va bene.
4: Mentre il primo indizio è unico.
1: Sì. È unico.
2: Ah, è un unico tatuaggio. È un solo tatuaggio.
4: No, okay. È unico nel suo genere.
1: Ma solo tu ce l'hai. Tatuaggio unico nel suo genere.
2: Solo tu ce l'hai.
1: Oh, mamma mia, cos'è? Vabbè, allora, ragazzi, buttatevi. Cominciate a buttarvi, cominciate a chiamare l'800-800-002 ed incredibilmente già c'è una telefonata.
2: Ma non ci credo.
1: No.
2: Con un indizio così vago.
1: Pronto, chi sei tu?
2: Pronto?
5: Io sono Silvia da Salemi, è una recession.
1: Bentornata. Allora Silvia, che cos'è sto tatuaggio unico?
5: Ma non lo so, io vado sul romantico, un sole che bacia la luna.
1: Tu sei una donna straordinaria, Silvia. Tu sei una donna straordinaria.
5: Perché ho visto, sono traumatizzata dall'ultimo tatuaggio che ho visto.
1: Sì.
5: In spiaggia.
2: Praticamente,
5: sì, una ragazza sul fondo schiena.
1: Aveva gli occhi,
5: no,
1: sì.
5: No, proprio tutto. Gli occhi e la bocca che usciva dal costume.
1: Cioè, aveva una faccia di
2: sì, quindi per queste due montagne usciva fuori questo altro.
1: Allora, attenzione. Silvia
5: quindi
1: dice
5: fare la romantica.
1: E fai bene a fare la romantica. Pasquale, è un sole che bacia la luna?
4: Assolutamente no, siamo lontanissimi.
1: Siamo lontanissimi. Silvia, però grazie per averci regalato un'immagine bellissima. Grazie Silvia.
2: Buona giornata.
1: C'è un'altra telefonata.
2: Pronto qui Radio 2, chi sei?
6: Sono Barbara da Trento.
1: Barbara, benvenuta. Barbara, secondo
6: me... Buongiorno.
1: Buongiorno a te. Questo tatuaggio unico di Pasquale, che cos'è?
6: Secondo me è il nome di un innamorato.
1: Ah, che bello. Un nome di una persona cara,
2: di una
1: diciamo.
2: Persona
1: amata, una persona amata. Pasquale, facci sognare, è un nome?
6: No, non è un nome,
2: manco un cognome.
1: Io
2: niente.
1: Cerco subito di far, capito, di far librare in alto questo quiz, invece mi ritorna giù. Niente, è andata male, cara amica Barbara, purtroppo è andata male. Ma c'è...
2: abbiamo un'altra telefonata.
1: Un'altra coraggiosa. Pronto?
2: Come ti chiami? Pronto?
7: Marina, buongiorno.
1: Marina, buongiorno. Da dove chiami, Marina?
7: Dalla provincia di Treviso.
1: Lo sapevo, ma l'ho voluto fare dire a te. Allora, di che si tratta questo tatuaggio unico? Che cos'è?
7: È un albero genealogico che aumenta man mano che aumentano i figli, i nipoti.
1: Cioè, come la Sagrada Famiglia a Barcellona.
2: Esatto,
1: cioè,
2: un pezzo alla volta.
1: Pezzo alla volta. Pasquale è sicuramente questo.
4: C'è qualcosa, ma non è l'albero
1: ginecologico, come si diceva per fare gli spiritosi da ragazzi. Niente, è andata male. Grazie di aver provato, però, gentile radioascoltatrice. Pasquale, diamo un indizio. Però.
2: Secondo indizio.
4: Riguarda i nipoti.
2: I nipoti.
1: Un tatuaggio unico che riguarda
2: i nipoti.
1: I nipoti. Allora, c'è una telefonata. Pronto?
2: Pronto? Pronto, pronto.
8: Pronto, pronto.
1: Buongiorno, buongiorno.
8: Con gli immensi, buongiorno. Sono una recitation. Già una volta indovinai. Però No, questo secondo indizio però mi ha fuorviata. Io pensavo il gruppo sanguigno.
1: Che pure c'ha una sua utilità, che se uno,
8: e poi è unico, capito?
1: Se uno, diciamo, stende le gambe un momento, sì, almeno sanno non è quello, però non è quello. Niente, non è quello, Pasquale, non è quello.
4: Non è.
1: Grazie di aver tentato. Abbiamo un'altra telefonata.
2: Pronto, come ti chiami?
0: Sì. Ciao, sono Roberta da Treviso, sono una di C-Session.
1: Roberta cara, che cos'è questo tatuaggio
0: secondo
1: unico?
0: Secondo me potrebbero essere i ritratti, le facce dei nipoti, non so se magari c'è anche lui in questo tatuaggio, lui con i nipoti, insomma le tre facce.
1: È una bella idea, perché uno porta la foto dei nipoti e quello...
2: Nell'Ottocento si facevano questi quadri. Così.
0: Lo dico perché mio figlio si è tatuato su la gamba i miei genitori, cioè i suoi nonni che ballano.
2: Ma dai,
0: poteva essere un'idea.
2: Sì, ballano fra le gambe.
0: Da una foto.
1: Pasquale, sono le facce dei tuoi nipoti, forse, che...
4: Beh, non arrivo a tanto.
1: Pasquale li ama, ma non arriva a tanto. Grazie Roberta.
2: Ciao Roberta.
1: C'è un'altra telefonata.
2: Pronto, qui Radio 2, chi sei?
3: Pronto, sono Eleonora da Samignano.
1: Allora, Eleonora, io sento che in te c'è una carica immensa. Ecco, che cavolo si è tatuato sto Pasquale, diciamo, coi nipoti, c'ha che fare?
3: Le impronte dei piedi dei nipoti.
1: Ma che bello. Come se gli avessero camminato addosso, diciamo così, con i piedi sporchi. Pasquale, quello?
4: Non arrivo così veramente a tanto. No.
1: Stiamo esagerando. No. Stiamo esagerando. No, è andata male.
2: Grazie Roberta,
1: amica,
2: ciao.
1: Riprova. Allora, Pasquale, un altro indizio, vai.
4: Contiene dei numeri.
1: Contiene i nipoti, contiene dei numeri. Pronto, chi c'è in linea?
9: Pronto? Carmine da Battipaglia.
1: Come ti chiami? Carmine?
9: Da Battipaglia.
1: Da Battipaglia, Carmine. Allora,
9: la data di nascita.
1: Anch'io avrei detto questo, Allora, è quello, Pasquale, le date di nascita dei nipoti?
4: No.
2: No.
1: Ma come no?
2: Ma allora come che cos'è?
1: Carmine, mi dispiace perché io avrei detto la stessa cosa. Grazie di aver chiamato, c'è un'altra telefonata. Pronto?
2: Pronto? Pronto?
10: Eccomi. Ciao.
1: Come
10: ciao,
1: ti chiami?
10: Ciao, Gian Domenico.
1: Gian Domenico, benvenuto. Che cavolo di tatuaggio con le date, con i nipoti, con le date, con i numeri.
10: Il testamento a favore dei ragazzi.
2: Il testamento? sulla pelle.
1: È un'idea meravigliosa, di un ottimismo strepitoso.
10: Indelebile.
1: Allora, attenzione Pasquale, ti sei tatuato il testamento a favore dei nipoti sul corpo?
4: Non
1: ci ha pensato neanche lontanamente, Pasquale.
2: Grazie Carmine, abbiamo un'altra telefonata.
1: Sono felice oggi. Allora, pronto, chi sei?
2: Pronto?
11: Pronto.
2: Ciao.
11: Buongiorno. Sono Annalisa, ciao
1: cara,
11: belli.
1: Cara Annalisa, Pasquale sul suo corpo ancora tonico ha tatuato questi numeri che c'entrano con i nipoti.
2: È un tatuaggio unico.
1: Ma che cos'è questo? Che numeri sono?
11: Non è che si è tatuato il codice fiscale.
2: Il codice fiscale dei nipoti?
1: Oh mamma mia. Pasquale, io non voglio credere che tu ti sia tatuato il codice fiscale.
4: Ed è proprio questo.
1: No!
4: Il codice fiscale dei nipoti.
2: Fiscale!
1: Allora, questo è il senso di che cavolo di tatuaggio ti sei fatto, quiz. Il codice fiscale dei nipoti è un gesto d'amore immenso.
2: Esatto.
1: E noi ti ringraziamo.
4: Vabbè, sono quindi tre codici fiscali. Merita una maglietta.
1: Ma no, te ne mandiamo due, guarda.
2: Due.
1: Anche a nome dell'Agenzia delle Entrate. Che meraviglia. Pasquale, grazie. Vinci tu e vince anche. È un piacere aver parlato con te. Vince anche la radioascoltatrice che ha chiamato, naturalmente. Magliette a entrambi.
2: Evviva!
1: Mamma mia, certo, gli italiani si tatuano. Il codice fiscale non c'ero mai arrivato.
2: No, neanch'io.
1: Vabbè, poi arriveremo.
2: Codice a
1: barre avrebbe una sua utilità. Vabbè. Allora, attenzione, temo ci sia l'attualità.
2: L'attualità. Iniziamo dal record di incassi di questo film presentato a Venezia, NASA.
1: Sì.
2: Sarà disponibile online gratis.
1: Sì.
2: Sembra che ci sia un grande impatto emotivo. Tutte le persone che l'hanno visto, dico, il cinema c'era un silenzio.
1: Lo credo.
2: Che portava proprio a fare riflessioni.
1: È un film, chiedo scusa, su quello che sta accadendo a Gaza. ma è girato da alcuni soldati israeliani.
2: Sì.
1: Tant'è vero che subito Netanyahu e compagni hanno fatto fuoco e fiamme dicendo togliamo la cittadinanza, semplicemente perché questi soldati raccontano la verità, l'orrore che sta accadendo a Gaza.
2: Va bene. Poi una notizia curiosa che riguarda il calcio italiano.
1: Allora,
2: è stato realizzato un record.
1: Gol da Roma.
2: No. I tre fratelli, Salvatore, Sebastiano e Francesco, sì. Pio Esposito.
1: Ecco.
2: E per la prima volta abbiamo tre fratelli della stessa famiglia che hanno giocato in nazionale.
1: Quindi l'inno Fratelli d'Italia assume un significato ancora maggiore.
2: Ah, certo, sono i fratelli Esposito.
1: Eh beh sì, Esposito, poi quale nome di... più di Esposito rappresenta il nostro paese,
2: certo. Invece c'è un po' di preoccupazione in Francia, ci sono delle manifestazioni molto molto forti,
1: che i francesi quando imbruttiscono di brutto,
2: stanno protestando gli studenti intanto, i dipendenti pubblici, i vigili del fuoco,
1: tutti.
2: Insomma, proteste molto accese, anche perché danno fuoco anche a qualche automobile, e vanno avanti da una settimana,
1: ecco.
2: Perché i precedenti sono che cominciano le proteste in Francia come nel 60 e poi si diffondono in tutta Europa.
1: Sì.
2: Quindi insomma è un fenomeno che va monitorato.
1: Che va assolutamente monitorato. Intanto leggo un'ultima ora di Televideo, sì. Prezzi dei carburanti ancora in calo.
2: Uh-huh.
1: La benzina SURF,
2: sì.
1: Scende sotto i 2,1 euro.
2: Sì.
1: Il gasolio sotto i 2,3 euro.
2: Cioè questi sarebbero i prezzi bassi? Secondo loro?
1: Diciamo che insomma qualche centesimo, cioè, però
2: gioiamo di venir rapinare comunque.
1: C'è la famosa espressione romana consolamo se con l'aglietto che significa cerchiamo di essere felici anche delle piccole cose.
2: Notizia curiosa invece che ha suscitato molta curiosità appunto, sì. È questa cena fra Beppe Grillo, il fondatore ed ex leader dei 5 Stelle, con l'uomo di Elon Musk qui in Italia.
1: È una cosa
2: Andrea
1: che trovo
2: Stroppa.
1: Vagamente inquietante. Ma
2: è strano, vuole fare un partito con l'intelligenza artificiale.
1: Sì,
2: che vuole fare?
1: Non lo so. Vabbè. Ma mi pare che il problema sia l'intelligenza naturale, come sempre, ma insomma, c'è poco da dire.
2: Allarme della Confesercenti. Stanno scomparendo i bar sotto casa.
1: I bar
2: di quartiere.
1: Ma quella è una caratteristica tipicamente italiana che tu, capito? Non trovi alle... Io per esempio sono stato fatto un salto in Germania. Non ci sono i bar.
2: E come fai a prenderti un caffè?
1: Insomma, è un po' un problema. Ci sono dei coffee shop, delle cose così. Però il bar come lo intendiamo noi, che tu entri e c'è il cornet, il croissant, non ce l'hanno. Oppure mi dia l'occhio di bue.
2: E questo dice che...
1: Vorrei un rabarbaro. Ma un cappuccino schiumato alla soia. Ecco, tutto questo. All'estero non c'è.
2: È un settore che andrebbe tutelato. Perché è un giro di più di 7 miliardi di euro che ravviva le economie locali.
1: No, ma poi è un luogo di grande socialità in Italia. No?
2: Si gioca a carte, si legge il giornale.
1: Come no? Ci si incontra con la fidanzata.
2: Vero.
1: Speriamo bene.
2: Si festeggiano invece i 100 anni della Route 66, l'autostrada più iconica del mondo, quella che va da Chicago a Santa Monica.
1: Ma tu la vuoi mettere con la Salerno-Reggio Calabria? Ma dai, dilettanti!
2: Quella ci hanno messo 100 anni a costruirla.
1: E allora però... lo vedi che è fatta bene, è fatta molto
2: però
1: bene.
2: È bello, questo, tutta la vita, la cultura del coast to coast. Uno partiva da una costa, arrivava all'altra degli Stati Uniti.
1: Sì.
2: Devo dire che l'ho percorso alcuni momenti e sembra di stare in un film.
1: No, lo credo.
2: Veramente.
1: Devo dire che nulla mi attrae meno degli Stati Uniti in questo momento della mia vita.
2: Però se tu ti trovi a Gallup, per esempio.
1: Gallup è una marca di panettone.
2: No, anche un luogo frequentato da Tex Willer, volendo.
1: Come no? E da El Murisco.
2: E per caso ti trovi con l'amica Betta lì e c'è il Pride di tutte le tribù indiane degli Stati Uniti.
1: I quali già sono stati sterminati, poverici, e cercano di continuare a farci sterminare.
2: No, ma era una cosa commoventissima. Poveraccio.
1: No,
2: tu vedevi i veterani del Vietnam con un orgoglio, ma commovente.
1: Di aver combattuto per il paese che, diciamo la verità,
2: li ha sterminati.
1: Comunque sia, io sono molto curioso dei nativi d'America, ma ne so poco.
2: È bello.
1: Ci sono delle pubblicazioni molto interessanti.
2: Bisogna studiare, entrare in contatto. Poi c'è un gesto molto carino da parte dell'Italia. Abbiamo regalato una portaerei, la prima.
1: Ma era usata comunque.
2: Molto usata.
1: Era usata.
2: La Giuseppe Garibaldi alla Marina Indonesiana.
1: dove si sono chiesi, ma Giuseppe Garibaldi chi è?
2: Non lo, beh,
1: no, lo sanno perché è noto in tutto il mondo Garibaldi, certo, attenzione, certo. E che ci fanno gli indoni?
2: E loro la utilizzeranno
1: come un pedalò.
2: No,
1: no, non lo so.
2: Dico, ma voglio pedalare,
1: ecco, un enorme, no, pedalò.
2: No, dice nel caso di calamità naturali, questo, sì, può arrivare, possono portare aiuti velocemente.
1: Mi sembra un ottimo, dice, utilizzo.
2: Costa un po' la manutenzione, vabbè, però essendo regalata, certo, loro per un 10-15 anni contano di, certo, utilizzarla.
1: Certo, certo, ottimo, ottimo, va bene.
2: Poi non ci lamentiamo tanto delle multe che prendiamo, perché, sì, in India, per esempio, a Bengaluru, un po' di cui ignoravamo tutti l'esistenza,
1: completamente l'esistenza, diciamo.
2: C'è una telecamera fornita di intelligenza artificiale. Cosa ha fatto?
1: Ha
2: scambiato una chitarra per un passeggero senza casco,
1: no,
2: e ha inviato una multa di 500 rupie.
1: No.
2: È tanta roba.
1: Ha scambiato una chitarra per un passeggero.
2: Per un passeggero.
1: La cosa più strana è che la chitarra ha pagato la multa. anche le chitarre hanno una loro moralità.
2: Ma adesso, attenzione,
1: c'è il sondaggio.
2: È arrivato il momento del sondaggio.
12: Non si deve mai sapere.
1: Non si deve mai sapere, però lo facciamo tutti
12: il
1: i giorni.
12: Il sondaggio con le pere.
1: E non si deve sapere, però.
12: Non si deve mai,
1: d'accordo,
12: sapere.
1: Però alla fine si sa.
12: Il sondaggio con le pere.
2: Allora, è successo che è stato rubato un camion, camion della compagnia Nvidia che si occupa di intelligenza
1: nel Wisconsin,
2: negli Stati Uniti,
1: Wisconsin,
2: perché speravano che ci fosse dentro un tesoro di chip, cose anche molto costose,
1: certo,
2: per questa intelligenza artificiale, ma i radici sono rimasti malissimo.
1: Perché
2: erano pieni di sabbia.
1: No.
2: Cioè hanno fatto tutto questo casino,
1: perché?
2: Hanno rubato due camion,
1: ero
2: e servivano per trasportare della sabbia, li hanno usati.
1: E quindi niente, se li sono sbattuti.
2: E
1: diciamo,
2: che ci fai
1: con la sabbia?
2: Di tutta questa sabbia?
1: Ci si resta male. Hanno fatto un enorme castello di sabbia, grande come Buckingham Palace, e è finita lì.
2: Allora mettiamoci nei panni di questi
1: ladri
2: squinternati e vi chiediamo, vi deluderebbe di più una grossa scatola con niente dentro? Oppure il finale aperto di una serie TV.
1: Che pure mi irrita.
2: È da fastidio.
1: Io ti ho seguito per 8 puntate.
2: Sono rimasto sveglio fino alle 4 di mattina.
1: Il finale aperto perché devi fare la seconda serie, diciamo la verità.
2: È scorretto.
1: Allora, cosa vi deluderebbe di più? Una grossa scatola da regalo, però vuota.
2: O un finale aperto di una serie TV.
1: Scegliete.
2: Votate serenamente, telefonate all'800 800 002.
1: Oppure all'800 800 002.

0: mai chiesto se i gatti ti vedono come uno di famiglia o come il loro servo? Se non ci avevi mai pensato, forse è ora di organizzare i tuoi pagamenti con Klarna. Così hai tempo per pensare a, beh, qualsiasi altra cosa. Perché quando i soldi ti occupano la testa, non c'è spazio per altro. Scarica l'app Klarna oggi.
1: 2-2.
2: Con Esil benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esil, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esil, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
1: 2-2.
3: Io e Stio siamo cresciuti come fratelli. Eravamo sulla stessa lunghezza d'onda. Ti dico un segreto?
4: Sì?
3: Giura che non lo dirai.
5: Katie, che cosa c'è tra te e Stio?
6: È roba vecchia, Bourne. Siamo solo amici.
7: Il racconto di un'estate che segna la fine dell'adolescenza.
8: Danny, svegliati! Non possiamo farci beccare qui dentro. Smettila di prendermi a calcio.
6: Fermati, Bourne.
7: Ready or Not, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
1: 2-2.
9: Amore, la vasca?
10: Leviamo.
9: Le piastrelle?
10: Leviamo.
9: Anche i mobili del bagno?
10: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
9: E i lavori?
10: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
9: Mi hai levato le parole di bocca.
10: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...

0: Racchederà. Affrontiamo il sondaggio.
1: Allora, vi abbiamo chiesto: vi deluderebbe di più aprire una grossa scatola e trovarci niente dentro? O il finale aperto di una serie televisiva all'ultimo episodio?
0: Sentiamo come la pensano gli italiani. C'è Enrico a Rovigo.
1: Enrico,
0: buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti. Un saluto a tutti.
0: Benvenuto Enrico, che succede?
2: Allora, per me è peggio il finale aperto di una serie TV.
0: Tu le segui abitualmente?
2: Sì, cerco di seguire anche se ho sempre poco tempo, però quando c'è un finale aperto ci si resta male. Invece una scatola almeno la riutilizzi, per un altro regalo a qualcun altro. Invece...
0: quanto senso pratico, com'è giusto tutto questo. Grazie Enrico, grazie, sono d'accordo, devo dire.
1: Sensato. Sentiamo cosa ne pensa Mirko da Roma.
0: Buongiorno Mirko.
1: Oh, Mirko.
3: Buongiorno.
0: Allora Mirko, tu come la vedi?
3: Per me è molto peggio la scatola, perché la prenderei proprio sul personale, a differenza della serie TV, per me sono tutte a finale aperto, quindi uno ormai ci ha fatto il caso.
0: Come era segnato, tu dici, ormai apro sta scatola, non c'è niente.
1: C'è il mio compleanno.
0: Allora, mi stai perculando, diciamolo. Mirko, anche in questa opinione che è contraria della telefonata precedente, però c'è del buon senso. Grazie Mirko, grazie.
1: Da Roma andiamo a Padova e sentiamo il parere di Rocco.
0: Buongiorno Rocco. Allora, la tua telefonata è determinante.
4: Attenzione. Addirittura.
0: Perché con tre telefonate non ci può essere pareggio. Attenzione. Come la vedi tu?
4: Io vi ringrazio per avermi chiamato. Purtroppo è la scatola. La scatola è come aprire la radio e voi non ci siete dalla mattina. Che devo dire?
0: Sarebbe una tragedia.
4: Non è possibile.
0: Sarebbe una tragedia. Rocco, quindi dice peggio la scatola.
4: Peggio la scatola.
0: Peggio la scatola.
4: Aprire la radio e non ci siete, come è successo quest'estate.
0: Rocco,
4: non è possibile.
0: Prendiamo atto del tuo voto. Grazie, Rocco. Che dire? Buona giornata, continua ad ascoltarci. Stai bene, quindi?
1: Gli italiani sono più delusi nell'aprire una grossa scatola e non trovarci niente dentro.
0: Piuttosto che vedere l'ultima puntata di una serie televisiva e scoprire che non chiude.
1: Fa riferimento a un'altra e dovrai aspettare. Ma vabbè.
0: Devo dire, voglio riflettere a lungo su questo sondaggio. Vi dirò nei prossimi giorni la mia opinione.

0: Smith.
1: Allora,
0: Smith,
1: torna, Smith. Torna il conigliero.
2: Il vostro futuro letto nelle viscere dei quotidiani.
1: Quindi se volete sapere qualcosa riguardo l'amore, riguardo il lavoro, le vacanze, la salute, chiamate immediatamente per il conigliero. Il numero è sempre quello:
2: 800 800 002,
1: oppure 800 800 002. Un paio di notizie croccanti.
2: Beh, abbiamo sentito appena adesso il brano di Dito nella Piaga, e qui c'è una notizia quasi a tema di canzone.
1: Sì.
2: Allora, c'è stato il concorso, no, per avere, per medicina, per le specializzazioni.
1: Sì.
2: Quali sono le specializzazioni più scelte?
1: Quali sono?
2: Cardiologia,
1: sì,
2: dermatologia,
1: certo,
2: oculistica, chirurgia plastica, eccetera, eccetera.
1: Ecco.
2: C'è solo una specialità su cui non è stata chiesta nessuna borsa di studio, che non vuole fare nessuno.
1: E qual è?
2: L'urologo.
1: No,
2: L'urologo. Ecco. E qualcuno dovrà farla questa cosa, però, perché sì, è una cosa delicata, importante.
1: Dovrà pure, come dire, quel dito,
2: appunto,
1: nella piaga.
2: Vabbè, metti.
1: No, per dire, insomma, è una cosa importante pure quella, ragazzi.
2: Sì,
1: voglio dire,
2: sporco lavoro, ma qualcuno
1: deve fare. Ecco, vabbè.
2: Poi Alonso, il pilota di Formula 1, ha annunciato che ha rifirmato un altro contratto.
1: Bene.
2: Continuerà a correre per il momento fino a 46 anni.
1: Però
2: deve rifare l'esame.
1: Deve rifare l'esame della lista.
2: Per due anni, non lo so.
1: Un'ultima notizia calda.
2: Ancora, calda. Se avete presente il miliardario cinese delle criptovalute, Sun.
1: Devo dire la verità?
2: No.
1: Non ce l'ho presente.
2: Però lui qualche tempo fa comprò all'asta la banana di Catalan, pagandola un botto di soldi,
1: sì,
2: per poi davanti ai giornalisti sbucciarla e mangiarla davanti a tutti.
1: Come un deficiente,
2: vabbè,
1: diciamo la verità. Ecco.
2: Sapete che ha fatto?
1: Ha richiesto
2: indietro alla famiglia la dote milionaria che aveva dato alla sua promessa sposa, l'attrice Tian. Dice, poi non ci siamo più sposati, rivoglio la dote indietro.
1: Sì.
2: Vabbè, ma scusa, hai regalato?
1: Come si chiama questo signore?
2: Sole.
1: Ascoltami, Sun, ti parlo come un cugino di secondo grado.
2: Sì.
1: Quei soldi tu non li ribecchi.
2: Eh sì, non si richiedono indietro i regali di fidanzamento.
1: No, ma comunque anche se si richiedono, non te li danno.
2: Certo.
1: Pure tu.
2: E c'hanno ragione.
1: Ma come hai fatto a diventare miliardario? Dai!

0: È il momento del conigliero, amici, un momento di grande emozione perché stiamo per leggere il futuro dei radioascoltatori.
1: È un momento impegnativo anche per noi, perché è un'impresa che svuota, perché uno viene come posseduto dal destino e poi cerca di esprimerlo a parole.
0: Come come il sacchetto vuoto di un aspirapolvere, noi ci accasciamo, ecco. Ma sentiamo subito la richiesta di Roberta a Parigi.
1: Roberta!
0: A Parigi stai.
2: Ciao Danilo.
0: Buongiorno.
1: Che ci fai a Parigi?
2: Ci vivo già da qualche anno.
1: Ma beata
0: che bello. Che bello. Ma dove sei? In che arrondissement?
2: Non sto proprio a Parigi, sto nell'Île-de-France a est di Parigi.
0: Ma la conosco bene, sai, la conosco bene, per me non ha segreti Parigi. Senti,
2: non metti in dubbio.
0: Che vuoi sapere?
2: Allora, io sabato dovrei tornare in Sicilia per le mie vacanze, però non so se riesco ad arrivare a causa dell'Etna, che amo tanto, ma in questo momento mi sta preoccupando.
1: Sbuffa.
0: Purtroppo. Allora, va bene, vediamo che succede. Dici un numero.
2: 22 è il compleanno di mio fratello.
0: 22 il compleanno fraterno. Allora.
1: Ma tu proprio questo weekend, perché c'hai qualcosa di particolare, un festeggiamento?
2: No, sono le mie vacanze estive.
0: Allora,
1: pagina 22 della Repubblica. La difesa di Sempio cambia idea. E io direi
0: cambia
1: che
0: idea,
1: la situazione può essere molto variabile.
0: Cambia idea, cioè
1: proprio questo weekend.
0: Cambia
1: magari
0: idea.
1: Magari a terra da un'altra parte e poi ti avvicini in macchina.
0: Roberto, invia magari di qualche abbi pazienza. Noi dobbiamo dire la verità, perché non siamo mica dei cialtroni.
1: Vabbè, ma quello è Vulcano poi, ci parli te.
0: Roberto, ci dispiace, cambia idea, rinvia un po' se puoi. Ecco, mettiamola così.
1: Mamma mia.
0: Madonna, mi dispiace, ma c'è Fabrizio che ci chiama.
1: Da Magenta.
0: Ah, buongiorno Fabrizio. Buongiorno Fabrizio.
3: Ciao, buongiorno a tutti, sono in trasferta.
0: Allora. Fabrizio, che vuoi sapere?
3: Sono anche un insegnante precario e non ho ricevuto ancora la chiamata. Volevo sapere da voi se arriverà qualcosa
0: se arriva Natale. Certo, se arriva detta così, se arriva la chiamata.
1: Insomma,
0: ma questa è una chiamata positiva, però attenzione. Allora, dici un numero.
3: 15.
1: Arriverà la chiamata?
0: Speriamo di sì.
1: Per
0: ma...
1: Fabrizio.
0: Allora, 15 è il numero scelto da Fabrizio.
1: Vabbè.
0: Allora, 15.
1: Te lo dico a te. Dire.
0: Attenzione. Pagina 15 della Stampa. L'intelligenza artificiale, qualunquista e bigotta, ma ci dà sempre ragione. Quindi arriverà la chiamata.
1: Ma
0: Fabrizio,
1: che bello!
0: Una buona notizia ogni tanto.
1: Non si sa quando, però
0: ma arriverà.
1: Per
0: adesso questo poi si vedrà.
1: Certo.
0: Fabrizio, stai bene, in bocca al lupo.
1: Evviva!
0: In bocca al lupo.
1: Oddio, sono affranto.
0: Che?
1: Sono svuotato.
0: È svuotato.
1: Come
0: è
1: un
0: svuotato.
1: Cannolo, qualcuno ha tolto la crema.
0: È un'immagine forte ma calzante, devo dire.
1: Come un osso buco ciucciato.
0: Però devi resistere. Devi resistere perché c'è ancora un radioascoltatore da accontentare.
1: Chi è?
0: È Andrea da Torino.
1: Andrea.
0: Buongiorno Andrea.
1: Andrea.
4: Ciao Antonello, ciao Marco.
0: Allora, Andrea, che vuoi sapere?
4: La richiesta non è direttamente per me, ma per mio figlio, che lavora già da anni in un ristorante qui di Torino. Adesso ne apriranno un altro. Lui ha avuto anche un'esperienza a Bologna.
1: Sì.
4: E apriranno questo nuovo ristorante che sarà di cucina piemontese e bolognese, proprio perché lui ha lavorato... E lui sarà lo chef ufficiale per la prima volta.
1: Ma
4: quindi viene caricato di una...
0: Sì,
4: è una cosa molto bella, lui è pronto.
0: Sì.
4: Ma io da papà un po' ansioso voglio sapere dalle pagine giornale se l'esperienza e il risultato del ristorante saranno un successo o se non sfonderà, insomma.
0: Va bene, lo capisco la tua preoccupazione paterna.
1: Dici un numero.
4: Allora, visto che aveva prima dicembre, direi 12, come
1: 12.
4: Il mese
1: dell'anno. Certo, si mangia molto bene sia in Piemonte che in Emilia, insomma.
0: Guarda, allora, attenzione, pagina 12 del Corriere della Sera, si parla di politica, ma comincia così il titolo, che io mi sono trovato davanti agli occhi. Al tavolo con Movimento 5 Stelle e AVS anche i centristi.
1: Al tavolo!
4: Allora...
0: Meglio di così.
1: Si mangia bene.
0: Via, andrà bene. Andrà bene. Salutaci il figliolo Andrea.
1: Buon lavoro e buona fortuna.
0: Ciao, stai bene. Che bello.
5: You

0: È finita qui, è finita qui, cari amici in ascolto. Passate una bella giornata. Noi vi chiediamo di riascoltare e di far riascoltare il programma. Abbiamo il piacere e l'onore di essere il programma più riascoltato di Radio 2 su Rai Play Sound.
1: Evviva, grazie a tutti voi per la fiducia che ci accordate e ci riaccordate.
0: Posso dire fiducia, ma riposta. Però comunque, grazie.
1: Se volete aggravare la situazione, stanotte tra le 2:30 e le 3.
0: Io ti prego, Antonello, di non diffondere notizie che possono indurre il panico nella popolazione.
1: È confermato, sarà una piccola replica, parte di questa puntata su Radio 2.
0: C'è una puntata replicata, un pezzo,
1: mezz'ora.
0: Un mezzo chilo, diciamo,
1: mezz'ora
0: di puntata.
1: Mezz'ora nella notte.
0: Potete, volendo, quindi riascoltare. E che dire a questo punto? Grazie.
1: Beh, diventate follower.
0: Volendo, sì.
1: H24, ditelo ai vostri amici, ai vostri parenti, anche con l'inganno, lo ripetiamo stesso.
0: Noi accettiamo tutto, accettiamo tutto. Grazie a voi tutti per la vostra grande pazienza nei nostri confronti. Vi auguriamo di passare una bellissima giornata.
1: Sì.
0: E la linea va prima alle notizie del giornale radio e subito dopo a Radio 2 Social Club.
2: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
3: 2-2.
4: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Grand Vision Plus ne ho presi due e li pago in 2 anni da 10 euro al mese.
5: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su grandvision.it. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
6: Sono le 10:30.
7: Rai GR2.
8: In studio Gabriella Lepre, buongiorno. In apertura il caro energia, dopo Eni, P e Kuwait si discute anche con Tamoil per applicare il tetto al prezzo di benzina e diesel. Ci aggiorna qui accanto a me in diretta Paola Nania.
9: Sì, buongiorno, si discute con Tamoil che potrebbe allargare il numero di distributori in Italia che abbassano il prezzo, usano questo tetto alla benzina 1,99 per il diesel 2,19. Questo influisce positivamente sui prezzi dei carburanti. Poco fa sono stati pubblicati dati dal MIMIT, che è il Ministero delle Imprese del Made in Italy. Nella giornata di ieri i prezzi dei carburanti sono in calo, la benzina è sotto 2,1 euro al litro, quindi un segnale positivo. A te.
8: Grazie Paola, e a risentire del caro prezzi anche il settore nautico, che tuttavia segna numeri record. A Genova il Salone Internazionale fino al 6 ottobre, all'inaugurazione fra meno di un'ora parteciperà la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Oltre 1000 le imbarcazioni in mostra per un settore simbolo del Made in Italy. Ascoltiamo la direttrice generale di Confindustria Nautica, Marina Stella.
10: Il fatturato globale è arrivato a 8,7 miliardi, un altro record storico. Molto bene le esportazioni, più di un'imbarcazione su due nei mari del mondo e Made in Italy. Un andamento a due velocità. Da una parte abbiamo le imbarcazioni dai 24 ai 30 metri che riescono a mantenere dei tassi elevati di crescita. Per quanto riguarda invece la piccola e la media nautica, risente di più di quella che è la situazione di incertezza.
8: Vittorio Sgarbi resta ricoverato in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma. Al momento si apprende non è previsto un bollettino medico sulle condizioni di salute del critico d'arte ed ex sottosegretario alla cultura. Rientrata la situazione nel carcere di Pisa, dove un gruppo di detenuti aveva occupato un intero reparto dopo il ritrovamento di microspie in alcune celle. La protesta era stata trasmessa anche via social dal cellulare di un detenuto. Una setta pseudo spirituale è stata scoperta dai carabinieri nella bassa Val di Susa, Torino, arrestato un 59enne. Le indagini hanno accertato violenze fisiche, psicologiche e abusi sessuali all'interno della comunità. Si celebra la prima giornata internazionale del caffè, abitudine identitaria italiana, mercato globale da 34 miliardi di dollari.
11: Un
3: favorito quotidiano inscalfibile per gli italiani. Moka a casa, espresso al bar o cialda in ufficio, non importa, perché il rapporto con la tazzina di caffè è quasi sacro.
11: J'aime ta couleur café.
3: A sorpresa non è il sud a registrare la maggiore concentrazione di consumatori abituali. In vetta c'è infatti il Lazio, seguito da Lombardia e Campania, con preferenze generazionali molto marcate. Espresso per gli adulti, cappuccino per i giovani. Francesco Sanapo, esperto di caffè.
12: Le usanze stanno cambiando proprio dalle nuove generazioni che sono molto più attente.
3: E allora, dolce, amaro o senza caffeina, oggi si celebra un rituale che appartiene davvero a tutti.
12: Tutti abbiamo iniziato la nostra giornata bevendo e sorseggiando un buon caffè. Anche i luoghi dove questo viene consumato fanno parte della nostra cultura. Senza il caffè un italiano non vive, o quantomeno vive diversamente.
3: Mauro Zanda, GR2.
8: E a causa del cambiamento climatico, piantagioni di caffè a rischio nelle regioni tropicali cominciano ad attecchire meglio invece in Sicilia, ma non è un dato positivo perché accompagna forti squilibri globali. Nel Mediterraneo quest'estate temperature fino a quasi 5 gradi sopra la media, ghiacciai che si sciolgono secondo diversi studi internazionali, allarmati per l'impatto del surriscaldamento del pianeta provocato soprattutto dai combustibili fossili. La musica, Neo 76enne, Renato Zero ringrazia sui social i fan per gli auguri ricevuti per il compleanno con un immancabile grazie di esistere e annuncia un regalo sicuramente graditissimo.
13: Gli anni passano e i dischi crescono. Per il mio compleanno mi sono regalato un'altra perla di una collana che vedrà la luce il prossimo Natale. Un omaggio ai miei illustri maestri.
8: Il cantautore romano conferma così l'uscita di Irriducibili Miti, album ispirato ai classici che hanno fatto da ispirazione colonna sonora della sua vita, da Bob Marley a Elvis Presley, un progetto che si sta ampliando da tempo. Siamo allo sport calcio. Dopo le dimissioni di Diana Bianchedi, capodelegazione della nazionale, gli azzurri di Mancini partiranno per la Francia domani, la sfida ai Galletti allenati da Zidane. Intanto già oggi tocca all'Under 21 i giovani di Baldini impegnati in Armenia. La linea Radio 2 Social Club, prossimo giornale radio come sempre alle 12.30. Buon ascolto.
14: Eccoci, buona mattinata a tutti da Radio 2 Social Club. Buongiorno Emma Stoccolma.
15: Buongiorno Luca Pallarossa.
14: Buongiorno alla Social Band che già sta smanettando sugli strumenti. Oggi viene a trovarci per la musica Paola Turci con il suo nuovo album Amore a dismisura. Parla di noi.
15: È quello che provo io nel sei confronti.
14: Mi immagino.
15: Un amore che fa il giro dell'universo.
14: E poi una conduttrice, la nuova conduttrice di Chi l'ha visto, che è emozionatissima, l'ho vista qui dietro le quinte, che non ci credeva quasi dell'invito. Dice: ma come? Ma
15: veramente?
14: Io no. Ma è veramente incredibile. Invece io l'ho vista in conduzione ed è bravissima, Raffaella Grigi, con la nuova stagione di Chi l'ha visto.
15: E poi un libro molto interessante, parleremo di cucina, di quello che accade nelle cucine, i chef stellati, Daniele Rielli con il libro Lo Stregone.
14: Lo Stregone. Non potete capire cosa accade nella cucina di Emma Stoccolma.
15: Niente.
14: Niente, esatto. Nada, prende tutto nada. Da fuori. Arriva uno col motorino e ci porta da mangiare. E poi viene a trovarci, per la comicità che lo contraddistingue, Alessandro Ciacci.
15: Insomma, è arrivato? Una bellissima puntata. Non lo so, Alessandro è arrivato.
14: È arrivato.
15: Sta arrivando.
14: Però arriverà, io so che arriverà.
15: Roma è incasinata, lo sai meglio di me. Prima di iniziare la nostra puntata, ovviamente c'è lei, Francis, con la Social Band.
14: Che bella voce!

0: voce di Francis. Di chi è questo pezzo, Emma?
1: La mia canzone preferita.
2: Di chi è?
3: Mai, è di Rolling Stones.
1: Mai sentita. Ma non l'ho mai sentita.
0: Con chi abbiamo a che fare?
1: Ma io ascolto i Colors.
3: Facevo anche le mossette un po' a Mick Jagger.
0: C'era un ragazzo che come me amava i Colors.
1: E i Maneskin.
0: E i Maneskin, la famosa canzone, la famosa canzone. Oh, adesso chissà cosa vorrà cantarci lei, perché là dopo 37 anni di conduzione di Chi l'ha visto da parte di Federica Sciarelli, programma storico che è partito veramente dagli anni 80, adesso la nuova conduttrice, lei non sente per niente la responsabilità, infatti lei ha detto io vorrei entrare cantando e ballando. Raffaella Grigi con noi a Radio 2 Social Club. Ciao Raffaella.
4: Grazie. Ti abbraccio.
1: Io non ti bacio solo perché sto poco bene, però vorrei abbracciarti tantissimo. Faccio parte delle migliaia di persone, milioni di persone che guardano ogni mercoledì Chi l'ha visto.
0: Che bello!
1: Non ho mai saltato una puntata.
4: Aiuto!
0: Avvicina un po' il microfono, perché sai, noi siamo un programma col microfono in mano, non ci abbiamo.
4: Bello, è bello.
0: No, noi siamo
4: la
0: radio così.
4: Mi piace.
0: Ma molto antichi siamo qua. Bianco e nero per tutti, ragazzi. Raffaella, allora, dopo aver dichiarato a tutti i giornali non si poteva più, non se ne poteva più di Federica Sciarelli, vai adesso il mio No, non eri tu che l'hai detto. No, scusa, allora mi sono sbagliato. No, come ti senti questo nuovo ruolo? Cioè, tu sei una storica del programma, ovviamente, un'inviata, ti sei sempre occupata di Chi l'ha visto, però insomma un conto, no,
4: è certo.
0: È fare l'inviata, un conto poi è prendersi lo scettro e la responsabilità del
4: è un conto stare sulla strada e un altro in questo studio gigantesco, no? Fa impressione, ci sta, no? Ecco, quindi anche qua comunque io provo un'emozione.
0: T'ho visto prima, eri tutta...
4: ho detto, non sono il tipo io da queste interviste, queste situazioni così, sono l'anti-star, l'anti-diva, insomma.
0: Ma sentiamo l'opinione del pubblico. Che impressione ti ha fatto il debutto?
1: Ma no, fantastica. Io non potevo sperare di meglio per la conduzione del programma, devo dire che eravamo tutti molto affezionati a Federica Sciarelli per il suo modo di condurre la sua
4: pacchetta
1: e il suo rigore,
4: sì.
1: E tu sei perfetta. Veramente sei perfetta.
0: E di rigore si tratta, perché Chi l'ha visto, come giustamente tu hai dichiarato, correggimi se sbaglio, non è un programma di cronaca nera, è un'altra cosa.
4: Sì, non è un programma che va in onda, non va in onda un programma qualunque, è un patrimonio, direi, prezioso, no? Del servizio pubblico, è un primo intervento, sta un po' tutto in quel punto interrogativo che si deve chiudere. In qualche modo diamo la possibilità agli altri di chiederci una mano, un aiuto, però una seconda lettura di una storia, di una vicenda. E quindi insomma l'obiettivo è sempre quello lì, ecco, di esserci, di ascoltare con umanità.
0: Bene, oggi Raffaella sarà con noi, sai che verrà a trovarci Paola Turci, ci sarà musica dal vivo, accadranno tante cose nel corso della puntata, se ti fa piacere stai con noi,
4: perché a noi ci
0: fa molto piacere.
1: C'è la musica su Radio 2, Anna, che c'è scritto, ragazzi? Annalisa e Madame, immagino, amica, questo è nuovo, eh?
0: Ragazzi, aiutate Emma Stoccolma che sta in un momento difficile.

0: Radio 2 Social Club, Raffaella Grigi, per chi l'ha visto, la nuova stagione che presenta anche una novità delle novità.
1: Eh sì, perché è un'emergenza sociale, no? Abbiamo visto i giovani che si perdono nella rete, nella mala rete, vengono risucchiati, attratti, conquistati e poi però si perdono in qualche maniera fino a conseguenze talvolta irreparabili.
0: Eh sì, abbiamo visto queste, insomma, queste aggressioni agli insegnanti, aggressioni armate, coltelli, cose.
1: Certo, certo.
0: Sfide social, saccheggio di supermercati.
1: Fino a conseguenze anche più estreme, anche
0: sì,
1: suicidi,
0: sì.
1: Purtroppo.
0: Pazzesco. Sì, e quindi
2: c'è un malessere.
0: Meritava assolutamente una pagina, un'attenzione da parte di un programma importante. Grazie. Come sì. Chi l'ha visto, che poi ha un ruolo, dove ha un ruolo fondamentale anche il pubblico, le segnalazioni.
1: Certo.
0: Del pubblico.
1: Beh, lo dico sempre, il telespettatore parte dal divano e poi magari si ritrova in piazza, per strada, per cercare di dare una mano semplicemente, perché si ricorda magari un particolare, un volto, e si rende utile. Quindi è una grande famiglia, ecco, chi l'ha visto, possiamo metterla così.
2: È un programma molto importante, si occupa quest'anno di giovani che si perdono nella rete, però da qualche anno si occupa anche di queste famiglie che hanno un figlio, un disagio comunque importante in famiglia, che non vengono aiutate da nessuno. Quindi chi l'ha visto mette veramente la luce su delle problematiche sociali, sull'umanità di questo paese. Questo, infatti, io ti voglio convincere, Luca, perché è un programma,
0: a fare cosa?
2: È un programma molto umano.
0: Mi vuoi convincere a fare
2: cosa? A guardarlo ogni mercoledì su Rai 3.
0: Vabbè, non è che mi devi convincere. Adesso che c'è Raffaella, poi capirai, mi ha conquistato già prima. Non so se hai visto gli occhi, solo gli occhi.
2: Ho visto, ho visto.
0: Cioè, potete dedicare una puntata a chi perde la voce? Che Emma non si sa dove sta, la voce di Emma.
2: Nella rete.
0: Sì, adesso torna a trovarci Alessandro Ciacci a Radio 2 Social Club.
3: Eccoci, bentrovati Emma, Luca, Raffaella. Molto piacere. Posso dire che sono molto felice di essere qui. Se voi non lo siete, non ditelo, che ci rimarrei molto male.
2: No,
3: ecco.
2: Che è la terza volta che presentiamo Fricassea.
3: Ma infatti basta, non ci è rimasta indigesta questa Fricassea. Non ci è rimasta tutta qui, eppure eccoci. Continuate a chiamarmi, io non ho niente da dire. Queste sono le premesse per una storia che funziona. Per cui, cosa posso fare per voi?
0: La Fricassea è il nome del tuo spettacolo.
3: È il nome di uno spettacolo.
0: Sì, oramai lo hanno imparato a memoria gli ascoltatori di Radio 2 Social Club, anche i telespettatori, ma sta un po' per confusione, guazzabuglio.
3: È assolutamente quella cosa lì.
0: Ricordiamo cos'è la Fricassea.
3: La Fricassea è un piatto, Raffaele, non so se tu hai mai mangiato Fricassea. Non farlo, perché è questo guazzabuglio svuota frigo dove tutto quello che tu hai magicamente trovi un pretesto per servirlo e far pagare dei soldi a della gente. Però nella lingua italiana fricassea è diventato sinonimo, proprio per questo motivo, di caos più o meno organizzato.
1: Minestrone.
3: Siccome è un po' la mia cifra, perché non è uno spettacolo di monologhi ma è uno spettacolo di varietà, di sketch, senza filo conduttore, un po' alla maniera dei Monty Python, che sono un po'... dovute proporzioni, per far capire.
0: Sì, ho capito. Ho fatto un disco alla Bob Dylan.
3: Io quello ho fatto, e all'elementare ho fatto. Io ho avuto il periodo Bob Dylan, no, scherzo. Beh, per far capire questa sorta di caos organizzato, l'ho chiamato Fricassea perché chiamarlo troiaio pareva brutto.
0: No,
3: per cui Fricassea funziona.
0: Sei al cospetto di una giornalista, di una professionista seria.
3: Verissimo.
2: Io ritorno
3: nei miei ranghi.
0: Ti stavamo dedicando una puntata pure a te, di chi l'ha visto, perché dovevi arrivare un'ora fa, lo sai.
3: Sì, ma io sono partito anche alle 5:30.
0: Non ce ne frega niente, dovevi partire ieri
3: sera.
0: Chiedo
3: scusa.
0: Non lo fare più.
3: Mai più, promesso.
2: Amici su Radio 2, ascoltiamo un po' di musica, quella di Bacar.

0: Amore, la vasca?
1: Leviamo.
0: Le piastrelle?
1: Leviamo.
0: Anche i mobili del bagno?
1: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
0: E i lavori?
1: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
0: Mi hai levato le parole di bocca.
1: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
2: Iperceramica.
3: 2-2.
4: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.

0: Non smetteremo mai di ringraziare Giuliano Sangiorgi per questo bellissimo jingle che ci ha registrato. Siamo in compagnia di Alessandro Ciacci, che porta in giro il suo spettacolo Fricassea, e poi di Raffaella Grigi, che ha cominciato quest'anno la nuova esperienza della conduzione di un programma storico importantissimo come Chi l'ha visto, che va in onda dal 30 aprile del 1989. Voglio sapere se la conduttrice storica Federica Sciarelli ti ha detto qualche parola di incoraggiamento per iniziare la stagione.
1: Vi dico subito che mi è venuto il colpo della strega mercoledì scorso, la prima, tanto per rendere l'idea del grado di tensione, cioè, di stress.
0: Uno somatizza,
1: Però Federica mi ha detto: vai, nuota, prendi il respiro. E...
0: ma nuota per il colpo della strega o nuota nel senso figurato, nel
1: senso metaforico? Metaforico, sì.
2: Ecco. Ma ti mancherà un po' il tuo ruolo da inviata?
1: Tanto, sì, mi manca proprio il contatto con le persone, la strada, gli aneddoti, i salotti delle famiglie, gli zainetti, sono gli operatori, e vabbè, però è un altro tipo di lavoro quasi, ecco. Sì.
0: Però la famiglia è sempre quella di Chi l'ha visto. Alessandro, so che sei stato in discoteca, hai portato in discoteca la tua fidanzata, o è lei che ti porta?
3: Allora, questa è, vuoi mettere proprio il dito nella piaga? No, diciamo che è successo questo fatto per la prima volta in vita mia. Sono andato in discoteca con la mia fidanzata.
0: È rivestito così per sapere?
3: Sempre, questo è il mio concetto di tenuta.
0: Cravatta,
3: comoda,
0: giacca,
3: no, allora, era la prima volta, perché io è evidente che ho un rapporto complicato con le discoteche, ma sono nato a Rimini, per cui madre natura è stata molto beffarda. Cioè, non ti piace la discoteca ma nasci a Bolzano, la camuffi; se nasci a Rimini sei proprio emarginato. Ci teneva tanto Laura, che salutiamo, perché stasera ci terrei a non dormire sul divano. Dico: va bene, andiamo in discoteca, non so cosa abbia in più di quella mostra di francobolli che avevo proposto io, però andiamo in discoteca. Ora, una cosa a me non torna: appena entriamo in discoteca lei si è trasformata in Beyoncé, sembrava uscita da un videoclip a budget molto alto. Io invece sembravo uno di quelli, avete presente i video che fanno vedere nelle aziende per gli infortuni sul lavoro, no? Come non fare per sollevare i pesi. Sembravo questo naufrago che cercava di attirare l'attenzione di un elicottero inesistente. Però è stata una bella esperienza che consiglio, perché andare in discoteca da fidanzati è liberatorio, è come togliersi queste mutande strentissime a fine giornata, perché non hai pressioni. Cioè, il single ha delle pressioni, è una caccia spietata; il fidanzato invece non deve fare colpo su nessuno, se ci tiene a tornare a casa vivo, ovviamente. Quindi si vive tutto in grande relax. Direi che il vero amore si vede da queste cose: quando andate in discoteca insieme, lei all'uscita accetta ancora di farsi vedere al tuo fianco, perché io vado fuori ritmo ma ridiamo, mi cade la birra, ridiamo, guardo i culi, ridiamo, io con un occhio nero, ma ridiamo, ma ridiamo,
2: ma questa Laura,
0: ridiamo fino alle lacrime, no,
3: fino a piangere.
0: Sì,
2: questa Laura esiste?
3: Certo che esiste. E poveretta.
0: Vabbè, ma è un nome di fantasia.
3: Nome di fantasia.
0: Non la vorrei mica mettere in imbarazzo.
3: No, assolutamente. Infatti, vedi, io so a cosa andrei incontro, e no, siccome sono cagionevole, non ho la forza di contrastarla o di smarcarmi dai piatti che
0: sicuramente
3: lancia.
0: È fiera di te, io non lo metto in dubbio, però
3: dubito, insomma, fortemente
0: il fatto che quella sera in discoteca avesse i baffi finti,
3: quello la dice
0: finto,
3: molto lunga anche sul grado proprio di complicità che c'è tra di noi, ed era irresistibile per quanto mi riguarda anche col baffone alla Stalin.
2: A questo punto potevi fare il tour, le date di Fricassea direttamente al Cocorico di Rissole.
3: Sai che bello sarebbe? Io per me sì, cioè adesso ovviamente questa cosa ha fatto nascere un grande amore, per cui io voglio diventare il più tamarro dei tamarri.
2: Ma usciamo insieme, sì. Ti faccio vedere io come si fa.
3: Volentierissimo.
0: La regina delle discoteche, ma
2: sì.
3: Sarò questo vassallo prostrato allora.
0: Lei non c'è una discoteca, lei non paga l'ingresso in tutto il mondo.
2: No,
3: guarda, facciamo
2: pagano.
3: Così, io vengo con te alla scoperta del mondo delle discoteche, tu con me in quello delle mostre di francobolli.
2: Che bello!
3: E altre cose pedantissime.
2: Va benissimo.
3: Affare fatto.
2: Va benissimo. Adesso è il momento della musica dal vivo.
0: Sì, sventolavo un disco per fartelo capire.
2: È vero, amore a dismisura.
0: Ma
2: non
0: tu lo sapevi, dai.
2: Non posso di niente, certo. Perché arriva...
0: Vedi che bello il vinile?
2: Molto bello.
0: Oh, guarda che bello. Poi c'è un'edizione speciale, una tiratura limitata con una copertina personalizzata. Insomma, cioè, cose molto belle.
2: Non c'è una dedicata a te? Perché so che siete molto amici.
0: Siamo molto amici, certo che siamo.
2: Era venuta già qua a parlarci di
0: questo album. Gli amici non si fanno le dediche.
2: No, è una cosa ovvia, diciamo. Era venuta qui a parlarci di quest'album che stava per uscire. Siamo troppo felici di avere di nuovo a Radio 2 Social Club Paola Turci.
0: Eccola.
2: Buongiorno.
0: Ciao Paola, bentornata.
2: Ma che bello, Burgundi, tutta di Burgundi vestita.
4: Buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Ciao.
0: Ti ascoltiamo dal vivo con Manchi. Paola Turci, Radio 2 Social Club.

0: Bellissima l'atmosfera di questa ballade di Paola Turci, ma anche scritta da te questa, perché poi nel disco ci sono tante collaborazioni con Motta, con Anastasi, con grandi autori, ma questa è proprio Farina del tuo sacco, Movimento in tre, bellissima.
1: Bello,
0: complimenti,
1: vero?
0: Complimenti.
1: Sì. Complimenti alla social band, è la prima volta.
0: Movimento in tre quarti, in sei ottavi, diciamo una cosa tecnica, musicale, ritmica, ma molto molto bella, molto bella. L'album del resto è molto interessante, è un album suonato da musicisti veri, molto ben registrato, posso dire, anche
1: molto
0: complimenti all'ingegnere del suono.
1: Ingegnere del suono che è stato anche coproduttore e arrangiatore del disco, che è Ivan Rossi, ed è una persona meticolosa.
0: Si sente la cura di quest'album.
1: Infatti ci ho messo un mese e mezzo per scriverlo e un anno per registrarlo, infatti.
0: Un mese e mezzo è pochissimo per scrivere un album.
1: Sì, perché è venuto fuori
0: in più un album con collaborazioni, quindi insomma anche le collaborazioni richiedono tempo, no?
1: Sì.
0: Vedersi, sentirsi, in tutto.
1: Beh, quando c'è stato un incontro con Motta, devo dire che è cominciato subito il nostro rapporto, il nostro lavoro e la nostra amicizia.
0: Posso dedicare un applauso a Francesco Motta, che è uno dei cantautori più bravi, più interessanti, uno dei musicisti veramente più talentuosi che abbiamo nel nostro panorama musicale.
1: È un essere umano meraviglioso.
0: Anche.
1: Meraviglioso. Anche lui, come te, come noi, fa parte del laboratorio della Fondazione Una Nessuna 100.000. Mi piace ricordarlo e sottolinearlo.
0: Certo.
1: E voi siete uomini, in quanto uomini, insomma, a parte qualche difettuccio che qualche uomo tipo te ha, però...
0: Sì, Francesco non è perfetto.
1: No, parlavo di Barbarossa, però insomma diciamo che poi tutto si può...
2: E questa cosa di essere
0: superato. Guarda, basta un apparecchio, lo so, cioè i denti qua che sporgono un po'.
1: Sì, è quello il problema.
0: Ma che ridete? Ma te l'ho detto, Raffaella, che t'ho detto? Oggi il bersaglio sarei stato io. Quando viene Paola...
3: Ma hai detto che non sei il tipo tu prima, neanche tu sei il tipo.
0: Non sono il tipo.
1: Lo dice sempre.
0: Allora?
1: Allora sono molto contenta.
0: Ti vedo.
1: Siamo in diretta, perciò praticamente esce domani.
0: Quindi proprio il debutto di
1: domani. No, un'altra cosa mi piacerebbe sottolineare, sono sicura che la condividerai prima tu come cantante, diciamo. Questo disco esce solo in fisico per 3 mesi. Cioè non si può trovare
0: in digitale,
1: streaming,
0: infatti.
1: Soltanto una playlist si può trovare, un EP. Di quello che è già uscito, ma domani ne uscirà un altro.
0: Hai dato la precedenza al prodotto fisico.
1: Sì, ho dato
0: quindi
1: la precedenza.
0: Quindi c'è vinile e anche CD.
1: Vinile e CD. E si può, cioè, quindi è un ritorno al negozio di dischi, no? Quindi bisogna comprarlo, poi ci sarà.
0: Ricordate che si intitola Amore a dismisura.
1: Sì,
0: da
1: sì.
0: Dove viene questo titolo?
1: È il titolo di una canzone che è dentro, non è diciamo la più importante, però questo titolo racchiude un po' il senso poi del disco, che è una domanda poi. Può l'amore oltrepassare i confini? E io mi sono già dato una risposta da tempo, la risposta è no, non può oltrepassare il confine della bellezza, del bene, di quel sentimento che è cristiano, insomma, che è centrale.
0: E tu dici non deve diventare ossessione e possesso.
1: Non è più amore,
0: esatto.
1: Cioè quando già è al limite dobbiamo considerarlo non più amore, non chiamarlo più amore, perché è un'altra cosa, quindi attenzione all'inganno, ecco, è questo quello che mi sono domandata io, perché anche io comunque sono caduta negli inganni nella mia vita, no? Tutti noi, insomma. Però ecco, questo laboratorio, questa fondazione anche mi ha aiutato a capire dove ci sono questi confini. È un po' questa è la domanda che poi scaturisce da tutte le canzoni.
0: Che bella voce che è. Bella voce anche quando parla, non solo quando canta.
2: Ma sai, perché non a me dici? No.
0: No, parlavo con Paola.
2: Laura Pausini ti ha fatto un super endorsement per l'uscita di quest'album.
0: Lo sapevi?
1: No.
2: Non lo sapevi?
0: Ha parlato benissimo di te, ha detto
2: finalmente
0: un ritorno di Paola Turci col nuovo disco, ma non lo sapevi questa cosa?
1: Ma mi state prendendo in giro?
2: No, noi.
1: Ma Laura, veramente, che cara.
4: E capito che l'hanno detto anche a me quando sono arrivato e hanno detto: Laura,
2: Pausini
4: l'ha chiamato. Ha detto: ha già i biglietti per tutte le date. Non crederti.
0: Laura? Sei sicuro?
2: La Pausini ha detto un grande ritorno. Paola è unica nel suo modo di cantare ed essere. L'abbiamo aspettata e adesso siamo felici.
1: Che cara. Ti voglio bene, Pau.
0: Ma magari l'ha scritto sui social, dovrei condividere, dovrei fare.
1: Sì, e sai cosa? Che sono,
0: fate voi giovani.
1: Sono giorni che non li guardo perché sono un po' incasinata. Cioè, guardo le notizie, ma non le mie, insomma.
0: Beh, certo. Quelle, sei presa dall'uscita del disco, insomma.
1: Sì, sì, sì, tanto.
0: Che esce appunto domani. Adesso c'è altra musica a Radio 2 Social.
2: La musica Phoenix Flexing.
0: Davvero?

0: musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Spin, tante imperdibili offerte! Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centro tavola in tessuto. Info su eurospin.it.
3: C'è una Italia da attraversare e ci sono i fatti, le persone, la politica, le domande. E ci sono storie che chiedono di essere raccontate. Patù, la passione delle idee, con me, Roberto Inciocchi, ogni mercoledì alle 21:20, dal 7 ottobre, su Rai 2.

0: Radio Social Club, Raffaella Grigi, per chi l'ha visto, nuova stagione, nuova conduzione, poi Paola Turci con anche qui c'è qualcosa di nuovo e di atteso, che è Amore a dismisura, il suo nuovo album. Ma che numero di album sei arrivata, Paola?
1: Non lo so, ma questo arriva dopo 7 anni dall'ultimo.
0: Caspita.
1: Sì, non lo so, non perso un po' il conto, forse 16, 17, non lo so, ma è da 7 anni dall'ultimo ed è la prima volta, questo te lo posso assicurare, che aspetto tutto questo tempo prima di pubblicare un disco.
0: E poi c'è Alessandro Ciacci con noi, che invece non pubblica un nuovo disco ma neanche un nuovo spettacolo. Lo spettacolo è sempre quello,
2: sempre quello,
0: Fricassea, cioè
2: avanza, lo mettiamo nel congelatore, poi a un certo punto lo ritiriamo fuori e andiamo avanti.
0: Sei
2: così
0: convinto di aver scritto A Megli Occhi Please come Proietti, che l'ha portato avanti per tanti anni?
2: Guarda,
0: perché era un grande spettacolo.
2: A me piace molto, per cui già quello basta per convincere qualcuno a far pagare un biglietto.
0: Senti, voltiamo decisamente pagina, ma poi ci sono dei punti in comune in questa puntata fra i nostri ospiti. Per esempio, qui parliamo di letteratura, parliamo di un libro, quindi io ho visto che per esempio per ogni canzone di Paola nel disco ci sono dei riferimenti letterari a libri, anche al cinema di Wim Wenders e ovviamente anche riferimenti musicali. Ma questo libro, Lo Stregone, è una storia, un romanzo ambientato nel mondo dell'alta cucina, quindi il protagonista è uno chef e tutto il suo staff, la sua squadra, diciamo così.

0: Voi in cucina come ve la cavate? Tu, Raffaella, sei...
1: Io maluccio.
0: Zero?
1: Una cucina povera, alternativa, diciamo.
0: Sì. Cioè, povera?
1: Non so, pacchetti di crack sbriciolati morbidi, molli, sai quando proprio... No.
0: Però...
1: No, non sono una grande cuoca.
0: Niente.
1: No. Conto su mia mamma.
2: Io cucino per sopravvivere per la mia salute, ecco, quindi cucino quelle cose.
0: Quindi
2: che
0: non serve. Alta cucina, diciamo.
2: No, non alta, non però alta. Se mi ci metto, quando amo cucino bene, molto bene.
0: Non
2: sì.
0: La stellina, quella quindi... Michelin non
3: c'è. Che bella c'è. Cosa no. Che hai detto
0: e
3: quando
0: Ciacci
3: amo.
0: Com'è?
3: Che...
4: Allora, io fino...
0: Ciacci che...
4: Allora, io fino ai 30 anni il massimo dello sforzo è stato aprire un barattolo di sugo pronto e buttarlo sulla che pasta. Schifo. Sì, schifo, è vero.
3: Schifo.
4: Chiamiamo le cose con il loro nome, che schifo.
1: Bravo.
4: Però poi è successo qualcosa per cui un po' quel minimo di creatività che forse ho, mi è piaciuto anche metterla a servizio della
0: cucina. Comunque, datti un tono, quando metti il pomodoro su spaghetti crudi, di che stai facendo una pasta risottata? Già fai una scena di quelle... Di quelle... No, perché oggi presentiamo il libro Lo Stregone di Daniele Rielli con noi a Radio 2 Social Club. Ciao Daniele.
5: Ciao.
0: È ambientato nel mondo dell'alta ristorazione, giusto?
5: Esattamente. È tutto in un'unità di tempo, quindi tutto in una sera e tutto all'interno di un ristorante stellato, fra cucina e sala.
0: Che sta nel panico perché sta per arrivare la visita di...
5: Ma di un potenziale giudice Michelin, non è chiaro se lo sia veramente, però questo scatena ovviamente tutta una serie di ansie, paure e vengono a galla una serie di problemi pregressi nella brigata, insomma.
0: Senti, ma tu questo mondo lo conosci, quello, cioè vuol dire, si dice che si scrive di ciò che si conosce bene. Qual è il tuo rapporto con l'alta ristorazione, con l'alta cucina?
5: Allora, questo in effetti è fondamentale. Io ho iniziato come consumatore, diciamo, e poi quando ho deciso di scrivere il libro ho fatto tantissime ricerche. Sono stato anche in una cucina di un ristorante stellato qui a Roma che mi ha accolto con grande generosità e devo dire che questo mi ha aiutato a capire che le idee che abbiamo sono abbastanza diverse. Sono ambienti intanto molto più tranquilli, cioè molto intensi come lavoro, ma
0: meno della televisione, meno
5: sì,
0: agitati.
5: Meno agitati
0: no, perché in televisione vediamo gente che ormai si scanna. Cioè,
5: Quello forse è anche un'esigenza, diciamo, narrativa della televisione, no? Però effettivamente è un lavoro duro comunque, dove c'è anche creatività, ma c'è anche tanto impegno. Poi ho fatto tante interviste a persone che lavorano in questo settore e poi ormai le fonti aperte sono infinite, dai documentari ai video YouTube. Veramente questo è un argomento su cui fare ricerca è molto semplice, molto più semplice che tanti altri.
0: Ogni capitolo è il punto di vista di uno dei protagonisti di questa squadra che sta alle dipendenze e agli ordini dello chef, giusto? Sono
5: esatto.
0: Tutti i vari punti di vista di come viene vissuta questa serata particolare, questa giornata particolare.
5: Sì, esatto, perché lo stregone è lo chef appunto che ha, come si capisce dal nome, anche una valenza potenzialmente anche un pochino oscura, attorno al quale c'è un culto della personalità in un certo senso, però appare solo alla fine. E prima vediamo invece il punto di vista di tutti i personaggi, appunto fra brigata e sala. Mi piaceva molto l'idea di mostrare come in un ambiente piccolo, ristretto, condiviso tutti i giorni, possono esserci punti di vista completamente diversi, perché poi la vita è così, no? Cioè ognuno di noi ha delle visioni molto diverse sulle cose e conviviamo però tutti assieme, e quindi la letteratura offre questa possibilità di entrare nella testa delle persone e ho deciso di sfruttarla in questo contesto.
0: Velocemente, ti sei solo documentato o sai pure cucinare bene? L'ho chiesto a tutti.
5: No, io so fare, penso abbastanza bene, il ragù, le lasagne, però perché sono insomma piatti buoni ma molto basici, però no, diciamo che fra cucinare e sapere cosa succede là dentro ne passa ancora un po'.
0: Ne passa, sì, bisogna studiare parecchio.
3: Esatto. Ma tu sai cucinare? Si mangia bene a casa tua, lui?
0: Io si mangia molto bene a casa, cioè, perché... E devi sapere che i ragazzi, ho tre figli di varie età, i ragazzi sono cresciuti con la cultura di MasterChef, di questi programmi dove oramai poi sui tutorial vedi delle cose per cui i ragazzi imparano in fretta. L'unico problema è che quando tuo figlio ti dice cucino io, mangi dopo 2 ore, perché non fanno come noi che facevano una cosa in 10 minuti, capito? Agli olio e peperoncino, capito? Fanno tutta una preparazione che tu intanto stai lì che muori.
2: La tua pasta al pomodoro la ricordo ricordo molto buone, vero. Però.
3: Sì, quella, ma si mangia quella... bene a casa Barbarossa, ma soprattutto grazie a Ingrid. Tu dicevi, Luca, prima che nei brani di Paola c'è sempre un riferimento anche alla letteratura. Stiamo per ascoltare Va bene così? E cosa c'è dentro? Quali sono gli ingredienti di questo pezzo?
2: Allora, Va bene così ha un sottotitolo invisibile che è Paola versus Paola, che in realtà era il primo titolo.
0: Primo titolo, perché sei un po' te che ti confronti
2: di questa canzone. Sì, le due anime diciamo, differenti sì. di noi stessi, no? Insomma, perché le abbiamo, quella scura, quella più aggressiva e quella più fragile. Quindi si parlano e ci sono dei punti d'incontro, quindi è questo che è lo che un po' emerge a livello letterario. Non mi ricordo qual era il riferimento, però
3: forse le onde di Virginia Woolf e lo straniero sì. anche di Camus.
2: E lo straniero di Camus, però in generale sono semplicemente, essenzialmente due anime, la stessa anima che si sfalda, insomma, che si divide in due e si guarda e scopre di avere una fiducia dell'altra, e questo è quello che un po' risolve la nostra questione conflittuale interna.
0: La ascoltiamo allora, e va bene così, Paola Turci.

0: L'album Amore a dismisura è già disponibile in fisico, CD e vinile, ma non lo trovate in digitale per intero, quindi accattatevi il
1: domani, però
0: sbrigatevi.
1: Domani 2 ottobre.
0: Ma tanto noi siamo in diretta in radio, sì. Domani in TV, quindi domani in TV. Insomma, copriamo un po' tutta l'uscita.
2: Ci sono due appuntamenti live a dismisura: il 29 novembre a Milano e al Santeria Toscana, il 3 dicembre a Roma Largo Venue.
1: Ci sono anche due firmacopie, due presentazioni, il 6 a Roma Largo Argentina alla Feltrinelli e il 7 a Milano alla Feltrinelli del Duomo.
0: Tu che firmi, Alessandro Ciacci, quando vai in giro a incontrare i tuoi
3: cambiali di pagamento? Firmo perché tu dicevi l'eleganza, ma in realtà perché ho dovuto aprirmi una carriera come venditore di enciclopedie porta a porta, perché Fricassee ancora non...
0: vendere enciclopedie nel periodo dell'intelligenza artificiale, veramente...
3: Scelte giuste.
0: Andranno ruba, immagino, con Wikipedia e tutto quanto.
3: Assolutamente.
0: Senti, ma so che hai smesso di fumare?
3: Sì. E parafrasando il titolo della canzone di Paola, non va bene così, perché, allora, fatto vero, non so se magari è un problema anche per voi, io soffro di emicranie invalidanti, questo è, non scherziamo.
0: No, assolutamente.
3: Dice quanto invalidanti al punto che la ghigliottina in certi momenti mi sembra un'ottima soluzione.
0: Sollievo.
3: Cioè, sono momenti dove pagherei per essere un aristocratico nelle mani di giacobini idrofobi, così mi risolvono il problema alla radice. Ho provato tutti i metodi noti e anche quelli sperimentali, volevo curare l'emicrania, adesso ho le branchie. Poi mi dicono a un certo punto prova l'agopuntura. Dico wow, cioè ridurmi a bacheca di sughero piena di puntine è un po' il mio sogno di quando ero bambino, facciamolo. Ed effettivamente ha portato dei benefici. Non so se avete mai provato l'agopuntura.
0: Ah, sì, ho provato, come no?
3: Non mi è passata l'emicrania, ma ho smesso di fumare. C'è un problema. Io non volevo smettere di fumare.
0: Ho sbagliato.
3: Allora, io avevo un rapporto civilissimo, tossico, come giusto che sia, senza filtri, con la sigaretta, e ho smesso di punto in bianco. Ne parlo con la dottoressa e le dico: può gentilmente rimettere il vizio dove l'ha trovato? E lei dice: Ciacci, non funziona così. E qui secondo me c'è un po' il bug della medicina contemporanea, cioè là fuori è pieno di cliniche e di dottori che ti curano le conseguenze dei vizi, manca qualcuno che riempia l'altra metà del percorso, così da avere un'economia circolare, cioè qualcuno che ti innesti i vizi che poi qualcun altro potrà risolvere. Io mi immagino un centro benessere dove tu entri, no? Potremmo chiamarlo un centro malessere, dove ti impiantano il tabagismo, la cleptomania, mentre io sono lì in asciugamano, accappatoio, che sputtano i soldi di mia nonna al videopoker. È una cosa dove pagherei per entrare. Cioè, conclusioni a cui sono giunto: tu vuoi smettere di fumare? Smetti, sei un eroe. Vuoi smettere di fumare? Non riesci, sei ancora più compreso, perché cacchio, sei umano, dai, non demordere. Però se tu smetti di fumare e non volevi smettere di fumare, sei uno sfigato? Cosa sei? Sei un povero coglione. Cioè, io mi trovo in questo momento della mia vita.
0: Alessandro Ciacci.
2: E adesso invece su Radio 2 c'è Malika Yan.

0: Malika Ayane, che è stata da poco qui a Radio 2 Social Club, anche lei con nuovo album.
1: Invece tra poco ci sarà un altro live di Paola Turci.
2: Dal 26 settembre al 4 ottobre torna il Lucca Film Festival. Julian Schnabel, Liliana Cavani, Nanni Moretti e Pierfrancesco Favino in collaborazione con la FICE. Proiezioni, incontri e anteprime a ingresso libero. Tutto su luccafilmfestival.it.
3: Datroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tu a soli 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: sì, è Fiorella. No, perché stavo parlando con Raffaella Grigi, Fiorella che ci ha regalato questo bellissimo, bellissimo jingle, e è anche lei protagonista ovviamente di una nessuna.
1: Guarda che se, sì certo, presidente onorario, ma guarda che se non dici che anche il mio jingle è carino, che poi tra l'altro hai scritto tu, poi ci sono i miei parenti che si...
0: Se la prendono,
1: va male, bene. Sì.
0: Però non è bello che tu mi minacci in diretta.
1: No, ti sto minacciando, soltanto che vedi la gente quando torni a casa.
0: La gente ti pensa buona.
1: E magari tua moglie...
0: Non rovinarti l'immagine così. Io so la verità, ma la gente ti pensa buona. C'è un punto di contatto fra Raffaella Grigi,
1: sì,
0: e anche con Daniele Rielli. Cioè voi vi imbucate nei posti, adesso lasciamo perdere quando fai l'inviata, che sei giustamente...
2: Non nei ristoranti.
0: Nell'esercizio, nell'esercizio delle tue funzioni. Ma tu una volta, sempre per scopo giornalistico, immagino, ti sei fatta passare a quella vergognosa raduno per Gheddafi che è stato organizzato qui a Roma, che era una cosa terribile, dove c'erano tutte queste ragazze...
2: Amazzoni,
0: sì, no, le Amazzoni sono che dovevano
2: travestita
0: assistere a una lezione sul Corano di Gheddafi, una cosa di questo genere.
2: Più che da Amazzone, da beduina alla fine, poi sono stata anche scoperta, quindi figurati un po'.
0: Cioè tu ti sei intrufolata dicendo io sono una ragazza di Gheddafi.
2: No, c'erano, diciamo, dei pullman che portavano ragazze, sì, da Gheddafi, insomma, per assistere a un suo, sì, una chiacchierata.
0: È indimenticabile.
2: Però poi sono stata anche scoperta, quindi non è che la mia missione sia stata così vincente.
0: Ti sei fatta sgamare.
2: Sì, perché avevo il documento.
0: Perché invece tu che volevi fare?
2: E volevo vedere come girava.
0: Certo, volevi raccontarlo.
2: Volevo raccontarlo,
0: cosa,
2: sì,
0: volevi raccontarlo.
2: Sì,
0: invece ti hanno sgamato, e che ti hanno fatto?
2: Mi hanno fatto uscire e quindi sono tornata indietro.
0: Non ti hanno torturato.
2: No, mi hanno torturato, non mi hanno tenuta prigioniera.
0: E Daniele invece si è imbucato dove? Un matrimonio importante.
3: Allora, diversi anni fa c'era questo matrimonio di due miliardari indiani a Fasano, ed era un momento in cui cominciava a esserci attenzione attorno a questa industria dei matrimoni in Puglia, e quello ebbe molta attenzione, vennero televisioni, giornali eccetera. Io andai per un giornale, e più che altro per fare un pezzo su tutta l'industria, no? Però dopo, a quel punto ero lì, cosa faccio, non entro, e ovviamente non c'erano crediti per andare dentro il matrimonio, quindi poi mi accordai con dei ragazzi che lavoravano dentro nel catering e riuscì a entrare travestito
0: La cucina ti salva sempre a te, esatto, insomma, in un modo o in un altro, insomma.
3: Esatto. Poi in realtà rimasi molto poco, perché entrai proprio nel momento in cui lo sposo stava ringraziando per la grande ospitalità, e mi sentii un po' in colpa, era una cosa molto intima, sì, cosa ci faccio, sì, qua. E quindi...
0: Però non ti hanno sgamato,
3: no.
0: Come Raffaello,
3: no,
0: è stato più scaltro,
3: sì,
0: sei mimetizzato. Paola, tu ti sei mai imbucata?
1: Sì, una volta, vabbè, questa è una cosa alta, mi sono imbucata alla festa di Bernardo Bertolucci, quando ricevette l'Oscar per L'ultimo imperatore, sì, a Trastevere.
0: Ma che bello!
1: Ero piccola però, ero piccola, ma lì vidi al centro della sala Moravia, sulla poltrona in silenzio, come fosse l'imperatore, e intorno tutti gli festeggiamenti eccetera. Sono andata a congratularmi con lui, con Bernardo Bertolucci, io già cantavo peraltro, perciò, e poi alla fine arrivò Mickey Rourke.
0: Così.
1: E niente.
0: Una festicciola fra amici.
1: Lì però sì, mi sono imbucata. Mi sono ritrovata poi però, perché non mi aveva invitato nessuno, e forse seguendo qualcuno, un'amica, mi sono ritrovata lì.
0: Che bello. No? Mazza, bellissimo, vedi? A chiedere non si sbaglia mai, perché poi vengono fuori. Alessandro, a te non te lo chiedo, perché ti hanno visto in coda alla Caritas. Ma adesso ascoltiamo un live di Paola Turci, ascoltiamo un altro live di Paola Turci che è Mani Giunte.

0: Grazie.
1: Paola, Paola Turci dal vivo ci riporta indietro di qualche anno con Mani Giunte, generosamente ci fa ascoltare anche il suo repertorio, anche se oggi, appunto, se domani esce il suo nuovo album. Raffaella, avevamo promesso, insomma, Raffaella è una che lavora sul serio perché sta in un programma vero, non come Radio 2 Social Club sta A Chi L'Ha Visto, quindi sappiamo che noi ti dovevamo liberare a un certo punto, sei rimasta ben più di quello che avevamo pattuito e ti ringraziamo tantissimo.
2: Grazie a voi.
1: Io veramente
2: posso restare ancora 2 minuti?
1: Ma magari ci puoi cantare qualcosa, vuoi cantare?
2: Ormai
1: c'è una band a disposizione, vuoi cantare? Senti, ma come la vivi questa conduzione? Sei una che adesso hai debuttato e stai lì a dire sentire i dati dell'audience,
2: no,
1: se è calata, se è aumentata,
2: no.
1: O sei tranquilla?
2: No, l'assillo dei numeri, sento più che altro un peso morale di responsabilità nei confronti degli altri, dei colleghi, della redazione, degli autori, della direzione, insomma è quello che mi preoccupa di più, non deludere, ecco.
3: A proposito di colleghi, erano felici quando è uscito fuori il tuo nome? C'è
2: sì.
3: Tutta la redazione, insomma, hai ricevuto, immagino, tanto affetto da parte loro.
1: Sì. Vabbè, a parte quella coltellata che ti è arrivata.
2: O ancora il segno,
1: sì.
2: Lo so.
1: Quel famoso colpo della striga che hai avuto.
2: Hai ragione. No, sì, guarda, ho ricevuto talmente tanti messaggi, chiamate da colleghi del TG1, 2, 3, Mediaset, concorrenza. Questo mi ha rincuorato, sì, mi ha dato coraggio, conosciuti sul campo, perché erano contenti di questa scelta, diciamo, interna, internissima.
1: Certo. Per meriti acquisiti sul campo. Ecco, no, questo
2: è un percorso.
1: Questo va detto.
2: Lineare.
1: Senti, ma tu hai avuto mai dei modelli televisivi, qualche punto di riferimento? Cioè, a parte Chi L'Ha Visto, che è un programma.
2: Bocca Barbarossa.
1: Sì, certo, sì, immagino. No, dico, c'è mai stato un programma che hai particolarmente ammirato nella tua vita?
2: La Domenica Sportiva, per esempio, mi è sempre piaciuto.
1: Ti piace lo sport?
2: Sì, tutto
1: lo
2: calcio minuto per minuto, ecco.
1: Ma tu hai fatto sport?
2: Fatto sport, sì. Non si vede adesso.
1: No, come non si vede?
2: Però è vero, non si direbbe.
1: Che cosa hai fatto?
2: Fatto pallavolo.
1: Pallavolo? Anche a buon
2: sì,
1: livello?
2: Sì, Serie B, varie selezioni.
1: Ti faccio finta di non saperlo, ma lo sapevo.
2: Lo sapevo.
1: Esatto, ci siamo
2: giustamente,
1: preparati.
2: Giustamente.
1: Fino in Serie B sei arrivato.
2: Sì.
1: Beh, caspita.
2: Però adesso sono tutte Marcantoni, hai visto quanto sono alte. Adesso sarei un po' fuori.
1: Beh, oggi,
2: fuori schema.
1: Oggi devo dire che le atlete di pallavolo
2: sono altissime, più alte di Eva, molto.
3: Perché io non faccio sport, però, perché lo sport fa male.
1: Ma non è vero, non è che
3: no,
1: mi sa. Ma siamo
3: brava.
1: Servizio pubblico, non
4: cosa
1: puoi
4: dite?
1: Dire. Come brava.
5: Ragione in pieno.
1: Alessandro.
5: Io per un po' ho provato con il jogging, con questo fisico stretto e lungo, sono stato scambiato per una cannuccia, ma ha inseguito un barista che cercava a tutti i costi di infilarmi in un daiquiri. Ho messo a repentaglio la mia vita, non lo farò mai più. Hai ragione, Ema. Brava.
3: Proprio perché il servizio pubblico.
1: Non date retta,
3: ma
1: Raffaella.
3: Cosa che non fa mai. Dobbiamo salutarla.
1: Beh, dobbiamo congedare, ci ha dato.
2: No, dai.
3: Ma vuole restare.
5: Allora me ne vado io.
1: Ma perché mi dite che la dobbiamo congedare se invece non è vero?
3: Vuole restare con noi perché adesso su Radio 2 c'è Steve Miller Band.
1: Vabbè.

0: Abbiamo un sacco di belli appuntamenti da dare agli amici di Radio 2 Social Club.
1: Andiamo nell'ordine, intanto Raffaella Griggi il mercoledì alle 21:15 circa su Rai 3 per chi l'ha visto, e questo è imperdibile. Daniele Rielli il 12 sarà a Roma allo Spazio 7
0: per presentare
1: Lo Stregone.
0: Lo Stregone, il suo libro edito da
2: Mondadori.
0: Hai capito, mica poco, eh? No, sai, ci sono scrittori che se li stampano da soli, invece Mondadori, insomma.
1: Perché mi guardi?
0: No, così.
1: Ah, ok, no, io
0: è stato
1: io
0: casuale,
1: no.
0: Ti guardo.
1: Io no.
0: Sei accanto a me.
1: Paola Turci, due appuntamenti live a Dismisura il 29 novembre a Milano, il 3 dicembre a Roma, e poi ci sono anche i firmacopie.
3: Due in store, Roma e Milano 6 e 7.
1: E poi ci sono le date di Ciacci, le devo dare.
0: Del povero Ciacci, sì, bisogna darle perché ha tanto bisogno.
4: Il bonifico è arrivato, per cui da contratto dovreste darle.
1: È arrivato. Fricasea il 6 novembre, sei a Bologna il 7 novembre. No, beh, leggile tu, non ci voglia.
0: Ma come?
4: Allora stavo a casa, la prossima volta faccio la trasmissione da casa.
0: Da solo se la fa.
4: 6 novembre Castel San Pietro, provincia di Bologna, 7 novembre Medicina.
0: Il 12 a Castel Fidardo, Ancona, il 13 novembre Gubbio, Perugia, il 14 novembre a San Clemente, dov'è?
4: Provincia di Rimini, gioco in casa.
0: Ah, perché RN è Rimini.
4: Sì.
1: Il bonifico è arrivato solo a Barbarossa, capito?
4: Ah, questo spiega tutto allora.
0: No, io mi scuso, non abbiamo trovato altre condutture. Raffaella, tu sei impegnata la mattina? Perché a noi ci farebbe tanto comodo, veramente.
5: Se facciamo i turni, dai.
0: No, io ho congedato due volte Raffaella, non perché mi stia antipatica, ma perché avevano detto che sarebbe dovuta scappare. Invece si è trovata talmente bene,
5: bene,
0: che è voluta rimanere fino alla fine. È vero?
5: È vero.
0: Sì,
5: è vero.
0: No, perché? Non ci credi?
3: No, talmente bene con te, sottolineiamolo.
5: Con tutti.
3: Infatti. Però, insomma,
5: però Luca,
0: perché con me? Io dico nell'atmosfera, non
5: familiare,
0: con me. Io non
5: accogliente.
0: L'ho detto con me.
3: No, infatti.
0: No,
3: perché mi hai guardato allora? Cioè, vedi che tu guardi.
1: Lui è così, fa così. È Monello, ultimamente Barbarossa e Monello.
3: Cerca dei consensi.
1: Volevo chiedere a Daniele Rielli qual è il piatto più paraculo che ti hanno fatto assaggiare in un ristorante stellato. Cioè, tipo, che ne so, la pasta in bianco spacciata per.
0: Sì.
1: No.
2: Quella esiste veramente, nel libro c'è una variante, c'è praticamente una pasta in bianco dove c'è di sugo ma non c'è il pomodoro, perché è stata estratta l'acqua dal pomodoro.
0: E cotta nell'acqua del pomodoro, di vari pomodori.
2: Esatto, tantissimi pomodori, anche di tipi diversi.
0: Tante varietà di pomodori si estrae.
2: L'acqua.
0: Questa è l'idea. Cuoci, però,
2: sì, sì, ma poi sa effettivamente, è la pasta più pomodorosa, se esiste.
0: Che costa 50 euro.
1: Pomodorosa. capito?
2: Che abbiamo mai mangiato.
1: Cioè, perché a sto punto non ci metti il sugo? Uno si potrebbe chiedere.
0: È troppo facile.
2: Ottima domanda.
1: Questa è arte.
2: Anche. No, penso che ci sia un ragionamento, diciamo, su cosa c'è veramente, appunto, sull'essenza della materia, no? Cosa si nasconde dentro, poi uno può apprezzarlo può anche riderci sopra.
0: Sono piatti che giustificano anche il conto, diciamo.
2: Esatto.
1: Andiamo
2: lavoro ce n'è tanto.
0: Lavoro ce n'è tantissimo.
1: Andiamo a scoprire qual è l'essenza della nostra cantante preferita, che è Francis.
0: Però lo dici con un pizzico di cattiveria,
1: no?
0: Un pizzico di cattiveria.

0: della social band hanno aperto la puntata con i Rolling Stones, hanno chiuso con i Beatles per accontentare tutti, è quello che si chiama il campo largo della musica. Ringraziamo tutti i nostri ospiti per essere, per aver preso parte a questa puntata di Radio 2 Social Club, molto ricca, piena di proposte che vanno dalla televisione alla letteratura, alla musica, alla comicità. Ne siamo veramente fieri di questa puntata.
1: E bella brigata, Domanolo, grazie Luca Barbarossa.
0: Grazie Mastocolma, ciao a tutti, a domani.
2: Grazie a voi.

0: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu. 2-2.
1: Amore, la vasca?
0: Leviamo.
1: Le piastrelle?
0: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
0: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
0: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
0: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
2: Iperceramica.
3: 2-2.
4: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
5: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
3: 2-2.
5: Da Eurospin, tante imperdibili offerte. Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centro tavola in tessuto. Info su eurospin.it.

0: Radio 2, stai serena.
1: Radio 2, stai serena, Massimo Cervelli, Diletta Parlangeli.
2: Buongiorno.
1: Con voi fino alle 12:55.
2: Io ancora devo recuperare delle puntate di Un Posto al Sole, perché questo spazio di apertura lo dedicherei alla soap tanto cara alla nostra Diletta.
1: Dovresti. Ogni
2: posso
1: giorno
2: partire anche
1: un'apertura.
2: Dalla esima stagione o devo proprio iniziare?
1: No, dai, ormai parti da qui quando non ti torna qualcosa, laddove posso esserti utile, altrimenti forum, cose, un giro di domande all'internet e riceverai le tue risposte.
2: Stasera, prometto, lo guardo.
1: Oh, domani diamoci questo appuntamento.
2: Sì.
1: Se vuoi mi puoi anche scrivere. Faccio una cosa, ti scrivo io.
2: Brava.
1: Intorno alle 20:50 ti scrivo, ti dico: Max, stai iniziando, poi vedi tu.
2: Ok, vabbè.
1: Dai, allora, così almeno.
2: Poi eventualmente chiedo informazioni sui personaggi, ma lui chi è, lei chi è?
1: Certo. Lui chi è, lui chi è?
2: Abbiamo fatto un patto. L'Italia è un paese
1: esatto.
2: Che amo. E via, così. Sì,
1: è vero, e siamo a posto.
2: Festeggiava i 90 anni qualche giorno fa, è stato celebrato a Villa Certosa Retiri.

0: Allora, questa è una svolta.
1: Oh, via, giù!
0: Molto padre e madre, che a te piaceva molto di Cremonini.
1: Sì, devo dire, mi piaceva moltissimo.
0: Beh, ascoltata su Radio 2 come disco d'apertura di Stai Serena. Non abbiamo visto, se avete guardato il video sul canale 202, svelata l'identità del batterista, no? Perché indossa un teschio color oro, esatto. Indossa comunque computer grafica, qualche trucco digitale.
1: Ce lo faremo dire, esatto. Però sicuramente dorato, così come appunto altri elementi della scena, quindi microfono. Chitarra, microfono,
0: sax,
1: tutto.
0: E insomma tutto golden. E perché si parla di identità celata? Perché se incontraste in futuro una definizione sulle parole crociate, autore del
1: ventunesimo secolo,
0: tu dici chi sarà? Chi
1: esatto,
0: sarà?
1: Invece, aspetta. Dunque, allora ventunesimo secolo,
0: Ferrante.
1: Quindi vediamo Ferrante,
0: sì.
1: Potrebbe essere. E poi invece nella soluzione c'è scritto proprio autore del ventunesimo secolo, quindi in caso compilate proprio con questa dicitura.
0: Potrebbe essere
1: notizia del giorno, direi.
0: Sì, perché c'è un autore la cui identità è sconosciuta, sì. E la storia è tutta da raccontare. L'anno scorso lascia come un orfanello alla ruota degli esposti,
1: sì.
0: No? Dal Medioevo in poi, un libro
1: proprio
0: e
1: con questo cestino con un panno.
0: Esatto, e il biglietto è Abbiatene cura, che è anche il titolo del romanzo.
1: Esatto, lascia questo manoscritto davanti alla casa editrice e poi se ne va. Filma tutto.
0: Sì.
1: Si fa riprendere e lui stesso poi insomma c'è una soggettiva della quale firma questo biglietto, lascia tutto lì, pubblica, in realtà la pubblica questa cosa, però
0: vattela
1: a pesca, no?
0: Quanti
1: video sono pubblicati ogni giorno? Lasciamo perdere.
0: E invece viene letto e pubblicato proprio in questi giorni. Abbiatene cura, è l'esordio di questo ragazzo, perché è under 40 di sicuro, pare sia un professore.
1: Sì, sì. Dalla voce direi anche. Io ho ipotizzato, perché poi ovviamente adesso parte l'indagine spiccia dei noi spettatori e spettatrici. Ha un accento secondo me piemontese, ma non vorrei sbagliare.
0: Anche perché Einaudi a Torino, il cesso è stato lasciato lì di fronte e adesso bisogna capire se avrà un effetto Elena Ferrante o anche liberato, se vogliamo sconfiare
1: sì,
0: la musica.
1: Guarda,
0: più liberato.
1: Infatti stavo pensando, mi sono venute in mente molte analogie tutte musicali, cani, no?
0: Certo.
1: Ai tempi, giustamente,
0: Allegri,
1: liberato,
0: ragazzi.
1: Gorillaz, cioè qualcuno
0: The
1: che
0: Residence.
1: Comunque
0: da
1: sì,
0: funk.
1: Esatto, che qualcuno comunque che esiste fisicamente sceglie di celare la sua identità per diverse ragioni e ne fa un marchio di fabbrica, perché lui attraverso questa provocazione ha voluto anche da un lato esorcizzare la frustrazione di aver per anni proposto libri che nessuno ha considerato e dall'altro poi appunto probabilmente mantenere questa identità come anche un'idea di marketing.
0: Potrebbe essere guerriglia marketing anche perché
1: in un certo senso
0: una sorta di il titolo, però lo trovo bellissimo.
1: Abbiatene
0: cura è proprio prendere a cuore. Ve lo affido come appunto un orfanello. Quando si dice alle persone è un gesto di
1: bellissimo,
0: lasciare qualcosa a cui tieni
1: te.
0: Esatto, e glielo affidi come Romolo e Remo alle acque. Oddio,
1: wow,
0: con la lupa.
1: Che poesia
0: c'è da dire.
1: Non abbiamo neanche letto il libro,
0: no.
1: Per ovvie ragioni, e già questo autore del ventunesimo secolo ti ha ispirato,
0: sì.
1: Ti ha mosso a poesia.
0: Ma scusami, qual è il simbolo della casa editrice del Einaudi?
1: Ah, è vero.
0: Lo struzzo. Che non ha messo la testa sotto.
1: Giuro
0: la sabbia.
1: Che era,
0: no.
1: Era raffreddore, sembrava avessi detto perché
0: lo struzzo l'ha adottato
1: E
0: gli ha dato lavoro.
1: Vabbè, basta adesso.
0: Che io
1: ho capito la poesia
0: adoro,
1: che t'ha mossa.
0: Gente della notte.

0: You Gotta Be. Anche lei in un limbo bianco, vedi, come il nostro Cesare Cremonini di prima con Paparazzi, a livello visivo ovviamente, perché ci sta seguendo sul 202, li separano signori anni, sì, sono separate da signori anni queste
1: trentina,
0: due canzoni.
1: Più o meno, questa era anche poi, ti ricordi, Top of the Spot, il CD che raccoglieva tutte
0: sì,
1: le canzoni.
0: Sì, è vero!
1: Beh ragazzi, lo fu.
0: C'era anche vero?
1: Sì, sì, c'era anche.
0: E dopo questo mi era un attacco di tosse.
1: Sì, però. Sì. Eh beh, buona, perché lo sciroppo non va preso prima della.
0: Non l'ho preso oggi, non l'ho preso.
1: Bravissima, Diletta. E cervelli, parlando dei cervelli, che piace molto nella dicitura di questi 55 minuti alla conduttrice che sta tossendo. Non oggi.
0: Non oggi,
1: se
0: non ancora.
1: Volete recuperare i suoi colpi di tosse? Ieri e l'altro ieri ce n'è in abbondanza. A proposito di recuperi, sì. Ci sono venti di tempesta.
0: Passione.
1: Sì, che arrivano da Oltralpe, ma potrebbero investire l'intero globo terracqueo.
0: Sì.
1: Perché se voi siete scrittori, e abbiamo rivelato la non identità dello scrittore,
0: l'autore del ventunesimo secolo.
1: In Francia, intanto, stanno premiando, come il nostro premio Strega, i migliori dell'annata.
0: Esatto.
1: E c'è questo signore che potrebbe diventare una la sentenza Bosman che aprì le frontiere nel calcio.
0: Paziente zero.
1: Esatto, paziente zero. Aurelien, uno scrittore francese che era in lizza per il premio più prestigioso oltre al per il Goncourt.
0: È che è stato accusato, tra l'altro, via social da un account di X, di aver scritto il suo romanzo utilizzando l'intelligenza artificiale. Questo appunto apre un come dicevi giustamente
1: un varco.
0: Uno spartiacque, tanto che Repubblica si è presa la briga di effettuare dei test, sapendo anche che già anche in Italia le case editrici si destreggiano nell'utilizzo di questi strumenti che sono AI detector, quindi strumenti che dovrebbero essere in grado di riconoscere se un testo è farina del sacco di chi l'ha scritto oppure
1: ma chi controlla
0: dell'aiutino
1: esatto
0: chi controlla il controllore,
1: diventa una sorta di romanzo orwelliano, amici, perché

0: Altra radio riuscito, ma così per salutare gli amici.
1: Beh, salutiamo tutti gli amici, sì.
0: Però in effetti questo può dar luogo a una guerra senza quartiere tra case editrici e autori che certo. Fanno il dissing come tu conosci bene quando fai l'artista Laza.
1: Laza. Laza.
0: La, Flaza, La. Scusami.
1: Flaza. Tu pensa a Laza, leva una Z e metti un F.
0: Flaza. E allora a questo punto bisogna in qualche modo dar delle regole entro cui, perché l'intelligenza artificiale è neutra, no? Nel senso
1: dovrebbe
0: sì.
1: Dovrebbe per ambizione, esatto. Ma nutrendosi di tutto ciò che le diamo in pasto, è spesso invece foriera di errori che vanno dagli stereotipi purtroppo peggiori. Abbiamo visto un sacco, no, di incidenti che avevano, insomma, per esempio il tema razziale come,
0: certo.
1: Come asse, purtroppo, perché appunto quando le intelligenze artificiali sono allenate con documenti, letteratura di qualsiasi genere, quindi sia giornalistica che invece proprio di narrativa, quando sono allenati con dati viziati, riproducono dati risultati viziati.
0: Propongo alla Pixar, alla Disney o chiunque abbia in mano l'animazione un Inside Out con l'intelligenza artificiale. Sai il bene e il male che sono nella stanza dei bottoni che controllano.
1: Esatto.
0: Sai, questa canzone falla sembrare
1: felicità, scritta. Tristezza, esatto. Ansia, panico.
0: Però intelligenza artificiale che appunto poi farà emergere tutto quello che sta dietro anche a eventuali manovre. Credo che in America stiano preparando delle fascette, almeno in alcune librerie sono già comparse, libro scritto al 100% da un essere umano. Pensate a che punto arriveremo. Un po' come l'olio di palma, no? Senza olio di palma.
1: Esatto.
0: Ora non lo mettono più da nessuna parte.
1: Esatto. È andata per un po', poi adesso esatto. Indovinate, ci scrivono, ci scrive Fabio al 3487-300-200, indovinate con cosa sono fatti gli AI detector? Esatto, con l'intelligenza artificiale.
0: Appunto, è un cane che si morde la coda.
1: Ma questo è quello con cui abbiamo a che fare, e quindi un modo andrà trovato.

0: questa è bella, questa è bella. Io non credo di voglio dire, qui siamo sul 100% umano.
1: Umano, anche se si prende un campione di Bill Withers.
0: Capito, però.
1: A proposito di
0: questa è pratica, insomma, che non voglio dire, si fa da illo tempo. Non c'è bisogno dell'arrivo.
1: Tra l'altro,
0: c'è bisogno dell'arrivo dell'intelligenza artificiale.
1: Chiedi a Sting perché guadagna 3.000 così col sigaro in bocca, dollari al giorno di diritti.

0: con Every Breath You Take, che è la canzone più passata dalle radio americane, ma perché c'è anche il campione di I'll Be Missing You, no?
1: Certo,
0: Puff
1: certo.
0: Daddy e Faith Evans, che era moglie di Benito Rosbiaggi, sì. Canzone di grandissimo successo nel 97, che passa come forse più di Every
1: Breath
0: You Take.
1: Di Every
0: quindi
1: Breath
0: metti
1: Take.
0: Il pezzo originale, metti I'll Be Missing You e Sting. Altro che olio e vino produce.
1: Seduti, belli, sereni.
0: Lavorate, gente, lavoratori e il gesto dell'ombrello.
1: Sì, sì.
0: In Valdichiana, tra l'altro. In Valdarno, anzi, scusate. Perché proprio
1: La scena.
0: Perché c'è una tenuta, no? Dove fa olio biologico e il vino con anche una discreta produzione di bottiglie
1: sì,
0: Trudy,
1: sì.
0: Trudy Styler, non Trudy di gamba di legno
1: oggi niente, oggi davvero un baule di non so input, esatto, lui a cervelli oggi trova e tira idee e citazioni e riferimenti, perché quest'uomo, ragazzi, è 100% certo. Umano, quello che sentite non può essere mai tacciato di essere frutto dell'intelligenza artificiale.
0: Lo sai che c'è una canzone quest'estate? La trovi per piacere, Stefano? Me l'aveva detto. Grazie a Marco Lolli che ritrovo sempre nelle conversazioni. Rubbers con di Phoenix Flexing
1: sì.
0: È una canzone accusata di essere stata composta nella melodia per intero dall'intelligenza artificiale. È stato sgamato Rubbers. Si passa spesso noi di Radio 2 e in effetti, cioè io, no, in effetti lui ha smentito, ma in molti hanno portato prove che ci sarebbe una manipolazione di intelligenza.
1: Perché poi quello che si diceva prima a proposito della letteratura, no? Allora tu mi devi dire dove a chi ti sei riferito per fare questo controllo, e poi devi portare delle prove al contrario probabilmente, ma come fai sulla creatività?
0: Già, senti un po'. Grazie Stefano, ma dico, questo è come la pubblicità burro margarina, la distingui tu? Lì c'erano gente prezzolata al bancone del frigo, dicevano questa è margarina, ma come ha fatto? E ti ricordi? No, troppo piccola. Ma negli anni 80 c'era il bustino 2x3
1: no,
0: e
1: no,
0: c'era la margarina
1: ricordo,
0: a burro. Burro margarina, c'era il tester con quella, la specie di venditore che
1: sì.
0: Dice secondo lei che cos'è? È la stessa cosa, come fai a riconoscere? Sei un musicista?
1: Non solo, senti cosa ci scrive Alessandro D'Amatrice al 348 7300 200. Qualunque testo viene acquisito e elaborato attraverso la sensibilità, la cultura e il background esperienziale di chi lo legge.
0: Certo.
1: Quindi è un processo che lo rende unico per ogni singolo lettore, no? Dice quindi contro il processo cognitivo emotivo che innesca, e questa è ribaltare in realtà appunto la visione sulla scia di quello che stavi dicendo in realtà, perché sì, ok, e poi in ognuno di noi in effetti apre dei varchi che sono soggettivi e assolutamente personali e quindi umanissimi.
0: Certo. I Colors con Pronto Come Va scimmiottano un po' Oio Como Va ma non credo sia sulla scia di Santana, no?
1: No, non credo.
0: Ti sentiamo?
1: No, non credo. Vengono dopo la bellissima Rolling

0: Pronto, come va? Ciao zia Mara, inizia così.
1: Esatto.
0: Il video in realtà è una citazione, non so se voluta o meno, ma credo di sì, perché c'era un analogo identico video in California dei Maroon 5 Sugar, che facevano sorprese ai matrimoni, si muovevano in macchina con questa cabrio bellissima e con un telo che copriva il palco. Al momento clou del matrimonio, della cerimonia, loro iniziavano a suonare nella sorpresa e nel
1: nello stupore. No, in California non credo dicessero yoi, no, in effetti no.
0: La stessa cosa è avvenuta nel video che abbiamo appena visto con loro ospiti a sorpresa dei matrimoni nell'area Campana, perché si vede il Vesuvio, si vede una limousine targata Avellino. Molto bene.
1: E ci scrive grazie. Francesca da Roma, dice: l'ultima canzone vi ricordo, quindi questa che abbiamo sentito, mi ricorda molto la canzone del film Un amico straordinario con Tom Hanks.
0: Bene.
1: Famoso presentatore americano Fred Rogers, che cantava nella sua trasmissione per i bambini. Pensa quanti, a proposito, mondi si aprono in ognuno di noi quando fruiamo dell'arte, in questo caso la musica. Abbiamo parlato della letteratura e anche di tutte le trappole dell'intelligenza artificiale che si stanno insidiando nel meccanismo, e adesso dobbiamo capire come fare a gestirle.
0: Beh, se tu ci pensi, l'intelligenza artificiale riguarda qualsiasi aspetto del quotidiano, del vissuto. Ora, io ne faccio uso per le banalità, quelle più stupide, tipo ieri il pancake, quanto lo devo cuocere sul gas, sì, nel padellino, un minuto,
1: vedi?
0: Perché banalmente uno lo sonda,
1: certo,
0: con la manina
1: dorata, che questo, però hai anche alle, esatto, volte, e invece
0: oppure il
1: a tal proposito ti chiedeva Rosa: ma davvero non distingue il burro dalla margarina? No, stava citando una
0: pubblicità. A parte Rosa, né burro né margarina, ma olio d'oliva extravergine.
1: E qui Rosa hai titillato l'orgoglio.
0: No, ma anche pugliese, anche ligure, ma basta. A me non piace provenienza Unione Europea, dopo aver visto tutti i servizi che ti riportano di frantoi dove c'è tutto meno che
1: quello, è il rischio.
0: Sì, è molto, appunto, come si chiama lo scarto dell'olio?
1: Vabbè, ci verrà.
0: Lo chiedo all'intelligenza artificiale.
1: Vai, chiediglielo.
0: ChatGPT. Come si chiama lo scarto dell'olio? Me lo dici, sono in diretta, sbrigati. Perché poi ci bisogna.
1: Vai, trattala bene, però. Ecco, questa io sono.
0: Olio esausto, ma non è quello.
1: No,
0: l'olio
1: esausto è quello usato, utilizzato, certo, che va tra l'altro smaltito negli appositi.
0: No, mi viene da morchia, ma è una cosa di altra cosa.
1: Anche a me, vabbè. Aspetta, che forse ci aiutano le nostre. Sansa.
0: L'olio di Sansa, bravo. L'olio di...
1: Guarda, 3487-300-200. Ma che ce ne facciamo di intelligenza artificiale? Cioè, siamo intelligenti veri, che sono i nostri ascoltatori e ascoltatrici.
0: Le domande più stupide, tipo, io ho chiesto: ma dove vanno a finire i calzini sbagliati? No? Lo sai che mi ha risposto di sì?
1: Ti svegli esistenzialista.
0: Sì, ma io voglio vedere se sono anche filosofi. Se hanno una morale dentro di sé, dentro come il cielo.
1: Sai che facciamo? Glielo richiediamo e poi dopo il GR2 torniamo sull'argomento.
2: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
3: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su siscom.eu.
5: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli.
6: Sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata.
5: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
7: Sono le 12:30. Rai GR2.
8: Buongiorno, in studio Maria Teresa Bellucci. Vittorio Sgarbi è ricoverato in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma. Non sono note le cause del malore, ma le condizioni del critico d'arte ed ex sottosegretario alla cultura sono gravi. A confermarlo è l'ospedale, che per il momento non diffonderà un bollettino medico. Sgarbi, 74 anni, era stato ricoverato anche a marzo per curare una profonda sindrome depressiva. Legge elettorale, oggi il primo bivio in corso dalle 12, la discussione sulle 5 questioni dette pregiudiziali di costituzionalità sollevate dalle opposizioni. Si tratta di eccezioni procedurali, se approvate anche in una sola delle loro formulazioni bloccherebbero l'esame del provvedimento sul nascere. Il voto, previsto intorno alle 13, avviene a scrutinio segreto. Ora la tragedia sfiorata sul volo Fly Dubai. C'è ancora molto da chiarire sulla dinamica esatta dell'accaduto e le reali motivazioni dell'autore dell'aggressione al comandante.
9: È presto per dire se l'Iran è coinvolto, ma lo scopriremo a breve, afferma il premier Netanyahu sulla vicenda del volo Fly Dubai. Israele, all'indomani del disastro sfiorato dal Boeing della compagnia degli Emirati, vive il sollievo ma è ancora sotto shock. Il governo dello Stato ebraico parla da ore apertamente di terrorismo, di un attacco agli accordi di Abramo. Poteva andare nel peggiore dei modi per i 174 uomini, donne e bambini a bordo del velivolo decollato da Dubai alla volta di Tel Aviv ieri mattina, in volo sulla Giordania. Il copilota omanita aveva aggredito il primo pilota emiratino ma di origine indiana, scatenando una lotta che aveva lasciato l'aereo incustodito e provocando una caduta in picchiata destinata a trasformarsi in catastrofe. Invece quattro passeggeri hanno di fatto impedito lo schianto, uno di loro ha tirato la cloche e messo in condizioni di stabilità il volo, un altro ha fermato l'aggressore. A bordo c'era un pilota britannico fuori servizio che ha condotto tutti in salvo, atterrando a Tobruk in Arabia Saudita. Sono loro gli eroi del momento. Ora si cercherà di comprendere se l'aggressione è stata un gesto isolato o parte di un piano orchestrato. Claudia Stamerra, GR2.
8: La vicenda di Krista Pike, condannata a morte nel Tennessee per avere ucciso appena maggiorenne una coetanea. Dopo 31 anni passati dalla donna in carcere, la Corte Suprema ha deciso di procedere con la somministrazione del farmaco mortale, ma Pike è sopravvissuta a due dosi letali di pentobarbital, un evento inedito, e la procedura è stata sospesa. La donna è ora ricoverata, ma non ci sono notizie sulle sue condizioni. L'esecuzione di Pike avrebbe dovuto essere la 30ª dall'inizio dell'anno negli Stati Uniti, numero aumentato in modo esponenziale durante la presidenza Trump. A Pisa si è conclusa, solo alle prime luci dell'alba, con l'arresto di alcuni detenuti, la rivolta che era scoppiata in serata all'interno del carcere Don Bosco.
10: I reclusi avevano versato olio sui pavimenti, rendendo di fatto inaccessibile un reparto, riprendendo il loro comportamento e diffondendo poi il video via TikTok. La protesta sarebbe scoppiata per la presenza di cimici, ovvero microfoni, in alcune celle. Come ha reso noto il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, quattro istigatori della rivolta sono stati arrestati e si sta valutando la posizione di numerosi altri. Secondo il capo del Dipartimento, Stefano Carmine Di Michele, decisivo è stato l'intervento dei negoziatori che hanno convinto i rivoltosi ad arrendersi senza che si dovesse ricorrere alla forza. Non ci sono feriti, ma Gennarino De Fazio, responsabile della UIL Polizia Penitenziaria, sottolinea le carenze del sistema.
11: Ovviamente abbiamo un sovraffollamento importante, ormai di 20.000 detenuti, mancano 20.000 agenti al fabbisogno organico della Polizia Penitenziaria, una situazione degradata anche sotto il profilo igienico-sanitario, strutture decadenti, mentre si parla di fantomatici piani carcere, ma i posti detentivi sono sempre meno.
10: Giancarlo Rossi, GR2.
8: Lo sport. Per il calcio, oggi l'Under 21 di Baldini è in Armenia, domani giocherà in Francia la nazionale maggiore di Mancini. Intanto il mondo del pallone è scosso dal caso Ronaldo, il fuoriclasse lascia il ritiro della nazionale portoghese e scatta la polemica.
12: Ma si passa ancora da Cancelo, se ne va sul fondo il cross di Cancelo, Cristiano Ronaldo la sblocca subito lui.
13: È solo uno dei tanti gol di una carriera infinita, Cristiano Ronaldo è quasi a quota 1000 e non vuole mollare. E così ecco lo scontro in nazionale, il CT lo lascia fuori, CR7 abbandona il ritiro e annuncia: a tempo debito racconterò al popolo portoghese la verità. C'è chi lo critica definendolo incapace di lasciare spazio ai più giovani e chi lo difende invocando rispetto per un simbolo che, peraltro, a 41 anni è ancora più in forma di tanti ragazzini. Ma la vicenda Ronaldo riapre il dibattito sul tema dei campioni attempati che non riescono a dire basta. Più si è stati grandi, a volte, e più è dura cambiare vita. Da Totti a Jordan, da Tom Brady a Gigi Buffon fino a Valentino Rossi, parafrasando una vecchia canzone, bisogna saper smettere. Giorgio Matteoli, GR2.
8: La linea torna a Stai Serena il prossimo GR2 alle 13.30.
7: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è in monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.
14: In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Finalmente più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario. Si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.

0: Tame Impala, Loser. Tre oggi siamo io e Max, oggi siamo davvero, come si dice, ingarellati, cioè stiamo cercando cose di cui ricordiamo solo degli spezzoni. In effetti è un contrappasso perfetto per il fatto che abbiamo iniziato la puntata parlando di intelligenza artificiale e poi stiamo continuamente riferendo a lei per cercare delle cose che peraltro non troviamo, e questo però ci siete voi, quindi al 3487 300 200. Infatti tu prima del GR2 dicevi di aver chiesto
1: all'intelligenza artificiale dove vanno a finire, un po' come la domanda del giovane Holden, dove vanno le anatre quando ghiaccia il lago a Central Park, ma quella era filosofica, questa invece è di carattere pratico. Io compro a mazzette proprio, cinque paia di calzini,
0: ma certo.
1: È una cosa tritta ritrita, quasi antipatica a dire, perché dice non avete altri argomenti. Io ho chiesto all'intelligenza artificiale dove vanno a finire
0: e questa ti ha risposto?
1: È una domanda a cui non so rispondere nemmeno io.
0: Ma vedi, a parte che hai rattristato l'intelligenza artificiale, probabilmente adesso sta facendo una crisi di identità. Però, come sempre, da cosa nasce cosa, e ci fa scoprire la nostra ascoltatrice questo, al 3487 300 200.
2: Ciao a tutti, sono Viviana da Cinisello.
1: Ciao.
2: Vinicio Capossera tempo fa aveva scritto una canzone su dove vanno a finire i calzini.
1: Beh.
2: Ed è molto carina.
1: Allora, l'ascoltiamo.
0: Ignoravamo, pare sì, fosse il 2008.
1: È quasi una ninna nanna, consigliata per chi ha bimbi da...
0: Eccola!
1: La sera.
0: Sentiamo giusto così un attimo.
3: Dove vanno a finire i calzini quando perdono i loro vicini?
1: La rima,
0: ma
1: bellissima.
0: Vabbè, ma Cavossella è Remida,
1: sembra
0: ovviamente
1: l'inizio di una fiaba. Cioè, vedi le fiabe sonore tu da piccola per addormentarmi? C'avevo il gatto con gli stivali.
0: Lascia perdere, mia madre ancora mi recrimina che io non volessi mai sentire storie, favole prima di dormire.
1: Ma scusa, no, devi recuperare il gatto.
0: Adesso recupererò.
1: Suggerisco, perché iniziava con la carrozza che arrivava e c'era il nitrito del cavallo che io proprio sono stato imbevuto. E poi... iniziava.
0: Io ogni giorno scopro un talento di Max.
1: Iniziava,
0: i belli sono allibita, esterefatta, devo dire anche un
1: bello,
0: po' ammirata.
1: Questa è bella.
0: Questa sì fa...
1: Ma lo sai perché?
0: No, ti prego, di nuovo.
1: Perché mi viene da ridere. Non lo so, ridi.
0: Ok, allora facciamo così durante la puntata, però fammelo, se ti cazzo. Ma è perfetto. Io spero che voi siate...
1: Chi bussa a questo castello? È il gatto con gli stivali. Iniziava la fiaba, credo di Perrault. Non
0: io
1: lo so.
0: Spero anche che voi siate sintonizzati su 202 per vedere il movimento della guancia, il vibrare, vivo e vibrante.
1: Il vibrato.
0: Muoversi di questa gota. Perché fine.
1: Comunque, gota. Tornando a Vinicio, bello, secondo me è una favola, è una filastrocca da raccontare. Sentite questo carillon,
0: sì,
1: carillon che ti quasi
0: rapisce,
1: ipnotizza.
0: Sì,
1: sì, e ti manda immediatamente nelle braccia di
0: Morfeo.
1: Tutte cose che detesto. Si è detto le braccia di Morfeo, i pedalini, supporto e sopporta. Quante cose brutte oggi.
0: Beh no, in realtà da cose brutte abbiamo fatto cose belle, che non è da tutti, fammelo dire con un pizzico di presunzione. Adesso invece c'è qualcosa di bello bello, perché quando
1: mi
0: arriva Carmen Consoli.
1: Per questo. Vai Carmen, a cavallo.

0: qualcosa di me che non ti aspetti, Carmen Consoli, questa è Radio 2.
1: Ci hanno detto di volare un po' più alto rispetto ai calzini spaiati e noi lo facciamo.
0: No,
1: perché...
0: allora, tra l'altro con un'obiezione che accogliamo a metà, nel senso che Max si riferiva al tipo di domanda posta all'intelligenza artificiale, non alla canzone di Capossela. Quello è stata un'aggiunta che è arrivata al 3487 300 200, della nostra amica, che ringraziamo.
1: Esatto.
0: Per dovere di cronaca e anche di critica, visto
1: esatto. Il critico diceva: ragazzi, ma non è solo sui calzini spaiati, andate oltre il testo letterale e l'interpretazione parola per parola, è una metafora sulle storie d'amore che finiscono e quindi chissà dove va a finire. Bene, grazie. Per... allora noi ci leviamo, andiamo all'opera. Ti piace la lirica?
0: Sì.
1: Va bene, siamo a posto così. Siamo a posto così. Le risposte o è o non è, e non è per te.
0: No,
1: anche per me.
0: Non sono appassionata, nel senso che non ho fruito a sufficienza.
1: Però potresti, se vai a New York, andare sul sito della città.
0: Sì.
1: E il sindaco Mandami ha messo a disposizione 70.000 biglietti, 10.000 al mese, per chi non ha possibilità economiche di andare a vedere l'opera, perché è un qualcosa che tutti dovrebbero vedere e cosa di cui dovrebbero godere chi anche non ne ha la possibilità, appunto, con il proprio portafoglio. E allora basta iscriversi e essere estratti, come con gli Oasis.
0: Con il comune o con...
1: Però
0: con
1: lì si paga, qua no.
0: No, qua no. Stiamo parlando della stagione, ovviamente, che arriva anche fino al 2027, e 10.000 biglietti, dicevi, che sono circa il 10% di tutti quelli in vendita, e è per promuovere questo tipo di estrazione, perché ovviamente si tratta di una letteria. Ovviamente si passerà da servizi sociali, case popolari, della New York City Authority. Ero entrata nel personaggio. Scuole pubbliche, bello, scuole pubbliche del Brooklyn, del Queens, ovviamente dell'Università di New York, insomma, aree capillare.
1: Esatto, soprattutto per coloro che non hanno mai comprato biglietti prima del 2019. Quindi se tu sei andata a vedere un'opera dal 2019, non rientri, perché evidentemente te li potevi permettere.
0: Certo.
1: Chi invece risulta a digiuno può iscriversi e venire estratto e vedersi, non in piedi, perché è garantito il posto a sedere.
0: E non è la prima volta, tra l'altro, che avviene un'iniziativa del genere da parte del sindaco di New York. Biglietti scontati aveva previsti anche per l'US Open, quindi per anche lì, per l'importanza ovviamente delle competizioni sportive. Aveva lanciato anche Parents Night Out, iniziativa che mi era molto piaciuta, perché regalava alle coppie di genitori una serata libera, quindi organizzando poi un servizio ovviamente di babysitting. Esatto, di personale addestrato, chiaramente.
1: Beh, io A Night at the Opera, come l'album dei Queen, l'avrei fatta volentieri. E magari con la maturità, con un'attenzione maggiore rispetto a quel Rigoletto che ho visto tanti anni fa e che mi è passato lentissimo, sembrava carta vetrata sul collo. Sì.
0: Okay.
1: Ragazzi, per me
0: troppo
1: questo
0: giovane.
1: Quel pari sono, no, sono dispari tanto. Infatti alla fine esco sudato e dico: mai più, il cavallo dov'è? Era andato in carrozza. Così
0: solo
1: si ritira
0: questo,
1: fuori.
0: Voglio sentire solo questo.
1: È Night at the Opera.
0: Campioniamolo per
1: voglio me. Però voglio dare una seconda chance, direbbe Zoolander, datemi una chance e alzarmi dal palco e dire come Giulia Roberts in PTV: mi si sono attorcigliate le budella, quanto era bella La Traviata. Perché può darsi.
0: Allora rifallo.
1: Immaturità.
0: Devi rifarlo.
1: Sì, insieme.
0: No, bravo, sì, ci sto. Tanto, assolutamente.
1: Il cavallo chi lo porta?
0: Te. Eccolo qua.

0: prendere con un piccione due fave, una fava, sì, due piccioni anzi, e non prendi niente perché qui metti una sorta di hold house con, sì, il latino americano misto a
1: reggaeton. Non dispiaceva. A me non dispiaceva. Preferisco. Comunque siamo passati dal paradiso dei calzini a questa paraíso, quindi sì, abbiamo chiuso il nostro cerchio ed è proprio chiuso, perché sì, noi ci sentiamo domani. Adesso stai serena con Serena Bortone.
0: Ciao, domani.
1: Ciao.
2: Cosa fa Oscillococcinum?
3: Cosa fa Oscillococcinum?
2: Cosa fa Oscillococcinum?
4: Cosa fa Oscillococcinum?
3: Cosa fa Oscillococcinum?
5: Cosa fa Oscillococcinum?
6: Chiedilo al tuo farmacista.
7: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Boiron.
8: 2-2.
9: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business si muove sul cloud. Hosting Solutions offre infrastrutture solide, sicure, italiane. Vai su hostingsolutions.it.
10: 2-2.
11: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due.
12: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
13: 2-2.
14: Amore, la vasca?
15: Leviamo.
14: Le piastrelle?
15: Leviamo.
14: Anche i mobili del bagno?
15: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
14: E i lavori?
15: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
14: Mi hai levato le parole di bocca.
15: Leva l'IVA, solo a ottobre, solo da
16: Iperceramica.
17: Io erano anni che lamentavo di avere dei dolori diffusi.
18: Il dolore fibromialgico più o meno è sempre stato con me.
19: Mi sono ritrovata con un cambiamento radicale della mia vita, delle mie relazioni.
20: Dentro la fibromialgia, il dolore invisibile nelle storie di pazienti e specialisti. È un podcast Rai Radio, disponibile su Rai Play Sound.

0: Radio 2, stai serena.
1: Buongiorno, buongiorno a tutte e tutti. 12:55 e 44 secondi. Che bello leggere l'orario esatto della RAI e che bello essere in compagnia di Alessio Vassallo. Ben trovato, bentornato, come
2: buongiorno,
1: stai?
2: Buongiorno, bene, bene, Serena. Ce ne fossero di Serena Bortone.
1: Ma no, speriamo di no. Pensa a un'altra Serena Bortone, basta una, guarda, un'altra come me è finita poi. Senti, caro, peraltro sei sempre pieno di 3.000 progetti, ma devo dirti che noi che ci possiamo confessare questa piccola cosa che non è una confessione, noi che siamo amici, nel senso che ci capita, abitiamo anche vicini di casa, quindi ogni tanto c'è che fai stasera, boh, aperitivo.
2: E la vicinanza di quartiere è fondamentale per creare un'amicità,
1: anche e soprattutto in una città caotica come Roma. Conosco bene Ginevra, tua moglie deliziosa, eccetera eccetera. C'è un progetto di cui mi parli da tanto tempo e che voi avrete la fortuna e la gioia di vedere domenica 11. Sto parlando della storia di Biagio Conte. Soprattutto oggi dobbiamo vederlo, perché veramente è un cambio di paradigma. Rai 1 e si collega alle celebrazioni per San Francesco. Raccontamelo tu, chi era Biagio Conte, che tu interpreti appunto questo film che si intitola esattamente
2: Sul cammino di Francesco, okay. La vita di Biagio Conte, da domenica,
1: prima serata,
2: 11 ottobre, okay. Ne va in onda. Sì, Biagio Conte è un ragazzo rivoluzionario, e parliamo dei giorni nostri perché è morto soltanto 3 anni fa, quindi sì, è legato a San
1: Francesco
2: d'Assisi,
1: certo.
2: Ma parliamo di oggi. E la sua forza è stata quella di annientare totalmente la distanza tra chi aiuta e chi viene aiutato. Solitamente anche nella vita, no? Quando aiutiamo qualcuno, un amico o qualcuno che ci chiede l'elemosina, c'è sempre una distanza tra chi aiuta e chi viene aiutato. Lui si incarna ultimo negli ultimi, annulla questa distanza e vive come loro. Ed è una figura incredibilmente rivoluzionaria, anche molto vicino a Cristo, perché lui dona il suo corpo, ma proprio parlo di pelle, di ossa, di muscoli, come per gli altri. Non è donare, ma donarsi.
1: Per raccontarla, diciamo, in modo, diciamo, didascalico, lui a un certo punto decide che lascia questa famiglia.
2: È un ragazzo in crisi che scappa, addirittura fu ripreso da chi l'ha visto, perché i genitori non lo trovavano.
1: Lui, per un anno è stato
2: per un anno, perché andò a piedi ad Assisi, tornò a Palermo e, contro il parere di tutti, della famiglia, della fidanzata, insomma, lui inizia a dormire in stazione
1: con
2: i senza tetto, facendo anche delle grandi piccole rivoluzioni. Per esempio, capiva che molti morivano per problemi intestinali perché mangiavano sempre i rimasugli di pizzette, arancine tutti i giorni, poi stai male. Quindi
1: perché
2: lui,
1: parliamo di Palermo, però.
2: Di Palermo, una Palermo
1: città,
2: difficile, anni
1: di
2: 90, quindi,
1: certo.
2: E lui inizia a creare questi minestroni per tutti, e con gli scioperi della fame poi inizia a farsi dare dal comune questi spazi che erano abbandonati. E anche lì la grande innovazione e la grande forza di Biagio, che questi spazi abbandonati, che grazie agli scioperi della fame lui ottiene, li rimette in sesto con le mani dei fratelli ultimi. Cioè, queste persone cosiddette invisibili,
1: certo,
2: nella nostra società ritornano ad avere una dignità con il lavoro, perché molti erano magari muratori, falegnami, perché quella situazione di abbandono può capitare a tutti. Cioè, io
1: e
2: sono stato in
1: siamo resi conto soprattutto negli ultimi tempi con la povertà dilagante che
2: dilagante.
1: C'è anche nel nostro paese.
2: E io sono stato lì in missione prima di fare il film, per entrare appunto dentro quel mondo lì, e quello che più mi ha colpito, Serena, è un sentimento che noi non avremo mai, che è quello dell'abbandono. Loro sono circondati dall'abbandono. La solitudine è diversa, perché a volte è anche cercata. L'abbandono nella vita, se tu ti muore un parente, scompare un amico, qualcuno con cui confidarti, ce l'hai. Loro sono delle isole, nessuno. Quando cammina per strada noi li evitiamo, sono appunto invisibili. Lui ha dato un volto, ha dato un lavoro a queste persone e ha creato 5 missioni Speranza e Carità, una anche per le donne, poi se vuoi un aneddoto,
1: un rifugio
2: meraviglioso.
1: Quando sei entrato in contatto appunto con questa missione, che cosa ti ha lasciato uscendo?
2: Tanti sensi di colpa, perché è normale, no? Noi, la mia, la tua, quella di tutti noi,
1: certo,
2: quanto
1: è comunque un privilegio, siamo comunque dei privilegiati.
2: Un privilegio, ma anche nei gesti quotidiani, cioè per noi aprire il rubinetto e lavarci le mani è una cosa automatica. Ci sono persone che non lo possono fare. Sembra assurdo, ma è così. cioè sono persone che non possono farsi una doccia.
1: Poi c'è anche un passaggio nel film quando a un certo punto uno dice: vabbè, ma è senza tetto, sono senza tetto perché ve lo vogliono. E Biagio Conte risponde: la povertà non è mai una scelta.
2: La povertà non è mai una scelta, la povertà è un accadimento, perché anche persone privilegiate come noi possono finire in povertà. Noi nel film ne raccontiamo per esempio una persona istruita che è finita a dormire in stazione. E la povertà non è mai una scelta, però può essere a volte una risorsa, una ricchezza. Io ti volevo dire un aneddoto, se ho il tempo.
1: Me lo racconti dopo, Elisa, perché abbiamo tanto di cui parlare, anche di questo cambio di paradigma che comunque potremmo cominciare a fare nel nostro vivere quotidiano, che è appunto stabilire un'empatia, una capacità di andare incontro all'altro. Elisa ci canta Kintsugi e noi dopo torniamo con Alessio Vassallo a parlare di Biagio Conte.

0: Kintsugi Elisa, Rai Radio 2, Stai Serena, Serena Bortone e Alessio Vassallo raccontando la storia fenomenale, incredibile, avvincente e tenera di Biagio Conte. Il film lo potrete vedere su Rai 1 l'11 ottobre sul Cammino di Francesco, la vita di Biagio Conte. E stavamo raccontando di come quest'uomo, quasi un novello San Francesco, perché poi era nato nel 63 mi sembra, no? È sì. Morto giovanissimo.
1: A 59 anni.
0: E, abbia utilizzato la sua vita per aiutare gli altri, dicendo anche una cosa molto potente che dobbiamo conservare tutti nel cuore. A un certo punto tu, interpretando Biagio Conte, gli dici: questo non è il momento delle scelte a metà.
1: Sì, perché lui è appunto è stato un ragazzo che le scelte le ha portate sempre fino in fondo. E la straordinarietà della storia, appunto, che in una società consumata dal e devota al consumismo, ma non soltanto degli oggetti, ma un consumismo, certo, un consumare i sentimenti, le relazioni, i rapporti, e lui invece ci insegna che forse qualcosa anche nel nostro piccolo dobbiamo iniziare a lasciare andare. Quello che mi ha lasciato questo film, perché è impossibile replicare quello che ha fatto lui, no? È quasi impossibile, però
0: quanto tempo sono durate le riprese?
1: 5 settimane.
0: Ok, tu per 2 mesi sei stato Biagio Conte.
1: Sì, ho fatto una preparazione di 6 mesi, ho perso 10 kg, cioè è stato mi sono fatto proprio veramente...
0: Vabbè, così si fa, attori bravi fanno così.
1: Sì, sì.
0: E quindi cosa ti ha lasciato?
1: Questo, che quando aiutiamo qualcuno, anche magari... in un supermercato, quando ci chiedono un euro, proviamo a fare una semplice domanda: come stai? Di dove sei? Perché molte persone hanno più bisogno di una parola che di un gesto. Perché spesso la beneficenza o l'aiuto è un gesto che non è mai accompagnato dalla parola. E invece la parola ha molta importanza, soprattutto per le persone che sono in difficoltà.
0: E il tuo ricordo più forte del set?
1: Ricordo fortissimo è stato, perché molte comparse facevano parte della missione Speranza e Carità, erano fratelli ultimi e le sorelle ultime.
0: Bello, fratello ultimo, è una frase di Biagio Conte.
1: Sì, sì, lui li chiama fratelli e sorelle ultimi, non senza tetto, barboni, certo, o vagabondi. E io ero disteso a terra in questa scena, facevo lo sciopero della fame, col saio tutto emaciato. Una bambina corre e fa: Biagio, Biagio, Biagio. Mi va all'orecchio e mi fa: mi manchi. Io inizio a parlare con lei e dico: di dove sei? Di Palermo. Faccio: ma dove abiti? Io in missione. Faccio: come in missione? Io sono nata in missione. Lei era con la mamma lì, nata in missione, cresciuta in missione. Cioè, e io lì, con questa bambina che mi ha detto mi manchi a me, che facevo l'attore, interpretavo Biagio, ho realmente capito chi era Biagio Conte.
0: Una presenza talmente potente da esserci quando non c'era, e poi hai capito anche che comunque reinterpretarlo ridava comunque una forza anche a tutta questa comunità, perché poi lui ha, questo è anche un altro insegnamento importante che tu hai accennato prima, lo volevo riprendere, che aiutare gli altri non è, c'è un proverbio cinese che diceva, forse era Mao che lo diceva, se vuoi aiutare qualcuno non donargli un pesce, insegnagli a pescare. Tu devi insegnare a pescare, cioè mettere in moto anche quelle che sono le attitudini di ognuno di loro, per cui a un certo punto raduna tutti i fratelli e le sorelle ultimi e dice: tu che sai fare?
1: Certo.
0: Tu sai cucinare, tu sai fare il giardiniere.
1: Dà una dignità di nuovo a queste,
0: esatto,
1: persone, un volto a questi invisibili. È bellissimo il proverbio che hai detto, perché dare un pesce...
0: Credo che fosse una frase di Mao, mi sembrava sacrilego accostarlo a Biagio Conte,
1: no,
0: con una figura proto-religiosa.
1: La religiosità è...
0: Però l'etica, la religiosità va, è sempre,
1: perché se
0: la trovi ovunque, no?
1: Se tu doni un pesce o qualcosa, non hai responsabilità. Ti ho dato questo.
0: Certo.
1: Invece insegnare a pescare o insegnarti a far qualcosa, lì tu devi investire le tue risorse, le tue energie. C'è proprio un'azione che nel solo donare manca, viene meno.
0: E poi comunque sei anche un connettore pratico di miglioramenti sociali, perché ovviamente se tu valorizzi le potenzialità puoi dare alle persone che hai intorno la possibilità di crescere, quindi, certo, li rendi autonomi, certo, oltre che non soli. Senti, quanta gioia ti ha lasciato Biagio Conte?
1: Tantissima, tantissima, ha cambiato anche profondamente la mia vita e mi ha
0: ribattuto. Ma davvero così?
1: Sì, mi sono riavvicinato anche molto alla Chiesa, incredibilmente. Ma io insomma pregustavo che qualcosa poteva accadere.
0: Tu ce l'hai una parte spirituale?
1: Io ce l'ho una parte spirituale molto forte, però ha sottolineato ancora più forte quant'è importante, soprattutto in questo periodo storico così complesso, la parola accoglienza. perché Biagio Conte è l'accoglienza fatta persona. E accogliere ci serve anche a capire chi siamo, perché quando noi invece mettiamo un muro e non vogliamo accogliere chi viene da fuori, chi è diverso da noi, vuol dire che forse abbiamo, secondo me, anche paura di conoscere noi stessi. Quindi l'accoglienza è anche la parola chiave di questo film.
0: Capito perché sono amica di Alessio Vassallo, perché sa sempre darti una chiave di lettura. Pubblicità e poi torniamo con lui a raccontare anche tante altre cose.
2: Dal 26 settembre al 4 ottobre torna il Lucca Film Festival. Julian Schnabel, Liliana Cavani, Nanni Moretti e Pierfrancesco Favino in collaborazione con la FICE. Proiezioni, incontri e anteprime a ingresso libero. Tutto su luccafilmfestival.it.
3: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero. 2-2.

Primavera ci canta Faccia Nuvola, siamo con Alessio Vassallo, Radio 2, Stai Serena, Serena Bortone, ci state scrivendo perché siete tutti emozionati ascoltando le parole.

0: scena che mi ha fatto pensare a te conoscendo la tua storia, perché quando ovviamente Biagio Conte, come un nuovo San Francesco, sparisce, peraltro non avvisa nemmeno i genitori, e poi dopo rientra, va ad Assisi, fa questo percorso di comprensione spirituale, insomma di crescita interna, e decide di fare poi la vita che farà, salvando anche la vita di tante persone appunto povere, di tanti ultimi. Il padre, quando lui rientra a casa, lo aggredisce e non riesce a capire perché lui voglia fare, come forse anche umano, tanti genitori, no? Vedendo un figlio, ma lui era figlio unico? No?
1: Sì.
0: Era pure figlio unico, e quindi ha maggior ragione, no? Dice, perché vuoi fare questa
1: scelta? No, sbaglio, aveva delle due sorelle, se non sbaglio.
0: Vabbè, però insomma, figlio maschio, quel che lei comunque sì. Ha fatto questo, fa questa scelta così radicale. Anche tu, insomma, a tuo modo, hai fatto una scelta radicale che comunque tuo padre non ha supportato all'inizio, perché quando hai deciso di fare l'attore, sei andato a Roma.
1: Venne alla stazione Termini in lacrime. Io, mio padre, l'ho visto piangere una volta sola alla stazione Termini, dicendo: che cosa ci fai qua, ti prego, torna a casa. Lessi poteva essere. E io invece ho detto: dammi l'opportunità, dammi un po' di mesi, ci voglio provare. In una società, appunto, ai tempi non c'era Google, niente, quindi è anche complesso muoversi in una città nuova così
0: come
1: grande
0: Roma.
1: Come Roma. Poi entrai alla Silvio D'Amico, all'Accademia, e lì fu insomma un po' un accenno ai miei, una comunicazione per dire qualcosa sta accadendo. Nel film di Biagio è ancora più forte, perché vedi come alla fine il bene riesce a rompere anche il muro del pregiudizio e del giudizio degli altri, come il bene riesce realmente a trasformare gli altri, mentre il male, le guerre, gli attacchi creano soltanto un punto, una fine. Il bene invece riesce a trasformare e le persone, a trasformare le idee.
0: Ma per questo infatti parlavo anche di cambio di paradigma, perché se tutti noi entrassimo nell'ordine di idee che odiando gli altri non si va da nessuna parte, se smettessimo anche di ascoltare chi più o meno potente, ma insomma gli esempi sono, ahimè, oramai si decuplicano, perché è quasi un inseguirsi verso una sottocultura dell'odio che produce le guerre reali,
1: collegata,
0: che vediamo, e però produce il consenso per chi fa le guerre. E quindi invece noi dovremmo poter dire che chi odia l'altro non ha diritto di cittadinanza in qualche modo, perché non rientra poi nella possibilità che ci viene data di vivere al meglio la nostra vita, anche solo per un fatto banalmente egoista, no?
1: È bellissimo quello che dici, ma è così, purtroppo è così, ed è una società, mi rifaccio al tuo essere egoista in senso buono, ma ahimè che è una società avvelenata dall'egoismo. Cioè il fatto che è una società egoica che ti chiede ciao come sto,
0: certo,
1: non ciao come stai, è lì che cambia
0: e
1: tutto.
0: E quando invece, te lo dico io che sto super chiacchierina, ve lo dico io che sto sempre a chiacchierare, quando impari ad ascoltare hai cambiato la tua vita, perché riesci ad arricchirti dell'altro, altrimenti appunto sei povero, sei arido, ovviamente. Senti, ho letto una tua intervista.
1: Scusa, ma tu conosci molte persone che stanno ad ascoltare?
0: Ho saputo circondarmene. Perché poi se tu, anche perché lì ho un circolo virtuoso, se tu ascolti, l'altro ti ascolterà, perché si sentirà accolto e a quel punto arriverà il momento in cui anche l'altro ti dirà: e tu come stai? Se invece tu parti subito con la tua filippica, come poi anche umano, è per carità, il diritto allo sfogo, io sono una che per carità chiamo, mi capita.
1: Sì,
0: no?
1: L'altro parte con la sua e non c'è dialogo.
0: Esatto, alla fine dici vabbè, ma perché? Oppure quelle classiche cose, no? Che stai, parli con un'amica, ti racconti una cosa tua e lei ti dice: sì, anche io, ma ascolta, ho detto, tornati, sto raccontando io.
1: Una volta, anche prima che inizi, c'è soltanto un accenno,
0: cioè,
1: già. Lei...
0: Ma no, io sì, infatti, sì, una volta una mia amica cara, gliel'ho detto: dico, senti, ma mi puoi spiegare perché? No? Ti stiamo dicendo una cosa, adesso ascoltaci, no? Perché devi sempre fare riferimento a quello che sei tu? Senti, tu hai detto questa frase che mi ha molto colpito, hai detto: credo molto più nell'amore che nell'amicizia, in un'intervista a Vanity Fair. In che senso?
1: Nel senso che nell'amore ho sempre previsto, ho messo in conto, un po' come quando fai un'assicurazione per la macchina, che sai, ma che magari un tamponamento lo potrei fare, cioè nell'amore metto come preventiva il discorso che può finire,
0: si
1: lascia, che può essere tradito, perché il sentimento è un sentimento anche fisico, no? L'amicizia no, l'amicizia invece tu, quando sei amico e vuoi veramente bene una persona, può essere un bene anche più grande di un amore, non metti in conto che l'amico ti può tradire.
0: E tu ti sei sentito tradito da qualche amico o qualche amica?
1: Tantissimo, io avevo pochissimi amici veri, forse due, tre, diciamo, ed è stata una grandissima delusione, delle ferite enormi che mi hanno fatto

0: puoi esternare questa frase che tu
1: hai. Ma hai provato a recuperarle?
0: No, penso che determinate cose nella vita non si possono più recuperare. Cioè, non ho.
1: Però le hai superate?
0: Sì, le ho superate, rimane la ferita e sono ancora più guardingo sull'amicizia rispetto a prima. Perché.
1: Ma loro se ne sono resi conto?
0: Cioè, esco, mi frequento e accolgo poche persone. Cioè, quando dico a una persona ci vediamo a cena, ci prendiamo un aperitivo, è perché ti voglio bene. Non faccio più aperitivi, diciamo,
1: di circostanza.
0: Di circostanza.
1: Ma tu gliel'hai detto a queste persone?
0: Ma certo.
1: E loro hanno capito?
0: No.
1: Ecco, vabbè. No. Però ci hai provato. Però sì, posso dirti adesso, siamo tutti esseri umani, si sbaglia.
0: Ma certo, ma certo. Ma allora, guarda, il bene rimane lo. Poi un bene recondito, esatto, rimane lo stesso.
1: Perché l'amicizia poi passa
0: è stata talmente grande, però.
1: Comunque capisco quello che dici, perché è esattamente il ragionamento che facevo anch'io da ragazzina. Quando mi è capitato anche a me, ci sono rimasta molto male. Dopodiché la vita è lunga, bella.
0: Certo.
1: E perdoniamo tutti, perché altrimenti l'odio ci fa male. E senti, adesso mandiamo la nostra stand-up song. Tu c'hai una battaglia che hai combattuto nella vita, so, anche da ragazzino, pensaci. Perché ogni giorno mettiamo una stand-up song. Questa volta è Louis Armstrong, We Have All the Time in the World.

0: La voce ruvida di Louis Armstrong, quanto l'abbiamo amata, un po' come la nostra voce ruvida italiana, questa voce sporca di sale di Nicola Di Bari, che ieri ha compiuto 86 anni, quindi lo salutiamo. Vi voglio bene a tutta la famiglia, ci siamo sentiti per messaggio, allora mi fa piacere dirvelo anche per radio, perché so che ascoltate Radio 2 Stai Serena, tutta la famiglia intendo, e quindi un abbraccio grande a Nicola. La tua battaglia, Alessio?
1: La mia battaglia, ricordo il periodo dell'Accademia, che chiusero il Teatro Valle di Roma, e ero tra quelli che stava lì dentro, che dormiva lì dentro. E vederlo quest'anno riaperto finalmente, saremo in scena poi a gennaio con Il Male Oscuro, è una grande, un cerchio che si chiude.
0: Torni al Valle proprio col Teatro Oscuro, col Male Oscuro, con Giuseppe Berto, certo. Peraltro diciamo, quando combatti queste battaglie non sai nemmeno come andranno a finire, no? Uno le combatte per
1: la bellezza, anche poi il senso di comunità,
0: esatto,
1: che dormi là, nascono amori, mangi là dentro, cioè c'è anche la bellezza del senso proprio comune di stare insieme. Però ci credi, però comunque impieghi il tuo tempo per una causa.
0: E a proposito di bene e di male, a proposito sempre di teatro, sarai anche protagonista del ritratto di Dorian Gray, che debutta il 16 ottobre, quindi tra breve, a Lucca. Quindi passi dall'interpretare in televisione, insomma lo vedremo l'11 ottobre, appunto, Il Bene Conte. Assoluto, Viaggio Conte, poi Il Male Assoluto, che è questo personaggio che, diciamo, cambia la vita di Dorian Gray, no?
1: Sì, perché anche lì la tematica centrale è l'immagine, che cosa siamo diventati oggi. La vita è tutto un filtro, abbiamo sempre un filtro davanti, noi cerchiamo di vendere un'immagine, un noi interiore che non ci appartiene, che non siamo noi, e questo poi ha un prezzo altissimo da pagare. Cioè quel quadro che rimane sempre giovane e che invece invecchia,
0: è antesignano del filtro di Instagram, certo, se ci pensi, sì, quanto la contemporaneità di quel testo è pazzesca.
1: Cioè, noi vogliamo che la nostra immagine vedi social siano come il ritratto di Dorian Gray, che rimangano, no? C'è la chirurgia, ci sono i filtri, ma tutto questo ha un prezzo da pagare, e lo paghiamo poi col nostro interiore, col nostro star bene con noi stessi, e quindi è un testo super attuale, Dorian Gray.
0: Qual è la frase che mi hai detto l'altro giorno? Me la sono scritta sulla
1: la memoria,
0: la tentazione, sì, dice la recitata, però lo chiama lui Lord Harry.
1: Succederà ancora e succederà questa sera in una tana doppio, dove l'oblio è in vendita, dove la memoria dei vecchi peccati si cancella con la follia dei nuovi.
0: Bellissimo, vabbè. Oscar Wilde, chapeau.
1: Perché Lord Harry invece va, certo, contro, e dice: tu devi sempre esagerare, devi peccare, devi sporcarti le mani, devi fare esperienze nuove, e lo porterà appunto poi alla perdita,
0: la perdizione, cioè, perdizio, a vendere anima. Ma in realtà per fare i conti con quanto è stato importante e quanto è importante sempre nella vita fare i conti con i propri lati oscuri, imparare a riconoscerli.
1: Molto, molto, è che a volte non sappiamo riconoscerli.
0: Tu ci hai lavorato anche su quello?
1: Io ho lavorato tanto, perché Il Male Oscuro poi che porta a teatro, insomma, mi si addice molto come titolo, perché mi sono reso conto che a un certo punto dovevo chiedere aiuto. Perché a volte anche una persona che sta accanto a te ti può aiutare a dire: guarda, hai bisogno, chiedi aiuto a uno specialista, fatti aiutare. Non c'è niente di male, perché lo dico, c'è la depressione, c'è questo giudizio del tabù, c'è il tabù degli altri che pensano che poi non sei prestativo, che non puoi lavorare. Invece no, è una malattia che si può, insomma, sconfiggere, e devi essere aiutato. Quindi dal vento della depressione possiamo essere toccati tutti durante, certo, la nostra vita. Basta accorgersene e creare anche pubblicamente l'informazione, dare alle persone degli strumenti adatti per accorgersi di quando questo male inizia a bussare alla porta, perché a volte non abbiamo proprio gli strumenti per capirlo e pensiamo soltanto: ma sono triste, ma sono giù di morale. Invece la comunicazione, il teatro, l'informazione serve anche a questo, proprio a donare agli altri degli strumenti, come un piccolo vocabolario, no? Per capire se non è soltanto una tristezza, ma c'è qualcosa di più.
0: E che poi, appunto, un disagio emotivo, una fragilità emotiva, appunto, è come una qualunque altra malattia o fragilità che possiamo avere nel nostro corpo, va curata, e se ne può uscire, se ne può parlare, non è uno stigma. Grazie davvero ad Alessio Vassallo.
1: Grazie a te, un
0: grazie
1: piacere immenso.
0: Grazie a Biagio Conte sempre, sempre anche per me. E ricordatevi domenica
1: 11 ottobre,
0: prima serata su Rai 1,
1: sul cammino di Francesco, la vita di Biagio
0: e
1: Conte.
0: E ricordatevi anche quando incontrate un senza tetto, qualcuno che chiede l'elemosina, qualcuno che ti vi vuole pulire il vetro, sì, va bene, dategli anche la monetina, dategli però anche un sorriso, fategli anche però un sorriso e chiedetegli come sta. Do la linea al GR, poi Music Room, a domani.

0: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
1: Quando siamo nati, internet suonava così.

0: Oggi l'identità digitale è indispensabile. Con i servizi di Hosting Solutions puoi rilasciare SPID e firme digitali. Vai su hostingsolutions.it.
1: Da Eurospin, tante imperdibili offerte! Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centro tavola in tessuto. Info su eurospin.it.
2: Sono le 13:30.
3: Rai GR2.
4: Legge elettorale al rush finale oggi alla Camera. Discussione sulle pregiudiziali di costituzionalità sollevate dall'opposizione. In corso in questi minuti il voto a scrutinio segreto. Ore di apprensione per Vittorio Sgarbi, ricoverato in terapia intensiva per un malore all'ospedale Gemelli di Roma. In passato aveva avuto seri problemi di depressione. Il giallo di Garlasco e battaglia sui test del DNA. RIS nella bufera, l'ipotesi smentita dall'allora responsabile generale Garofalo è che i carabinieri abbiano nascosto i risultati. La tragedia sfiorata sul volo Fly Dubai, si indaga per terrorismo mentre Israele rende omaggio agli eroi a bordo. Infine lo sport, con il calcio, la nazionale di Mancini domani sfida la Francia di Zidane. Buongiorno da Fabiana Cofini in studio. Legge elettorale. In questi minuti alla Camera il voto cruciale sulle 5 questioni pregiudiziali di costituzionalità sollevate dalle opposizioni. Ci aggiorna in studio Vasco Pirri.
5: Sì, Fabiana, è proprio come dici tu, il voto è arrivato pochi istanti fa, 229 i no, 151 i sì, quindi respinte le 5 pregiudiziali di costituzionalità votate a voto segreto chieste dalle opposizioni. Ricordiamo, a luglio, sempre a Montecitorio, con voto segreto venne bocciato l'emendamento sulle preferenze per un solo voto, poi il testo è stato approvato dal Senato. Oggi appunto si riparte dall'aula della Camera per la terza lettura. Nella versione licenziata dal Senato, ricordiamo, c'è il premio di maggioranza per la coalizione che raggiunge il 42%, i capolista bloccati e poi le preferenze. La maggioranza fa professione di compattezza, oltretutto è stata annunciata, quando sarà il voto finale, la fiducia nel testo, sottolineando gli obiettivi di stabilità, governabilità e rappresentatività proprio grazie alle preferenze. Dall'altra parte il muro delle opposizioni che denunciano è un premierato di fatto e quindi incostituzionale. A te.
4: Grazie Vasco Pirri. Il critico d'arte ed ex sottosegretario alla cultura Vittorio Sgarbi è ricoverato in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma. Non si conosce la causa del malore, ma le sue condizioni sono gravi. In studio c'è Giuseppe Lisi.
6: Sì, il ricovero è avvenuto questa notte al Policlinico Gemelli di Roma. La notizia è stata confermata dallo stesso ospedale che, in rispetto della privacy, non ha reso noto il malore che lo ha colto, ma in una nota diffusa questa mattina ha aggiunto che è in terapia intensiva e le sue condizioni sarebbero gravi e non saranno pubblicati altri bollettini medici. Sgarbi da tempo ha problemi di salute, già nel marzo scorso era stato in ospedale per una grave sindrome depressiva che lo aveva portato ad un forte dimagrimento, si rifiutava di mangiare e aveva passato diverso tempo in totale isolamento. Nel 2021 aveva annunciato di essere guarito da un tumore, mentre nel 2016 era finito in ospedale a Modena per un'ischemia al cuore con la successiva operazione urgente di angioplastica. Le sue ultime apparizioni pubbliche risalgono a quest'estate. A luglio era stato in provincia di Bergamo ospite del festival culturale promosso dalla sorella Elisabetta, ad agosto a Rovereto per presentare il programma del museo di cui è presidente.
4: Grazie anche su questa pagina. E l'inchiesta proprio di Pavia, invece, andiamo sull'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco nel 2007. Gli avvocati di Andrea Sempio potrebbero presentare istanza di incidente probatorio sull'impronta 33, quella del palmare sul muro, che per la procura è una delle prove più forti a suo carico. E dopo le accuse ai RIS, il generale Garofano, che guidava il gruppo all'epoca della prima indagine, si difende.
7: È un'istanza di incidente probatorio sulla famosa impronta 33, quella che si preparano a chiedere i legali di Andrea Sempio. Per la procura, quella traccia di mano sulle scale della cantina della villetta di Garlasco è insanguinata ed è sua. Gli avvocati Livorio Cataliotti e Angela Taccia, convinti del contrario, chiedono ora una perizia che abbia valore di prova se si arriverà al processo.
8: Quanto alla presenza del DNA di Chiara Poggi sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi, che sarebbe stata smentita da due test negativi non comunicati nel fascicolo di inchiesta del 2007, la loro comandante del RIS, generale Garofano, interviene così al nostro giornale.
9: La negatività può avere delle ragioni tecniche, ma non inficiano il dato positivo, cioè che c'è il DNA di Chiara Poggi, e questo lo dice il professor Previdere e la dottoressa Grignani, che nella consulenza che è posta dalla Procura della Repubblica di Pavia dicono che comunque quel DNA di Chiara è presente sui pedali e che, per loro parere, forse meritavano un approfondimento. Punto.
7: Infine, a colpire un'intercettazione in cui la madre di Andrea Sempio si sfoga, maledicendo Chiara e la famiglia Poggi. Claudio Vigolo, GR2.
4: E ora all'estero, tensione in varie città della Francia per la mobilitazione degli studenti iniziata una settimana fa circa. A Marsiglia il preside del liceo Victor Hugo è stato aggredito e cosparso di benzina. Accerchiato e poi incendiato un camion dei pompieri. La procura di Marsiglia ha riferito che circa 20 persone, soprattutto minorenni, sono in stato di fermo. In fiamme anche una scuola di Nantes, occupato il campus dell'Università di Saint-Denis. Scontri tra polizia e studenti a Lille. A causa delle proteste il governo ha annullato tutti i viaggi e gli spostamenti dei ministri in agenda fino a lunedì. Il day after del fallito attentato sul volo Fly Dubai. In Israele si cerca di capire se l'aggressione sia stata un gesto isolato o parte di un piano orchestrato, l'inviata Rai.
10: È ancora presto per sapere cosa sta dietro l'incidente e se l'Iran sia coinvolto. Lo conferma il premier israeliano Netanyahu in un'intervista a Fox News. Le indagini intanto proseguono e l'aggressore, il copilota cittadino omanita, è ora sotto inchiesta in Arabia Saudita e forse sarà trasferito negli Emirati Arabi da dove l'aereo di Fly Dubai era decollato. Non si esclude la partecipazione israeliana alle indagini. Dal governo assicurano che non c'era stato alcun preavviso riguardo a questo incidente, mentre restano ancora molte domande. Una su tutte: perché un cittadino omanita, il paese con il quale Israele non ha relazioni diplomatiche, aveva guidato un aereo verso Tel Aviv? Non è ancora chiaro nemmeno quale fosse stata l'arma utilizzata per accoltellare il pilota e nemmeno se i piloti del volo Fly Dubai fossero stati sottoposti a controlli rigorosi. Ma l'incidente arriva a poche ore dall'avvertimento di Netanyahu sui possibili attacchi in vista, per ora evitati, ma che potrebbero decidere l'esito della storica tornata elettorale. Da Gerusalemme, Marina Lalovic, GR2.
4: La vicenda di Krista Pike, condannata a morte nel Tennessee per aver ucciso appena maggiorenne una coetanea. Dopo 30 anni passati dalla donna in carcere, la Corte Suprema ha deciso di procedere con la somministrazione del farmaco mortale. Ma Pike è sopravvissuta a due dosi letali di pentobarbital, un evento inedito. Lo Stato ha sospeso le esecuzioni per quest'anno e ha annunciato un'inchiesta indipendente sull'accaduto.
11: Krista Pike è ancora viva, hanno tentato di ucciderla due volte, hanno fallito, la sua esecuzione è stata sospesa così come l'altra programmata per il 2026 in Tennessee. Bisogna indagare, afferma il governatore dello Stato, Bill Lee. Comprendere perché Krista Pike, dopo aver subito l'iniezione di due dosi di pentobarbital che avrebbero dovuto ucciderla, fosse ancora viva, respirasse, russasse rumorosamente, come hanno riferito i suoi avvocati, che in un comunicato hanno elencato le macabre circostanze dell'esecuzione. La difficoltà di trovare le vene, la rottura dei vasi stessi, il pentobarbital degradato, l'assenza di personale medico d'emergenza. È un caso unico, non è mai accaduto qualcosa di simile nella lunga e collaudata pratica di esecuzioni del Tennessee, dicono gli esperti, mentre Krista Pike è ricoverata in un ospedale nei pressi del penitenziario dove hanno tentato di ucciderla e adesso la stanno curando. Non si conoscono le condizioni della donna, che aveva già scontato 30 anni di prigione per l'uccisione di una sua compagna di classe quando aveva 18 anni. Un'ora prima dell'esecuzione una corte d'appello aveva accolto un ricorso degli avvocati di Krista Pike bloccando la procedura. Alcune ore dopo la Corte Suprema aveva autorizzato l'esecuzione. Krista Pike sarebbe, o forse sarà, la prima donna a essere uccisa dal boia in Tennessee da 200 anni a questa parte. Enzo Alceri, GR2.
4: Voltiamo pagina. La Rai apre un nuovo studio televisivo nel centro di Saxa Rubra, intitolato a Pippo Baudo. Ospiterà la prossima edizione di Ballando con le Stelle. Per l'azienda, sul piano tecnologico, è un momento di modernizzazione dedicato a chi, come il Pippo Nazionale, ha cambiato il piccolo schermo. Sentiamo l'amministratore delegato Giampaolo Rossi.
12: Pippo è stato l'uomo che più di ogni altro ha modernizzato la televisione italiana, i suoi linguaggi, ha dato un'idea di un intrattenimento di qualità mai volgare, importante oggi sempre più inseguirlo. Rappresenta l'idea anche di un'accoglienza, già solamente sentire la sua voce è un po' come un ritorno a casa.
4: Ed ora il cinema con l'uscita della Città dei Vivi di Edoardo Gabriellini. Dopo la presentazione all'ultima mostra del cinema di Venezia, in sala, il film è ispirato al caso Luca Varani e al romanzo di Nicola La Gioia, per raccontare Luca e la sua famiglia oltre il delitto. Nel servizio la voce di Valerio Mastandrea.
13: Il film è seminato di autenticità. È inutile provare a raccontare la realtà quando si trattano temi come questi, no?
14: E ha ragione Valerio Mastandrea, un film non è un programma di cronaca e quindi della storia di Luca Varani, alla quale si ispira la Città dei Vivi, il racconto deve dirci altro. Edoardo Gabriellini, il regista, racconta la giovinezza spezzata di Luca.
15: La partenza era l'idea di fare come un racconto di formazione interrotto. L'orrore di cui parliamo in questo film è un orrore molto prossimo a noi, non è un orrore che arriva da un mondo estraneo, lontano, in un racconto che potesse guardare con meno giudizio possibile, come è facile inciampare a quell'età.
14: Valerio Mastandrea, il padre, in un film che sceglie di raccontare l'umanità di una storia, non l'orrore di una notte.
16: Per me il personaggio era, l'ho capito subito, il sguardo di quest'uomo ce l'ho avuto subito su di me.
14: Bravissimi i giovani Emanuele e Maria Di Stefano e Gaia Merlonghi.
17: Siamo venuti per vostro figlio, lo abbiamo trovato.
14: Miriam Mauti, GR2.
4: E siamo alla pagina sportiva, mi ha raggiunto in studio Francesco Albanese.
18: Ciao Fabiana, a te e a chi ci ascolta.
4: C'è la nazionale in primo piano.
18: Sì, domani sera a Saint-Denis la sfida con la Francia di Zidane, che guida a punteggio pieno con 6 punti il gruppo A di Nations League. L'Italia segue a 3 con il Belgio, mentre ancora ferma a quota 0 punti c'è la Turchia. 9 giocatori resteranno a Coverciano per preparare il match di lunedì a Bologna, sempre contro la Turchia. Si tratta di Anor, Cambiaghi, Coppola, Ghilardi, Nassio, Quadio, Mandragora, Pessina e Romano. Tra le note più positive della gara vinta a Bursa c'è stata la prestazione di Nicola Fagioli. Sentiamolo al microfono dell'inviato Daniele Fortuna come descrive il suo attuale rapporto coi social.
19: Guardo molto meno i social rispetto a prima, perché penso che ti destabilizzano, perché ti portano in alto appena fai magari una partita fatta bene, ti portano in basso appena sbagli.
4: Intanto è sempre più braccio di ferro tra FIGC e il mondo della politica.
18: E sì, è così. Ieri le dimissioni di Diana Bianchetti da capo delegazione della Nazionale. Poco fa sul caso è intervenuto il presidente della FIGC Malagò, che solidarizza con Bianchetti e attacca il ministro dello sport Abodi, che con le sue dichiarazioni aveva spinto l'ex campionessa di scherma al passo indietro. Malagò:
20: credo che è impossibile dargli torto. Poi insomma non mi sembra che sia stata l'unica uscita su quello che sono questioni che riguardano il calcio da parte del ministro. È evidente che c'è questo, diciamo, palese intervento che secondo me è proprio in assoluto sbagliato, è proprio in nome di quello che sono dinamiche di autonomia dello sport.
18: E nel frattempo la giunta CONI, chiamata a pronunciarsi sul commissariamento della FIGC, è stata convocata per martedì 6 ottobre. Oggi intanto tocca anche all'Under 21, impegnato in Armenia per le qualificazioni all'Europeo. Calcio d'inizio alle 18.30 con diretta su Radio 1 Sport. Le parole del CT Silvio Baldini raccolte dall'inviato Giuseppe Bisantis.
21: Giocare con il gusto di giocare, e se tu pensi che l'Armenia è ultima e quindi vai a giocare una partita facile, vuol dire che il tuo approccio ci ha sbagliato. Il tuo approccio non deve pensare all'avversario, perché sia l'Armenia sia la Polonia l'atteggiamento mentale deve essere lo stesso, anche se poi in campo sicuramente le realtà saranno diverse.
4: Francesco, chiudiamo con il tennis.
18: Flavio Cobolli è stato eliminato al primo turno dell'ATP 500 di Pechino, 6-3-6-2 il risultato in favore del russo Safiullin. Nell'ATP sempre 500 di Tokyo esordio invece vincente per Luciano Darderi, che ha sconfitto 7-6-6-3 Ruud. Sta giocando in questo momento Berrettini, sempre a Tokyo, contro Davidovic Fokina, 1-1 il conto dei set. Nel terzo set Berrettini conduce 3-2.
4: Grazie a Francesco Albanese. Direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Maria Teresa Bellucci, in regia Serena Mancarella e Francesco Paradisi. La linea ora va a Radio 2 Music Room. L'appuntamento con il prossimo GR2 è alle 15.30 più tardi.

0: 13:43 minuti, buon pomeriggio a tutti da Radio 2 Music Room, oggi in doppia veste, attenzione, Lana Zaro, quella bionda con i capelli lunghi da Roma, dal nostro studio di Via Asiago, quello invece con i capelli corti, sempre biondo, il mio fratellone, il Giulian Borghesan, invece è all'Aquila, signori, una settimana incredibile per il Prix Italia. Giulian,
1: eccoci, oh, ciao Manila,
0: vedo,
1: buon pomeriggio a tutti, hai visto?
0: Sì.
1: No, ma tu devi, allora io sono praticamente al Prix Italia, giunto alla 78esima edizione, ho portato questo igloo trasparente per non badare a spese, ho detto
0: si
1: mi metto
0: bene
1: in questo studio bellissimo, dove tra l'altro, già lo anticipiamo, alle 19:45 ritornano i ragazzi di Caterpillar per raccontare davvero tutto di questa edizione del Prix Italia, che è un concorso internazionale importantissimo organizzato dalla RAI per premiare produzioni radio, televisive, multimediale, mani da tutto il mondo.
0: Sì,
1: cioè io ho incontrato gente dal Giappone,
0: sì,
1: dagli Stati Uniti, dall'Australia.
0: No, fermati un attimo, ma come parlavi con queste persone per capirci? Cioè a gesti.
1: Si vede l'iglu?
0: Sì.
1: Guarda l'iglu.
0: Sì, si vede l'iglu, è bellissimo.
1: Sì.
0: Molto bello.
1: No, parlavo col traduttore simultaneo dello smartphone, ma non dirlo a nessuno. Comunque, per chiudere questa cosa, Play Human è il claim di questa edizione ed è un claim molto importante, perché è un invito a mettersi in gioco in prima persona contro l'alienazione tecnologica, quindi largo alla creatività e alla partecipazione, che è un po' quello che noi sottolineiamo tutti
0: proprio
1: i giorni.
0: Così. Scusa Giulian, giusto non per interrompermi, ma immagino lì tanta gente nuova anche dall'Australia e dal Giappone, ma qualcuno te l'ha chiesto per caso come si chiama il nostro programma?
1: Allora, me l'ha chiesto l'autista dei Pullman,
0: sì,
1: venendo all'Aquila,
0: certo.
1: Mi ha detto, ah, lei è quello di Radio 2, ma come si chiama il suo programma?
0: Dai, Radio 2, Music Room!
1: Music Room!
2: Radio 2, Music Room!

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Ci sono diverse firme in questa meravigliosa canzone, la nuova di Gianna Nannini, chiamato Meraviglioso Errore. C'è Dario Brunori, quindi Brunori Sas, Antonio Di Martino, in arte Di Martino, e poi anche c'è Dardas. Insomma, c'è una collaborazione importante che segna poi un grande festeggiamento per la nostra meravigliosa Gianna Nannini.
2: È vero, tra l'altro Dardust in arte Dardust. Guarda,
1: esatto,
2: cose
1: incredibili.
2: Senti, allora c'è un bel tour, prima europeo che parte, il 14 ottobre Gianna sarà ad Amburgo, il 16 a Leipzig Quartbeck, più o meno quella roba lì, comunque in Germania, poi si sposta esatto in Svizzera, mentre a marzo mi arriva in Italia con il Gianna Gold Celebration Tour Live 2027 a partire dal 13 marzo da Livorno, e poi le altre date le trovate naturalmente sia sui social che sul web.
1: Sì. Allora, quest'oggi abbiamo deciso insieme al nostro autore Matteo Strada di raccontarci gli errori, oppure soprattutto diciamo la capacità di ammettere quando sbagliamo. Questo perché sembra che gli italiani, poi arriveremo poi con gli studi, sapete bene che io e Giulia studiamo, gli italiani sono veramente forti negli errori grammaticali, ma che in realtà gli errori anche di giudizio sugli artisti sono in realtà stati molto più frequenti di quanto possiamo immaginare nella storia.
2: Sì, tra l'altro questo argomento si può tranquillamente ampliare anche al discorso aziendale, no? Dove da studi, da ricerche, da casi accaduti si è capito che i team sono molto più forti quando non vengono bacchettati, ma quando si cerca di capire l'origine dell'errore. E questo serve anche alla singola persona a poter crescere, perché se uno lo è un po' come i bambini,
1: sì,
2: se lo bacchetti e basta senza spiegargli dove sta il problema, la dice, alla fine il bambino non capisce mai. La stessa cosa è per gli adulti e per i team di lavoro nelle aziende.
1: Dopotutto, cioè, la storia insegna che senza movimento, senza azione non ci sono errori, ma vuol dire che non ci sono cambiamenti, non c'è progresso, quindi comunque il rischio è quella roba lì che l'azienda conosce molto bene e che ha imparato a accettare. Ma voi quanto siete bravi ad accettare l'errore? Per esempio, racconteremo, abbiamo detto prima, quelli grammaticali, e quindi per esempio se fate un errore grammaticale o un congiuntivo, e qui vi voglio, che facciamo? Siete bravi ad ammetterlo oppure fate finta di niente? No? Capitato anche a
2: purtroppo,
1: noi.
2: Purtroppo.
1: Partendo dal famoso purtroppo, attendiamo i vostri messaggi al 3487 300 200. A proposito, insomma, di errori, anche di sbagliato, arriva un artista, Julian, che per anni è stato etichettato sbagliato per le cicatrici sul viso che raccontavano invece di un passato importante, di una malattia che l'ha reso unico, unica la sua voce. Qui su Radio 2 arriva Seal.

0: Se c'è una canzone che definisce il pop britannico degli anni 90 è proprio questa Crazy This Hill, uscita nel 1990, tra l'altro pezzo e lavoro prodotto da un genio qual è Trevor Horn. Diceva giustamente prima Manila l'estetica di questo artista, che inizialmente ha creato in lui un trauma, no? Perché sì, non amava particolarmente farsi vedere, e tra l'altro Mani, questo era dovuto a un lupus, leggo testuale, eritematoso.
1: Sì.
0: Esatto, contratto nell'infanzia, però questa cosa qui, poi guardando il bicchiere mezzo pieno, divenne una caratteristica talmente forte e riconoscibile che Seal è quella cosa lì e va bene così.
1: Sì, ricordiamo che Seal è stato comunque, ha avuto una delle donne più belle accanto, una super top model.
0: C'eri tu? Moglie.
1: No, non c'ero io, bellissima. Allora, a proposito di errori grammaticali, attenzione, sì, sono arrivati già i primi messaggi, quelli che piacciono a noi e sappiamo bene di cosa stiamo parlando. Ascolta un attimo.
2: Vai. Assieme a purtroppo, c'è anche arbitro.
1: Arbitro. Purtroppo.
0: Sì, arbitro.
1: Arbitro. Attenzione, gli italiani e la grammatica, perché 7 su 10 sono bocciati. Cioè, se noi adesso andassimo a fare un esame di grammatica, anche noi adulti avremmo delle difficoltà. E sono tantissimi gli errori, soprattutto gli accenti, l'apostrofi, gli accenti, e questo LR che è sempre stato un grosso problema, insomma, di dialettica.
0: Sì, la storpiatura delle parole, due esempi, salciccia, in quanti dicono ancora salciccia,
1: sì,
0: oppure cortello.
1: Sì.
0: Cortello, che è un po' romanesco come termine.
1: Sì.
0: A volte. Però questo soprattutto quando lo scrivi, a volte
1: tutto attaccato.
0: Due V.
1: Va bene così. L'apostrofo è di un assoluto, è la cosa che meno gli italiani amano. Per esempio, uno degli errori più grammaticali più frequente è il qual è non prende l'apostrofo, prende solo l'è accentuata, non l'apostrofo. Invece normalmente succede praticamente questa apostrofo in più. Alla Totò, mettiamocele dentro.
0: No, proprio la ma scusa, il congiuntivo, questo sconosciuto.
1: Congiuntivo e condizionali, parliamone. Al 3487 300 200 arriva Lazza, secondo a Sanremo 2020.

0: Gazza alle 2 esatte in questo istante, Radio 2 Music Room, quest'oggi anche domani, insomma, bilocato, si può dire così, grammaticalmente giusto, siamo a Via Asiago e anche in un bellissimo igloo all'Aquila, perché all'Aquila fa freddo,
1: sono igloo. Igloo locato, no, che freddo, c'è un caldo
0: al
1: ragazzi
0: dentro l'igloo.
1: Ma no, ma anche fuori, devo dire che qui sono sbalzi di temperature, cioè di giorno molto caldo, poi la sera si abbassano le temperature. A proposito di errori fatti, visto che prima mi ero un po', come dire, incagliato, eritematoso,
0: sì,
1: perché io durante la canzone di Lazza ho ripassato questa parola.
0: Vabbè, non
1: perché
0: era sbagliato
1: di beccare. No, però capita, Mani, no? Capita un po' a tutti, certo, e credo anche a tanti dei nostri ascoltatori, nella quotidianità, che ti blocchi lì su quella... Oh, non ti viene.
0: Guarda,
1: ce l'hai, ma
0: allora,
1: non ti viene.
0: Allora, Giulian, ti svelo subito un segreto. Sono stata appena bacchettata, sì, da un'ascoltatrice, ho chiesto venia, per cui la E non è... perché ho detto accentuata, anziché accentata, la E, perché appunto parlando mi sono confusa. Siccome l'hanno fatto notare, io però ammetto gli errori,
1: certo,
0: attenzione, anche perché,
1: certo,
0: ci dicono, ma voi mica siete perfetti, ci hanno scritto. Ma guarda che io e Giulia l'abbiamo sempre detto, ci alziamo le mani.
1: Due pippe, cioè noi siamo
0: non esageriamo
1: ecco. No, però abbiamo quella media lì, insomma, cerchiamo di migliorarci, sì, puntata, sì, dopo puntata.
0: Allora,
1: vabbè,
0: abbiamo
1: dai,
0: un altro vocale, ascolta bene.
2: Buongiorno, sì, a tutti. Io non sopporto più due errori, piuttosto,
0: sì,
2: che usato come disgiuntivo,
0: sì,
2: invece che come avversativo. E poi quello più recente forse viene da una forma dialettale,
1: mm-hmm,
2: andare a lavoro, invece che andare al lavoro.
0: Ah, lo
2: Barbara
0: vedi?
2: Da Roma, ciao.
0: Grazie,
2: ciao.
0: Barbara, andare al lavoro e non al lavoro, è vero, ha ragione. E Barbara ha ragione, ecco. E adesso guardate che insomma,
1: ma
0: qualche dubbio c'è, insomma.
1: Sai che no, sto pensando a questa.
0: Allora,
1: sto pensando a questa cosa, Manila, perché ad esempio io non lo so se è come dire, è una modalità solo qui a Roma o meno, ma tante persone, ti faccio esempio pratico, mangiamo la pasta a burro. Invece che al burro.
0: Al burro.
1: È un po' la stessa
0: cosa.
1: Burro,
0: no? Certo.
1: Alcuni dicono,
0: sì,
1: a burro.
0: Vabbè, è anche un modo di parlare, insomma, a volte una sorta di slang italiano,
1: sì,
0: non corretto grammaticalmente, però insomma, intanto è piuttosto che super gettonato, lo vedi? Continuate comunque a inviare i vostri messaggi 348-7-300-200. Sappiate che se noi sbagliamo, io e Giulian siamo i primi ad ammetterlo, eh? Cioè, è vero, Giulia?
1: Purtroppo.
0: Accade a volte con due V. Arriva Peggy Goo qui su Radio 2, volume altissimo anche lì all'Aquila.

0: Da Eurospin, tante imperdibili offerte. Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centro tavola in tessuto. Info su eurospin.it. Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company. 2-2.
1: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
2: Radio 2 Music Room.

0: Ligabue, 14-11 minuti, qualcosa per te. Intanto anche per Liga è partito il tour il 22 settembre dall'Arena di Verona con il gran, anzi, il gran finale, Certe Notti 2026, e poi tutta una serie di appuntamenti durante tutto, diciamo, l'autunno, il nostro meraviglioso Ligabue.
1: Sì, canzone tra l'altro questa molto bella, Qualcosa per te, singolo dall'album dedicato a noi che era del 2023. Salutiamo tutti i fan del Liga. A proposito di saluti, se mi permetti, visto che è passato durante la canzone qui a trovarci, ti ho detto che c'è un parterre internazionale. Saluto Marcelo, che è un nostro collega della Radio Pública Argentina, ovvero di Radio Nacional, che è l'equivalente della RAI, di Radio RAI in Argentina, paese tra l'altro dove sono tantissimi italiani. Lui parla benissimo italiano. Viva l'Argentina. Ciao Marcello.
0: Lui conferma che si dice così? No, perché
1: io posso dire come voglio, perché mi hanno detto tu in Argentina fai come se fossi a casa
0: benissimo,
1: tua.
0: Benissimo. Senti, a proposito di Ligabue, stavo leggendo questo articolo che riguarda un video che è poi è diventato virale, ovviamente, perché domenica scorsa Totti, il campione, insomma, amatissimo da tutti, compreso in realtà dai laziali, inutile nasconderci.
1: Anche da te?
0: Sì, ma davanti a certe medaglie sportive bisogna comunque accettare e fare i complimenti. Totti ha compiuto 50 anni ed è diventato virale questo video dove lui balla su una canzone appunto di Ligabue, Balla sul mondo. Devo dire, non leggerissimo Francesco Totti, però molto molto simpatico, ho capito, però molto simpatico.
1: I calciatori sono così, no? Hanno questa fascia muscolare che, insomma, rispetto al classico ballerino, non poi insomma, fisicone. Però bella questa cosa. Facciamo gli auguri a Francesco Totti e alla sua famiglia. Senti, ma al 348-7300-200 come siamo messi con i messaggi?
0: Allora, intanto ci dicono: ragazzi, siete troppo buoni anche con chi vi rompe, cioè chi ci bacchetta. Per noi che vi apprezziamo non avete difetti. Bene, Vincenzo, grazie. No, mi ci piaceva leggere questa, vabbè, ho capito, dai. No, in realtà
1: l'ha scritto Carioti questo.
0: No, lui non l'avrebbe mai fatto. In realtà ci fanno i complimenti per l'addizione. E quindi scusate. Allora, ci scrive un messaggio Gabriella: detesto sentire vado a studio, perché in realtà si dice vado allo studio. È come vado al lavoro, no? Quella roba lì.
1: Vado a studio. Dove sei? Sto andando a studio.
0: A studio, studio.
1: Secondo me è diventata una forma, cioè è errata, no? Però ormai è diventata una forma abbastanza consueta nel linguaggio comune.
0: Sì.
1: Perché in tanti, come ti ho detto, ti ho fatto l'esempio prima della pasta a burro, cioè sta L non piace a nessuno.
0: Però effettivamente a Napoli si dice pasta a vongole, quello è permessa, gli spaghetti a vongole, lo sai che si dice così? Cioè quello no.
1: Allora nasce da lì la cosa.
0: Raga, gli spaghetti a vongole, quello è adesso se
1: allora mi... nasce da lì.
0: Adesso se mi bacchetta, non lo so. Comunque un saluto alla Orni che ci scrive: a me mi piace dire a me mi. E allora a noi ci piace dire a me.

0: Kylie Minogue, icona dei primi anni 2000, punto di riferimento del dance pop europeo in quegli anni. Ciò nonostante, Manila, a proposito di errori, apriamo magari una parentesi su quelli che sono stati gli errori di valutazione da un punto di vista proprio lavorativo, no? Nei confronti di veri e propri poi talenti e professionisti. Kylie Minogue ne è un esempio, perché agli inizi gli dicevano testuale la pappagallina cantante, sì, oppure sei una meteora televisiva, vai bene solo per le soap opera, e alla fine invece c'è stato, a parte questo errore di valutazione, per fortuna, una carriera straordinaria di un artista altrettanto straordinaria.
1: Sì, tra l'altro, tra gli errori di valutazione e giudizi, diciamo, su grandissimi artisti, forse uno dei più famosi è stato quello nei confronti dei Beatles. Era il 1 gennaio 1962, quando i Beatles, che all'epoca erano una band di provincia poco nota chiaramente, si presentarono negli studi londinesi della Decca per un'audizione. 15 brani sotto la supervisione del talent scout Mike Smith. La prova non andò benissimo e addirittura l'etichetta decise di scaricarli preferendo un altro gruppo. Non li prese, pensarono che non erano giusti, non erano pronti, non erano a saperlo, no, cosa sarebbero diventati.
0: No, perché poi dissero: guarda, il gruppo con le chitarre così non c'è, cioè, una roba non che va, non funziona, non più, non i Beatles. Ma ad esempio, invece di errori commessi da persone, ma volontariamente poi sottolineati, c'è l'esempio dei Rolling Stones, i quali non hanno mai mitizzato il fatto dei loro inizi, abuso, uso di droghe, eccetera, tant'è che loro finirono anche in prigione.
1: Sì.
0: Insomma, gli inizi furono piuttosto duri, ma Jagger e compagni hanno sempre sottolineato questa cosa, dicendo: abbiamo sbagliato e probabilmente abbiamo perso anche del gran tempo, perché se in quegli anni lì non ci fossimo rovinati così da un punto di vista proprio fisico e di testa, avremmo prodotto e reso tanto di più rispetto a quello

0: fatto.
1: Chissà cosa avrebbero potuto produrre. Intanto al 348 7300 200 mi fanno i complimenti perché mi sono corretta sulle vongole, quindi spaghetti a vongole, è giusto, confermo, mi confermano da Napoli e quindi sono molto molto felice. E poi c'è un altro amico che mi chiedeva di sposarmi, ma poi ha scoperto che sono della Lazio e quindi ha deciso di rimanere solo amica. Va bene.
0: Io fossi in te mi farei un programma serale con tutti i fan di Mania. Senti, io dico una cosa, lanciamo una canzone e sottolineerei anche purtroppo, perché questa è la parola del giorno.
1: Arriva la nuova di Miley. Let's go.

0: Sentimentale, surreale, Rino Gaetano nella sua Ai Maria qui su Radio 2, Radio 2 Music Room, oggi in diretta da Roma e dall'Aquila per il Prix Italia. Allora Mani, il 9 settembre è uscito questo documentario a cura di Giorgio Verdelli, che salutiamo, e Luca Rea, Rino Gaetano sempre più blu. Naturalmente tanti articoli, tanta comunicazione, anche il grande Aldo Grasso ha scritto ciò che pensa, certo si è complimentato con questo lavoro, ma ha anche detto che Rino Gaetano è uno di quegli artisti che a forza di diventare icona, quindi a forza di essere comunque pubblicizzati in un certo modo, rischiano di perdere proprio ciò che li rendeva unici, perché Rino Gaetano era sì il cantautore, ma in qualche modo era un cantautore non cantautore, sì. Cioè raccontava la verità su tutto e a volte anche scomoda.
1: Sì, anche in maniera ruvida, cioè la particolarità di Rino Gaetano è che lui ha sempre spiattellato chiaramente la realtà sgangherata, irregolare, grottesca, nonsense, e con grande verità e anche con grande coraggio. Consideriamo anche i tempi in cui Rino Gaetano si è esibito, è morto giovanissimo, e di conseguenza quanto era difficile il suo tipo di comunicazione, eppure lui se ne strafregava letteralmente, ed è questa la potenza del messaggio di Rino Gaetano. Ecco perché Aldo Grasso dice: in realtà la potenza viene un attimo, perde potere nel momento in cui andiamo a celebrare troppo Rino Gaetano. Rino Gaetano deve solo cantare, deve continuare a cantare. Attraverso la sua memoria, attraverso le sue canzoni.
0: Quello che stavamo dicendo prima, perché la peculiarità non era tanto raccontare la realtà, ma farla deragliare.
1: Sì.
0: E lì devi essere un talento assoluto, com'è, perché noi lo sai, parliamo sempre al presente degli artisti, ma gli artisti sono per sempre, com'è Rino Gaetano.
1: Assolutamente.
0: Che ore sono? Aspetta, lo dico dall'Aquila, alle 14.37, incredibile, anche lì.
1: Ma come 37?
0: No, 31.
1: 14.31. Scusa,
0: 31. Io non ci vedo più da lontano. Non ci vedo più da lontano, fai finta, dimmi di sì, 14.31.
1: No, 31 e 30 secondi, va bene.
0: Anche
1: intanto,
0: qua.
1: Intanto arrivano ancora messaggi sugli errori, te li faccio ascoltare tra pochissimo,
0: Vai.
1: Pochissimo. Intanto Leon Bridges, una bella novità qui su Radio 2, Talk It Over.

0: Take It Over, Leon Bridge, l'album Happiness Anytime, tra l'altro pubblicato da pochissimi giorni, il 25 settembre, e pensa che è stato prodotto da due dei due componenti del collettivo The Jungle, quindi c'è una bella collaborazione per questa bella novità che stiamo ascoltando qui su Radio 2 da qualche settimana. Sono le 14:34 in questo momento. Io, Julian, se sei d'accordo, ti faccio ascoltare
1: anche
0: un vocale.
1: Qua.
0: Beh,
1: sì?
0: Ti faccio ascoltare un vocale molto interessante, vai.
2: Allora, a proposito di errori e svalutazione,
0: sì.
2: Ho fatto lo scout per tanti anni, arrivato in comunità capi, fui tra virgolette mandato via perché mi presentavo alle riunioni della comunità capi con il giornalino da una parte della GESH e dall'altra parte quello dei centri sociali. Mi dissero che insomma non potevo educare i bambini. Sono 26 anni che faccio educatore con gli adolescenti e i bambini in difficoltà. Ciao!
0: Hai capito? Allora, per la serie, l'abito non fa il monaco. E quello che dice, abbiamo detto Seal all'inizio, abbiamo aperto la puntata insomma con questo grandissimo artista, e noi non siamo il nostro corpo, e questo porta spesso degli errori di valutazione molto molto importanti.
1: Ma guarda che la nostra meravigliosa azienda, anche lì ci sono stati degli errori nella storia. Ti faccio un esempio pratico: il primo provino di Adriano Celentano, non so chi lo fece, però nella scheda, perché ne ho fatte proprio le schede, no? con una sorta di votazione, sì, insomma, sì, su quello che veniva fatto, fu scritto: privo di talento, non sa cantare, imita e anche in malamodo Jerry Lewis, e quindi è un giovane che sicuramente non farà strada in questo mondo. Adriano Celentano.
0: A proposito di questo, Giulia, abbiamo un messaggio anche che riguarda Orietta Berti, ascolta bene, ecco.
3: Un errore di valutazione è stato fatto anche sull'Orietta Berti, mi ricordo che quando cominciò a cantare con il nome di Suor Sorriso non è che ne parlassero tanto bene, e Orietta Berti canta ancora e canta ancora benissimo.
0: Cioè, Suor Sorriso era il primo, diciamo, uno dei primi singoli cantati da Orietta Berti, quindi fu soprannominata Suor Sorriso per un periodo, e in realtà non fu amata molto all'inizio, quasi criticata.
1: Magari non capita, Mani.
0: Non capita, sicuramente, certo. Però, insomma, forse i tempi non erano maturi. Mi viene in mente una cosa: sai che c'è stato anche un errore di valutazione nei miei confronti? Un altro ambito, quello di Miss Italia. Nel 96 partecipai e fu scartata. Nel 99 ho partecipato e ho vinto. Che succede in 3 anni?
1: Sì, ma succede che hanno detto: questa ci arriva anche il terzo anno, è meglio farla vincere. Senti, altro errore di valutazione per chiudere sta cosa.
0: Aspetta, tra pochissimo, Love Me Not,
1: Okay.

0: Revellini Love Me Not sta suonando, anzi è suonato su Radio 2, canzone del 2024, Bird's Eye è il titolo dell'album, la scena è quella di Chicago. Wow. Sorella, tutto a posto?
1: Sì, no, siamo rimasti col dubbio dell'errore di valutazione che ci stavi raccontando prima della canzone.
0: Beh, un errore che si è perpetrato per un po' di tempo, perché all'inizio Vasco Rossi non era capito, voleva nessuno, quelle canzoni lì non piacevano. Alla fine, nella storia di Vasco Rossi, se uno va a fare un'analisi, le canzoni che hanno venduto di più sono proprio quelle prime canzoni. Ma ti potrei fare l'esempio che tu conosci molto bene, anche dei Modà, non li voleva nessuno, con quelle canzoni lì hanno riempito San Siro.
1: Vabbè, quindi, il classico,
0: ce ne sono.
1: Il classico degli ultimi che diventano i primi riguarda Vasco Rossi, se non sbaglio è Eros Ramazzotti, anche a memoria alla classifica di Sanremo, e poi c'è anche qualcun altro, insomma, anche più recentemente, insomma,
0: Zucchero,
1: ecco, di cosa
0: era,
1: stiamo parlando?
0: L'eterno, lo so,
1: per
0: ma
1: la serie siamo,
0: perché
1: non bisogna fidarsi.
0: No, sai cos'è, Mani? Che quando uno magari è diverso da tutto, l'unicità che diciamo sempre, quando uno è unico,
1: è
0: il rischio è anche che non venga capito, proprio perché è unico, una cosa nuova, una cosa che non ti aspetti, non è in linea con quello che magari al momento tu ascolti nella quotidianità, e questo, non lo so, fa paura, ti frena, boh, non viene capito.
1: Ecco. Unici sono anche loro, grandi amici, Saif e Bresh qui su Radio 2 e la loro Parlar d'amore. Che bello!

0: Amore, la vasca?
1: Leviamo.
0: Le piastrelle?
1: Leviamo.
0: Anche i mobili del bagno?
1: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
0: E i lavori?
1: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
0: Mi hai levato le parole di bocca.
1: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
2: Iperceramica.
3: 2-2.
4: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
5: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.

anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade miliadi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

0: La nuova di 22 Simba, ne vale la pena, appena ascoltata qui su Radio 2, Radio 2 Music Room. Il suo album nuovissimo si intitola Miria, tra l'altro appena debuttato, subito primo posto classifica generale Fimi, tra i più venduti della settimana, e soprattutto tantissime collaborazioni all'interno di questo album che prende il nome da sua nonna Miria, appunto, a cui ha dedicato in realtà questo lavoro, per la serie La Riconoscenza nei confronti di una persona così tanto importante anche nel percorso professionale e umano di questo artista. Che succede? Stai prendendo bene, il sole, bene. Julian?
1: Certo, ma tu hai mai visto
0: ti ho visto.
1: Aspetta,
0: guarda,
1: no, devo fare. Oh, allora, adesso sì, adesso vedo la telecamera.
0: Allora,
1: okay,
0: la verità è che Julian è in questa struttura bellissima, sembrano i glu lì all'Aquila delle Bix Italia. La cosa bella, ci chiedevamo se stasera ti annaffiano, tipo effetto sera, tu domani cresci, perché questo è l'effetto che si vede da fuori. Com'è?
1: Domani sarò funziona? Tutto riccio, sorella, esatto, tutto riccio. Esatto. Allora, no, io voglio ringraziare intanto la RAI, la città dell'Aquila, la regione Abruzzo, perché noi siamo proprio nel centro storico di questa meravigliosa città, che quest'anno è proprio la città della cultura, città capitale internazionale della cultura, e merita davvero tutto, perché noi amiamo l'Aquila. E il Prix Italia è il cuore qui, dove c'è questo. Il Prix Italia parte dall'Iglu. Dall'Iglu si sviluppa tutto il Prix Italia. Qui accanto a me c'è un palco meraviglioso, tra l'altro, dove vi posso dire questa cosa: che tutti i giorni, dalle 8.35 alle 9.50, vediamo, c'è la diretta di Uno Mattina con Daniela Ferrolla e Massimiliano Sini, che salutiamo. Poi a seguire Paparazzi per Rai Italia, e ogni giorno dalle 15.20 15.40 il TGR speciale Prix Italia, per spiegare tutto ciò che accade. Che cos'è il Prix Italia? Se avete acceso la radio in questo momento, magari prima non avete sentito, eccetera, è un concorso indetto dalla RAI, concorso internazionale che premia le migliori produzioni radio, televisive e multimediali del mondo, ed è per questo che in questo momento qui all'Aquila sono arrivati professionisti della comunicazione dei media da ogni angolo del mondo. Sì. E io sto qui al sole nel mio igloo.
0: Ho visto, tra l'altro è molto bello, perché il messaggio è anche forte, si riparte da una città che davvero si è ricostruita dalle ceneri, quindi sono la resilienza di quel popolo è riconosciuta in tutto il mondo, quindi un abbraccio grandissimo. Mamma mia, grande. che note, torniamo indietro, 1995, l'album Relish, una delle canzoni più belle di questo artista, John Osborne, qui su Radio 2, ci lascia One of Us, avere un messaggio enorme, immaginare Dio come una persona comune, uno tra noi. Questa è Radio 2 Music Room.

0: One of Us, che capolavoro questo, appena ascoltato qui su Radio 2, 14.57, sempre in diretta, la sottoscritta da Roma, Julian dall'Aquila. E,
1: salve!
0: Ti stai ustionando, stiamo guardando queste immagini.
1: No, allora io ringrazio i tecnici Rai qui dell'Aquila perché sono meravigliosi come sempre, e sono arrivati preoccupati, mi hanno proprio spostato un po' la postazione perché in realtà... Perché esatto. Ridi? Avevo il sole. No, che torno sì. A Roma abbronzato a metà, capito?
0: Sì, cioè. Sì, però quello è proprio l'effetto serra, proprio funziona così l'effetto serra, cioè il calore.
1: Questo l'acqua. È proprio comunque. L'azienda mi ha detto che più tardi mannaffia, quindi tutto a posto, insomma.
0: Va benissimo.
1: Senti,
0: benissimo.
1: Allora, di cosa parliamo di
0: allora,
1: bello?
0: Allora, stavo guardando che tendenzialmente sì. Quando si arriva a fine ottobre, quindi primo novembre, già si parla di Natale. Mancano 84 giorni a Natale, c'è Natale, è un attimo, cioè che oggi è il primo ottobre, ragazzi, veramente un attimo. Ed ecco sì. Che oggi il volo ha annunciato l'album di Natale, perché mentre insomma le varie canzoni iniziano a sganciarsi piano mano, soprattutto a scongelarsi, una Mariah Carey tra tutte sicuramente, il volo presenta questo Our Christmas, che sarà presente, sarà già disponibile dal 6 novembre, un nuovo album dedicato alla magia del Natale. Siamo già in quel mood.
1: Noi, guarda, io, cioè, hai fatto bene a dare questa notizia, ti spiego
0: che
1: perché.
0: No,
1: non è una battuta, è interessante, ma mi hai dato un po' di. Sai quella frescura, cioè già il pensiero che sta arrivando il Natale,
0: sì.
1: Stando qui così, già mi hai è un po' più fresco. Però Mariah Carey è bello perché già, hai visto, lo stanno sta girando i meme con lei che si sta scongelando.
0: Ah, è bellissimo.
1: Lo so.
0: Evito di fare l'urletto, va. Perché insomma non è
1: devo
0: caso.
1: Andare a cercare dopo, magari lo trovo, perché c'è un'artista americana che ha battuto già il record di Mariah Carey.
0: Ah, ora guarda,
1: legata, esatto.
0: Hai un paio di canzoni di tempo, arriverei subito dopo.
1: Okay.
0: Neffa.

0: 6 minuti dopo le 15, Neffa, prima di andare via qui su Radio 2, Radio 2 Music Room, Manila Nazzaro, Giulian Borghesan. Mani, ho trovato allora quella notizia lì che ti dicevo prima.
1: Dello scongelamento.
0: A proposito. Sì, no, più che scongelamento, finalmente.
1: Sì.
0: Finalmente, mi scuseranno i fan di Mariah Carey, ma finalmente c'è un artista che ha strappato il record di Mariah Carey di All I Want For Christmas Is You, rimasta costantemente nelle classifiche ogni anno per 7 anni, per 22 settimane. In questo caso parliamo di un artista country.
1: Sto pensando le fatture, i soldi.
0: Da, quelle guarda, zero, la classifica. Ma lei ha calcolato più o meno sai 4 i 5 milioni di dollari ogni Natale, oh, questo è più o meno il calcolo.
1: Regalino.
0: Comunque, Ella Langley si chiama,
1: sì.
0: È la nuova stella del country e con la sua Choosing Texas, un applauso signori, perché primo posto Billboard Hot 100 dal 23 settimane.
1: Wow.
0: Brava, grazie.
1: Bravo.
0: Eh no, vabbè, perché insomma poi alla fine, però scusami, tu
1: sì,
0: che sei persona che ascolta tanta musica come me, ma All I Want For Christmas Is You, potremmo anche almeno nelle tradizioni italiane cambiarla sta cosa.
1: Beh,
0: c'è
1: però,
0: sempre sta canzone,
1: però è una canzone che si sposa perfettamente come ritmo per il periodo natalizio, perché è emozionante, coinvolgente, ma è anche allegra, a quel ritmo, a quell'attacco, a quella voce incredibile.
0: Ma vuoi
1: io non lo so se Mariah questo Natale verrà messa in un angolo,
0: ma vuoi mettere Jingle Bell?
1: Anzi, a proposito, ci dicono 3487 300 200, sì, di non pronunciare mai la X di Prix Italia.
0: Però io sono all'Aquila, lo dico come voglio, cioè non è che adesso
1: però,
0: no, però ha ragione, è Pri Italia, perché io ho detto Prix, è vero,
1: no,
0: è Pri Italia,
1: succede,
0: Italia.
1: Succede, dai,
0: no, l'ho fatto apposta, succede.
1: Arrivano The Rolling Stones.

0: Jones, Jealous Lover, tratto dal nuovo album che è stato pubblicato il 10 luglio, Foreign Tongue, tra l'altro un album registrato nel meno di un mese al Metropolis Studios di Londra per la serie. Quando c'è quella vibrazione artistica, dai e facciamo subito tutto, ecco, così hanno fatto i Rolling Stones.
1: Vabbè, stiamo parlando insomma di gente che qualcosa ne sa.
0: Sì,
1: allora, 15 e 12 minuti, pensa, mi sono allineato anche con l'ora. Questa è Radio 2 Music Room fino alle 15.30 più o meno, poi arriva il GR2 e poi la nostra amica Eleonora Casalegno da Milano. Stasera, ricordo, da questo studio, dal nostro igloo qui al PRI Italia a L'Aquila ci sarà la diretta di Caterpillar. No, ma è giusto.
0: Ma noi invece abbiamo detto all'inizio:
1: è giusto.
0: Ammettiamo gli errori, tra l'altro.
1: Sempre.
0: Tra l'altro apprezzano tantissimo e quindi ci fa piacere. Però attenzione, ci sono alcuni errori nella storia che hanno in realtà portato delle scoperte incredibili, delle fortune. Uno su tutti, sicuramente, l'errore di calcolo di Cristoforo Colombo nel 1492, perché lui fece proprio delle stime assolutamente errate sulla circonferenza della Terra, basate su calcoli chiaramente così un po' difettosi, e quindi convinse la Spagna a finanziarlo. Ma se non avesse trovato il continente americano, la Santa Maria sarebbero in realtà arrivate in un punto senza nulla e sarebbero morti tutti. Quindi per la serie è andata bene, ma molto bene.
1: È andata molto bene. Poi mi vengono in mente anche errori di valutazione, no? Nel mondo degli affari, Steve Jobs insieme a Robert Wayne fonda la Apple. Robert Wayne probabilmente non ci crede più di tanto, vende il suo 10% a $800. Lì non ti mangi le mani, lì parti dalle mani per mangiarti tutto il braccio.
0: La stessa cosa fu Blockbuster, che chiaramente è fallito, il noleggio delle videocassette che non volle cedere insomma nessuna quota a Netflix, e poi la storia racconta che è quello che noi insomma possiamo.
1: Però Mani, col senno di poi,
0: anche noi, anche senza senno, manco col senno di poi,
1: anche
0: siamo,
1: senza
0: anche col senno, niente. Arrivano Jay-Z e Alicia Keys qui su Radio 2, ragazzi, la canzone di New York.

0: New York. Praticamente questo è l'inno non ufficiale della città di New York. A proposito di Jay-Z, c'è da dire una cosa, che lui è uno che ha sempre analizzato la sua vita e l'ha sempre raccontata ai suoi fan un po' in tutto il mondo, e la leggenda nasce proprio da questo punto, cioè nell'ammettere i propri errori, errori che arrivano proprio in gioventù, quando viveva a Brooklyn, e lì negli angoli di Brooklyn dice: io ho iniziato per sopravvivenza a spacciare droga, ho sbagliato, ma ho sbagliato sì nello spacciare naturalmente la droga, quindi sottolineando il gesto, ma soprattutto perché non ho messo a frutto con intelligenza le mie doti commerciali e creative, che potevano essere spese meglio altrove.
1: Sì, poi tra l'altro anche nel suo caso ci furono delle sviste di giudizio e di valutazione, perché appunto all'inizio nessuna etichetta credeva in lui, e lui stesso si autoproduceva i CD e li vendeva nel bagagliaio della sua auto, andava in giro come un ambulante proponendo i suoi CD e cercando di venderli. Questo per dire, no? Quando all'inizio non c'è nessuno che crede in te e non c'è una valutazione obiettiva o comunque estremamente soggettiva nei tuoi confronti, l'importante è che siamo noi a credere in noi stessi, perché da qui parte tutto. Certo. Si può ripartire, si può ricominciare e si può in qualche modo costruire. Questo te lo puoi tatuare. Certo. dal
0: è troppo lunga, no, troppo
1: appunto,
0: lunga,
1: te lo dico, tutta la schiena, la schiena con però, tutta una serie
0: però,
1: di disegni intorno.
0: No, mentre raccontavi mi veniva da sorridere, perché poi lui ha fondato la Rockefeller Records, ecco. E uno si chiedeva: ma dov'è la sede della Rockefeller Records? Era la sua macchina.
1: Esattamente.
0: E quindi lì era produzione e distribuzione quartiere per quartiere, comunque tanto di cappello.

0: cervello ad un artista, io parlo dell'artista, poi l'uomo è sempre discutibile, ma di un artista che è la sua musica è apprezzata in tutto il mondo.
1: Grande artista. Si continua, arrivano due amiche, ci hanno regalato tra l'altro una bellissima canzone, loro sono Ariete e Angelina Mango.
2: Ma quanto è piccolo.

0: vita.
1: Che bella vita, Ariete insieme ad Angelina Mango, due amiche che poi si mettono d'accordo e si trovano d'accordo sul realizzare questa bella canzone suonata anche qui su Radio 2, tra l'altro anche dall'Aquila. Io ringrazio Lorenzo Lucidi e l'ufficio musica, perché immagino, Mani, come accade tutti i giorni, che anche in questa puntata tanti messaggi riguardano proprio la playlist musicale.
2: Assolutamente sì, bellissime, le bellissime canzoni. Ma abbiamo una notizia ancora di musica, di un artista amatissimo che finalmente ci regala qualche novità.
1: Sì, è appena arrivata l'agenzia, si intitola Milkwood Bar, il nuovo album di Vinicio Capossela, in uscita il 22 gennaio 2027, e inaugura una nuova collaborazione discografica con un'importante etichetta, ma il pubblico avrà l'occasione di ascoltare in anteprima dal vivo le canzoni del nuovo album durante Morte non avrà dominio, la prima ballad opera che debutterà il 3 e 4 ottobre al Teatro Olimpico di Roma.
2: A
1: quindi
2: Roma,
1: appuntamento 3 o 4 ottobre.
2: Ma a proposito, invece tu sarai anche domani lì all'Aquila.
1: Anche domani.
2: Ma adesso cosa fai
1: Italia,
2: appena alle 15:30 chiudiamo il nostro collegamento? Dove vai? Dove raccontaci?
1: Cioè, devo dirlo a tutta Italia.
2: Certo.
1: Posso chiamarti dopo? No, io rimango qua. Rimango a lavorare qui perché. Poi, sì, perché poi ho un'altra diretta per la digitale, quindi sono qui. Ma io anche stanotte resto qui.
2: Certo.
1: Cioè, mi hanno preso anche come custode dell'area Pre Italia.
2: Ma che stai scherzando? Ma che meraviglia.
1: Ma no, sono serio,
2: no,
1: che sto scherzando?
2: Serio.
1: Io,
2: infatti, non so se domani.
1: Io quando l'azienda chiama arrivo. Cioè, chiudo anche, apro, chiudo.
2: Dai, torniamo alla musica, arrivando ai fondi.

0: Questi ragazzi arrivano da Dublino, ma ci hanno regalato questo sound un po' cinematografico, internazionale. I Fontaines DC con la loro Marianne in chiusura di Radio 2 Music Room in questo giovedì, diviso tra Roma e L'Aquila, ma andata super bene anche grazie a, insomma, tutta la parte tecnica, Julian.
1: Sì, io voglio ringraziare la squadra Rai qui dell'Aquila, all'audio Marina Baglivo e Gianluca Dascezzi, grazie, alla visual Laura Lucalzi, preziosissima, e Michele Marzì, e al specializzato di produzione Damiano Quarato. Grazie davvero ragazzi, grazie
0: per
1: il vostro
0: lavoro. Grazie invece da Roma, da Alessandro Cesolini e Mirko Bonomo per quanto riguarda la parte tecnica. La visual abbiamo sia Matteo Tarquini, ma soprattutto abbiamo
1: Giuseppe Caporale.
0: Dai,
1: signore e signori.
0: Ci ritroviamo domani puntuali 13:45. Ciao Giuli.
1: Ciao Mario.

0: Sono le 15:30.
1: Rai GR2.
2: Buon pomeriggio da Fabiana Cofini. Dilagano le proteste degli studenti in Francia. A Marsiglia un preside è stato aggredito e cosparso di benzina. Violenze in diverse altre città d'Oltralpe e centinaia i fermati. Al centro il malcontento per la mancanza di insegnanti, le classi sovraffollate, gli edifici degradati e la richiesta di maggiori risorse per la scuola pubblica.
3: Una cellula di crisi in corso, indetta dal primo ministro Le Cornu. Una giornata di sciopero d'azione annunciata dal sindacato degli studenti per il prossimo 6 ottobre. Sono solo gli ultimi aggiornamenti di questa terza giornata di mobilitazione studentesca che sta esprimendo tensioni fortissime in numerose città di Francia, dove la collera degli studenti non accenna a diminuire nei tanti scontri con le forze dell'ordine. A Nantes un incendio è divampato nella hall del liceo Mandela, mentre a Marsiglia, al vicepreside dell'istituto Victor Hugo, gli è stata spruzzata addosso della benzina. E ora in tutta la città i mezzi pubblici sono bloccati a causa di atti vandalici compiuti contro alcuni autobus e conducenti. L'ombra dei Black Bloc si allunga sulla protesta, i cui numeri sono in crescita: 119 feriti tra studenti e insegnanti, 356 istituti occupati, oltre 600 le persone fermate. Gli studenti chiedono la sostituzione dei professori assenti e più mezzi per l'istruzione pubblica, e la contestazione ora si sta estendendo anche agli atenei universitari. Il ministro dell'educazione Geoffrey su X ha chiesto che le lezioni siano garantite a distanza. Da Parigi per il GR2, Alessandra De Stefano.
2: Sebbene la lettera dall'Italia non sia ancora partita, la Commissione europea ha anticipato il parere negativo alla richiesta della Premier Meloni di ulteriore maggiore flessibilità per affrontare la crisi energetica. Il governo chiede di poter spendere di più anche in riferimento all'alto tasso di inflazione. Abbiamo già dato più flessibilità agli Stati membri, replica la Commissione, osservando che la clausola nazionale di salvaguardia estesa anche all'energia ha dei limiti ben precisi. Voltiamo pagina. Il critico d'arte Vittorio Sgarbi è ricoverato in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma. Le sue condizioni sono critiche, come hanno confermato nella notte i medici. L'anno scorso Sgarbi era già stato al Gemelli per problemi di salute sommati a una forte depressione, di cui aveva parlato lui stesso e da cui si era ripreso. Una setta è stata scoperta dai carabinieri nella provincia di Torino. Il capo, un 59enne che si faceva chiamare maestro, è stato arrestato con le accuse di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e truffa.
4: La scusa era l'introduzione a corsi di yoga, meditazione, trattamenti olistici, danze guerriere, con a capo un 59enne che si definiva il prescelto in contatto spirituale con la madre divina. Ma una volta entrati nella struttura di questa presunta fondazione in provincia di Torino, la realtà appariva molto diversa da quella pubblicizzata. Una setta pseudo spirituale che sceglieva le proprie vittime, principalmente donne, a volte anche minori, in base alle loro fragilità, per sottoporli a continui abusi sessuali. L'uomo è stato arrestato questa mattina, indagate altre tre persone, tra cui una psicologa e un massoterapista, suoi stretti collaboratori. Secondo gli accertamenti dei carabinieri, coloro che venivano chiamate monache o adepte venivano convinte a fare voto di obbedienza e povertà. Non solo dovevano versare tutti i loro averi al presunto santone, ma subire anche terapie purificatrici che consistevano in violenze sessuali. Tra i capi di imputazione a carico del maestro c'è poi anche la truffa aggravata ai danni dello Stato. L'uomo avrebbe infatti simulato la propria inabilità a camminare, inducendo in errore la commissione medica dell'INPS e percependo oltre 80.000 euro a titolo di pensione di invalidità. Giuseppe Lisi, GR2.
2: Ora lo sport e il calcio. Domani sera l'Italia di Mancini di scena a Saint-Denis contro la Francia di Zidane. Nel servizio il nostro inviato.
5: Gruppo ridotto in partenza per Parigi, come era successo prima della Turchia. Mancini ha deciso di lasciare 9 giocatori a Coverciano ad allenarsi. Sono Cambiaghi, Mandragora, Romano, Anor, Ghilardi, Coppola, Quadio, Inacio e Pessina. Nella settimana parigina della moda, il debutto in casa di Zidane non è un appuntamento trascurabile. Allo Stade de France sfileranno i tanti talenti francesi, ma l'Italia in Turchia ha sfoggiato un palleggio abbagliante. Tonali, Raspadori, Frattesi e Fagioli, che non giocavano partita con la nazionale da 2 anni. È stato Mancini ad averlo fatto debuttare nel 2022. Aveva parlato di lui e di Miretti come dei Bellingham azzurri. Erano i tempi della Juventus per Fagioli, poi c'è stata la squalifica per scommesse, per ludopatia, le giornate perse nel telefono. I commenti sono stati impietosi, insultanti. Oggi, racconta Fagioli, passa meno tempo al telefono.
6: Guardo molto meno i social rispetto a prima, perché penso che ti destabilizzano, perché ti portano in alto appena fai magari una partita fatta bene e ti portano in basso appena sbagli.
5: Firenze con Massimo Vasciaveo, Daniele Fortuna, GR2.
2: È tutto per questa edizione. La linea va a casa Radio 2. Il GR torna alle 19:30. Buon ascolto.
1: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Christmas.
1: Dito nella piaga, Miss Italia! Disperata ma statuaria. A proposito di statuaria, chi è venuto a trovarci oggi?
2: Jill Cooper, motivatrice.
1: Cioè proprio incanita. Beh, motivatrice, personal trainer più famosa d'Italia, perché veramente tu sei entrata nelle nostre case e sei la nostra personal trainer. Ma buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a te. Gil, grazie per l'invito.
1: Allora, dal Kansas, direttamente dal Kansas qui.
2: Sì.
1: Sei arrivata in Italia e poi hai deciso di fermarti.
2: Sì.
1: E cos'è che ti ha trattenuto di questo bel paese?
2: Tante cose. La verità è un po', diciamo, il caso fortuito di lavoro, perché ho portato nel 1988 l'aerobica dall'America, ho cominciato a lavorare.
1: 88.
2: Nel 1990 sono diventata personal trainer, prima che si chiamava personal training.
1: È vero,
2: okay.
1: È vero, perché un tempo non, com'è che veniva, qual era il titolo?
2: Ma
1: esatto?
2: Non era neanche un titolo.
1: Allenatore.
2: Allenatore, però la verità è che avevamo un sacco di persone che non volevano andare in palestra. Ci eravamo, dico, vieni a casa mia, pigri.
1: Ce ne sono anche oggi tanti pigri,
2: Perché se, dicono, se sai dove vivo non posso scappare.
1: Esatto.
2: Capito?
1: Ti vengo a prendere, ti vengo a bussare a casa.
2: Sì, esatto.
1: Chiaramente, sì, e quindi hai deciso di fermarti. Cioè, quindi tu hai portato l'aerobica nel 1900. Com'è cambiato l'allenamento dagli anni 80 ad oggi?
2: Oh, beh, è cambiato tutto, perché negli anni 80-90 venivano gioielate totalmente truccate con queste
1: meravigliose attillatissime
2: con le scarpette da ballerina. Adesso entro in palestra guirite, cioè,
1: esatto.
2: Molto contento, ho visto un grande cambiamento in questi anni.
1: Ma l'allenamento stesso com'è cambiato dagli anni 80 ad oggi?
2: Beh, come è cambiato? Allora, abbiamo fatto la fase delle coreografie, poi
1: certo.
2: Siamo andati nella fase del functional.
1: Questo è per il cardio, no? Quindi ciò che era appunto
2: sì,
1: aerobica.
2: Okay. Poi è passato al functional con poco aerobica e adesso siamo in un nuovo...
1: Funzionale. Per chi non
2: funziona,
1: funzionale, ok?
2: Funzionale, perdonatemi. E adesso va molto, molto ibrido.
1: Quindi un po' e un po'?
2: Un po' e un po'.
1: Corpo libero e pesistica insieme?
2: No. Cardio seguito dal funzionale.
1: Dal funzionale,
2: esatto.
1: Ok.
2: Sì.
1: È un allenamento più duro?
2: Durissimo.
1: Molto più duro rispetto a un tempo?
2: Molto più duro rispetto a un tempo, ma esattamente quello che serve al corpo per avere quei risultati che i nostri amici a casa vogliono. Ma richiede meno tempo.
1: Ah sì?
2: Sì.
1: Quindi sono più brevi le lezioni?
2: Esattamente. Allora, al momento il seat sprint interval training ti può anche durare 10 minuti e basta.
1: Ah, solo 10 minuti?
2: Sì.
1: Guarda che qua tutti si lanciano, Si lanciano perché spesso, no? Le persone dicono sì, io vorrei, però non ho molto tempo, mi devo districare tra il lavoro, la casa, i figli. In realtà, ma veramente si ottengono risultati in 10 minuti?
2: Sì, Dr. Stacy Swims in America, che è un'esperta dell'allenamento, ovviamente anche un po' più in tarda età, dice devi fare 5 scatti da 30 secondi con un recupero di 1.5 minuti, ergo sono 5 scatti da 2 minuti.
1: Certo.
2: O 5 blocchi da sono 10 minuti, basta, 2 volte a settimana
1: e quello basta.
2: È parte di un,
1: allenamento
2: settimanale.
1: Di uno schema, no?
2: Sì.
1: Di una scheda di allenamento, però quella volta che fai quei 10 minuti, cioè hanno effetto quei 10 minuti, ecco quello, non è che possono bastare, ma hanno un effetto quei 10 minuti.
2: Hanno più effetto quei 10 minuti. Lo stimolo deve essere al corpo talmente intenso che si adegua, che si adatta.
1: Certo.
2: Noi eravamo abituati a fare ore.
1: Oh, è vero.
2: No, non è più necessario, anche con 30 minuti.
1: Ecco, poi... quello che ti volevo dire,
2: esatto.
1: Con 5 minuti cosa possiamo fare? Niente.
2: No, allora, no, i miei famosi 5 minuti, quelli,
1: esatto,
2: che
1: perché
2: faccio,
1: perché tra l'altro io ho una carissima amica, Marcella, che ti segue e fa i suoi 5
2: Ciao,
1: minuti
2: Marcella.
1: Di risveglio.
2: Allora, quei 5 minuti servono per il muscolo della disciplina, della costanza, perché noi dobbiamo creare una nuova abitudine. Allora, nuove abitudini lo approccio molto lentamente, con costanza, 5 più 5.
1: Quindi
2: più
1: tu 5. Stai dicendo, chi non si è mai, diciamo, approcciato alla palestra, non partite subito facendo un'ora, 2 ore, no. Piano piano.
2: Duri 2 giorni così.
1: Esatto.
2: Dal terzo giorno getti la spugna.
1: Ovvio.
2: Okay. Invece 5 minuti alla volta è un inizio. Mm-hmm. Meglio fare il corpo.
1: Meglio 5 minuti che niente.
2: Scientificamente comprovato che di fare 6 volte alla settimana 10 minuti al giorno è meglio che fare 1 ora tutti insieme.
1: Ah.
2: scientificamente comprovato.
1: Ah, è comprovato, quindi
2: 10 minuti.
1: Meglio 10 minuti al giorno piuttosto che un'ora una volta alla settimana.
2: Il corpo ama la costanza. Costanza.
1: Perché memorizza. Dando costanza memorizza.
2: Esatto.
1: Il
2: esatto.
1: muscolo memorizza. 10 minuti, tu hai detto appunto che all'interno di una scheda settimanale ci può essere il giorno che fai solo 10 minuti. Beh, un allenamento per medio, no? 3-4 volte alla settimana, quanto deve durare più o meno?
2: Ma ripeto, dipende dal tuo livello, perché ovviamente uno come me deve fare un po' più.
1: Ma
2: di 10 minuti.
1: Ma tu sei una sportiva professionista e tu non fai test.
2: Non faccio test.
1: Noi comuni mortali, noi gente normale, mortale.
2: Però prima della puntata tu hai detto una cosa sacrosanto, dici io cammino ovunque.
1: Sì.
2: Non prendo i
1: è
2: mezzi.
1: È la mia abitudine, a me piace.
2: Però questa abitudine ti allunga la vita, perché la cosa più sana che un essere umano che può fare è camminare.
1: Certo.
2: E siamo bipedi.
1: Siamo anche poi predisposti, noi potremmo fare anche 30 km al giorno a piedi, quindi. Però ecco, questo è quindi partire da cambiare le abitudini, quindi magari viviamo in un palazzo al terzo, quarto piano, se possiamo evitiamo di prendere l'ascensore, magari fare le scale. Le commissioni, magari se abbiamo tempo, anziché prendere la macchina per fare 600 metri andiamo a piedi. E un allenamento da mezz'ora, 30 minuti, 40, 30 e 45 minuti può essere perfetto?
2: Assolutamente sì, ma quello che vorrei sfatare questo mito è che devi fare tutti quei movimenti nello stesso blocco di tempo. Il tuo corpo somma, ti osserva.
1: Certo.
2: Da quando ti svegli e fino ad andare a letto, e lui dice ok, hai fatto una scala, perfetto, hai camminato quei 10.000 passi, perfetto, hai fatto 3 minuti di addominale, perfetto, alla fine non è che devo fare un'ora di sport, devi provare di essere più attivo durante l'arco della giornata, ma anche una cosa banalissima, parcheggi lontano dall'ufficio.
1: Certo, così parcheggi, sei costretto a dover camminare.
2: Bingo.
1: Sei costretto. Beh, devo dire che tu stai cambiando l'abitudine di tanti italiani e l'hai fatto già nel 2006 quando portasti proprio la ginnastica in TV, l'allenamento in TV, che fino ad allora nessuno l'aveva mai fatto.
2: Beh, abbiamo
1: abbiamo imparato attraverso te ad allenarci anche a casa, non necessariamente andare in palestra.
2: Sì, con questi meravigliosi DVD storici che la gente ancora mi fermano, non diciamo di chi, però comunque io c'ho tutti i DVD. Ed è stata un'avventura per me, perché anche sotto il lockdown tante persone dicevano io mi sono allenato con te durante il lockdown. Io
1: è
2: dico
1: vero.
2: Ti stai ancora allenando? No!
1: Male! Malissimo, malissimo.
2: Ma perché no? Cioè, io dico, sei sotto il lockdown o sotto in qualsiasi momento della tua vita, ti sei allenata. Ok, ci abbiamo detto prima che a te ti piace kickboxing,
1: sì.
2: Ti piace quello. Alla fine del tuo allenamento, come ti senti?
1: Benissimo, benissimo. Scarica di tutte anche le negatività, oltre alla fisicità, oltre a sentirmi bene fisicamente, ma anche mentalmente. E voi volete sentirvi bene fisicamente e mentalmente? Allora rimanete con noi, Casa Radio 2.

0: Bruce Springsteen, Born to Run. E qui con noi la personal più famosa d'Italia, che ha cambiato le abitudini degli italiani, che continua a farlo, che è Jill Cooper. Allora Jill, innanzitutto ti faccio complimenti perché tu hai vinto un Aerox recentemente.
1: Settimana scorsa il primo podio.
0: Ma complimenti, complimenti, anche perché quella è roba per bravi,
1: per tosti,
0: per quelli bravi. E poi so tra l'altro che stai per uscire con un nuovo libro che è La Grande Svolta.
1: La Grande Svolta è che rimane in tema di quello che stiamo dicendo oggi, non è come devo cambiare, ma come posso cambiare per sempre.
0: Certo.
1: Cioè, quali sono i meccanismi di finalmente cambiare la nutrizione, finalmente di cambiare quell'abitudine di fare quei 15 minuti al giorno.
0: L'obiettivo non è quello di devo star bene in costume da bagno in vacanza, ma devo star bene sempre, devo imparare ad avere buone abitudini, sane abitudini. Questo credo sia fondamentale. Io ti volevo fare una domanda. Come rispondi a quelle persone che ti dicono: ma sai, però Gili, io non ho tempo, non ho spazio, ho i bambini, ho il lavoro. Cioè, come smonti in 10 secondi queste persone?
1: Molto semplice. Su ogni smartphone c'è tempo di utilizzo. Tu vai a vedere il tempo di utilizzo che tu hai investito sui social. Lo dimezzi.
0: Ore.
1: Cioè, ore, perché vai scrolling, leggi, me le dimezzi o mi togli 10 minuti da quel tempo lì e vedrai che c'hai tempo. Non è vero che non c'è tempo. Tutti
0: sono d'accordo
1: tempo.
0: Con te, è vero. Se dovessimo in realtà sommare tutti i minuti di perdita di tempo o comunque dove abbiamo messo il nostro tempo per cose non poi così utili alla fine, ecco, e quello dello smartphone, questo qua sicuramente
1: la fai a vedere, ti prenderà anche un coccolone.
0: No, ma che ormai il telefono te lo dice, peraltro, perché guarda che tu oggi hai usato, no, i social tutta
1: per 8 ore e 32 minuti.
0: Mamma mia. 8 ore e 32 minuti, hai voglia a fare allenamenti, sai quante cose puoi fare. Senti, se dovessi dare dei consigli, no, a una persona che si approccia alla palestra, che non è mai stato un grande sportivo, non si è mai allenato particolarmente, cosa diresti a lui?
1: Allora, se andiamo in palestra la prima volta, andiamo a parlare con uno professionista, perché la prima cosa è la corretta forma, qualcuno che ti può aiutare a non fare troppo all'inizio, ok? Così magari una personal trainer o un corso di gruppo, fai qualcosa con uno professionista, non fare un allenamento.
0: Non il fai da te, il fai da te.
1: No, l'unica cosa fai da te che ti posso consigliare è la camminata. Se vuoi camminare quanto ti pare, però insomma, se vuoi cominciare a lavorare con i pesi, fallo con un professionista.
0: Sì, soprattutto, esatto, perché quando si utilizzano i pesi bisogna farlo con cognizione, perché
1: per non
0: rischiare di farsi male. Ma spesso e volentieri a me capita di vedere in palestra tuoi colleghi professionisti che quando si allenano proprio in coppia, perché l'uno aiuta l'altro proprio a vedere, no, la postura, se è corretta, se stanno sbagliando, perché anche quelli, i grandi professionisti, quindi nel momento in cui alzano un peso magari non hanno una visione a 360 gradi di quello che sta accadendo.
1: Esatto.
0: Quindi ecco, è importante sempre affidarsi ovviamente a dei professionisti. E senti, come cambia l'allenamento a 20 anni, 30 anni, 50 anni?
1: Le articolazioni.
0: Ecco, allora la menopausa ad esempio, no? Quando una donna entra in menopausa, io ho sempre sentito dire che è fondamentale alzare il peso.
1: Alzare il peso, ma c'è un'altra cosa: in menopausa, con la mancanza degli estrogeni, possiamo avere molto più problemi articolari, perché l'estrogeno è un antinfiammatorio naturale.
0: Certo.
1: E possiamo avere dolori fantasmi. Dolori fantasmi arrivano e spariscono in un lampo. Allora, ovviamente la cosa importante è di approcciare l'allenamento con saggezza, con il giusto, diciamo, riscaldamento, ma è molto importante.
0: Il riscaldamento è d'obbligo.
1: D'obbligo.
0: Prima di ogni allenamento bisogna sempre riscaldarsi.
1: A qualsiasi età, sì.
0: Ma quanto?
1: Oh, ma può essere 5-7 minuti, di solito provando di riscaldare la zona che stai per affrontare. Se sono le braccia, vado.
0: Quindi
1: magari
0: vai a riscaldare le braccia, se è la parte inferiore, le gambe.
1: Esatto.
0: Ma che tipo di riscaldamento si può fare? Cioè, tapirulan, non lo so.
1: E tapirulan, potresti fare cose yogastriche, pilates, qualunque
0: cosa. Cosa possiamo fare?
1: movimenti yogastrici, yoga, ah, okay, pilates, yogastriche come
0: ho capito
1: intento.
0: Gastriche, ho detto
1: no, no, no, no, tipo yoga. Però la verità è che vogliamo cominciare a aumentare il flusso del sangue, riscaldando i muscoli, per questo certo. Si chiama riscaldamento, e aumentare l'elasticità delle fibre
0: per
1: muscolari.
0: Per evitare appunto di farci male. E al termine di un allenamento, è giusto e corretto fare sempre stretching?
1: Ah, ci sono diversi diciamo scuole di pensieri. Perché
0: la
1: molti...
0: tua scuola qual è?
1: La mia? E onestamente vado di corsa, dovrei farlo, non lo faccio. Ok, però preferisco di fare durante il riscaldamento un po' di mobilità. Alla fine ammetto, preferisco la doccia.
0: Ecco, quindi sostanzialmente tu mi stai dicendo, allora il riscaldamento è fondamentale, non sì. può mancare, cioè prima di un allenamento ti devi sempre riscaldare. Mentre lo stretching,
1: ovviamente andrebbe benissimo, però stiamo parlando della perfezione. La perfezione non esiste. Io vorrei che ognuno trovasse qualcosa che ama, che può comunque fare almeno 15 minuti al giorno nella sua possibilità. Perché a volte ci sono persone che dicono, non mi alleno perché ho molto ginocchio. Quando si è fatto male al ginocchio? 8 anni fa. No, non è vero che non puoi allenarti. Trovi qualcosa che puoi fare, falle con costanza e non cercare la perfezione, cerca la costanza.
0: Ecco, e quindi tu ci stai dando anche un consiglio dicendo scegliete qualcosa che vi piace realmente.
1: Esatto,
0: perché
1: esatto.
0: Sennò il rischio è che lo abbandoniate dopo poco.
1: Esatto, esatto, esatto. Cioè a me non importa se vuoi ballare, biciclare, nuotare.
0: L'importante è che ti piaccia.
1: Padellare.
0: Padellare,
1: tennisare. Fate quello che volete. La cosa importante è muoversi.
0: Esatto, perché... muoversi e fare qualcosa che ti gratifica, che ti fa star bene, che ti piace. Senti, siamo quasi inclusione, in conclusione una cosa, tu hai un'esperienza che è trentennale, no, nel settore, qual è la più grande bufala sul fitness che stai sentendo nell'ultimo anno, negli ultimi periodi?
1: Un po' di anni fa che dicevano che il cardio ti fa ingrassare.
0: Non è vero,
1: abbiamo un sistema cardiovascolare,
0: certo.
1: Dobbiamo allenare il sistema cardiovascolare a prescindere se è grasso o non è grasso. Cioè molte persone per tirare, perché la gente non vuole correre,
0: certo,
1: allora dicono non devi correre, vieni da me. No, devi anche fare il lavoro cardio.
0: No vabbè, è giusto, hai ragione, tutto. Senti Gil, grazie, spero tornerai a trovarci ancora e noi ci vediamo, ci sentiamo domani. Ciao Casa Radio 2.

0: fa Oscillococcinum?
1: Cosa fa Oscillococcinum?
2: Cosa fa Oscillococcinum?
3: Cosa fa Oscillococcinum?
1: Cosa fa Oscillococcinum?
4: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista.
5: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Boiron.
6: 2-2.
7: Quando siamo nati, internet suonava così. Da allora accompagniamo le aziende nel loro viaggio online con servizi di hosting, domini, cloud e email. Vai su hostingsolutions.it.
6: 2-2.
8: Da Eurospin, tante imperdibili offerte! Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centrotavola in tessuto. Info su eurospin.it.

0: Eccoci qua, ben ritrovati in questo giovedì 1 ottobre, Generazione Radio 2. Ringraziamo la nostra Lenoir Casalegno, con la grandissima Jill Cooper che abbiamo salutato.
1: Accidenti, che forma strepitosa. Io ho la t-shirt come Jill, ci vede?
0: Sì,
1: io vengo dalla sua
2: però
1: scuola.
2: Uno si allena e c'ha i risultati.
0: C'ha i risultati.
2: Cosa vuoi dire? Non fate niente come Camilla Ferranti, siete fortunati perché lei di natura.
1: Sono nata così, ero già robotica.
2: Cioè, può mangiare pure 10 matriciane, sempre secca così rimane, in buona sostanza.
1: Quelle sono fortune.
2: Anche la Totta, la nostra Valentina Totta è così, è sempre magrissima proprio.
0: Alla cura di questo programma, lo spieghiamo per chi ci stesse seguendo in radio, ma per chi ci stesse guardando oppure vuole guardare appunto la nostra fisicità, canale 202 del Digitale Terrestre. Siamo pronti a iniziare, oggi parleremo come sempre di territorio qui a Generazione Radio 2, parleremo di caffè.
1: Oggi è la giornata mondiale del caffè, ragazzi, oggi si festeggia la sveglia della mattina.
2: Ci sono tanti modi per bere il caffè, anche molto piacevoli.
0: Non spoilerare già i tuoi gusti.
2: No, per carità. Ma l'Irish Coffee mi piace, per esempio? Quello che fanno i pub, l'Irish Coffee.
0: No,
2: un
0: a me
2: po'
0: no.
2: Per
1: non è quello che si prende per andare a sciare, poi no.
0: Quello è un bardino.
1: Mi sono confuso, scusate.
0: Vabbè, fra poco ne parleremo in maniera seria. Intanto la musica di Generazione Radio 2.

0: let's go.
1: Nuganea care qui su Rai Radio 2, Barti Colucci, Camilla Ferranti, Federico Vespa, canzone campana dove c'è il regno del caffè.
2: Partiamo subito così, giusto?
3: È lanciata immediata.
1: Ha ragione, lo si parla.
2: Oggi primo ottobre, giornata mondiale del caffè.
3: Come vi siete svegliati?
2: Col caffè.
3: Assolutamente sì. È
1: tre.
3: La vostra routine mattutina, il caffè.
1: Ho preso tre stamattina io.
2: Tre caffè.
1: Sì, perché ho dormito bene, ma mi sono svegliato molto spesso presto, molto per tipo le 4, le 5, poi le 8, poi le 9.
2: A cosa pensavi? La trasmissione?
1: Facevo sogni di cui non ricordo il contenuto, ovviamente. Però mi sono preso due caffè e un nota o cioccolatino con il caffè dentro.
2: Giusto per completare l'assunzione di caffè.
3: Carica.
1: Mi sono caricato, esattamente.
2: Allora, io ieri sono stato invitato dall'ambasciata d'Etiopia, sono anche Fede non è venuto, ho fatto un salto lì proprio. Perché c'è stata una importante manifestazione riguardo la giornata internazionale del caffè che si celebra oggi, perché diciamo l'Etiopia in particolare è stato il primo stato che ha prodotto caffè, cioè deriva di là il caffè. E allora io ho preso ieri tre caffè, oggi mediamente quattro. Questa è la domanda.
3: Tu pensa a questo popolo in Etiopia che mangiando le bacche, cioè il frutto di questa pianta che cresceva naturalmente nel loro terreno, hanno scoperto e capito che attraverso questo erano molto più energici, più svegli. Di lì in poi si scatena poi questo mercato incredibile del caffè.
2: Che meraviglia.
1: E noi vorremmo chiedere ai nostri ascoltatori quali sono i loro modi di chiedere il caffè al bar e anche come lo prendono. Gli piace.
2: Anche perché diciamoci la verità, insomma, il caffè, che è un rito, noi pensiamo sia un rito italiano, in realtà non è vero, cioè nel senso, noi siamo molto attenti, no, al caffè, come a inquadrarlo come una pratica culturale italiana, ma in realtà nel resto del mondo viene preso in maniera diversa rispetto a come lo prendiamo noi.
3: Mille modi diversi, è vero. A me piace la moca, per esempio.
1: Pure a me. Se c'hai un po' di pazienza, la moca non si batte.
2: È vero che secondo me. Possiamo dire la verità, che noi italiani poi siamo un po' eccessivamente come pretenziosi, perché caffè al vetro, caffè tazza grande, macchiato caldo, macchiato freddo, cappuccino schiumato senza la
3: tua. Adesso dirò una cosa per cui si scatenerà praticamente l'inferno. Io non sento la differenza tra il caffè al vetro o il caffè della tazzina.
1: Non capisco proprio questa cosa. C'è una differenza, me l'hanno spiegata, ma non me la ricordo.
3: Chiediamola anche ai nostri ascoltatori.
1: Ce lo dite che differenza c'è tra il vetro
2: ma non ce n'è.
1: A me piace pure con la sambuca.
2: Quella è un'altra variante.
1: Alle 6:30, 7 di sera.
3: La
1: mosca si mette solo dentro la sambuca. No, il caffè con la sambuca.
2: Ah no?
1: No.
2: Potresti inventare una nuova ricetta.
1: Sì, un whisky forse la dentro. Cosa così.
2: Allora, voi ascoltatori di Generazione Radio 2, diteci i vostri modi di chiedere il caffè o il cappuccino al bar, ognuno c'ha i suoi, quindi fateci sapere.
3: Il numero lo conoscete, 348 7300 200, WhatsApp o un messaggino scritto e noi rispondiamo.

0: Clint Eastwood, i Gorilla, che pezzone, e anche il video super carino.
1: Sì.
0: Allora ragazzi, caffè, giornata mondiale del caffè, come lo bevete? Caffè al vetro, caffè in tazzina, al bar, come lo chiedete quando arrivate? Ci state scrivendo in tantissimi, ci hanno già risposto.
1: Allora, visto che è la giornata mondiale del caffè, come abbiamo detto poc'anzi, è bello dare un po' di cenni storici, come diceva appunto la nostra Camilla. Il caffè nasce in Etiopia, ma c'è una leggenda rispetto alla nascita del caffè. Si narra che, secondo il racconto più famoso, un pastore abissino di nome Caldi, pensate un po', notò che le sue capre diventavano molto più attive dopo aver mangiato queste bacche rosse di un arbusto, da un arbusto.
0: Sì.
1: E di là, insomma, la storia che lui abbia provato queste bacche, piano piano si sia divulgato, insomma, il caffè come prodotto commerciale come lo conosciamo noi oggi.
0: Arrivato da noi in Italia, poi è diventato, era nominato il caffè del diavolo.
1: Caffè del diavolo, esattamente.
0: E poi è stato ripristinato e si è potuto utilizzare come bevanda grazie a Papa. Ecco. Quale Papa che disse no, l'ha bevuto, e disse no, questo si può, lo possiamo dare anche al popolo, alla gente.
2: Non ne ho la minima idea, chi era?
1: Papa Clemente VIII.
2: Ecco,
1: Papa
2: bellissimo. Però io ho una curiosità per gli amici di Napoli che ci stanno sentendo. Mi spiegate perché il caffè napoletano è superiore a tutti gli altri?
0: Giusto.
2: Perché c'è questo oggettivo, lo dicono tutti, a Napoli, il caffè di Napoli non batte nessuno. Perché?
0: C'è una tradizione.
1: Sì, tradizione. Poi il caffè napoletano ha una tostatura diversa, poi la tazza calda, le macchine messe a pressione in una certa maniera. Questo è quello che io ricordo. Comunque, amici napoletani, diceva Federico,
2: eruditemi.
1: Sì, esatto.
2: Eruditemi.
0: No, è vero, perché per lui è proprio una tradizione. Cioè, se io onestamente da italiana penso al caffè, la prima cosa che mi viene da pensare è Napoli
1: assolutamente,
0: in generale. Non so,
1: assolutamente.
0: E sono anche una di quelle persone, per dire, quando va all'estero, a me non, cioè io non ce l'ho questa mancanza del caffè. Nel senso, quando vado all'estero mi piace provare delle cose nuove.
1: Questo sì,
0: per
1: questo
0: dire.
1: È vero. Questo
0: e invece
1: vero.
0: Ogni volta che vado con amici, compagni, quello che volete, quando dice mamma, non vedo l'ora di tornare in Italia per potermi bere un bel caffè. Un buon caffè.
2: Beh, sì, diciamo pure che se lo prendi in America fa schifo. Cioè, se tu
1: Dipende, il caffè americano a me non dispiace, per esempio.
2: No, se ti chiedi il nostro, caffè l'espresso lì è imbevibile.
1: Poi abbiamo citato Napoli, anche se molte torrefazioni, insomma, importanti anche a livello internazionale italiane, sono del nord Italia.
2: Sì.
1: Quindi vuol dire, diciamo, il caffè abbraccia veramente tutta la penisola italiana. Ma sentiamo i vocali dei nostri ascoltatori riguardo alle vostre tecniche di chiedere il caffè. Sentiamo chi è.
3: Anni fa, durante una festa della scuola, al termine dell'anno scolastico nelle elementari medie, io e altri professori, famiglie, genitori, invitammo appunto i ragazzi a fare una grande festa. In questa festa arrivò una signora etiope che preparò con delle bacche di caffè fresco, verde, ci tostò davanti agli occhi il caffè, ci fece un caffè eccezionale, buonissimo.
1: Ah, vedi. Abbiamo altri vocali, vogliamo sentirli, ragazzi? Sentiamo chi è.
4: Buonasera, il mio metodo è questo. Per favore, un caffè. Ecco, questa è la mia strategia per ordinare un caffè. Che non è così scontato quel per favore. Dovrebbe esserlo, ma non lo è. Ciao,
0: è vero,
4: Mario,
0: guarda,
4: da
0: infatti,
2: ciao amico.
0: Luca Giambra ci scrive: buon pomeriggio, nel metodo del caffè al bar ho una formula standard. Sorriso, buongiorno, mi fa un caffè, grazie. Buon lavoro. In effetti non è così comune.
2: Vabbè,
0: cioè,
2: esatto,
0: probabilmente te arrivi al bancone. Tu arrivi al bancone del bar.
2: Caffè. Non è che gli
1: per favore,
0: lo guardi con la sola imposizione degli occhi. Chi è, capisce il barista già che devi fare un caffè.
2: Di maschio, fammi caffè.
1: Tra poco parleremo dei vari modi che noi italiani abbiamo di chiedere il caffè. Continuate a scriverci il vostro personale metodo 348 7300 200.

0: Rares, bella giornata, 16:17, generazione Radio 2, stiamo parlando di caffè.
1: Caffè. Di caffè. Il momento del caffè.
0: E tanti ascoltatori, tanti ascoltatori,
2: che
0: messaggi.
2: Bello caffè, buon caffè lo sanno. La ricetta della Cicirini e la compagno di Cella che mi ha dato.
1: Ma la sai tutta. Grande Fede,
2: una parte.
0: Allora, parlando di caffè, i modi di prendere il caffè che abbiamo in Italia, ne cito alcuni, sono tipo 50 modi diversi di chiedere un caffè, ma solo in Italia, devo dire.
1: Cioè, come ingredienti, funziona? Cioè come mix?
0: Sì, no, proprio come tipo di richiesta. Che caffè, fammi un caffè, come lo vuole, il caffè può essere ristretto, lungo, macchiato, caldo, macchiato freddo, schiumato, oppure normale, poi puoi chiedere in tazzino al vetro, con latte intero, scremato, con cacao, con panna, con zucchero, ad esempio, poi nelle varie regioni c'è, che so, in Puglia il caffè leccese, il bicerrin piemontese,
1: buono.
0: La moretta fanese, insomma ragazzi.
1: La moretta fanese è molto buona, molto io sono buona. Più o meno anche io di quelle origini là, di quelle parti, la moretta è il momento finale del pranzo.
0: Ah,
1: la
0: sì.
1: Moretta.
0: E com'è il caffè con la moretta? Com'è?
1: È tipo un liquoroso, cioè un liquore.
0: Ah, un liquore. Caffè. Ah, ho capito, va bene. Abbiamo tanti vocali, ne sentiamo uno?
3: Sentiamo. Ciao, io sono stato spesso in Etiopia, sì? E effettivamente è il più buon caffè del mondo in assoluto. Il rito di tostare gli semi delle bacche di caffè,
0: sì, vero,
3: ancora verdi, lo fanno generalmente in tutti gli hotel, ma anche per strada, perché per loro veramente il caffè è un rito di benvenuto e di ospitalità. Tra l'altro, quando si tosta il caffè,
0: sì,
3: il primo fumo che esce, quando comincia a diventare nero, che comincia a sprigionare il fumo, viene portato all'ospite più importante del tavolo,
1: ecco,
3: perché annusi la fragranza per primo e poi viene macinato, fatto colare, è servito.
1: Ma in Etiopia
3: ottimo,
1: ci sarà
3: un caffè etiope.
1: Ci
3: grazie.
1: Sarà un modo particolare di fare il caffè in Etiopia, cioè diverso forse dal nostro?
2: Non lo so, so solo che i nostri ascoltatori ci hanno dato la soluzione per il vetro.
0: Dimmi un po' che
2: dicono che il caffè nel vetro non rimane molto tempo caldo, no? Da quello
1: che ci dicono,
2: mentre invece nella tazzina sì.
0: Buono. Ah, ecco, quindi chi che vuole il caffè leggermente più, come dire, fresco, rispetto, quindi usa il vetro per quel modo. Io non lo sapevo.
1: Io pensavo il contrario, penso un po', credo che nel vetro, siccome è più sottile lo spessore, pensavo rimanesse più caldo,
0: più caldo
1: addirittura.
0: Invece no,
1: vedi, l'esatto contrario.
0: No,
1: vedi come io e la, come dire, la fisica. Sì,
0: vero,
1: non andiamo molto d'accordo.
0: Va bene, continuate a scriverci il vostro modo di prendere il caffè. Fra poco parleremo anche dei caffè più costosi al mondo. Il Kopi Luwak l'avete mai provato?
2: No. Il Kopi che?
0: Il Kopi Luwak.
2: Quanto costa?
0: Una tazzina, un 6 euro una tazzina. Vabbè. Una tazzina.
1: Sarà buono però.
0: Sarà buono. Ora vi dico da dove proviene, poi ci penserete prima di prenderlo, però è più costoso del mondo.
1: Vabbè, ma questa chitarra che sta entrando, la senti?
0: Sì, sì.
2: Non possono essere che i Guns N' Roses su Rai Radio 2.

0: Since I Don't Have You, 16:23, Generazione Radio 2. Stiamo parlando di caffè. Mi sembra che Axl Rose se ne prenda parecchio, visto la sua grinta, la sua energia naturale.
1: Secondo te somiglia ad, anzi, secondo voi somiglia ad Axl Rose?
0: Ma no, perché?
1: Mi hanno sempre detto che somigliavo a Axl Rose.
2: Ma beh, dove?
1: Non lo so.
2: Ma
1: in quale
0: film? Non facendoti un complimento, perché se.
1: Immagino di no, però. Però me lo sono chiesto più volte.
0: No, credo proprio di no.
2: Onestamente no.
0: Tutt'altra pentà la nostra Camilla Ferranti.
1: È dal liceo che questa cosa mi segue, mi tortura. Che cosa sarà?
0: Stai tranquilla che no, assolutamente no.
2: No.
1: Grazie.
0: Allora, tornando a parlare di caffè invece, abbiamo promesso di parlarvi anche dei caffè più costosi del mondo. Beh, gli amanti del caffè sicuramente lo conosceranno, vi ho anticipato il Kopi Luwak, che questo caffè, la nostra Camilla e il nostro Federico non sapevano come venisse prodotto.
2: Assolutamente no.
0: Praticamente è prodotto con chicchi ingeriti e successivamente espulsi dallo zibetto delle palme, che è un mammifero ovviamente. Uh-huh. E quindi dopo l'espulsione, insomma, i chicchi vengono lavati perché passando per l'apparato digerente i chicchi subiscono una sorta di trasformazione chimica e quindi assumono una, come dire, una particolare consistenza, ecco, e quindi
1: nella sintesi bevi l'escremento,
0: no, bevi il caffè che è stato ingerito ma da un animaletto, in questo caso lo zibetto delle palme, ma non è l'unico,
2: capito.
1: Ci possono essere un sacco di tecniche diverse, sai com'è.
0: Non vi ho convinto?
1: Non particolarmente, non sono convinta di volerlo provare, però ci sarà qualcos'altro a parte questo escremento.
0: Black Ivory Coffee, che invece sono i chicchi di caffè ingeriti dagli elefanti.
1: Vabbè, sempre comunque.
0: Sempre là stiamo,
1: comunque
0: ragazzi.
1: Devi ingerire lo stesso per creare la cosa particolare.
2: Per la modica di $50 dollari a tazzina?
0: Sì,
2: però.
0: Esatto. sarebbe da provare, se non altro, no? Vedete, no? Passo.
1: Non so, però possiamo provare nuovi processi chimici.
2: Non
1: perché
2: so, io
1: l'hai visto mai che magari.
2: Se spendessi $50 dollari per una tazzina di caffè, mi sputerei un po' in faccia. Cioè, guarderei allo specchio e direi.
0: Beh, vabbè, certo, nel senso.
2: Figa, ragazzi,
0: beh,
2: dai,
0: un po' come mangiare a noi ai grandi ristoranti. Alla fine sono esperienze che uno fa ogni giorno, no?
2: No, sì. Per carità. Però almeno il grande ristorante ti sazi un attimo, non è un caffè.
1: Però immagino che sia nelle persone che hanno grandi disponibilità economiche, per cui a quel punto un euro non gli cambia, cioè no. 50 euro non gli cambiano nulla.
0: Ma una tazzina uno lo può provare una volta. Ci andiamo dopo la trasmissione?
1: Non so per quale strana ragione non mi hai convinto. Oggi su questo storia del caffè sono ancora interdetta.
0: Federico ci sta pensando un attimo.
2: Pochino. Un pochino.

0: Meteo Radio.
1: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Nel corso della serata nubi più consistenti tra Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria, ma senza fenomeni di rilievo. Tempo stabile con cielo sereno sul resto del paese. Nella giornata di domani al nord tempo in prevalenza stabile con cielo parzialmente soleggiato o irregolarmente nuvoloso con addensamenti più compatti sui rilievi alpini e possibili deboli piogge. Al centro e in Sardegna tempo stabile e asciutto per l'intero arco della giornata con ampie schiarite alternate a passaggi di innocue velature. Al sud e in Sicilia, contesto ampiamente soleggiato su tutto il settore peninsulare e insulare, con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, salvo qualche isolata o temporanea nube sparsa. Ventilazione in prevalenza debole dai quadranti nord-orientali al nord e di direzione variabile al centro-sud. Tendenza a disporsi a regime di brezza lungo i litorali, mari in prevalenza calmi o poco mossi su tutti i bacini, con locale e residua agitazione soltanto sullo Ionio al largo. Temperature stazionarie o in lieve aumento, massime tra 23 e 26 gradi al nord, tra 23 e 29 gradi al centro e tra 24 e 28 gradi al sud e sulle isole maggiori. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: 2-2. Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
4: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
5: 2-2.
6: Questa settimana risparmia con le grandi offerte. Come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.

0: Malika Ayane, detto tra noi, 16:34, Generazione Radio 2, Marco Lucci, Camilla Ferranti, Federico Pesco.
1: Allo, allo.
0: Oggi 1 ottobre, giornata internazionale mondiale del caffè, lo stiamo celebrando e a modo nostro anche abbiamo buttato giù anche delle canzoni che celebrano questa meravigliosa bevanda. Chiamiamola bevanda?
2: Una bevanda.
0: Bevanda,
2: sì,
0: forse riduttivo.
2: Il rituale del mattino. Un rituale, perché è un rituale
1: bevanda,
2: di vita.
1: Però bevanda non so se è il termine più giusto.
2: Secondo me è rituale proprio, è un'usanza, è un costume.
1: Un rituale direi.
0: Sì, rituale, sono d'accordo. Infatti tanti artisti si sono ispirati anche a celebrare quadri, anche storie scritte e anche tanta musica ha ispirato tante canzoni famose,
2: sì,
0: appunto.
2: Film,
0: delle...
2: di tutto, libri.
1: Per esempio, fuori onda, Barti mi ha detto che il tè verde, che io non sapevo essere un ottimo farmaco praticamente.
0: Beh, è un grande antibiotico.
1: Non lo sapevo, lo ignoravo del tutto.
2: Detox, fa benissimo alla pressione, ma anche il caffè c'ha mille benefici.
0: Mille benefici, ovviamente.
2: Poi ne parleremo anche di questo. Vogliamo sentirci questo almanacco?
1: Dai, partiamo.
0: Allora, partiamo con una canzone jazz che associa il caffè nero alla solitudine. Questa è Sarah Vaughan con Black Coffee. Black.

è nella New York degli anni 50 a Barci ora. New Orleans. Proseguiamo invece con una delle canzoni più famose su questo tema, con il caffè come immagine poetica di un addio. Era il 1976 quando Bob Dylan pubblicò One More Cup of Coffee.

brano che ho indegnamente cantato prima, una piccola parte, mi scuso per la voce, ma raccontandolo nel carcere il rapporto tra il brigatiere e il boss, sentite però da Fabrizio De André, che è decisamente

0: caffè, pure in carcere sanno fa. La ricetta di Ciccin e il compagno di cella precisa mamma.
1: Che bella, e chiudiamo questa rassegna del Marco Musicale di Generazione Radio 2 riguardo il caffè con questa canzone che è stata usata come metafora sociale di vita, ovvero il grandissimo Pino Daniele e la sua

0: Ma in coda devo dire una cosa, ragazzi, vi siete dimenticati una canzone e questa è reclamata furor di redazione.
1: Quale sarebbe?
0: È 7000 caffè.
2: Alex Brie,
3: 7000 caffè.

0: una questione di spazio, non abbiamo messo, sono tantissime le canzoni che celebrano il caffè, anche l'ultimo, il Sal da Vinci, se vogliamo, no?
1: Rossetto e caffè, vero, vero.
0: Caffè,
1: salutiamo
0: Sal. Ciao Sal. Ci fermiamo un attimo, intanto la musica con i The Killers, Somebody Told Me.

0: The Killers, Somebody Told Me, su Rai Radio 2, Generazione Radio 2, momento del gioco.
1: Ragazzi,
2: spieghiamo velocemente, esatto, per chi si mette in ascolto in questo momento. Noi leggiamo e diremo una parola in dialetto, in questo caso andiamo in Umbria, andremo nelle mie zone oggi, e voi ascoltatori dovrete indovinare di che cosa si tratta.
0: Sei molto agevolata.
2: No, non è vero, mi sto concentrando per capire dove l'ho sentito questo termine. Ah. E l'ho sentito.
0: Sentiamolo, vai.
3: La parola di oggi, sì, in dialetto umbro è brolle.
0: Brolle?
2: Beh, pulito, pulitissimo.
0: Quando tu tiri fuori queste chicche del passato, mi fai sentire ancora più vecchio.
2: La volete mimata nella dialettica? Brolle?
0: Brolle, vai.
2: Tira io il brolle d'ulivo.
0: Tira un brolle.
2: Brolle.
0: Ah, ok. Vabbè, hai dato la sua grana.
2: Non è vero, ho dato un indizio perché è complesso. Comunque potrebbe essere A, sono dei rami. B, è un mestolo per il brodo. C, un dolce.
0: Un dolce, quindi dei rami, un mestolo per il brodo e un dolce. Io dico un dolce. Tiremono un brolle. Io dico A. Tu dici A.
1: Sì. Così, per tanto bene.
0: Cosa è che ti ha portato a pensare a
1: per buttarci durire?
0: Eppure l'indicazione, ecco, di Camilla era molto larga.
2: Perché oggi volevo fare
0: l'ubrolle d'ulivo, ha detto.
1: Brolle d'ulivo.
0: D'ulivo.
2: Vabbè, ma potrebbe essere qualunque cosa l'ubrolle d'ulivo, scusatemi. Certo. Che potrebbe essere anche, vabbè, dai, non mi far
0: un
2: dire.
0: Di ulivo?
2: Non mi far dire, va bene, la soluzione scrivetecelo al 348 7300 200.

0: Ma questo è Amica, piacciono queste ragazze? Piacciono.
1: Vabbè, bellissima, Annalisa è bellissima.
0: Ho sentito solo complimenti, sentivo i miei due angioletti laterali, dicono che belle.
1: Cosa gli vuoi dire? Bella, brava.
0: Ragazze.
1: Beato il marito, che è sposato. Che dire?
0: Salutiamola.
2: Ciao Annalisa.
3: Ciao Annalisa.
1: Passi da queste parti, ci vediamo un caffè.
3: Visto che oggi è giornata mondiale del caffè, stiamo giocando invece a Chi hai detto, il nostro gioco che verte sul territorio italiano, citando appunto i dialetti meravigliosi le nostre regioni. Oggi siamo andati in terra di Camilla, in Umbria.
0: Sì, siamo in Umbria e il termine, ve lo voglio ripetere, risentiamo la clip audio.
3: Vai.
4: Brolle.
3: Brolle.
1: Brolle.
3: Brolle.
0: Pulito proprio.
1: Oh, Camilla ha dato una vistosa mano all'inizio di questo gioco per capire di che si tratta, ma vediamo un po' chi ha vinto.
0: Quindi abbiamo detto che si può trattare di dei rami, un messolo per il brodo, un dolce. Beh, e al telefono abbiamo
3: Daniela da Brindisi. Ciao Daniela.
5: Ciao.
0: Ciao Daniela.
1: Ciao Daniela, come stai?
5: Bene, bene, voi?
1: Bene, non c'è male.
3: La domanda, visto che siete dalle mie parti, è Brindisi, Brindisi o provincia di Brindisi?
5: Brindisi, Brindisi.
3: Ah, Brindisi, Brindisi città. Brindisi città. Allora, io da brindisino brolle non avrei saputo, insomma, indovinare quale.
1: Ma tu hai origini umbre per caso?
5: No, però me ne sono andata a senso, perché in brolle di ulivo
3: E cos'è? Diciamo la soluzione
5: è
3: qual
5: un
3: è?
5: Ramo.
3: È un ramo.
0: Brava!
3: Brava.
0: Guarda che non era così intuito, così facile, perché Ferrati, poteva essere una bacca cortesia. Di un olivo, la foglia di un olivo. Che lo sapete, scusate, subito.
3: Lumestulo.
0: Sei stata bravissima.
3: Lumestulo dell'olivo.
0: Lubrolle.
1: Lubrolle. Dammi lubrolle, va.
3: Daniela, complimenti. Hai fatto già le vacanze, oppure sei una di quelle che fa le vacanze a ottobre? Per molti ci sono, di quelli.
1: Beh, di loro.
5: No, ho già fatto le mie vacanze, poi insomma io mi sposto anche in terra di Salento perché mio padre ha origini salentine, quindi comunque io a Brindisi ho il mare a 15 minuti di mare, quindi
3: lo
5: posso vedere ogni giorno.
3: Certo,
0: grande fortuna questo, grande fortuna.
5: Sì,
0: Daniela,
5: sì.
0: Anche tu hai vinto la consueta cena di Natale a casa di Federico Vespa con il brolle della pace, ovviamente.
1: Esatto. Naturalmente tu porterai il brolle della pace, parti con Luci, ti cucinerà un piatto di tua... il tuo gradimento.
0: Deve essere origine.
3: Daniela, ti salutiamo tutta la Puglia, Brindisi e tutta Italia come sempre. Grazie di essere stata con noi.
5: Grazie.
1: Ciao. Grazie.

0: su Rai. Anderson Paak, scusate, è Good Day su Rai Radio 2. Purtroppo mi sto facendo vecchio, me ne rendo sempre conto.
1: È mancante il caffè, brava, che stai aspettando.
0: Sì, perché lo so, ma la colpa è sempre di Donato, che purtroppo io gli voglio bene, ma lui non apprezza il mio affetto, e quindi questo è il risultato.
2: Non ci ricambia con i caffè. Allora, qui è Gerson di Radio 2.
1: Gli scherzetti.
2: Esatto, Gerson di Radio 2. Abbiamo aperto la puntata parlando del fatto che oggi, appunto, è la giornata internazionale mondiale del caffè. E ovviamente, essendo noi generazione Radio 2, parliamo anche di differenze tra generazioni nel richiedere un caffè al bar. Vado? Allora, al bar si possono riconoscere le generazioni senza guardare la carta d'identità. Allora, basta conservare, o meglio osservare, come ordinano un caffè le varie persone che entrano. Esempio: il nonno entra deciso, si avvicina al bancone e pronuncia una sola parola: caffè. Fine della conversazione. Nessuna domanda, nessuna precisazione. Il barista sa già tutto: tazzina bollente, zucchero già pronto e conto pagato in monete che sembrano uscite dal 1987. Il papà della generazione X è leggermente più dettagliato: un caffè macchiato, grazie. Poi resta in silenzio a fissare il vuoto come se stesse pensando alle rate del mutuo e alla pressione delle gomme, ok? Il millennial, attenzione, arriva con più opzioni: ciao, scusi, potrei avere un caffè però non troppo caldo, con latte senza lattosio? Ah, se possibile in tazza grande. Quindi ordina il caffè come se stesse personalizzando un'automobile. La generazione Z invece si avvicina al bancone con il telefono in mano. Allora, avete il cold brew con latte d'avena extra foam, zero zucchero?
0: Cos'è sta cosa?
2: Aspetta, aspetta che controllo un video. Passano tre minuti.
1: Non cede.
2: Ok, sì, quello che ho visto su TikTok. Il barista, ormai confuso, annuisce senza sapere cosa abbia appena ordinato. La generazione Alfa, volete sapere come si riconosce al bar?
0: Alfa.
2: Non parla nemmeno. Entra, mostra uno schermo al barista, un video di 14 secondi con una musica velocizzata, un bicchiere viola pieno di ghiaccio, panna, caramello, pistacchio, probabilmente un pezzo di astronave. Il barista guarda il video, guarda il bambino, guarda il video e chiede: scusa, ma questo è un caffè? E il bambino risponde: no, non lo so, ma ha 3 milioni di visualizzazioni. Nel frattempo il nonno, che aveva ordinato semplicemente caffè, ha già finito la tazzina, ha letto il giornale, discusso di calcio, risolto due problemi del paese e sta tornando a casa con un secondo caffè in mano, naturalmente chiesto nello stesso modo: caffè.
1: Bravo. Ci chiedevamo quando finiva.
2: Un po' troppo lungo?
1: No, bravissimo, però incredibile la serietà con cui hai postato tutto, proprio. Grande,
2: adesso sì, adesso
1: momento poetico.
2: Non vengo apprezzato.
1: È accompagnato anche da Creed.

E Radiohead, Creep, fino all'ultimo l'abbiamo sentita. Questa è Generazione Radio 2, Camilla Ferranti, Bartolucci, Federico Vespa. E nonostante i loro tentativi di in qualche modo di attirare, scusatemi, la mia attenzione, la loro attenzione, restate con noi che torniamo tra pochissimo.

0: Da Eurospin, tante imperdibili offerte! Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centrotavola in tessuto. Info su eurospin.it. 2-2.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA, solo a ottobre, solo da
3: Iperceramica.
4: 2-2.
5: Con Esi il benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esi, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esi, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
4: 2-2.
6: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
7: E da oggi anche il mobile.
6: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
4: 2-2.
8: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.

0: Harry Styles, Dance No More.
1: È lui.
0: Generazione Radio 2, lui, dice Camilla Ferranti. Federico Vespa, Barti Colucci, dice lui, perché lui. Camilla, diciamo, è, possiamo dirlo, sì, alla ricerca dell'uomo della sua vita e ha identificato in Harry Styles il suo prototipo di uomo. Perfetto.
2: Caro Harry, se ci stai sentendo, fai un salto perché vale la pena.
0: Aspetta, diciamo la verità, siccome in scaletta abbiamo anche Cesare Cremonini, dirà la stessa cosa di Cesare.
1: Ecco. Che c'entra? Uno deve sempre avere il piano B, abbiate pazienza, certo.
2: Quindi il piano A è Harry Styles, il piano B è Cesare Cremonini.
1: Immagine, e poi sì, si può anche cambiare, ovvio. Certo.
0: Abbiamo anche un piano C, Camilla?
1: No, non c'è più, non finito, c'è basta, non c'è. All'occorrenza.
0: Vabbè, giusto parlare di grandi star della musica, perché vogliamo citare anche questa bella notizia, per cui appunto a Londra sono all'asta i cimeli delle più grandi rock star.
1: Sì, centinaia di oggetti provenienti dalla storia della musica, tra i pezzi più importanti pensate che c'è il pianoforte legato a Freddie Mercury, dove sembra che lui abbia composto alcune delle sue canzoni più famose, è stimato intorno ai 200.000-400.000 sterline, cioè una roba proprio. Poi ci sono anche pezzi dei Beatles, dei Nirvana, degli ABBA, degli Oasis, Michael Jackson, no. Britney Spears. Forse io vorrei avere in casa, se ci fosse, tipo la giacca di Michael Jackson.
0: A me sarebbe anche il guanto.
2: Abbiate pazienza, ma Queen, Beatles, Nirvana, cioè e poi mette Britney Spears, insomma.
0: È stata un'icona anche lei, a suo modo. Tu non vorresti un cimelio di Britney Spears?
2: No, io resto in Italia.
0: Sì.
2: Oh. Io vorrei, Vasco, se sei all'ascolto. Una chitarra.
0: Pensavo un giubbotto, una chitarra addirittura.
2: Ma pensa che il giubbotto di Vasco me lo sono comprato.
0: Sì.
2: Lo stesso identico modello, verde.
0: Sì.
2: Lo sono cercato su internet e l'ho trovato. Sì. Non è identico al suo, ma molto simile. Ma una chitarra sarebbe una cosa.
1: Però sapete cosa? A me fa un po' specie. Cioè, nel senso, un musicista, per dire, una persona perlomeno che ambisce poi a fare il musicista o diventare cantante o quello che vuoi. Cioè, che si che ambisca ad avere la chitarra, in questo caso di Vasco, piuttosto che il pianoforte di Freddie Mercury. Cioè, volendo fare la carriera da insomma artistica in quel senso, è una cosa che ti dà sicuramente un'emozione, ma invece tu che fai magari un lavoro normale, cioè qual è l'ambizione di avere questo pezzo dentro casa? È questo che mi sono chiesto più volte ogni volta che ci sono queste aste.
0: Beh, avere un pezzo di storia, così come avere un libro di una persona famosa. Scusate. Oppure collezionare un grande quadro, un dipinto, no? Credo sia quello un valore storico legato anche all'emozione che magari quell'artista ti ha dato negli anni.
2: No, stavo pensando con Camilla, prima dicevo Radiohead l'ha rifatta qualcuno, la canzone di Radiohead in italiano, e dovrebbe essere, ci dice il nostro Damiano, Vasco Rossi che ha rifatto la canzone Ad ogni costo.
0: Certo,
2: quella dei Radiohead.
0: Assolutamente sì. A proposito di Vasco, quindi cimeli e rockstar, qual è la rockstar che i nostri ascoltatori di Generazione Radio 2 vorrebbero avere? Qual è il cimelio proprio preferito? Possiamo spaziare. Camilla, tu ce n'è uno in particolare?
1: Deve essere rockstar. Forse la tutina di Cher, gli MTV Music Awards.
2: Pensavo
1: devo andare a trovare una cosa.
2: Io pensavo una ciocca di capelli di Harry Styles. Pensavo quella.
1: Ancora non c'è le cimeli delle rockstar, deve ancora scriverla la storia della
0: quella
1: rock.
0: Te la posso far avere una ciocca di capelli quando andiamo a farci la recensione.
1: L'hai promesso, lo hai promesso. Cioè ormai sto attendendo.
0: Allora aspettiamo i vostri messaggi anche vocali, qual è il cimelio che vorreste possedere? 3487 300 200.

0: È il King qui su Generazione Radio 2 insieme fino alle 18, ragazzi. Allora, i cimeli delle rockstar che vorreste avere in casa, anche dei Babbo Natale.
1: Beh sì, qualsiasi cosa. Siamo partiti da questa notizia che vede appunto quest'asta a Londra
2: piantare,
1: mettere in palio tantissimi cimeli delle rockstar. Allora, sapete, abbiamo buttato giù anche una lista di quelli che sono stati i cimeli delle rockstar più costosi venduti all'asta. C'è la chitarra di Kurt Cobain venduta per 6 milioni di dollari nel 2020. La batteria di Ringo Starr, usata appunto dai Beatles, venduta per 2,1 milioni di dollari. Il pianoforte di coda di John Lennon, poi cosa c'è altro? Ci sono tantissimi. Il pianoforte di Freddie Mercury, abbiamo detto, venduto per 1,7 milioni di sterline.
0: Tantissime cose. Un po' di tempo fa c'era anche qualche collezione di David Bowie, se non sbaglio.
2: Quindi è più basso il pianoforte di Freddie Mercury come prezzo, dico.
1: Beh, come prezzo rispetto, sì, poi consideriamo che poi queste diventano vere e proprie opere d'arte che sicuramente poi avranno una rivalutazione. Abbiamo tanti vocali, sentiamone uno. Chiaro. Chi è?
3: Beh, direi come cimelio le bacchette della batteria di Bonzo, John Bonham, dei Led Zeppelin.
1: Tra l'altro io ho avuto la fortuna di assistere a un concerto privato dei Red Hot Chili Peppers a Berlino. Al fine del concerto Chad Smith, batterista, ha buttato le bacchette. Ecco, una di queste bacchette mi è andata in fronte.
2: E l'hai presa, però.
1: Ma l'ho presa, sì. In fronte, ma l'ho presa, ce l'ho. Una però.
0: Qui sei un cimelio pure te.
1: C'ho un bernoccolo e un cimelio.
0: Cioè, sei stato colpito dalla bacchetta, ci sta. Senti invece come sono romantici. Io sono modesto, mi piacerebbe avere la penna con la quale Gino Paoli scrisse il cielo in una stanza. E quella con la quale De André scrisse la guerra di Piero. E questo è Piero, grande Piero, romantico.
1: Addirittura, questa è una citazione che ha raccontato appunto il figlio di grandissimo Iannacci, che spesso quando Enzo Iannacci lavorava nel suo studio metteva la targhetta Iannacci e hanno rubato sempre più volte la targhetta Iannacci.
2: L'abbiamo detta? Mamma mia. Pantaloni a zampa di elefante, l'abbiamo detto, di Bob Marley?
1: No. Tra i cimeli desiderati da
2: Massimo che lo vorrebbe.
0: Giacca con le super spalline di David Byrne, e questo è Francesco. Manca qualcosa di David Bowie. Stranamente, non so come mai non ci sono cose di David Bowie.
1: Ragazzi, qui scatenatevi: 348 7300 200.

0: Marrakesh insieme a Pequeño Casini dappertutto in questa canzone. Comunque Casini.
1: Va allora, bene. Di cosa stiamo parlando, Fede?
0: Dei cimeli. Quali cimeli voi vorreste avere del vostro artista preferito? Vale l'Italia, vale l'estero, vale un po' tutto.
1: Un po' tutto, sì. Allora, Pasquale da Pavia, ragazzi, grande citazione. Vorrei le bacchette del grandissimo Phil Collins.
2: Beh, sì.
1: Che meraviglia. Allora,
2: o se no, anche chi il violino di Stradivari, giustamente, è vero, giusto.
1: Ma non per un fatto
2: questo
1: economico.
2: Però,
1: eh?
2: No, ci mancherebbe. Però è altrettanto vero che le rock star comunque incuriosiscono anche nei luoghi, i loro luoghi di vita, che diventano poi mete di turismo per tanti appassionati o semplicemente per curiosi, magari.
1: Sì.
2: E sono tantissime le case che uno vuole andare a vedere, tipo, non so, la casa di Freddie Mercury, la villa. Tu c'hai le foto. Barti alle foto.
1: Allora, qua. Io ogni volta vado a Londra, lo ammetto, essendo un fan sfegatato di Queen, della vita di Freddie Mercury, di tutti i Queen, vado con tutta la mia famiglia, costringo le mie figlie piccole a stare lì per circa, non so, un'oretta e mezza, fermi.
2: Perché devono respirare l'anima. Abbiamo visto delle foto, poverine.
1: Contrariate.
2: Abbastanza costringi.
1: Sì. Contrariate, ma stanno lì con me, ferme.
2: Così, fino alla fine, va bene. Okay. Beh, ma anche questa è una cosa strana comunque. A te piace, Fede, andare a vedere dove hanno vissuto?
0: Sì, assolutamente.
2: Ti piace?
0: Certo. Cioè, se io non vado a Londra da troppo tempo, però farei un giro volentieri per
2: qui ci ha vissuto.

0: il cinema che sia o quello che vuoi. Cioè, capisco la curiosità, magari, però non è una meta.
1: Cammi, guarda, tu non ami il calcio, giusto? Non sei una sportiva del pallone.
0: No.
1: Allora, io ho ricevuto in regalo da Gigi Buffon una maglietta autografata di quando lui giocava nel Parma.
2: Che hai regalato a qualche tua ragazza?
1: No, ce l'ho io.
2: Con una bellissima lettera in cui Gigi mi disse: io ti ho mandato la maglia, spero di incontrarti presto nel nostro ritiro. Ecco, quello non c'è meglio, che io ancora c'ho con l'autografo di Gigi Buffon.
0: Vabbè, anch'io ho la maglia di Paolo Di Canio del West Ham. Che c'entra?
2: Ah, del West Ham?
0: Del West Ham.
2: Usata da lui?
0: Sì, certo. Ah. Vabbè, sono un amico. Salutiamo Paolo.
2: Ciao,
0: Paolo. Grande Paolo.
1: Grandissimo competente di calcio, Paolo Di Canio. Assolutamente.
0: È vero. Persona super carina, super umile. Comunque, il tutto per dire che non sono convinta io di queste tournée, forse mi incuriosiscono di più le camere d'albergo, cioè che magari vado in un albergo e mi trovo nella stessa stanza dove Freddie Mercury
1: dove hanno fatto l'amore le due coppie famose.
2: Ma è la stessa cosa, se ci pensi,
0: che
2: no?
0: Che voyeuristi che siete.
2: No, dico, è la stessa cosa se ci pensi, è la stanza d'albergo, la casa, è un
0: però
2: luogo
0: è casuale,
2: in cui
0: cioè che magari me l'hanno data casualmente, non che vado a chiedere proprio quella camera, capito?
2: Vuoi vivere un film praticamente, che casualmente ti hanno dato.
0: Io vorrei dormire nella camera d'albergo, serenamente.
2: Non ho capito, hai smontato la
1: voce di miti. A proposito di miti, sta per arrivare su Rai Radio 2 David Bowie con Modern Love.

0: let's go.
1: Jungle Sunshine 17:24, Generazione Radio 2, Martico Lucci, Camilla Ferranti, Federico Vespa. Continuiamo a parlare di cimeli delle rockstar. Quale cimelio della vostra rockstar preferita vorreste avere, possedere? Per un discorso semplicemente di affezione, no? Rispetto a che Camilla poneva la questione, ma per quale motivo dovrei avere un cimelio di una rockstar a casa?
2: Non per quale motivo, nel senso la posso più comprendere su un artista che magari segue un percorso e vuole avere quindi l'oggetto di quell'artista che magari lo ha ispirato, piuttosto che averlo a casa come un oggetto da collezione. Ecco, questo mi fa un po' specie, mi fa strano. Poi, per carità, capisco che può piacere.
1: No, è un punto di vista.
2: Gusti, certo.
1: È un punto di vista.
3: Sono anche delle case, no? Delle case di grandi artisti, la casa di Lucio Dalla, che in via da Zeglio, sì, dove Lucio Dalla ha vissuto e ha anche lavorato, ovviamente ci sono strumenti, manoscritti, fotografie, tanta roba.
1: Tra l'altro è diventata una casa museo che è visitabile previa prenotazione. Tra l'altro Lucio Dalla, ricordiamo, è stato uno dei grandissimi, insomma, della canzone italiana, che ha composto all'interno di quella casa tantissimi dei suoi successi.
3: Mi fate raccontare una cosa?
2: Sì.
3: Nel 2008 ho detto, era una mia amica che stava facendo l'università, la veterinaria, vicino Modena, precisamente proprio a Zocca, dove Vasco aveva un locale.
2: Era fidanzata?
3: No,
2: ah,
3: sono
2: non
3: un'amica.
2: È il momento, ok.
3: E lei mi ha detto, guarda che io Vasco lo vedevo tutte le sere, perché quando viene qua va nel suo locale, parla e ride amabilmente con tutti. E devo dire che ho provato, delle poche volte in cui ho provato invidia vera.
1: Perché ricordiamo, Federico, come il sottoscritto che vi sta parlando, siamo vascomani, possiamo dire. Ciao Vasco, lo saluto.
3: Ciao Vasco.
1: Io sono andato a casa di Vasco, uno di quelli è andato a casa di Vasco.
2: Ma ricordiamo che Radio 2 è la radio ufficiale del tour di Vasco Rossi 2027.
1: Esatto. E Federico lo ha detto tutto questo perché ci sta chiedendo la possibilità di incontrare Vasco.
3: Ma questo è ovvio.
2: Era sottile e velata l'intenzione.
1: Non è neanche così sottile, posso dirti?
3: No, ragazzi.
2: È elegante, però.
3: No, ma è netta, la dico proprio netta.
2: Vabbè, noi vorremmo venire, sai com'è?
1: Sai com'è?
2: Io mi aggrego.
3: Veramente?
2: Certo, sì, ho deciso di aggregarmi, di accompagnarvi. Sì.
3: Oh, c'è anche la casa di un altro grande che ho amato molto e mi piace molto tutto, Luciano Ligabue, che è Correggio.
1: Certo.
3: Sì. C'è della Reggio Emilia, una casa, non è una casa museo, ma insomma è una sua abitazione.
1: Beh, la casa museo anche molto visitata dai turisti, dagli amanti della musica in Sicilia, quella appunto a Milo di Franco Battiato. Per non citare poi quelle internazionali che sono battute anche nei tour turistici, prima in assoluto la casa appunto del grandissimo Elvis Presley.
2: Eh sì, ma penso che poi sia stata venduta, rivenduta, cioè ha fatto mille passaggi di proprietà diversi.
1: Sì,
2: oppure in Italia c'è la casa di Murolo a Napoli, che è l'appartamento della famiglia Murolo al Vomero, dove visse proprio il grande Roberto. E fu anche poi un punto di incontro della cultura musicale napoletana, dove incontrò pure Fabrizio De André, Mia Martini, Lucio Tale, insomma Renzo Arbore, salutiamo Renzo.
1: Ciao, Renzo.
2: È proprio la storia della musica italiana.
1: Beh ragazzi, di cose da vedere ce ne sono in Italia,
2: sì.
1: Oltre le bellezze artistiche, anche le case dei grandissimi artisti, in questo caso musicali, che hanno reso grande il nostro paese. Ci fermiamo un attimo, torniamo fra poco, parleremo di cose strane.
4: Rai Radio 2.
5: Una finestra è una finestra.
6: Invece no, Ocnoplast ha i profili sottili, regala fino al 22% di luce in più.
5: Vedo.
6: La maniglia centrale è davvero elegante.
5: Sì, bella.
6: E puoi approfittare dell'offerta anniversario, 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus, solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
5: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
7: Ocnoplast, le finestre di design.
8: 2-2.
9: Cosa fa Oscillococcinum?
10: Cosa fa Oscillococcinum?
11: Cosa fa Oscillococcinum?
12: Cosa fa Oscillococcinum?
13: Cosa fa Oscillococcinum?
14: Cosa fa Oscillococcinum?
15: Chiedilo al tuo farmacista.
16: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Boiron.
17: 2-2.
18: Ci sono città che si visitano e poi ci sono città che ti entrano dentro. Padova è fatta di meraviglia, di incontri, di storie che attraversano i secoli. È il profumo di un mercato, un sapore da condividere. Piazze dove ogni passo diventa un ricordo. È guardare il mondo da un'altra prospettiva e scoprire che il tempo, qui, ha tutto un altro gusto. Padova, da vedere, da sentire, da vivere.
19: 2-2.
9: Questa settimana risparmia con le grandi offerte.
0: come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una, 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
4: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.

0: tattici nucleari insieme a Fabri Fibra. Questo era Goya, con un quadro di Goya.
1: Oh, grande citazione alla nostra Camilla Ferranti, Generazione Radio 2. Allora, chiudiamo l'argomento rockstar per passare a una notizia che la nostra Camilla vuole dare da stamattina. E dacci questa notizia.
0: Scalpitante, no.
1: Che tu sei attrice,
2: molto divertente,
1: conduttrice, no, regista, ma anche ballerina.
0: E guarda, questo è sull'importanza della danza. Esatto. Lo sai, è arrivata a questo punto, io dirò così. Questa notizia è diventata virale perché a Roma, proprio in Piazza Testaccio, c'è stata una coppia di ballerini anziani che è diventata proprio protagonista di questo video. Loro ogni pomeriggio si danno appuntamento e ballano. Vale, e soprattutto coreografavano Beat It, la canzone di Michael Jackson. Di lì in poi hanno attirato chiaramente l'attenzione dei social, dei vari notiziari, sono diventati super, come dire, seguiti
1: virali.
0: Anche, e virali. E io devo dire che ho trovato bellissima la cosa che anche in piena estate, con il caldo, perché era caldissimo, e il fatto che comunque due persone rimangano piene di vita e decidano comunque di fare qualcosa, così, di dare, come dire, un nome all'arte, un senso anche all'arte, a quello che hanno dentro. È di una cosa bella.
1: Di celebrare la vita alla fine, no? Perché alla fine di questo si tratta, no? Celebrare la vita attraverso le arti, il ballo. Poi non bisogna essere per forza dei professionisti, però è un bel esempio di come comunque bisogna vivere, insomma, di cose anche piccole come queste.
0: Sì, comunque dice che loro poi hanno spiegato che questo gesto era per spiegare, volevano in qualche modo incoraggiare le persone anziane a mantenersi attive. Certo. È anche un buon senso. Cioè, nel senso, comunque la danza c'ha questo, è molto terapeutica. Certo. È un modo per rimetterti, cioè è un modo che completa completamente il corpo e lo spazio, e quindi dà un senso anche alla giornata, al fatto di poterti muovere senza dover fare chissà che cosa.
1: E anche le energie, se vogliamo, no? Se la musica è vibrazione, poi legata alla danza.
0: Non era l'Alli Galli, chiaramente.
1: Questa è la domanda.
0: Però
1: che
0: l'hanno ballata come l'Alli Galli. Certo,
1: l'hanno ballata come l'Alli Galli?
0: Sì. Alla fine era partita questa cosa sagra.
2: Scusate. Questi due hanno ballato con Beat It di Michael Jackson, che non è neanche facile.
0: Sì,
2: ballare.
0: No, ma hanno fatto una super coreografia.
1: No, ma come l'Alli Galli l'hanno ballata, capito?
0: La coreografia era l'Alli Galli, però sulla musica di Michael Jackson. E considerate che in tutto ciò lo facevano quando noi soffrivamo 40 gradi centigradi.
1: Esatto.
0: Sull'asfalto di Roma loro ballavano sotto invece gli alberi di testaccio.
1: La morale qual è? Imparate l'Alli Galli e potrete ballare qualsiasi canzone.
2: Esatto.

0: Madonna, Danzeteria su Rai Radio 2 alle 19.39. Marti Colucci, Federico Vespa, Camilla Ferranti, Generazione Radio 2. Adesso c'è il momento serio.
1: Attenzione,
0: ma anche rilassante.
2: Certo, soprattutto rilassante, soprattutto quello.
0: Tè verde con Camilla. Oggi diciamo tè verde perché è terapeutico. Giusto,
2: giusto. Oggi abbiamo scoperto l'uso del tè verde. Dopo il caffè.
3: Aspetta, Fede, i biscottini per te.
0: Grazie.
2: Siete pronti? Vi state sedendo. Oh, ragazzi, oggi voglio parlare delle piccole manie che abbiamo quotidianamente e costantemente. Io ne ho varie ed eventuali. Devo dire che non ho iniziato questo fine estate, inizio autunno, mettiamola così, in una maniera proprio lucidissima. Sono ancora un po' confusa dall'estate, quindi mi succede di essere un po' addormentata sul le cose. Tipo questa mattina sono uscita e già ride Barti, mi prende a ridere quando faccio le cose. Sono uscita più volte perché se vai a fare la spesa fai una cosa, ne fai un'altra, così. E devo dire che ho lasciato, cioè ho avuto il pensiero, il sentore di aver lasciato acceso prima il fornello del gas, quindi sono risalita, ho detto sì. Dico, ma non sia mai che l'ho spento, vabbè era spento, poi sono ripartita. Poi sono ritornata a metà strada, ho detto, dico, no, ho spento l'acqua, no, non l'ho spenta, non è vero, non lo so, quindi sono ritornata, non essendoci nessuno a casa ho fatto su e giù mille volte. Però tutto questo per dire poi alla fine che io ho mille manie dentro casa, cioè prima di uscire normalmente controllo un sacco di cose, devo essere sicura che sia tutto a posto in un certo modo. Voi non avete questa cosa?
3: Tu che ne pensi? Che ne pensi, Federico?
2: No, la domanda non era che ne pensi, voi non avete delle manie prima di uscire di casa?
0: Mi
2: tipo,
0: offri un gol a porta vuota. Guarda.
2: Ho girato la porta, che ne so, la chiave, la giro quattro volte.
0: Io
2: prima
0: controllo
2: di
0: almeno tre volte che tutte le porte della camera siano, della casa siano chiuse. Tre volte.
2: Vedi?
0: Faccio tre volte
2: Vedi?
0: Il giro.
3: Incredibile. E poi c'è solo una porta,
2: perché,
3: Federico.
2: Però?
0: Delle finestre.
2: Però perché questa cosa qui che senso vi dà? Cioè, che
0: so,
2: è tutto
0: una
2: ordine,
0: sicurezza chiuso. Che è tutto chiuso.
2: Ok, che, perché se te torni e trovi aperto, dici, qualcuno c'è stato.
0: Una cosa bella. Bella, che controllo pure se il gas è chiuso. La cucina, mai utilizzato, ovviamente.
3: Giustamente.
0: Però devo fammi controllare lo stesso se il gas è chiuso.
3: Non solo non è mai utilizzata, e non c'ha proprio il contratto del gas, incredibile.
0: No, io non lo pago. Non la ricevo.
2: Non la usa cucinando.
3: Non la usa, certo. Però è accorto nel vedere appunto se abbia chiuso o meno.
0: È successo più volte che io sia tornato indietro per richiudere la serratura un'altra volta.
3: Se questo è un classico.
0: Comunque c'è, si chiama proprio disturbo ossessivo compulsivo.
2: C'è proprio un
0: nella
2: nome.
0: Psichiatria è una patologia riconosciuta.
2: No, però guarda, perché la cosa del gas comunque è un senso di pericolo che hai. Cioè, se l'ho lasciato aperto, cioè, può succedere qualunque
0: se cucini,
2: cosa.
0: Se cucini,
3: ma lui
0: se
3: non
0: è fermo dal 2016,
3: cioè,
0: come la mia.
2: Ma perché il gas non funziona anche per l'acqua calda? No, ho detto un'eresia.
3: Sì, ma non dalla cucina. Non dalla cucina.
2: Potrebbe essere l'impianto tutto legato, scusatemi.
0: Non lo so, io.
2: Avete più. Più rubinetti che si aprono.
3: Legato dalla cucina. Vabbè,
2: non lo so,
3: non lo so.
2: Tu Barti non hai delle manie.
3: Guarda, sì. Ne parliamo dopo.
2: Il salotto bianco.
3: Il salotto bianco.
2: Va bene,
3: devo sistemare il salotto prima di andare a letto, sempre.
2: Raccontateci le vostre manie 3487 300 200.

0: Rosè, New Trick, 17.45, sempre Radio 2, sempre Generazione Radio 2, Marti Colucci, Camilla Ferranti, che ha concluso il suo tè con Camilla, chiedendo a voi ascoltatori quale mania abbiate voi in casa. Molti ci hanno risposto, per esempio un'amica che controlla sempre l'acqua della caffettiera, vero?
1: Sì, importante. Non è mai convinta di aver messo l'acqua della caffettiera, perché secondo voi esplode.
0: E cosa fai? Smonti, ritogli il caffè e controlli?
1: Ma l'odore ci sarà, l'odore di bruciato, di una pentola bruciata,
2: sì,
1: immagino, la caffettiera bruciata.
2: Ma che fa? Prima di preparare il caffè lo rimette su, poi viene il dubbio e ributta tutto. Amica, rispondici, come fai poi?
0: Esatto, però non puoi fare queste domande di cucina a Federico, che cucina non usa.
1: Ma il caffè lo farà, però il caffè lo fa,
2: caffè, sì, però caffè, sì, ma con la macchinetta,
0: con le capsule.
2: Secondo te,
1: già passato,
2: se
1: lo dico,
2: ho la pazienza di fare caffè,
0: no,
2: con
0: no,
2: bevo 180 caffè al giorno, ragazzi.
1: No,
2: come posso fare?
1: Cialdi, capito?
0: Dai, ma ora è arrivato un bel
1: sappiamo
0: momento.
1: Sappiamo cosa regalare a Federico per Natale.
0: Cosa? Il gas? Contratto col gas?
1: Ma le cialde.
2: Quello è scaduto.
1: No, quello è così. Le cialde, altre cialde.
2: Allora, sentite, io ho un po' di notizie.
0: Ah, 59 secondi, Federico.
2: Studenti che cambieranno soprattutto il costo della benzina nel paese.
1: Posso dire, posso fare l'intro?
2: Sì, prego.
1: Ragazzi, prego. Notizie del giorno con Federico Vespa.
2: Buonasera.
0: Allora, non Bruno, Federico, salutiamo il dottor Bruno come sempre.
2: Salve. Multe da record a Udine. Un automobilista ha lasciato la propria vettura dal carrozziere per alcune riparazioni.
0: Sì.
2: Peccato che il meccanico abbia deciso di usarla per i propri comodi, accumulando la bellezza di 7.000 euro di sanzioni stradali all'ignaro proprietario.
0: Sì.
2: Sindaco contro Don Camillo a Barbianello, nel piccolo comune pavese, è scoppiato un caso decisamente comico che ha ricordato le storiche diatribe letterarie. Il sindaco ha fatto elevare una multa salatissima al parroco del paese, scatenando l'ironia di tutta la comunità locale. E chiudiamo con una consuetudine ormai a Roma: inseguimento selvaggio nella capitale, momenti di puro panico,
0: sì,
2: e ilarità a Roma, dove un grosso cinghiale ha letteralmente inseguito una donna a spasso con il proprio cane, costringendola a una fuga velocissima tra i cassonetti.
0: Wow. È la signora che si è nascosta tra i cassonetti.
2: Vabbè, ormai Roma tra sorci, cinghiali.
1: Siamo pronti per la morale. È la morale, siamo pronti.
2: La morale.
0: In 8 secondi, Federico, devi darlo.
2: Come in 8 secondi?
0: Sì.
2: No, ma ci posso pensare dopo?
0: No, ora, dai, dalla subito.
1: Vai, velocissimo,
0: dai.
1: La morale è una parola.
0: Non
1: che ce l'ha. Una.
0: Non ce l'ha.

0: Ecco The Bunny Man, The Killing Moon, 17:51, Generazione Radio 2, Marti Colucci, Camilla Ferranti, Federico Vespa. Parliamo anche un po' di territorio, abbiamo parlato ampiamente anche nella prima ora, però ricordiamo le sagre italiane da visitare anche in questo weekend. Quale vuoi menzionarci, Camilla?
1: Questo weekend, ma guarda, veramente è terribile lavorare con voi due, faccio fatica ad essere una persona seria.
2: Allora,
1: questo fine settimana, sabato 3, domenica 4, quindi segnate immediatamente, appuntamento a Cittadella, in provincia di Padova, con la tradizionale festa della zucca.
2: La zucca?
1: Della zucca.
2: Che si mangia la zucca?
0: E Veneto come si dice?
1: De azucca.
2: È un'altra storia.
0: Festa de azucca, che in Veneto significa zucca, appunto.
1: È già con la pronuncia veneta, capite? Sì. C'è cioè già la pronounce.
0: Esatto, quindi.
1: Experience.
0: È ovviamente un prodotto che inizia e sancisce l'inizio dell'autunno, che poi in Italia comunque è abbastanza, negli ultimi anni, considerato anche a livello poco gastronomico. Cioè, negli ultimi 10-15 anni, devo dire che nel nord Italia forse. Anche prima
1: ha mille benefici dalle minestre di zucca, anche la zucca al forno, ci sono mille cose da fare, è stata molto riscoperta.
2: Ma lei sa fare i ravioli con la zucca?
1: No.
0: Io sì, ragazzi,
2: devo dire che...
0: quelli, ragazzi.
1: Comunque, ragazzi, l'appuntamento è per sabato 3, domenica 4 ottobre a Cittadella, per tutti gli amanti della zucca e di queste fiere enogastronomiche, consiglio assolutamente di andare.
0: Andateci, la festa de azucca.
1: Pronunciala bene.
0: De azucca.

0: Cesare Cremonini, paparazzi, no, non dite niente, siamo ragazzi in chiusura, Generazione sì. Radio 2, Marti Colucci, Federico Vespa, Camilla Ferranti, siamo in chiusura, salutiamo la nostra squadra.
1: Assolutamente, sì. Direi di partire con la regia, grazie Eddie Brundo e grazie a Valentina Totta e Caterina D'Aleo per quanto riguarda la cura.
0: Mentre la parte tecnica salutiamo Pino Berardi, ciao Pino, grazie, la visuale invece la nostra Filomena Vitaliano, ciao Filo.
1: E in redazione come sempre il nostro Donato Moscati, vi lasciamo in compagnia di Red Carpet e noi torniamo domani puntuali 16:18 con Generazione Radio 2. Ciao!
0: Ciao! Ciao.
2: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con GranVision Plus ne ho presi addirittura due.
3: Scegli anche tu GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GranVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme. 2-2.
4: Con Esil benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esil, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esil, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione. 2-2.
5: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su syscom.eu.
7: 2-2. Ti sei mai chiesto se ai pesci viene sete? Se non ci avevi mai pensato, forse è ora di organizzare i tuoi pagamenti con Klarna. Così hai tempo per pensare a, beh, qualsiasi altra cosa. Perché quando i soldi ti occupano la testa, non c'è spazio per altro. Scarica l'app Klarna oggi.
8: Onda Verde, viaggiare informati.
9: Buon pomeriggio da Antonietta di Vizia, Rai Mobilità, per un aggiornamento sul traffico alle 17:58 minuti. Partiamo dal nord, andiamo in A4 nel tratto Padova-Venezia, code per incidente tra l'allacciamento alla 13, la Bologna-Padova e la tangenziale di Mestre in direzione di Venezia. Ci spostiamo sulla Brescia-Padova, code per incidente tra Padova-Ovest e Padova-Est in direzione di Padova. Code per incidente anche sulla tangenziale di Milano tra la Statale dei Giovi e lo svincolo Vigevanese Vecchia in direzione della Milano-Varese. Ci spostiamo in A14, code a tratti tra Castel San Pietro e l'allacciamento alla 1 in direzione della Milano-Napoli. Continuando a scendere in A1, traffico rallentato per una perdita di carico tra Arezzo e Incisa-Reggello in direzione di Firenze. Infine sulla tangenziale est della capitale, code a tratti tra Largo Lanciani e uscita Salaria in direzione della Salaria. Mi fermo qui, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 2.
10: Sono le 18:00.

0: Moped Radio 2, buonasera, io sono Andrea De Logu.
1: Io Mario Benedetto e saluto Andrea De Logu.
0: Mi sono sbagliata, ve l'ho detto. Allora, ce l'avamo detti a inizio puntata. Allora, io saluto. Io che devo salutare, ragazzi.
1: Allora,
0: buonasera, Red Carpettiani. Qua c'è Mario Benedetto.
1: Oh, buonasera, bentrovati. Qui c'è Andrea De Logu.
0: E chi presenta Pippolo Russo?
1: Chi presentava Pippolo?
2: Allora,
1: io.
2: Qua c'è
1: chi?
2: Scritto.
1: Andrea saluta.
0: E Pippolo Russo.
2: Grazie.
1: E Pippo saluta.
2: Buonasera a tutti, io saluto il nostro regista Peppe Verdè.
1: Finalmente, dopo due settimane ha imparato anche il nome e il cognome del
0: vabbè caso. Salutiamo anche Michel Dessy che sta in giro per l'Italia, ragazzi, posso dire
1: sì. Salutiamo anche Filippo Rossi, Matteo Strada
0: tutti quelli che stanno lì dietro.
1: No, è inutile scuoci, devi mettere la faccia su questi contenuti,
0: ragazzi. Questi contenuti sono preziosi perché fanno capire che siamo rincoglioniti, si può dire a quest'ora?
2: Ma certo!
0: Meno male. Tu sei un professore, ma quando mai? Tu sei sempre sul pezzo. Intanto sappiate che fino alle 19.30 siamo insieme. Oggi si parla con delle icone della musica degli anni 2000, famosi in tutto il mondo. Sì. Si parla anche di caffè e di buone azioni. Che altro dobbiamo dire?
2: Che se volete interagire e essere protagonisti con noi su Red Carpet Radio 2, basta sempre scriverci al 348-7300-200. Ti è detto tutto.
0: Allora, iniziamo, basta ragazzi.
2: Iniziamo.
0: Ma c'avete qualcosa per il mal di testa?
2: Guarda,
0: mi dà fastidio la mia voce.
1: Se vuoi ho una poesia.
0: No!

0: scusate, sono entrata, era irresistibile. Fulminacci, maledetto me, un grandissimo cantautore, un bravissimo artista.
1: È vero.
0: Da tenere d'occhio ancora di più, perché non soltanto è diventato famosissimo, ma lo conoscono tutti, ma secondo me farà cose ancora più importanti.
1: Bravo.
0: Fulminacci. E questo è Red Carpet Radio 2.
2: Sì.
0: A microfoni spenti,
1: sì,
0: stavamo discutendo malamente con i miei colleghi di viaggio,
2: sì,
0: perché è arrivata una notizia qui testé in redazione e non l'abbiamo letta. Trova portafoglio con 2.900 euro in contanti, questa proprio di oggi,
1: sì,
0: e questa persona salta il lavoro per portarlo ai carabinieri.
2: Bravo.
0: Va dal benzinaio, trova un portafoglio con 2.900 euro, si spaventa questo pregevolissimo personaggio e dice: no, assolutamente, un 52enne siciliano, devo portarlo ai carabinieri, certo, non mi intasco i 2.900 euro, che bravo intanto. Va dai carabinieri, dice: io ho trovato questo, i carabinieri controllano i documenti del portafoglio, trovano di chi è il portafoglio,
1: sì,
0: chiamano questo infermiere di 41 anni ragusano,
2: sì,
0: e glielo riconsegnano.
1: Bravi.
0: Quindi
2: un lieto fine,
0: una cosa meravigliosa. Ovviamente questa puntata noi vogliamo chiedervi al 348 7300 200, se avete mai restituito o avete mai trovato un portafogli,
1: certo,
0: pieno, vuoto, quindi messaggi vocali, scatenatevi. Ma il mio punto è:
2: qual è il punto della...
0: voi due bruti, sì, che mi avete attaccata a microfoni spenti,
2: vai, lo facciamo avviso aperto.
0: Mi dite, cosa ci fai con 2.900 euro in contanti?
1: Ma saranno fatti i suoi, magari doveva fare una spesa.
0: Ma scusa, ma
1: pagare...
0: siamo nel 2026, 2.900 euro in contanti, ma com'è possibile? Io non ne ho mai visti 2.900 euro in contanti.
2: Provo a fare la sintesi.
1: Attenzione.
2: In medio stat virtus, quindi diciamo la virtù sta nel mezzo. Proviamo.
1: Bravo.
2: Proviamo. Da un lato le ragioni di Lo Russo.
0: Che cosa dice?
2: Dice, ma saranno fatti i suoi, il principio liberale.
0: Ma io la pregunta.
2: Dall'altro il legittimo sospetto.
1: Sì.
2: Perché di sospetto si tratta e di legittimo il sospetto.
0: Cioè, che sta rappicando
2: sospetto. Perché questa cifra così alta.
0: Sono alto, tanti, oh.
2: Comprensibile. Chi ha ragione? Al 348 no. 700,
0: ma cosa ci fai con 2.900 euro?
2: Effetti,
0: tutti nel portafoglio.
2: La cifra è alta, però noi possiamo liberare.
1: Allora, la domanda che si pone, Andrea, la posso capire? Se la mettiamo in questo senso, cioè molte persone molto abbienti girano con 3.000, 5.000 euro in tasca.
0: Ma
1: così.
0: Lui è un infermiere, magari è ricco di famiglia, ma comunque 2.900 euro sono tanti.
1: Vabbè, magari...
0: Manco a casa ce li ho, ma non neanche si avvicina a quelli che ho a casa.
1: Magari
0: sta roba.
1: La nonna gli ha regalato le cose per Natale, capito?
0: Ma quanti soldi c'ha la nonna?
2: Forse
0: in contanti? C'ha le lire,
1: ha vinto il Super Enalotto.
2: Era proprio il giorno che è uscito, ha accumulato tutti i risparmi, è uscito.
0: Comunque,
2: chissà.
0: Affari dell'infermiere, va bene. Quello che chiediamo a voi, gente onesta, al 348 7300 200, avete mai riportato un portafoglio che avete trovato in giro, qualcosa che potevate tenervi e invece no? Ma pure degli orecchini, dei braccialetti,
1: un cellulare,
0: qualcosa di valore,
2: un'azione
0: che potevate tenervi, invece no, li avete dati indietro. 2.900 euro infermiere. Ho chiesto, potevate rispondere, l'avete fatto male.

0: Swift, Shake It Off, questa è Radio 2, questo è Red Carpet. Vi stiamo chiedendo al 348-7300-200 se avete mai ritrovato un portafoglio, un prezioso, gioielli, qualcosa che avete poi restituito. E mentre ne disquisivamo qua in studio, abbiamo scoperto che a Pippo Lo Russo è successo questa cosa.
1: Succede
0: Pippo
1: sempre tutto a me. Una sera trovo un portafoglio bello zeppo, guardo bene, oltre 4.000 euro, tipo 15 carte di credito, ho passato più di 10 ore al commissariato, diciamo, perché era il pregiudicato che aveva sbarrito questo portafoglio. E quindi aspetta che arriva quello di turno, come mai, le motivazioni, compila tu, cioè non, mai più, mai più.
2: No, come mai più, mai no, più. No, no, oh, no,
0: non farai mai più un gesto buono.
2: No, non ripetetelo, non imitatelo a casa, come si dice. Sì,
0: abbiamo un messaggio vocale, vai.
3: Buonasera, io sono Ugo e nel 1969 su un pullman mentre andavo a scuola la mattina alle 8 ho trovato 60.000 lire per terra. Le ho date al fattorino perché mi ha detto che hai trovato 60.000 lire. E automaticamente io non ho mai più saputo che fine hanno fatto quei soldi.
0: Se le spese fattorino.
1: Sì. Casa nuova, macchina nuova.
0: Con 60.000 lire ai tempi, sai cosa si comprava? Si comprava di tutto!

0: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
1: Parola chiave: Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
2: 2-2. Da Eurospin, tante imperdibili offerte. Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centro tavola in tessuto. Info su eurospin.it.
3: 2-2.
4: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
5: Nuvola la trovi su siscom.eu.
3: 2-2.
6: Con Esil benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esil, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esil, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.

0: Radio 2, questo è Red Carpet, Francesca Michelin, La mia ragazza, bellissimo il suo album, se avete modo andate ad ascoltarlo tutto perché ha trovato proprio un sound molto particolare, molto medievale.
1: Brava.
0: Che è raro, di solito seguono un po' delle mode, invece lei è stata molto molto attenta.
1: Brava, dovresti fare la giuria in qualche trasmissione.

0: esatto.
1: Sì, sì. È vero.
2: Doveva dire questa cosa del test mondiale.
1: Stavo arrivando.
2: A cosa pensi?
1: No, stavo dando priorità ai vocali.
3: Mario.
1: Se avessimo dei vocali, sarebbe interessante partire da essi per andare a fare un approfondimento su.
2: Vabbè,
3: prego,
2: andiamo.
3: Prego.
4: No, ragazzi, bisogna renderli sempre. Perché a me è successo di avere tanti soldi in tasca perché andavo a lavorare per la ditta a comprare anche metalli preziosi. E vi posso assicurare che a volte ne abbiamo veramente, veramente tanti. Perderli sarebbe stata veramente una tragedia. Comunque, mettiamoci nei panni che uno potrebbe anche essere una persona normale, ne sta portando per altri per andare a comprare delle cose.
3: Bravo, ha ragione.
2: Però siamo sempre nel 2026. Con i contanti non è che puoi comprare tante cose.
3: Allora, ti dico un'altra cosa: un amico che faceva l'assicuratore, diciamo, andava, sì, a raccogliere i cedolini a casa, porta a porta, e tornava a casa dopo serate che aveva anche 20-30 mila euro.
2: Ma quanto tempo fa?
3: Ti parlo di 4-5 anni fa, capito? Perché c'è gente che paga ancora così i cedolini, capito? Non fanno i bonifici.
1: Che è consentito,
2: No, no, per caso è consentito.
1: Io credo anni che non ho una.
2: Io non ce li ho più perché tanto mi pagano sempre in bonifici. Io ho a carta adesso il cellulare.
1: Lo dice con un po' di rammarico.
2: No, però è strano. So. Non fatemi. Oh, siamo la Rai. Non fatemi parlare. Sentiamo un messaggio vocale.
5: Estate 1978, spiaggia zona Rimini. Troviamo 500 lire sul bagnasciuga. 500 lire di carta. Andiamo dal bagnino e lui ci fa un sacco di complimenti e ci dice: benissimo, bravi, e andate a prendervi qualche ghiacciolo. E quindi io e il mio amichetto ci siamo fatti una scorpacciata di ghiaccioli che allora costavano circa 100-150 lire ciascuno.
3: Brava.
2: Io c'ero.
3: Lo vedi?
2: Quando costavano 100 lire io c'ero.
1: Io non me lo ricordo.
3: Non ti piacciono i ghiaccioli?
2: Quanti anni hai?
1: Non lo ricordo.
3: Mario.
1: 83, quindi 78.
2: Ah, sei la mia età, c'hai.
1: 5 anni. Ma io 100 lire.
3: Siete piccolini.
1: Non mi ricordo.
2: Ma com'è possibile? Alla mia età non ti ricordi le lire?
1: No. Sì, però i ghiaccioli non mi ricordo. 100 lire i ghiaccioli.
2: Ma ma scusa, tu da ragazzino non li mangiavi i ghiaccioli?
1: Io? L'estate? Quando li mangiavo?
3: Lui mangiava i mangi e bevi quelli da 15.000 lire con tutta la frutta. Capito?
2: Adesso io devo indagare sull'adolescenza di Mario Benedetto. Non me ne faccio una ragione.
1: Vedi delle belle.

0: Buonasera.
1: Devi entrare tu.
2: Non è vero, Bugia.
1: Devi
2: no.
1: entrare tu, hanno fatto Mario
2: Verdel,
1: Benedetto.
2: Verdel. Mi hanno fatto, facevano, capito?
1: Vai adesso. Allora.
2: Nascosto.
1: Radio 2.
2: Pensando di io non vedessi con la coda dell'occhio, in realtà. Sì, hanno fatto passare questo silenzio come silenzio a me imputabile e invece non lo è.
1: No, ma non sai, oggi sei distratto.
0: Sei distratto. No. Però devo dire la verità, devo dire la verità.
2: Comunque posso dire.
0: Andrea mi ha detto lascia entrare.
2: Comunque erano i Queen.
1: Bravo.
0: Per chi non avesse capito.
1: Ma abbiamo qui in collegamento il nostro Michel Dessy.
2: Pensaci
3: Eccomi.
2: Tu. Pensaci tu.
1: Michel, oggi al siamo professore. Ubriachi, non siamo per, non sappiamo perché.
3: Bisognerebbe prendere un po' di caffè, ragazzi.
1: È vero, oggi è la giornata mondiale del caffè, è vero?
2: Esatto, giornata internazionale, verissimo, brava, vale la pena ricordarlo.
3: Come siete preparati?
2: Sì.
3: Siete preparatissimi.
0: Grazie.
3: E io praticamente sono andato in giro oggi a chiedere alla gente come prendono il caffè, se lo prendono dolce o amaro, perché
2: capito.
3: È un dilemma.
1: È vero.
3: Io lo prendo amaro, per esempio, voi come?
4: Io dolcissimo.
1: Ragazzi, il problema è che quelli che prendono amaro sono un po' spocchiosi, cioè ti guardano come per dire sei proprio una sfigata a prenderlo zuccheroso. Io prendo dolce.
4: Anch'io.
2: Io ho un metodo tutto mio.
1: E qual è? Ti sentiamo?
2: Qualcuno che ascolta potrebbe medesimare. Cioè io metto un pizzico, una soglia psicologica. Una soglia psicologica. Un pizzico di zucchero senza girarlo, perché così di fatto è amaro, però alla fine rimane sempre quel retrogusto dolce.
1: Non è male come idea.
2: Sì, ma sai perché per prendere l'amaro devi avere quella settimana. Io mi sono sempre fermato a 5 giorni, perché dopo 3
1: in una settimana uno si abitua a averlo amaro?
2: Dici, non sono mai arrivato in fondo.
4: Per me no.
2: 10 giorni, Tom.
1: Michel, prendi la palla tu. Beh, perché oggi non ci siamo con la testa.
3: Guarda, c'è una signora che fa proprio come Mario. Ascoltiamoli, va. Posso fare una domanda? Radio 2? No?
5: No, perché andiamo di fretta, grazie.
6: No, niente, non c'è niente da dire, dai.
3: No, come no? Io vorrei farle qualche domanda.
6: No, ma che domande mi devi fare, dai?
3: Il caffè lo prende amaro o dolce?
6: Veramente non lo prendo, che mi fa male.
3: Ma fa male?
6: Sì.
3: Perché fa male?
6: Perché mi fa male.
3: Ah, fa male a me.
6: Fa male, ma agli altri no.
7: Ok, grazie.
3: Il caffè lo prende amaro o zuccherato?
7: Amaro. Amaro.
3: Come mai?
7: No. Come mai? Perché a lei piacciono le more e a me le bionde?
3: A me piacciono tutte.
7: Allora buon gustaio. Ok, grazie.
6: Dolce.
3: Perché?
6: Perché non mi piace amaro.
8: Amaro, questo amaro.
3: Perché?
8: Lasciamo, Perché amaro? Perché per me la vita c'è dolce, allora devo sedurci un po' di dire.
6: Metà, mezzo. Non lo posso prendere tutto amaro, non mi piace. Però un po' di zucchero ce lo metto.
7: Ok, grazie.
9: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
10: Patroni, fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti. Tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni. 2-2.
11: Con Esil benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esil, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esi, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione. 2-2.
12: Una finestra è una finestra.
13: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
12: Vedo.
13: La maniglia centrale è davvero elegante.
12: Sì, bella.
13: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
12: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
14: Ocnoplast. Le finestre di design.

0: Radio 2, questa è Red Carpet e abbiamo ascoltato una Ariana Grande, Petal. Sì. Attenzione, perché adesso c'è un quiz.
1: Sì. Oh,
0: questa pregevolissima trasmissione ha ideato un quiz per farvi capire chi saranno gli ospiti del talk dopo.
2: Dei momenti a venire,
0: tanto le persone che ci ascoltano sono più esperte di radio di noi, quindi sanno che talk si può dire.
2: Musicale.
0: Vi daremo degli indizi,
1: sì.
0: Ok? E voi, se indovinerete chi sarà ospite fra pochi minuti, sì, lo dovete scrivere al 348-7300-200. Cosa si vince? La nostra stima.
1: Perfetto.
0: Che comunque
2: qualcosa di Radio 2.
0: Non ci abbiamo niente, siamo poveri. Mario, basta offrire. Ci sono ancora persone che vogliono
2: le bag di Radio 2.
0: Le bag della versione delle due, quindi di 5 anni fa.
2: Ok, perfetto.
1: Il saluto in diretta, vuoi mettere il saluto in diretta sui social?
0: Nomi, cognomi, diciamo, se qualcuno indovina. Allora, il primo indizio, ognuno è indizio.
2: Vai.
0: Con soli 3 album hanno venduto 15 milioni di copie.
1: Ammazza.
0: Questo è un indizio forte.
1: Sì. Tanta roba.
2: Secondo?
0: Vai.
2: Vai. Allora, il loro colore preferito è quello del cielo e del mare.
0: Già, anche si ristringe il campo.
2: Già si capisce.
1: Vedete bene? Terzo indizio, nel nome d'arte c'è un numero dispari maggiore di 21 e minore di 75.
0: Se lo avete indovinato, scrivetelo al 348-7300-200. Vada fuori.

0: Los Angeles in diretta qui a Red Carpet Radio 2. Andrea De Logu, Mario Benedetto, Pippo Lo Russo, Michel Dessy.
1: Pippo,
0: sì.
1: Hanno indovinato i nostri ospiti? Cioè i nostri ascoltatori hanno indovinato che abbiamo ospite oggi qui con noi?
0: Sì, tra i tanti che hanno indovinato premiamo con un saluto in diretta Luca da Collegno, che ha indovinato al 348 7 300 200. Bravo, ma dillo tu, chi c'è?
1: Signore e signori, abbiamo gli FL 65, ragazzi!
2: Grandiosi.
0: Ciao Jeffrey, ciao Mauri, come va?
3: Ciao, bene, un bel periodo, grazie.
1: Cavolo! Lo sappiamo bene, ragazzi, noi andiamo dritti perché abbiamo un bel po' di domande, perché insomma io personalmente vi inseguo da qualche anno, ogni tanto cerco di braccarvi, poi siete sempre dall'altra parte del mondo, è difficilissimo. Oggi al telefono però vi inchiodiamo. Il sindaco di New York ha raccontato di aver comprato una copia pirata. Pirata, non l'ha pagata, come del, quindi non arriva la SIAE a voi, neanche l'ASCAP, il disco Europop, dicendo che è un grandissimo classico. Voi lo sapevate?
3: Sì, ce l'hanno comunicato, ci hanno anche detto che la sua canzone preferita è Too Much of Heaven and Non Blue, il che vuol dire che ha buon gusto il sindaco di New York.
1: Ah, vedi.
2: Deve rivedere un attimo le abitudini al consumo, però.
1: Ha buon gusto. Ma le avete mandato un autografato originale?
4: No, questo l'avremmo fatto sicuramente.
1: Ma comunque deve comprare, cioè che c'è il braccino?
2: No, io glielo manderei taroccato, se messo.
1: Così almeno.
2: Scusate.
4: Allora facciamo così, lo masterizziamo noi.
2: Esatto. Una bella lezione.
1: Così funziona. Sentite, ma voi avete ancora delle copie di scorta dei vostri vecchi dischi o adesso è tutto digitale?
3: Ma sai che secondo me io, bro, non so tu, ma io Europop secondo me non ce l'ho più.
1: No, davvero?
3: Ce l'ho appeso nei dischi vari di premi, platino, oro, però secondo me una copia del CD reale.
1: No,
3: avevo fatto una scatola. Sai quelle robe che ti fai le scatole dove ti tieni dentro, no? I vinili, insomma, una copia per, no?
0: Sì.
3: Però sai, te ne prendi un po' di più e poi nel tempo, senti, ma non è che ma non è che alla fine dei conti vai a vedere, secondo me non c'è più la tua.
1: No, sono meravigliata da questa cosa. Ora la comprerò su eBay e ve la spedisco.
2: Sì, esatto.
1: Rimanete qui fermi immobili, abbiamo un sacco di domande per voi.

0: E che piacere ascoltare gli FL65, Too Much of Heaven, proprio con gli FL65 al telefono. Jeffrey, Mario, avete sentito che abbiamo mandato una canzone di classe, come avete detto voi prima?
1: La preferita del sindaco di New York.
0: Appunto, da Mandani, ma anche la vostra.
2: La mia preferita invece è Viaggio insieme a me, perché da quando poi sono diventato papà mi ha cambiato proprio la visione delle cose. Piango sempre, l'ascolto e piango sempre.
3: Però a proposito di viaggiare insieme, voi, c'è questo, il vostro libro Viaggia insieme a noi, quindi in cui c'è un racconto, diciamo, sono racconti molto affascinanti, ma ce n'è uno in particolare che mi ha colpito e credo ha colpito e colpirà anche coloro che lo leggeranno, perché parlate di un incontro, diciamo, che ha segnato un po' anche la vostra storia, cioè quello con Gigi D'Agostino, mitico Gigi D'Agostino.
1: Sì, no, questa è una storia, questo è uno dei migliori di aneddoti che raccontiamo ogni volta, no?
2: Che è successo?
1: Perché è un po' lungo da raccontare, però sostanzialmente all'inizissimo proprio della nostra carriera, quindi diciamo addirittura 5-6 anni prima che esistessero gli FL65, quando eravamo ancora tutti produttorini in erba, c'è stato un momento che anche prima che Gigi iniziasse a fare i dischi, che una volta noi ci conoscevamo perché lui era già un Dio a Torino, no? Come DJ, faceva delle serate allucinanti, insomma, si decide di trovarci in studio e lui se ne viene in studio per lavorare con me su questo pezzo che io ho imbattito, che però da compositore classico c'erano 500 milioni di tracce e un DJ non patisce quando sente troppa roba in un disco.
3: Certo,
1: allora
3: certo.
1: Mi ricordo che fa, adesso è lunga da raccontare, però cioè leva questo, leva anche questo, no, ma leva anche questo, alla fine rimane solo la cassa dopo aver mutato tipo 50 tracce, ma adesso tira, no?
0: Cioè, adesso funziona.
1: Adesso funziona con solo la cassa. Però quella è una lezione molto importante da imparare, soprattutto all'inizio. È less is more, no?
3: Cioè, bravissimo. Che è una grande filosofia di vita, spesso poi crescendo si imparare.
1: Esatto, non è solo applicabile alla musica.
3: Bravissimo.
1: È una cosa che funziona benissimo sempre. Cioè, guarda, come dice Rick Rubin, no? Dice: io non so suonare uno strumento, non so toccare un mixer, però mi pagano perché evidentemente so cosa devo togliere. No?
3: Certo. È anche un po' una citazione del Piccolo Principe, cioè la perfezione.
0: Niente, ha dovuto citare il Piccolo Principe.
3: No, è vero, lasciatemelo dire.
0: E te lo lascerò dire. Però io voglio fare un attimo i conti in tasca. Ragazzi, io voglio farvi i conti in tasca,
3: ecco.
0: Perché vado al punto, perché è successo un patatrack meraviglioso negli ultimi 2 anni, perché Blu è ritornata in testa alle classifiche ed è una cosa comunque che è rara che accada, cioè quanta sia e vi è arrivata negli ultimi 2 anni grazie ai social, me lo dovete dire,
2: la verità
3: dal Piccolo Principe alla SIAE.
4: No vabbè, ma ragazzi abbastanza poco, dovete sapere che comunque l'hanno consegnato con un aereo privato che ci hanno lasciato.
0: Sei proprio guarda, vergognatevi, rimanete ancora lì fermi, immobili, perché adesso ci ascoltiamo insieme 100.000 carie e poi torniamo.

0: 100.000 carie, monete e bottoni, siamo al telefono con gli FS65, hanno questo libro meraviglioso in uscita, meraviglioso per tutti quelli che poi si ricordano questi anni pieni di musica, pieni di sogni. Viaggia insieme a noi i nostri 2000 come non li hai mai sentiti, Rizzoli Illustrati, che sono in libreria dal 29 settembre. Poi fra l'altro c'è anche un tour in Sud America, degli stati.
1: Così, ammazza, una roba grossa. Com'è tornare in Sud America con gli stadi pieni?
2: È una figata totale, ragazzi, totalissimo. Poi siamo reduci da un weekend incredibile, perché abbiamo suonato in una nell'arena principale di Colonia in Germania sabato.
1: Sì.
2: E c'erano tipo 10-15 mila persone, eravamo gli headliner di un mega festivalone.
0: Che bello.
2: E poi il giorno dopo siamo andati a fare questo spettacolo che ci ha preso 3 mesi di vita subito dopo il libro, che è Face 65 and Friends, che abbiamo fatto al Teatro Geox di Padova.
3: Sì, a Padova.
2: E ragazzi,
3: domenica scorsa,
2: vi assicuriamo, adesso sto per dire una roba che non ci credo neanche io mentre lo dico, cioè dopo 3 miliardi di concerti fatti in tutto il mondo, con picchi, come leggerete nel libro, di anche 250.000 persone.
3: Stupendo.
2: a Padova ce ne saranno state quello che tiene Geox, 2005, 3.000, non so,
0: ragazzi,
2: ma è stato uno dei concerti più
0: belli,
2: emozionanti della nostra vita,
0: ragazzi. Sì. Sono passati tanti anni da quando avete cominciato, insomma ero bimba come eravate bimbi voi, siamo cresciuti insieme, ma voi non siete stanchi a una certa ora? No, io lo chiedo perché io andavo in discoteca tutti i giorni, adesso io alle 10, 10 e mezza un po' mi si chiude l'occhio. Voi con l'adrenalina non avete su?
4: Non hai visto che abbiamo praticamente anticipato il concerto alle 9:30 adesso?
3: Piano piano.
1: Dopo il carosello.
0: Bravo, quindi l'avete fatto.
4: Siamo andati all'indietro, prima suonavamo alle 2, poi abbiamo anticipato all'1, poi a mezzanotte, poi a un certo punto abbiamo detto, ma ragazzi, dobbiamo fare le robe per chi viene e magari abitarci alle 9:30.
3: Mezzanotte tutti a casa.
0: Bravo.
4: Io a mezzanotte di domenica ero col pigiama dentro il letto, raga.
0: Bravo. Grazie mille, ragazzi, per essere stati con noi. Ricordiamo, Viaggia insieme a noi, i nostri 2000 come li avete mai sentiti, è già in libreria, e un tour in Sud America. Se avete voglia di andare in Sud America, potete andare a sentire il loro concerto. Perché tanto inizia presto, state tranquilli.
1: Sì.
0: Ciao.
2: Se sei a Buenos Aires. Ciao, Andrea.
3: Ciao, grazie.
2: Ciao. Grazie a voi.

0: Amore, la vasca?
1: Leviamo.
0: Le piastrelle?
1: Leviamo.
0: Anche i mobili del bagno?
1: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
0: E i lavori?
1: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
0: Mi hai levato le parole di bocca.
1: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
2: Iperceramica.
3: 2-2.
4: Da Eurospin, tante imperdibili offerte! Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centro tavola in tessuto. Info su eurospin.it.
3: 2-2.
5: Cari Green Lovers, la biodiversità è la rete della vita.
6: La natura non ha bisogno di effetti speciali.
7: Un nuovo viaggio per comprendere e proteggere la natura.
6: Non esiste futuro possibile per l'uomo se prima non impariamo a salvare ciò che ci permette di vivere, il nostro pianeta.
7: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, la terza stagione. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
8: Esil benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca ESI, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. ESI, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.

0: Radio 2, questa è Red Carpet. Un grazie enorme ai grandi esperti che fanno la selezione musicale per questa pregevolissima radio.
1: Esatto.
0: E un bacione a Lorenzo Lucidi, perché a volte ci regala dei pezzi per me, non per voi.
1: Certo.
0: Che mi fanno volare. E adesso il vostro momento.
2: Vola, no, vola proprio sul volare. Parliamo della giornata internazionale del caffè. Bene, è uno dei prodotti made in Italy protagonisti della grande espansione del nostro export.
0: Perché? So che nessuno ci stava vedendo in questo momento. Chi ci stava guardando sul canale 202 non ha visto Mario Benedetto fare grande così con le mani che volano verso l'alto.
1: Da professore proprio.
2: Noi usiamo, diciamo, il linguaggio del corpo, diciamo così, anche se non giunge, però sul 202 giunge.
0: Vai, continua
2: pure. O comunque sostiene.
1: Dica.
2: E detto questo, ecco, siamo arrivati a un export che nel 2025 ha superato i 72 miliardi, quindi una grandissima cifra, un aumento di quasi, diciamo, oltre il 5,5% rispetto all'anno precedente.
1: Sì.
2: E uno dei grandi protagonisti è proprio il caffè, uno dei prodotti che ha fatto da traino all'apertura su mercati internazionali, e quindi ci piace celebrarla come buona notizia.
0: Vero.
2: Perché noi raccontiamo così export, tradotto infatti significa più opportunità, più crescita, più prodotti sulle tavole nel mondo, e quindi significa più, come dire, prodotto che per quanto riguarda i nostri, appunto, le nostre aziende, i nostri lavoratori, significa guadagno, significa
0: molto crescita, grande guadagno, grande guadagno.
1: Poi ragazzi, il caffè, diciamo la verità, è il mezzo più semplice per socializzare, quando uno si vuole incontrare per lavoro, per amicizia, ci prendiamo un caffè,
0: vero, capito? Io non fumo, non bevo alcolici, l'unica cosa che mi rimane è il caffè.
1: Bravo.
2: Dolce.
1: Esatto.
0: Dolce come te, Mario Benedetto. Ma guarda, tu sei veramente non so come descriverti. Sei un sex symbol celato dietro le vesti di un professore, un po' scartato, così.
2: Un po' così. Un po' salato.
0: Un po' quella era un'altra cosa.
2: Vabbè,
0: quella è stata una citazione sbagliata in questo momento.

0: Bea Ballet Pumps, Red Carpet su Radio 2, Andrea De Logu, Pippolo Russo, Michele Sì, in giro per l'Italia e Mario Benedetti.
1: Quello che succede nei fuori onda dovrebbe andare in onda, ragazzi.
2: Meno male che no, perché sennò questo programma chiuderebbe prima ancora di cominciare.
0: Fight Club, eh?
2: Deve rimanere segreto, però non deve invece rimanere segreta un'iniziativa molto bella, molto carina, anzi devo dire un'iniziativa più unica che rara, perché io non l'avevo mai sentita da nessun'altra parte, di un bar di Venafro dove se ti porti la tazzina da casa te lo fanno pagare soltanto 50 centesimi. E abbiamo al telefono Ida di Ciacco. Ciao Ida!
3: Ciao ragazzi, buonasera a tutti.
1: Ciao.
2: Sei la titolare del bar, giusto?
3: Sì, sì.
2: Grande Ida, ma cioè, tu adesso sei dentro il bar?
3: Sì, sì, sono nel nostro bar, certo.
2: Facci sentire le tazzine, facci sentire le tazzine che si muovono sopra la macchina,
3: guarda,
2: del caffè.
3: Mi sono allontanata per non darvi fastidio, altrimenti non mi sentite bene.
1: Nel ripostiglio, dove sei andata?
3: Sì, il bar è molto grande, per fortuna.
2: Quanta gente c'è ora?
3: Allora, al momento io mi sono rintanata, ci sono una ventina di ragazzi che stanno prendendo il caffè.
2: Adesso Ida, esci, vai in mezzo al tuo bar e urla: salutate Radio 2, vai!
3: No, guarda, veramente sono studenti e stanno studiando.
0: No, bravi, devono studiare. Bravi.
3: Perché noi siamo circondati da studenti che praticamente amano questa iniziativa, perché pagano poco, studiano, vero, prendono pure bei voti, li porto pure bene, dai.
0: Pure.
2: Ma quindi, scusa, si portano la tazzina di coccio, cioè non quella usa e getta?
3: No, sì, assolutamente di ceramica, e per loro è un grande risparmio, perché appunto essendo studenti sappiamo bene che i ragazzi insomma hanno sempre meno soldi nelle tasche, quindi il caro vita, tra gli affitti, tra tante cose, i mezzi pubblici, sembra una sciocchezza, ma prendere 4-5 caffè al giorno e risparmiare 70 centesimi a tazzina con il caro vita è veramente un aiuto, è tantissimo sia per gli studenti, ma per le mamme, per tutti noi ragazzi, oramai veramente siamo all'insostenibile, quindi abbiamo pensato che praticamente abbiamo agito con la tazzina, che veramente il caffè non può essere un lusso, deve essere socializzazione, perché tutto parte da un caffè, l'amicizia, l'amore.
0: Scusa, ma posso dire come proprio tutto parte? Com'è nata, se posso? Cioè, come nasce l'iniziativa?
2: Ce lo devi dire fra poco. Ferma.
3: Sei fermo.
2: Rimani lì. Tutto. Adesso ci ascoltiamo Ernia e poi torniamo.
0: Sentiamoci
2: Ernia con dedica. Poi torniamo, belli rilassati, e ci sentiamo com'è nata questa idea. E soprattutto se quelli intorno a Ida, al bar di Ida, sono gelosi gli altri bar.
1: Esatto.
2: Se copieranno l'iniziativa. E chissà. Che nome dai ad un

0: Radio 2, questa è Red Carpet e stiamo parlando con la nostra Ida Di Ciacco, che ha avuto un'idea incredibile per il suo bar a Venafro: non far pagare per intero il caffè se porti la tazzina, quindi ti faccio pagare il caffè soltanto 50 centesimi se porti la tazzina.
1: Sì,
0: ora Ida, siamo rimasti in sospeso.
2: Certo, allora partirei col dire che oramai è una tazzina nazionale, qualcuno sta pensando.
0: È Red Carpet e stiamo parlando con la nostra Ida Di Ciacco, che ha avuto un'idea incredibile per il suo bar.

0: bar, il suo bar a Venafro, non far pagare per intero il caffè se porti la tazzina. Quindi ti faccio pagare il caffè soltanto 50 centesimi se porti la tazzina.
1: Infatti.
0: Ora, Ida, siamo rimasti in sospeso.
2: Certo, allora partirei col dire che oramai è una tazzina nazionale, qualcuno sta pensando anche di tassarla, qualcuno ridendo ha detto la dobbiamo tassare come idea perché ci piace troppo. Diciamo che a noi è nato un po' tutto come un laboratorio di idee, noi lo chiamiamo un bar, un laboratorio di idee, perché abbiamo anche una piccola web radio, noi siamo proprio piccolini.
1: Dai.
2: Ma
0: carini!
2: Sì, sì, e noi facciamo tutte le idee, partono da, diciamo, dalla nostra radio Don Antoma, perché noi amiamo veramente dare emozioni e quindi per noi è bello ed emozionante permettere a tutti di prendersi un caffè senza avere il
0: problema. Ma ci devi dire come è nata l'idea, Ida.
2: Litigando con mio marito, sì, ovvio, sul caro prezzi, perché era aumentato tutto quanto. Allora sono andata vicino a mio marito, ho detto basta, mi sono stufata, sto caffè tra poco costerà 1,50 euro, e lui no, noi lo dobbiamo abbassare, dobbiamo andare contro corrente, facciamo l'80 centesimi. Io ho detto sì, facciamo 50 centesimi se ci portiamo la tazzina da casa,
0: giusto, lui, perché avete anche un risparmio voi,
1: sì.
3: Così non lavano le tazzine.
0: E certo,
2: quindi ho lanciato i piatti. Però nel frattempo dicevo no, non ci pensare. Ma mentre io lo dicevo, lui dalla web radio che cosa faceva? Creava la locandina.
1: Pure. Fantastico. Quindi te l'ha, cioè, detto no, ma te l'ha copiata, diciamo così.
3: Senti, curiosità, sì, ma sì, so sì, che sì, c'è un altro bar lì a Venafro che sta, se porti lo sgabello paghi metà la brioche. Ti risulta?
2: Ma guarda, non lo so, però noi facciamo il baratto, se porti i prodotti tipici della terra la colazione è gratis, siamo sempre noi però.
1: Sub,
0: davvero?
1: Dai.
0: Se porti cos'è, i prodotti?
1: Sì. Ma davvero?
2: I prodotti tipici, le zucchine, le uova, cape, caprette, galline, gallinelle, tu mi porti qualcosa della terra.
0: Ma quindi è il baratto.
1: Stupendo.
2: Il baratto, esatto.
0: Brava, mi piace questa idea. Ida, grazie mille per averci dato questa botta di vita.
2: Che ho detto a Crusani di portare le zucchine.
1: Ah, sì, e noi ti mandiamo la Delogu con i pomodori e le patate.
0: Meno male che non porta il salame, perché è successo un casino. Io vengo, tanto io giretti li faccio sempre. L'Italia è un paese meraviglioso da visitare,
2: guarda,
0: tutto.
2: Non farmi testa.
0: E porto una tazzina grande, me la devi riempire tutta, Ida. Grazie.
1: Grazie.
0: Ciao.

0: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
1: 2-2.
2: Houston, abbiamo un problema con il gestionale. Houston?
3: Ovunque voi siate, Sistemi c'è e vi risponde. Abbiamo i software gestionali più innovativi e una rete di partner pronti a darvi assistenza.
4: www.sistemi.com, il futuro digitale. Lo scriviamo con i nostri software, lo rendiamo presente con i nostri partner. Da 50 anni.
1: 2-2.
5: Con Esil Benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esil, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esi, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
1: 2-2.
6: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
7: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
1: 2-2.
8: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: 2-2.
9: Una finestra è una finestra.
10: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
9: Vedo.
10: La maniglia centrale è davvero elegante.
9: Sì, bella.
10: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
9: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
11: Ocnoplast. Le finestre di design.

0: Williams, She's the One, e mi ricordo che questi erano i periodi dove lui usciva con tanti singoli uno dopo l'altro, sì, con dei video uno più bello dell'altro. Avete occasione di vederli sul canale 202 del Digitale Terrestre.
1: Questa canzone spesso in interviste Robbie Williams ha detto che l'ha dedicata a
2: Andrea De Lopez.
0: Quanto siete veramente sciocchi.
2: È cronaca.
1: È cronaca, cara, è cronaca.
0: Chi abbiamo adesso?
2: A proposito di cronaca,
1: Michel!
3: Ci sono io, ci
2: caro
3: sono
2: amico,
3: io.
2: Dove sei?
3: Guarda, praticamente per fortuna io non ho la visione, la radiovisione, perché sono in un bar, onoro la giornata internazionale del caffè, quindi sto prendendo tantissimi caffè, ma sto anche mangiando tanto, mi devo fermare, mi dovete aiutare ragazzi,
0: come?
3: Questo è un problema, il cibo,
1: perché
3: io in mezzo c'ho un braccio, il braccio sinistro, da un lato tengo un mignone che ho qui in mano sul braccio destro che è fasciato, immobilizzato, su quello sinistro tengo il microfono, non so più come fare, come mangiare. Aspetta che non ci arrivo, facciamo questa diretta, dai, così continuo a mangiare.
2: Va bene.
3: Allora,
0: questo caro amico ti ha scritto.
3: Sì, oggi ragazzi, problemi d'amore, e che problemi. Io sono andato in giro a porre la domanda ai nostri, diciamo, ascoltatori, e non solo, e danno consigli, rispondono ai nostri ascoltatori.
2: Siamo tutti orecchie.
1: Sentiamo.
4: Caro amico, ti scrivo così mi distraggo.
3: Il mio migliore amico si è lasciato dopo 10 anni e da qualche mese sento spesso la sua ex. Non è successo niente, ma ci piacciamo e lo sappiamo entrambi. Lui dice di averla completamente dimenticata.

0: qualche altra parte, se no l'amicizia. Sì. C'è il dubbio che possa subire qualche colpo.
1: Il dubbio.
2: Lei invece che dice a Matteo?
3: Matteo, quanti anni c'ha?
2: 38.
3: Giovane, dai.
2: Deve procedere con
3: giovane.
2: L'amica.
3: Ah, lascia stare. Sono d'accordo col marito. Ci sono tante ragazze, dai. Perché proprio lei?
1: Vabbè, gli piace.
3: Le piace, ho capito, ma pure un'altra può piacere, eh.
4: E che devo fare? Che lascio stare? Il mare è pieno di pesci.
1: Ma che significa?
4: Che significa che è pieno di pesci, è pieno di donne, ma in giro, ma era in giro, lascialo stare. Allora, deve lasciare stare.
2: Ok.

0: che mi facciano del male, francamente, cattedrale, questa è Radio 2 e questo è Red Carpet. Che cosa facciamo adesso, ragazzi?
1: Che facciamo?
2: Arriva il momento dello sfogatoio, ovunque vi troviate, in macchina, a casa, al lavoro, con gli amici, parenti, figli, in piscina, voi lo sapete, no? 348-7300-200.
1: Che in piscina?
0: Perché adesso li portano in piscina.
1: Ah, per portare
0: molti
1: i bambini.
0: Piscina. È l'orario della piscina.
2: Non solo, no. Quando escono i bambini dalla piscina e te li buttano lì dopo 3 secondi di doccia, tu devi asciugarli, cambiarli, capito? I genitori escono schiattando, quindi io faccio un esempio. Dovete iniziare la frase, io non sopporto quando mia suocera mi manda prendere la bambina, capito? E devo star lì ed esco fuori che sono praticamente tutto sudato e sconciato.
0: E tu cosa non sopporti?
1: Io?
0: Mario Benedetto.
1: Ma guarda, guardandoti così al tuo fianco mi viene difficile pensare a cosa non sopporto.
0: Tu sei proprio un provolone.
1: No, ma
2: provolone.
1: Tu sei no, ma che sono, sono di base tollerante. Non tollero solo gli intolleranti.
0: Bravo. Io non sopporto.

0: sopporto gli intolleranti.
1: Bravissimo,
2: e i provoloni.
0: L'intolleranza. Io non sopporto chi beve il caffè amaro e te lo fa pesare.
2: Brava, brava.
0: Al 348 7300 200 un messaggio vocale.

0: 800 7 300 200, stanno arrivando caterve di gente che si sfoga, capito?
1: Sfoghi.
0: Lo sfogatoio funziona sempre, capito?
2: Sentiamolo allora, vai.
3: Non sopporto, diciamo, che la prima serata inizi alle 10:15. Vi prego.
2: Tardi. Allora, io non so qua difendere la televisione, però
0: colpa tua.
2: Sento di dover difendere. Se dovremmo tutti abbassare l'orario, tutte le televisioni abbassano l'orario, e allora poi si può partire.
1: Sì.
2: Allora,
1: hanno fatto gli effetti.
0: Bravissimo, concerti, i programmi alle 8 di sera, alle 7.
2: Geniale!
0: E mezza.
2: Noi ormai siamo vecchi, sentiamone un'altra.
4: Io non sopporto le giornate che si stanno accorciando, veramente non lo sopporto. Dani da Torino, ciao.
2: Soffro tanto anch'io, ragazzi. Sì. L'inverno un po' mi intristisce.
0: Sì, sì, sì. Vuoi andare
2: adesso
0: a fare...
2: rimaniamo zitti per 2 minuti.
0: Prego, prego.
2: Sentiamo un altro.
5: Allora, io non sopporto la musica appannaggio solo dei ventenni, tutta omologata. Ha rotto le scatole questa musica. Questa musica sempre uguale, non ce la faccio più.
1: Oh, no. Bravo, sfogati. Sono d'accordo con te.
2: Ma scusa, abbiamo appena messo gli U2, abbiamo messo Robbie Williams, abbiamo messo. Aspetta, sto cercando.
1: Sì, no, ma Radio 2 è un'eccezione. Generale, è una riflessione.
2: Generale.
1: Noi ci difendiamo sempre.
2: Caspita.
0: Però ha ragione.
1: Ragione.
0: Gli Equipe 84, quando me li fate sentire?
2: Certo, sentiamone un altro.
6: Io non sopporto la mia collega.
2: Aia, speriamo che non riconosca la voce.
1: Classico.
0: No, vediamo.
2: Adesso basta.
1: Il tono poteva essere trionfalistico, però
0: dopo di noi c'è il GR2, poi arrivano gli amici di Caterpillar.
2: Noi ci si sente domani, stessa ora,
0: stessa radio.
2: Ciao,
1: a domani.
7: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da 1 litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu. 2-2.
8: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
9: E da oggi anche il mobile.
8: Sì, perché se scegli 2 offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con 2 offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
10: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti tra anteprime ed eventi imperdibili. La grande animazione giapponese ti aspetta con il maestro Takeshi Koike e Lupin the Third. Romix dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.
11: Sono le 19:30.
12: Rai GR2.
13: Terzo giorno di proteste studentesche in Francia, oltre 600 arresti, un preside cosparso di benzina, incendiata una scuola. Israele vuole l'estradizione del pilota radicalizzato che ha tentato di schiantare a terra il volo Dubai-Tel Aviv. Garlasco, la famiglia Poggi non sarà parte civile in caso di processo a Sempio. Il generale Garofalo, ex comandante del RIS, al GR, non abbiamo nascosto nulla. Ancora cronaca, abusi sessuali e violenze sulle adepte in una setta in Val di Susa, arrestato il presunto Santone. La premier Meloni insiste, serve maggiore flessibilità sui conti per affrontare la crisi energetica. Il ministro Giorgetti, una richiesta ovvia, ma dalla Commissione europea rispondono, abbiamo già dato, intanto anche Tamoil taglia il prezzo dei carburanti per 1 mese. Per lo sport il calcio, in campo l'Under 21 contro l'Armenia, domani la nazionale maggiore di scena a Parigi con la Francia. Buonasera da Luciano Cozzolino. In apertura le violente manifestazioni degli studenti francesi, si contano arresti e feriti. Il governo accusa la sinistra radicale. La corrispondente.
14: 640 licei occupati e 30 università in tutta la Francia, dove gli studenti da martedì stanno invocando mezzi migliori per l'istruzione pubblica e maggiori investimenti. Numerosi gli incidenti e gli scontri con le forze dell'ordine, con l'ombra del Black Bloc che si allunga sulle proteste. Soltanto oggi 900 gli interventi della polizia. A Marsiglia, tra incendi e barricate, il vicepresidente del liceo Vittorio Gou è stato aggredito e gli è stata spruzzata addosso della benzina. Nel centro città sono stati vandalizzati e dati alle fiamme alcuni autobus delle linee pubbliche. La circolazione è stata interamente sospesa. A Nantes un incendio è divampato nella hall dell'Istituto Mandela. Da martedì a oggi 119 tra studenti e insegnanti sono rimasti feriti, 83 quelli registrati tra le forze dell'ordine, 625 fermati in un crescendo di tensione e violenza che sta agitando molte città. Una cellula di crisi è stata convocata dal primo ministro Le Cornu, che ha definito i fatti di queste ore violenza urbana e non protesta studentesca, mentre il sindacato degli studenti ha già promosso per il 6 ottobre prossimo una giornata di azioni e manifestazioni. Da Parigi per il GR2, Alessandra De Stefano.
13: E passiamo al tentato dirottamento dell'aereo Fly Dubai. Nuovi particolari sulla figura del copilota, autore del fallito attacco, è un estremista religioso. L'inviata.
15: Le indagini proseguono in Arabia Saudita, dove si trova ancora l'aggressore, il copilota originario dell'Oman, dell'aereo Fly Dubai. Presto potrebbe essere trasferito negli Emirati Arabi Uniti, da dove proveniva il volo. Alle indagini parteciperebbe così anche Israele, che con Abu Dhabi tiene i rapporti diplomatici. Secondo i media israeliani, il copilota era mosso da idee radicali sui propri profili social, dove incitava all'uccisione degli ebrei. A chi lo ha catturato avrebbe chiesto di ucciderlo. Mentre restano ancora molte domande su quanto accaduto. Una su tutte: come mai un cittadino omanita, il paese con il quale Israele non ha relazioni diplomatiche, avrebbe potuto guidare un aereo verso Tel Aviv? E perché i membri dell'equipaggio del volo Fly Dubai non sono stati sottoposti ai controlli più rigorosi? Mentre il ministro per la sicurezza, la frangia più estremista del governo Ben-Gvir, chiede l'estradizione per il copilota. Da Gerusalemme, Marina Lalovic, GR2.
13: La cronaca italiana è con il caso Garlasco. Se Andrea Sempio andrà a giudizio, la famiglia Poggi non intende costituirsi parte civile contro di lui. Mentre non si placano le polemiche dopo la presunta omissione del RIS di Parma sui due test negativi sulla presenza del DNA di Chiara Poggi sulla bici di Alberto Stasi.
16: Se ci sarà la richiesta di rinvio a giudizio data per scontata, la famiglia Poggi non si costituirà parte civile nell'udienza preliminare a carico di Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi. Non abbiamo ad avanzare alcuna pretesa economica nei confronti di persone innocenti, dichiara secco l'avvocato Francesco Compagna, legale di Marco Poggi, amico d'infanzia di Sempio. Genitori e fratello di Chiara saranno invece parte civile in un eventuale giudizio di revisione per Alberto Stasi, condannato per il delitto. Quanto alla polemica sul DNA della vittima sui pedali della bici del fidanzato, dopo la scoperta di due test negativi che non sarebbero stati allegati agli atti del 2007, interviene il legale dei genitori, Gianluigi Tizzoni.
17: Non si è trattato di una negatività data, tra virgolette, da un risultato contrastante, ma una negatività che a mio avviso è data dal fatto che la macchina sostanzialmente ha dato un risultato non ho funzionato, non do nessun risultato.
16: L'allora comandante del RIS, generale Garofano.
18: Non è stato nascosto alcunché, non c'era nessun motivo per nasconderlo. Se c'era in qualche modo la volontà di nascondere, omettere, non avremmo quei file.
16: Claudio Vigolo, GR2.
13: La setta scoperta nel torinese, diverse le persone vittime di schiavitù e violenza sessuale. Arrestato il guru.
19: Bruno Antonio Malatesta si faceva chiamare il maestro, una personalità nota sul web. Si presentava come formatore di yoga e discipline olistiche, esperto di arti marziali indiane e di riequilibrio bioenergetico con i cristalli. Nel suo profilo racconta di aver iniziato il proprio percorso di formazione in India, frequentando monasteri malayani e ashram. Lo ascoltiamo in uno dei suoi ultimi video.
20: Avere esperienze, conoscere se stessi, mettersi alla prova, fa tutto parte del sentiero spirituale.
19: Attraverso corsi di yoga, meditazione e difesa personale avvicinava le persone in condizioni di vulnerabilità, anche minori, per ospitarle all'interno di una comunità residenziale da lui gestita. Una setta scoperta dai carabinieri nella bassa Val di Susa, tutto documentato dalle indagini dei carabinieri del nucleo investigativo di Torino coordinate dalla Procura della Repubblica. L'uomo è in custodia cautelare in carcere. Il 59enne è ritenuto responsabile di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato per una pensione di invalidità percepita indebitamente. Elena Paba, GR2.
13: Intervenendo all'evento per gli 80 anni della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, Giorgia Meloni torna sulla lettera inviata a Bruxelles per chiedere maggiore flessibilità e fare così fronte alla crisi energetica. Stiamo ponendo il problema dell'impatto sui conti pubblici dell'inflazione rispetto all'inflazione programmata, ha detto. Ma sentiamo le sue parole.
3: Il governo italiano e l'Italia, ma è un problema che hanno tutti gli stati membri, ha una serie di adeguamenti automatici per legge. Pensate alle pensioni, pensate all'assegno unico, e non si può non tenere in considerazione di questo cambio totale dei conti che non dipende dalle scelte che fa il governo ma dipende dalla situazione contingente. Chiediamo che anche questo venga considerato.
13: Per il ministro dell'economia Giorgetti, quella dell'Italia sulla flessibilità è una richiesta ovvia, ma già prima che parlasse alla CNA Giorgia Meloni, la portavoce della Commissione europea Paola Pignu aveva detto: abbiamo già dato flessibilità agli stati membri. E siamo al caro carburanti. Dopo Eni, IP e Kuwait, anche Tamoil ha annunciato misure per contenere i prezzi sulla propria rete di distribuzione fino al 31 ottobre. E intanto i prezzi medi continuano a scendere. Secondo i dati dell'osservatorio prezzi del Ministero delle Imprese, la benzina self-service è scesa a 2,084 euro al litro, mentre il gasolio si attesta a 2,285 euro. Siamo alla legge elettorale. La Camera ha respinto le pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle opposizioni, 229 no e 151 sì nel voto segreto in terza lettura. L'8 ottobre il voto finale.
21: Non ci aspettavamo nulla di diverso. Galeazzo Bignami parla dopo che la maggioranza ha superato agevolmente lo scoglio del voto segreto, lo stesso con cui a luglio il governo era andato sotto sulle preferenze. Stavolta le pregiudiziali di costituzionalità delle opposizioni vengono respinte. Il margine permette al capogruppo di Fratelli d'Italia di mostrarsi tranquillo in vista delle fiducie, mentre Gianluca Vinci accusa le minoranze di porre questioni pretestuose.
22: Attacchi di tipo politico che nulla hanno a che vedere con la Costituzione.
21: Stabilità e scelta restituita agli elettori, il mantra anche di Lega e Forza Italia, a cui le opposizioni controbattono parlando di finte preferenze e di un testo volto a introdurre nei fatti il premierato distorcendo la nostra carta fondamentale. L'altro fine, accusano i 5 Stelle, è rimanere imbullonati alle poltrone. Gianni Cuperlo, PD.
23: Voi avete scritto questo testo irricevibile avendo a mente un solo obiettivo: ritagliarvi l'abito più congeniale a mantenere quel potere.
21: Vota con i progressisti anche Azione, non Futuro Nazionale, comunque contrario al merito del testo. Lucio Bondi, GR2.
13: Il Consiglio Affari Interni dell'Unione Europea, riunito a Lussemburgo, ha dato il via libera definitivo al nuovo regolamento sui rimpatri dei migranti, con regole più rigorose e la possibilità di istituire centri di rimpatrio in paesi terzi, extra Unione Europea. La normativa entrerà in vigore nelle prossime settimane e integra il patto su migrazione e asilo. Cambiamo pagina. Scuola. Il ministro Valditara, durante un question time al Senato, torna a difendere il decreto sul tetto degli studenti stranieri nelle classi. Le nostre misure, ha detto, puntano a una vera integrazione scolastica. Intanto in un liceo di Roma arrivano i primi controlli dell'anno con i metal detector.
24: A far scattare i controlli una segnalazione di possibile pericolo per via di alcune gravi minacce comparse sui social. Messaggi anonimi che annunciavano un'imminente sparatoria in un istituto romano. E allora ecco i primi metal detector della stagione, posti all'ingresso del liceo Arnaldi di Torbella Monaca, estremo quadrante est della capitale. Un inizio d'anno del resto già ampiamente segnato da episodi di violenza nelle scuole. E con la direttiva, firmata a gennaio dai ministri Piantedosi e Valditara, i dirigenti scolastici possono ora chiedere controlli di questo tipo nelle situazioni ritenute più gravi. Nel caso in oggetto, secondo quanto riferito dalla questura, l'ingresso si è svolto regolarmente e non sono state trovate armi né altri oggetti metallici pericolosi. Ma i metal detector non sono una novità assoluta nelle scuole italiane. Controlli mobili erano già stati sperimentati lo scorso anno, soprattutto nell'area di Napoli, e su scala nazionale, tra febbraio e maggio 2026, avevano interessato 276 istituti, portando al sequestro di decine di armi e oggetti offensivi. Mauro Zanda, GR2.
13: E siamo allo sport, in studio Massimo Barchesi. Ciao Massimo. Allora, le nazionali di calcio protagoniste tra oggi e domani.
25: Ciao Luciano, sì, le nostre nazionali protagoniste, a cominciare dall'Under 21 che sta affrontando l'Armenia in una gara valevole per le qualificazioni all'Europeo di categoria. Siamo al settimo della ripresa, il parziale di 0-0, azzurrini poco incisivi nel corso del primo tempo e meno brillanti del solito, gara che l'Italia deve assolutamente vincere.
13: dall'Under 21 alla nazionale maggiore, insomma, di domani con la Francia.
25: Nazionale che è atterrata un'ora fa a Parigi, appena cominciata la conferenza stampa del commissario tecnico Roberto Mancini. In precedenza ha parlato Zinedine Zidane, che affronterà per la prima volta gli azzurri dopo la famosa testata data a Materazzi nella finale dei mondiali 2006 a Berlino, vinta ai rigori dall'Italia. Zidane, che nutre molto rispetto nei riguardi della nostra nazionale.
0: L'équipe d'Italie, c'est des équipes qui sont capables de toute façon sur un match, sur par moment de faire des choses incroyables, un match compliqué qu'on va avoir à jouer.
25: Sì, Zidane ha detto che l'Italia è capace di tutto e di fare cose incredibili, soprattutto in gara secca, partita complicata da giocare per la Francia.
13: Parlando ancora di nazionali, fa scalpore la vicenda che ha coinvolto Cristiano Ronaldo con il Portogallo.
25: Sì, parecchio. Il clamoroso epilogo tra Cristiano Ronaldo e il Portogallo continua a far discutere dopo che CR7 ha deciso di abbandonare il ritiro della sua nazionale dopo gli screzi avuti con il commissario tecnico Jorge Jesus. Per essersi riscaldato mezz'ora senza però mettere piede in campo durante la sfida con la Norvegia. La fuga dal ritiro di Copenaghen con un jet privato per far rientro a Madrid sa tanto di addio definitivo di Ronaldo dalla nazionale, un gesto che potrebbe costare al fuoriclasse portoghese una multa di 500 o 1000 euro, a cui può aggiungersi l'ipotesi di squalifica da 1 a 6 mesi dalla stessa nazionale. Intanto il Portogallo giocherà stasera contro la Danimarca e la maglia numero 7 di Ronaldo sarà indossata da Leao.
13: Torniamo a parlare di calcio italiano, perché il presidente della FIGC Giovanni Malagò ha rilasciato importanti dichiarazioni.
25: E l'ho fatto con toni decisi in merito alla decisione di Diana Bianchetti di dimettersi da capo delegazione della nazionale a seguito delle dichiarazioni del ministro per lo sport Andrea Bodi, che aveva criticato la sua posizione in dissenso col presidente del CONI Luciano Buonfiglio sul commissariamento della Federpesi. Sentiamo Malagò su Bodi.
1: È un'entrata assolutamente, non è solo non convenzionale, sgrammaticata, fuori luogo. Non mi sembra che sia stata l'unica uscita su quello che sono questioni che riguardano il calcio da parte del ministro. È evidente che c'è questo, diciamo, palese intervento che secondo me è proprio in assoluto sbagliato, è proprio in nome di quello che sono dinamiche di autonomia dello sport.
13: Infine si è chiusa l'indagine nei confronti dell'ex designatore degli arbitri Rocchi.
25: E in due parole si è chiusa con l'archiviazione da parte della Procura federale.
13: Grazie a Massimo Barchiesi. Direttore Nicola Rau, vice direttrice Giulia De Cataldo, in regia Andrea Di Marco e Riccardo Orsini. Ora la linea va a Caterpillar, prossimo GR2 alle 22:30.
2: Sono Francesco, cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino, è nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
4: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo. Visita il sito camminodifrancesco.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Le 19:45 minuti, buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, benvenuti a Caterpillar, il programma più amato da...
1: Da chi torna dall'Aquila, tipo me, che ho già il mal d'Abruzzo,
0: Certo, Cinzia, lo so, va bene, però è così, ci sta, e poi da...
1: Ma anche da chi vorrebbe andarci all'Aquila... Ma Filippo, anche da chi si vuole trasferire lì, tipo te, perché non mi torni più dall'Aquila.
0: Ma no, va bene in realtà, Cinzia, ancora 24 ore, dai, ancora 24 ore, le ultime 24 ore di Caterpillar in Abruzzo di Radio 2 qui al Pre-Italia. Siamo ancora immersi nell'atmosfera della più antica competizione internazionale per radio, TV e podcast, la 78esima edizione del Pre-Italia quest'anno all'Aquila. Play Human è il claim di questa edizione. Oggi, Cinzia, una giornata sontuosa, permettimi di definirla così, sontuosa. Abbiamo avuto tante cose, il faccia a faccia tra le giurie e i finalisti. Questa è una cosa che a me fa impazzire. È bellissima.
1: Lo so bene, anche a me.
0: Immaginati. Tu sei un finalista e dici: vado a presentare alla giuria il mio lavoro per un quarto d'ora. Poi così loro decidono, ma almeno io ho detto la mia. Ti piace come idea? Può funzionare?
1: Sì, certo, ma sei un giudice severo?
0: Beh sì, ovvio, cioè io no, ma io non faccio parte della giuria, quindi va bene. Domani
1: meno male che
0: ci
1: non
0: sarà
1: voti.
0: La cerimonia, esatto, di premiazione, e sarà qui in piazza, in questa piccola piazzetta davanti all'auditorium del parco, dove ieri abbiamo cantato con i nostri amatissimi cori che abbracciamo e salutiamo. Quindi tenetevi forte, oggi è un'altra puntata internazionale di Caterpillar, perché andremo in Francia, andremo a Roma, andremo dappertutto in tutto il mondo, perché anche la giornata internazionale del caffè. Cinzia, sei pronta?
1: Sì, certo che sono pronta. Sai che con i caffè ci si sveglia, sono prontissima.
0: E allora, se vi piace il caffè, iniziate anche a mandarci i vostri WhatsApp audio al 348-7300-200 su quanti caffè riuscite a bere in un giorno. Adesso iniziamo, c'è la musica su Radio 2 in diretta dall'Aquila e da Milano.

0: Sono le 19.49.07, io sono a Milano, Filippo è ancora all'Aquila per il Pre-Italia, una settimana incredibile, incredibile. E so, Filippo, che tu hai una grandissima ospite, che io adoro, tra l'altro.
1: Certo, perché qui al Pre-Italia lo dicevamo ieri, lo dicevamo l'altro ieri, lo dicevamo lunedì, lo diciamo tutti i giorni, ci sono anteprime di ogni tipo della RAI relative a quelli che sono i prodotti che vedremo in televisione nei prossimi mesi, ma anche relative al cinema, al grande cinema. In questo caso non è proprio un'anteprima, nel senso è un'anteprima RAI Cinema qui all'Aquila, ma molti lo hanno già visto a Venezia, all'ultimo festival, alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia a settembre, e molti lo hanno definito il film più bello di Venezia quest'anno. Quindi è con grande piacere che ti presento da qui dall'Aquila, adoratissima Cinzia, alla regista Lina Marazzi, che porta qui all'Aquila La ragazza con la Laika. Buonasera, buonasera,
2: buonasera,
1: buonasera, buonasera. Eccoci qua. Allora, c'è chi dice che questo film è stato uno dei film rivelazione all'ultima mostra a Venezia.
2: Bene, sono molto contenta che si dica così. Poi, naturalmente, i film, dopo che vengono fatti, dopo i lunghi anni di fatica, perché per fare qualsiasi prodotto televisivo, soprattutto film che vanno in sala, ci si impiega molto tempo, poi i film diventano del pubblico.
1: Alina, la storia qui è stupenda, è una storia vera, una storia triste, drammatica, ma bellissima. Ce la racconti per chi ci sta ascoltando alla radio, è in macchina e magari nei prossimi mesi si vede passare davanti questo cartellone e dice: ma questo è quel film che raccontavano quella sera alla radio, lo vado a vedere.
2: Esattamente, La ragazza con la Laika. La Laika è una macchina fotografica, una delle prime macchine fotografiche 35 mm che venne messa sul mercato diciamo negli anni 30. Infatti il film è ambientato negli anni 30 e racconta la storia di questa giovane donna, Gerda Taro, una giovane tedesca che si trova a fuggire dalla Germania all'avvento del nazismo, esule a Parigi, inizia a utilizzare lo strumento della fotografia e diventa fotogiornalista insieme al suo giovanissimo compagno di allora, un altro esule ungherese in quel caso. Vanno insieme anche altri molti artisti, intellettuali, in Spagna durante la guerra civile spagnola per portare il proprio contributo e per far conoscere al mondo le atrocità che il popolo spagnolo stava subendo.
1: La ragazza in questione era quella con la Laika, il suo compagno diventò poi molto molto noto e famoso col nome di Robert Capa.
2: Esattamente.
1: E allora, Cinzia, questo è un film che tu non ti puoi perdere.
0: Io
1: e
0: no, non lo perderò, infatti. Non lo perderò, Filippo, anche perché appunto la storia di Gerda Taro è una storia incredibile. Infatti io volevo approfittare per chiedere alla Marazzi se questa storia ci può insegnare, insomma, qualcosa anche sul presente, visto che viviamo in un mondo inquieto, no? Come minimo, ecco, ho usato un aggettivo che se vogliamo minimizza. Cosa ci può insegnare questa storia?
2: Ma intanto la forza, la funzione, secondo me, è tuttora molto valida e importante della fotografia e dell'immagine in un'epoca in cui siamo sommersi in diretta, purtroppo, da immagini che ci arrivano proprio dalle zone di conflitto. Ecco, quello che questa generazione di giovani quasi 100 anni fa ha fatto era di con la fotografia di denunciare appunto quello che stava accadendo, e quindi di denunciare le conseguenze sulla popolazione civile dei conflitti, ovviamente non voluti dalla gente, e questo sta accadendo anche oggi. Quindi è una storia di allora che però ci parla di oggi, ci parla anche dell'Europa di oggi, perché viviamo purtroppo tante somiglianze con quell'epoca. E poi anche la storia di una giovane donna che in qualche modo trova se stesso, trova attraverso la fotografia la sua identità, e cerca anche comunque di definire la sua identità professionale anche nell'ambito di una coppia di artisti come quella con appunto Robert Capa.
1: Con Robert Capa, una storia nella storia. Non diciamo di più sulla trama perché insomma non vogliamo spoilerare quello che poi accade nel film, però quello che vi possiamo dire è che è un film molto molto molto bello, storico, una storia vera, parla del passato, ma parla, come diceva Cinzia, del nostro presente, che è così costellato di immagini che quasi non ci rendiamo conto che 70, 80, 90 anni fa già le avevamo le fotografie, già avevamo quel mezzo.
2: Assolutamente. Il film poi si vedrà in sala a partire da gennaio, appunto è stato presentato a Venezia. È un film che è un film di finzione, però appunto racconta una storia vera, personaggi veri, però nel film ho voluto inserire anche le vere fotografie di Gerda Taro, di Robert Capa, e anche dei spezzoni di filmati d'archivio che raccontano la Spagna dell'epoca e la Germania e Parigi degli anni 30. Quindi c'è questo rapporto molto forte anche con la storia e con i documenti visivi dell'epoca.
1: Che c'erano ed erano quelli veri. Insomma, stasera i fortunati all'Aquila possono recarsi al Teatro San Filippo dalle 21 per l'anteprima di Rai Cinema, e tutti gli altri, noi compresi, Cinzia, da gennaio, certo, andiamo in giro per
2: tutti
1: i cinema italiani.
2: Cinema.
1: Va bene?
2: Assolutamente.
1: Per forza.
2: Vi aspetto.
1: Grazie davvero.
2: Grazie,
1: allora
2: a voi.
1: Era la regista Alina Marazzi.

0: Dubai, io a Milano, Filippo all'Aquila. Come va, Filippo?
1: Oh, bene, bene, bene. Guarda, qui adesso la temperatura sta calando, è l'ora in cui il sole è ormai tramontato dietro le alte montagne degli Appennini abruzzesi e quindi siamo pronti a ricevere le ascoltatrici, gli ascoltatori via WhatsApp al 348 7300 200. Cosa scrivono sul caffè?
0: Sono arrivati dei messaggi meravigliosi, Filippo, soprattutto per una come me che non ama il caffè. Lo so che è impopolare dirlo, sono l'unica italiana che non beve caffè, ma andiamo. Buonasera Caterpillar, io riesco a prendere 5 caffè al giorno, Umberto da Pescara. Ma poi c'è anche Riccardo da Torino che ci dice mai meno di 7, di cui l'ultimo sempre dopo cena, tutti rigorosamente neri ed amari.
1: Ma come?
0: Io se ne bevo uno a quest'ora non chiudo un occhio. Non chiudo un occhio.
1: Infatti, ma come fai? Ma come fai? Come si chiama? Riccardo da Torino. Le raccomandazioni del nostro professor Calabrese dicono non più di 4 caffè al giorno. Quindi noi che seguiamo pedissequamente tutte le sue regole, direi che ci fermiamo a 4. Però voi in questa giornata internazionale del caffè, diteci se siete in grado di prendere il caffè dopo cena, magari adesso, prima di cena, e poi continuare a dormire, oppure diteci se vi fermate a 1 la mattina o a 0 perché non ce la fate. 348 7300 200, anche WhatsApp vocali, ci piacciono forse di più quelli vocali di quelli scritti. Noi siamo qui apposta per voi in diretta su Radio 2 dall'Aquila e da Milano.
2: Radio 2.
3: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
4: Sì, è di là sul divano.
3: Salve, ma questa signora non è mia madre.
4: E che fa? È uguale, no?
5: Se non ami le sorprese, scegli Iren Lock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
6: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
7: 2-2. La quercia che cerca l'acqua, il banco di pesci che si muove all'unisono, l'algoritmo che scrive una poesia. È intelligenza. Da giovedì 8 a domenica 11 ottobre a Lucca prende vita Forme di Intelligenza, la nuova edizione di Pianeta Terra Festival. Oltre 90 eventi gratuiti tra scienza, tecnologia, filosofia e letteratura. Info su pianetaterrafestival.it.
8: 2-2.
9: Io e Stio siamo cresciuti come fratelli. Eravamo sulla stessa lunghezza d'onda. Ti dico un segreto?
10: Sì?
9: Giura che non lo dirai.
11: Katy, che cosa c'è tra te e Stio?
12: È roba vecchia, Bourne. Siamo solo amici.
13: Il racconto di un'estate che segna la fine dell'adolescenza.
14: Danny, svegliati! Non possiamo farci beccare qui dentro.
15: Smettila di prendermi a calcio.
14: Fermati, Bourne.
13: Ready or Not, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
8: 2-2.
16: Amore, la vasca?
17: Leviamo.
16: Le piastrelle?
17: Leviamo.
16: Anche i mobili del bagno?
17: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
16: E i lavori?
17: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
16: Mi hai levato le parole di bocca.
17: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...
18: Iperceramica!

0: E rieccoci in diretta su Radio 2 alle 20.01 dall'Aquila e da Milano. Adoratissima Cinzia, ci sono altri messaggi al 3487 300 200?
1: Ebbene sì Filippo, cioè ciao, sono Simone da Venezia. Io non riesco neanche a berne uno, altrimenti non dormo neppure al mattino da moltissimi anni ormai. Simone, io ti capisco perfettamente perché io il caffè lo usavo all'università per studiare, tipo medicina, per stare sveglia. Non so,
0: è
1: tu
0: come
1: Filippo.
0: Te, è come te Cinzia. Sì, un po' sì. No, io in realtà ho iniziato a berne dosi massicce facendo Caterpillar AM all'alba qua su Radio 2, quindi lì era una questione di sopravvivenza. Dici bene, l'università, fra poco andremo in Francia per capire cosa sta succedendo nelle scuole e nelle università francesi e nelle città francesi, però a quest'ora a Radio 2, a Caterpillar, nonostante le due puntate di sospensione, che erano le due puntate speciali in cui siamo corsi giù all'Aquila, è arrivato il tempo di capire che diavolo di fine ha fatto The Ring. Quindi sigla The Ring.
1: Io qui ti volevo. Facciamo un riassuntino, Filippo. Dunque, noi eravamo rimasti
0: dall'inizio
1: è impossibile, Filippo. Adesso non pretendere troppo da me. No, facciamolo lunedì. Noi, diciamo, questa settimana abbiamo interrotto per un paio di puntate The Ring, perché avendo cambiato orario per questi speciali, appunto, di Caterpillar dal Pri Italia, quindi dall'Aquila, abbiamo messo in stand by, ma per un attimo The Ring, che oggi torna. Lunedì avevamo conosciuto una simpaticissima postina di Cernusco sul Naviglio, qui in provincia di Milano. Oggi chissà.
0: Beh, diciamo che era stato un po' hackerato, possiamo dire così, in qualche modo, prima dagli stand-up comedian, poi da una molto simpatica, peraltro, copy delle spa italiane, e poi adesso dal servizio postale, il mail service, che in Gran Bretagna è Royal Mail Service. Qui da noi, per fortuna, siamo una repubblica, quindi con il 2 giugno abbiamo votato al referendum ormai molti anni fa, ma questo è un altro discorso, non c'entra. Se tu sei pronta, se davanti a te vedi gli occhi chiari, blu, del nostro regista Luca Micheli, ti prego, dagli il messaggio che tutti aspettano. Ti prego, Cinzia.
1: Allora, intanto lasciami dire che tu lo vedi molto più bello di quello che è Luca Micheli, perché non ha gli occhi blu, è un bellissimo ragazzo, ma non mi risulta che abbia gli occhi blu. Ad ogni modo, torniamo seri. Luca Micheli.
0: Scusa. Certo.
1: Chiamiamo The Ring.
0: Vai. Mamma mia. C'è tensione anche qui all'Aquila, Cinzia. Tutta la squadra tecnica di Radio Rai tesissima. Per capire chi potrebbe rispondere.
1: Chissà chi sarà, Filippo. Vediamo. Donna, uomo, l'età,
0: squilla.
1: Che lavoro. Aspetta, sentiamo.
0: Sentiamo.
1: Sì.
0: Squilla.
1: Sì.
0: Vai. Uno. Telefono che suona a nostra insaputa.
2: Pronto? Allo, pronto?
0: Sì.
1: Allo, pronto? Sì. Ho un accento francese o mi sbaglio?
2: No. C'è qualche caratteristica, non la provenienza.
0: Cioè, percepisco una bellissima R moscia, si dice così? Una R arrotolata? Provi a dire pasticceria?
2: Pasticceria.
1: Bella, una bella R moscia.
0: Già questo ci dovrebbe aiutare.
1: Dunque,
0: Cinzia.
1: The Ring è a Milano?
2: Sì.
0: Ok, che cosa ha fatto oggi? Qual è stata la sua giornata? Provi a raccontarcela.
2: Beh, come faccio spesso, ascolto tanta musica, scrivo.
0: Ok.
2: E a volte, ma oggi no, partecipo a delle conferenze stampa.
1: È una giornalista?
0: Partecipa a delle conferenze stampa.
1: È una giornalista, Phil, è una giornalista, ci avviciniamo.
0: Allora, è una voce che non mi è nuova, è una voce che non mi è nuova, Cinzia. Qualcosa mi dice, qualcosa
1: è
0: mi dice.
1: È una giornalista con l'R
0: moscia.
1: Lavora
0: per una casa discografica?
2: No.
1: Per un TG? Okay. Per giornale o TV? Cominciamo già a dividere gli ambiti.
2: Web,
0: anche web. Ovviamente, qualora ci fossero ascoltatori e ascoltatrici.
2: Per aiutarmi, radio. Passato radio.
0: Infatti, è una voce che non mi è nuova per niente. È una voce che non mi è nuova per niente, Cinzia. Se ci fossero all'ascolto delle ascoltatrici, degli ascoltatori che hanno già riconosciuto la voce, mandassero subito un WhatsApp al 348 7300 200, perché fra 30 secondi la nostra ospite dovrà dirci chi è, il suo nome e il suo cognome. C'è un ascoltatore che dice Giovanna Botteri. No, non è la Botteri. Non è la Botteri, la riconosco. No. Non è la Botteri.
1: Non è
0: lei, però. Lei conosce Giovanna Botteri?
2: Sì, non personalmente.
0: Sì.
1: Non personalmente.
0: Ok.
1: È una voce che io.
0: È una voce nota. Una
1: Si può descrivere fisicamente? Vale, Filippo, questa domanda?
0: Ma insomma, è tricky, non lo so. Ci dica l'ultima conferenza a cui ha partecipato. Ecco, facciamo così.
2: Marco Mengoni.
1: Oh wow, quindi musicale.
0: Marco Mengoni. Ma è la Venegoni?
2: L'altro ieri. No, stimo molto Marinella, no.
0: Non è la Venegoni della stampa.
2: No.
0: Allora, chi è? 3, 2, 1, ci dica nome e cognome.
2: Paola Franchi Gallo.
1: Paola Franchi Gallo.
0: Paola Franchi Gallo.
1: Ma certo, veramente?
0: Ma certo.
1: Ciao Paola. Buonasera.
2: Ciao, ragazzi,
0: voce
2: ciao.
0: Storica della radio italiana. Ecco perché. Beh, una delle critiche musicali italiane più importanti d'Italia. Wow. Lei li ha intervistati veramente tutti. Beh, che piacere, Paola De Ring.
2: Anche per me. Tornare
0: Cinzia.
2: In qualche modo in un posto dove è stata anche casa per qualche tempo, per cui felicissima di risentirvi e ritrovarvi.
1: Ma incredibile, Paola,
0: bello,
1: noi ci siamo
0: bello.
1: Incontrate tanti anni fa, adesso poi non ne facciamo questioni personali.
2: Vero.
1: Come stai, Paola? Parlaci di te, di quello che fai oggi, di bello, dove ti possiamo leggere, dove ti possiamo trovare.
2: Guarda, mi trovate sicuramente sempre sulle Onde Funky, che è il blog che ho aperto quando ho deciso di parlare di musica, diciamo, in maniera più libera, ma libera veramente, ecco, per citare Eugenio Finardi. Quindi mi trovate lì e poi mi occupo sempre, insomma, della direzione artistica dei media CEI, faccio insomma un po' di cose, vedo gente,
0: tante cose. tante cose. Paola, io ho subito una domanda per te e so che tu saprai rispondere. Chi vince quest'anno Sanremo?
2: Stefano De Martino.
0: Bella,
1: Brava, bellissima.
0: Giusto. Lui sarà sicuramente un vincitore.
1: Senz'altro.
2: Esatto.
1: Paola, ma è più difficile conquistare un ascoltatore alla radio o un lettore sul web, visto che insomma tu spazi in tutti e due gli ambienti, diciamo?
2: Secondo me, per conquistare un ascoltatore alla radio ci vuole più costanza. Secondo me sul web è più facile, però è anche più facile passare dall'amore all'odio.
1: Ecco.
2: Per cui secondo me se uno si innamora di te alla radio è un amore più vero.
1: È fatta.
0: Resta.
1: Paola, ma tu lo bevi il caffè? Oggi parliamo di caffè perché è la giornata mondiale del caffè. Sono l'unica qua che non lo beve.
2: No, io non lo bevo nemmeno io.
1: Vedi?
2: No, non ne bevo. Ne ho bevuto tanto, ma adesso non ne bevo più.
1: Ecco, qualcuno si chiede come facciamo a stare in piedi, ma noi ce la facciamo senza.
2: Esistono altre sostanze lecite, voglio dire, come il tè.
0: Speriamo lecite.
1: Ma
0: Paola,
1: certo.
0: Dici chi è stato il vincitore dell'estate, invece, dal punto di vista musicale in Italia, l'estate 2026, chi l'ha vinta?
2: Allora, per il mio gusto, ma anche per i numeri, Emma e Fabri Fibra. con antidroga e il mio gusto personale Gaia, perché secondo me ho fatto un Bossa Nostra che ha proprio un pezzino pezzullo elegante. Bella. Ma estivo, sì. Ecco, senza essere però banale, carina. Sì,
1: chi ti piacerebbe,
0: bravi, Paola,
1: chi ti piacerebbe ascoltare a Sanremo? Adesso ancora non c'è, come dire, non sono usciti i nomi, però insomma, chi ti piacerebbe andasse?
2: Ma magari un cantautore, ecco, che ne so, il Brunori, il Lucio Corsi nascosto, e ce ne sono secondo me di artisti giovani, ad esempio Ernia, io trovo abbia fatto un percorso molto interessante, per cui non mi dispiacerebbe vederlo crescere, diciamo, ancora di più. Sì, così mi è venuto in mente perché ho sentito prima l'ultima canzone, trovo che gli ultimi brani siano davvero molto interessanti e forse è arrivato al punto giusto per andare al festival. Esatto.
1: Anche noi apprezziamo, apprezziamo tanto. Paolo, lo sai che adesso tu ci potrai regalare delle grandi emozioni con The Ring. Perché tu conosci come minimo tutti i cantanti italiani, quindi The Ring potrebbe veramente andare, insomma, ecco.
2: Io cercherò di consegnarlo.
0: Dove non vogliamo saperlo.
2: Ma qualcuno di molto particolare, ho già qualche idea.
1: Non dirci niente, Paola, facci la sorpresa.
0: Non vogliamo sapere nulla, però ci ha fatto molto piacere parlare con Paola Gallo, una delle voci più belle della radio e del giornalismo musicale italiano, quindi grazie davvero per essere tornata a Radio 2 e speriamo di risentirti presto. Per oggi però eri The Ringer, quindi hai 24 ore per fare squillare di nuovo il telefono a nostra insaputa. Signore e signori, era Paola Funky Gallo!

0: sono le 20:15 e si balla sulle note di Ray Charles. Vedo che anche Filippo sta ballando. Sì. Che meraviglia, Phil?
1: Ma per forza.
0: Ma per forza,
1: Cinzia. Il re della musica, uno dei re della musica del secolo passato, Ray Charles, in diretta a Radio 2. Visto che parliamo di musica, a Radio 2 stiamo mettendo musica molto molto bella. E allora mandiamo un saluto e un abbraccio a Lorenzo Lucidi, il nostro programmatore musicale, che ci passa un sacco di musica bellissima. Grazie,
0: grazie
1: e
0: Lorenzo.
1: Buon lavoro. E nel frattempo, visto che abbiamo aperto questa puntata parlando di Francia, lo diceva il giornale radio, oggi manifestazioni in tante città francesi, in alcuni casi degenerate in scontri e violenze, abbiamo al telefono con noi una professoressa, una ricercatrice che è proprio appena rientrata in Italia da poche ore ed insegna lì in Francia, la professoressa Giulia Gandolfi. Professoressa, buonasera, qual è la sua esperienza nella sua scuola, nella sua università? Che cosa sta succedendo in Francia?
2: Salve, buonasera a tutte, buonasera a tutti. È quello che sta succedendo in Francia è che c'è una fortissima mobilitazione studentesca, è già qualche giorno che accade, nel senso che la prima mobilitazione è data il 17 di settembre nella periferia parigina, e nuovamente il 21, e da lunedì scorso che insomma la mobilitazione si è ingrandita moltissimo.
0: Professoressa, colpisce un fatto, no? Che poi quando queste notizie arrivano, per esempio in televisione, in radio, insomma sui giornali, la notizia diventa la violenza e non il problema reale. Qual è il problema reale, diciamo, in questo momento delle scuole francesi? Cioè, che cosa recriminano questi giovani?
2: Allora, diciamo che tutto è nato proprio dagli studenti, questo che penso sia interessante, e si è allargato anche perché il 29 di settembre c'è stata una mobilitazione generale dei dipendenti pubblici, ma adesso sono proprio gli studenti a portare avanti, diciamo, la manifestazione, la mobilitazione. Le ragioni degli studenti sono essenzialmente la mancanza di personale. Considerate che circa il 50% dei licei in Francia si trovano adesso con almeno un professore mancante, quindi classi scoperte. Le situazioni degli edifici,
1: assurdo,
2: sono, le condizioni degli edifici sono insomma sono di grosso disagio, e soprattutto quello che accade qui, insomma, che accade in Francia è che c'è una grandissima differenza tra il centro città, le grandi città e le condizioni di insegnamento nelle periferie o
1: nelle periferie, le famose banlieue. Ma professoressa Gandolfi, ci dice cosa lei cosa insegna, cosa fa? Ci parli della sua scuola, allora, della sua esperienza personale.
2: Allora, io adesso faccio ricerca in Francia, ma ho lavorato in università fino a poco fa, ho fatto il mio dottorato in Francia, adesso io faccio ricerca, quindi mi dedico a questo, ma la situazione, diciamo, che oggi investe anche l'università. Oggi proprio le chiamate dei licei hanno richiesto

0: violenza è diventato anche un po' un centro in questo momento della mobilitazione, perché gli scontri tra polizia e studenti sono ormai veramente quotidiani.
1: All'ordine del giorno.
0: Stiamo parlando anche di situazioni abbastanza gravi, insomma, anche perché sono dei ragazzi molto giovani, consideriamo dei ragazzi dai 14 ai 16 anni, c'è chi è finito in ospedale, quindi insomma, visto che è stato colpito da un proiettile di gomma e ha la mandibola rotta.
1: Quindi, abbiamo sentito purtroppo.
0: La situazione, diciamo, è che ci sono più piani che si intersecano. Sicuramente il taglio all'istruzione è stato il via. La risposta violenta, sicuramente da entrambe le parti, ma sicuramente un altro piano. E bisogna anche considerare quello che è questa enorme differenza tra le possibilità anche future che vedono i ragazzi delle grandi città e
1: io temo, professoressa, che ci risentiremo, perché appunto purtroppo insomma credo che questa questione continueremo insomma a trattarla nei prossimi giorni, speriamo di no, anche perché insomma le soluzioni non sono facili. Però ecco, noi ci segniamo il suo numero, prof. Gandolfi, e la ringraziamo tantissimo.
0: Va bene,
1: grazie professoressa. Buona serata. Buona serata. E allora, Phil, andiamo, dobbiamo risollevare un po' l'umore, perché davvero queste immagini della Francia sono tremende. E quindi direi andiamo ad ascoltarci una bella canzone di Marco Castello.
2: Non fosse per la sua gemella galleggiare.

Caterpillar 20 e 23, ma che bella proposta musicale questa sera che c'è Filippo, io sono qui che ballo. E intanto ci state scrivendo sul caffè, io non so se posso leggerlo Filippo, ma io oso, perché c'è Giada dalla Liguria che ci dice: io col caffè ho un rapporto erotico, non posso farne a meno, non so se si può dire, ma Filippo è all'Aquila, quindi come dire, non mi può rimproverare se non altro fisicamente. E poi c'è anche Antonella da Verona: se bevo più di un caffè rischio di divorziare. Questo è interessante, guarda, se ci vuoi scrivere e spiegarci bene perché, scendiamo nello specifico. E poi ancora: bevevo almeno 3 caffè al giorno, ma da quando ho scoperto il tè matcha ho cambiato decisamente. Sponda, ecco, io sul matcha devo dire che con me sfondi una porta aperta, perché io sono fan. E adesso cosa facciamo? Andiamo ad ascoltarci un brano? Andiamo ad ascoltarci un brano.

0: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il web è cambiato e la sicurezza è una priorità. Con Hosting Solutions proteggi i tuoi servizi online, i tuoi dati e il tuo business. Vai su hostingsolutions.it.
1: 22. Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: 22. Da Eurospin, tante imperdibili offerte! Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centrotavola in tessuto. Info su eurospin.it.
3: 22. Tronic fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantronic ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tu a soli 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Tronic, non ci sono paragoni.
4: Cari Green Lovers, la biodiversità è la rete della vita.
5: La natura non ha bisogno di effetti speciali.
6: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
7: Meteo Radio.
8: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Nel corso della serata nubi più consistenti tra Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria, ma senza fenomeni di rilievo. Tempo stabile con cielo sereno sul resto del paese. Nella giornata di domani al nord tempo in prevalenza stabile con cielo parzialmente soleggiato o irregolarmente nuvoloso con addensamenti più compatti sui rilievi alpini e possibili deboli piogge. Al centro e in Sardegna tempo stabile e asciutto per l'intero arco della giornata con ampie schiarite alternate a passaggi di innocue velature. Al sud e in Sicilia, contesto ampiamente soleggiato su tutto il settore peninsulare e insulare, con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, salvo qualche isolata o temporanea nube sparsa. Ventilazione in prevalenza debole dai quadranti nord-orientali al nord e di direzione variabile al centro-sud. Tendenza a disporsi a regime di brezza lungo i litorali, mari in prevalenza calmi o poco mossi su tutti i bacini, con locale e residua agitazione soltanto sullo Ionio a largo. Temperature stazionarie o in lieve aumento, massime tra 23 e 26 gradi al nord, tra 23 e 29 gradi al centro e tra 24 e 28 gradi al sud e sulle isole maggiori. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

0: 20:32, abbiamo avuto qualche problemino tecnico perché questo è il bello della diretta. Filippo, ma sei tornato da
1: ma
0: me,
1: certo,
0: tesoro.
1: Cinzia, adesso dovresti sentirmi forte e chiaro. Siamo stati hackerati qui all'Aquila.
0: Sempre
1: abbiamo
0: questo hackeraggio.
1: Il nostro cavo sottomarino che dall'Aquila arriva fino a Milano ha fatto un po' il giro del mondo, ma adesso siamo riusciti a ripristinare il collegamento, come si dice
0: bene, in questi casi.
1: E abbiamo fatto attendere, ci scusiamo, il presidente della Fondazione Carispac, Fabrizio Marinelli, che è qui con noi in studio. Siamo sempre in diretta dal Pre-Italia Village dell'Aquila per raccontarvi la 78esima edizione del concorso più antico al mondo di audio e video, ma anche per raccontarvi un territorio, quello dell'Aquila e dell'Abruzzo, che ci ha regalato e ci sta regalando in questi giorni sempre grandi emozioni. E dunque saluto il presidente Marinelli, Cinzia, che è qui con me, perché
0: buonasera presidente.
1: Perché stanno facendo una cosa meravigliosa, stanno facendo il restauro della torre civica dell'Aquila, che è una torre molto importante per la città, ed è molto particolare questo restauro perché è anche stato sostenuto dagli italiani in Australia, è vero presidente?
2: È vero, dopo il terremoto gli emigrati italiani in Australia hanno raccolto dei fondi proprio per un restauro importante. Questi fondi sono rimasti fermi parecchi anni e non si riusciva a capire cosa farci, poi siamo intervenuti noi e abbiamo pensato di dedicarli a questa torre civica, che è uno degli edifici più antichi della città e che è importante perché quando Celestino V, il Papa che fece il gran rifiuto, dettò la bolla della perdonanza, l'affidò al comune e il comune l'ha messa dentro la torre civica, quindi ha anche un significato civile e religioso insieme.
0: Certo, e tra l'altro scusate Marinelli, volevo fare una domanda a Marinelli, perché insomma la torre civica, diciamo, non è un semplice monumento, ma direi che è un luogo che racconta proprio l'identità stessa della città dell'Aquila, non è un orgoglio per gli aquilani.
2: Certo, la torre civica rappresenta l'idea di una città libera che nel mezzogiorno d'Italia era abbastanza rara e l'Aquila ha sempre tenuto molto a questa sua libertà nel corso dei secoli, poi ovviamente ha avuto anche la dominazione spagnola, ma la torre civica si trova nel palazzo di Margherita d'Austria. Margherita d'Austria era la figlia di Carlo V, è stata mandata prima nelle Fiandre, poi è stata mandata in Abruzzo. Si dice che fosse troppo tollerante con i protestanti, quindi l'hanno mandata qui in Abruzzo e lei, devo dire, si è trovata bene e il palazzo del comune si chiama Palazzo Margherita.
1: Proprio per quello, ecco. Vedi un po'. Presidente, perché è così difficile restaurare una torre, ancora di più di un normale edificio? Perché è antica ed è molto alta, è molto sottile, giusto?
2: Esatto. E, tra l'altro, ha resistito a tutti i terremoti che hanno interessato la città dell'Aquila, che sono stati 6 o 7. Quindi poi aveva la campana in alto che batte 99 rintocchi, almeno batteva prima del terremoto. 99 è un numero magico per la città dell'Aquila.
1: C'è la famosa fontana delle 99 cannelle che rappresentava i 99 castelli, così dice la leggenda.
2: Sì. E l'acqua dei 99 castelli poi si fonde in un unico vaso dove si mescolano tutti insieme. Ma la torre ha delle fondamenta molto deboli e quello è la parte principale del restauro. È un miracolo che sia rimasto in piedi durante tutti questi terremoti.
0: Marinelli, quando
1: Cinzia,
0: questo è un restauro insomma impegnativo da quello che capisco, quando potremo visitare la torre, quando finiranno questi lavori?
2: I lavori dovrebbero durare un anno e mezzo, sono iniziati a maggio, speriamo per la fine del 2027 che venga la torre riconsegnata alla città.
1: Quindi ci siamo, però abbiamo iniziato già a far entrare le telecamere della RAI dentro la torre, a visitare il restauro, quindi insomma già si vede Cinzia. Come hai visto peraltro in questi giorni, tutto il resto dell'Aquila ormai è quasi completamente recuperato, il centro storico e non solo. solo, sì. Si cammina, si ricomincia a popolare, Presidente,
2: sì.
1: Vero?
2: Sì, la ricostruzione privata è andata molto avanti ed è quasi conclusa. La ricostruzione pubblica è un po' più lenta, per esempio molte chiese ancora non sono riaperte, però mi pare che in questo periodo, grazie anche all'Aquila Capitale della Cultura 2026, si sta accelerando la ricostruzione.
1: E allora grazie davvero per il lavoro che fate, per quel significato simbolico che ha per quando una città deve ripartire. Certo. Grazie.
2: Grazie a voi.
1: Al presidente della Fondazione Carispac era Fabrizio Marinelli.
0: Marinelli!
2: Grazie.
0: Yeah.

0: 20:41, c'è la cometa di Halley, c'è Irene Grandi qua su Radio 2 in diretta, Caterpillar, un po' dall'Aquila, un po' da Milano, un po' dal resto del mondo in questa giornata internazionale del caffè. Adoratissima Cinzia, il caffè che beviamo tutte le mattine, lo abbiamo bevuto anche qui all'Aquila, dove ci sono delle caffetterie d'eccellenza, questo va detto. Abbiamo bevuto nei giorni scorsi un caffè guatemalteco importante, ma insomma il caffè qua in Italia ha i suoi estimatori e ha tanti tipi diversi di caffè che si possono bere.
1: Sì, Filippo, io direi, guarda, ti ho preparato una bella top 5 dei caffè più amati dagli italiani. Andiamo, Luca. Ed eccola al quinto posto. Caffè lungo o ristretto, ognuno ha la sua formula magica, giustamente. E andiamo dunque al numero 4. Il caffè decaffeinato, che io vedo Filippo ogni tanto si fa un bel deca, si fa un bel deca.
0: Sì, sì, sì, certo.
1: E andiamo al numero 3. E dove c'è, ragazzi, il caffè con la moca, perché a qualcuno piace quello con la moca, insomma. Ma andiamo al numero 2. E qui ci sono io, Filippo, perché ci sono i vari caffè d'orzo, caffè di cicoria, caffè di ginseng, e io adesso poi parleremo con un esperto, mi vergognerò a dirglielo, ma io sono un amante del caffè al ginseng. E andiamo però al primo posto. Dove c'è un grande classico, quello veloce veloce, un espresso, Filippo, un semplice espresso.
0: L'espresso, il caro vecchio espresso, il caro vecchio espresso, Cinzia, quello che milioni di italiani consumano ogni giorno. E per parlare di espresso, di moca, di caffè, di consumi e di quei quattro caffè al giorno che forse rappresentano il tetto di cristallo che non dobbiamo in questo caso, solo in questo caso, cercare di rompere, c'è un super esperto che io, Cinzia, ti invito ad introdurre qui con noi. Dovrebbe essere il super esperto di caffè, Maureliano, giusto? Buonasera.
1: Mauro Giuliano, un grandissimo.
2: Buonasera
1: Giuliano.
2: Ascoltatori.
1: Allora, diciamo, uno dei massimi conoscitori del caffè in Italia, Giuliano.
2: Troppo buoni. Insomma,
1: è una giornata di festa oggi.
2: È una giornata di festa, è vero. Oggi è la giornata internazionale del caffè, quindi quei quattro caffè dovrebbero diventare almeno otto.
1: Intanto,
2: io, per oggi.
1: Io intanto ho già fatto una gaffa, perché lei in realtà è Iliano, che tra l'altro richiama il nome di un brand di caffè, ma non andiamo ad approfondire.
0: Che non citeremo.
1: Però mi scuso, forse non volevo fare pubblicità occulta, ecco, le ho cambiato il cognome. E allora, Iliano, abbiamo fatto questa classifica, adesso io tra l'altro devo fare coming out con lei, perché io bevo il caffè al ginseng, adesso vanno tanto di moda questi caffè d'orzo, cicoria, ginseng, poi la facciamo parlare del caffè originale, però ma questi sono caffè? Perché a me dicono, allora, ma quello non è caffè, è caffè?
2: Mi dispiace dire che hanno ragione loro, nel senso che quello che viene etichettato come caffè al ginseng non è tecnicamente un caffè, ma è una bevanda, insomma, aromatizzata spesso ora al ginseng, ora ad altre spezie piuttosto che ad altri aromi, ma non si può definire vero e proprio caffè.
1: Ecco, va bene, prendiamo atto.
0: Quello vero è un'altra cosa, è la moca o è l'espresso? Iliano, ci dica lei come dobbiamo intendere il vero caffè.
2: Detto tutto bene, io ho ascoltato la classifica, ho ascoltato anche le definizioni. Il caffè è una cosa meravigliosa perché ha tante tipologie di estrazione, ha tante tipologie anche di riti, no? Il rito della moca è un rito casalingo, è un rito che si perpetua di padre, di madre, in figlio, è qualcosa che noi ripetiamo ogni giorno, anche spesso e volentieri da soli. Il rito invece dell'espresso è un rito sociale, è un rito che chiaramente coinvolge molto spesso altre persone, no? È difficile andare da soli a bere un espresso, quindi si ha a che fare con un momento di consumi che ha una latitudine differente, anche un tempo, no? Di permanenza all'interno della caffetteria. Quindi la moca è un rito, l'espresso è un altro, e sono anche delle bevande molto diverse, no?
1: Certo,
2: l'espresso è molto più cremoso, la moca molto più, come dire, apparentemente leggera, ma non è proprio vero, perché la moca ha un tenore di caffeina comunque importante.
1: Che tra l'altro lei, Iliano, è napoletano, insomma Napoli è proprio la città del caffè, mi lasci dire. Ma qual è il futuro del caffè? I giovani lo bevono ancora tanto il caffè?
2: Allora, in realtà il caffè sta cambiando. Ecco. Quello che abbiamo appena detto ci suggerisce che i giovani bevono il caffè, ma sono molto più vicini ad altre forme di consumo del caffè. Ad esempio, esatto. Tutte quelle che sono le varianti della bevanda caffè con aggiunta di latte. Innanzitutto le bevande latte sono molto molto consumate nei giovani, le bevande aromatizzate, i caffè filtro, i caffè lunghi, no? Quelli che noi abbiamo sempre chiamato caffè americani, sì. Sono molto più molto più consumati oggi rispetto a prima, dove magari si consumava quasi solo l'espresso. E poi
0: qualcosa
2: anche le bevande
0: di
2: aromatizzate.
0: Diverso.
2: Esatto, cioè il caffè, in un certo qual senso il rito del caffè sta diventando molto più internazionale, quindi l'espresso che è una, pensate, l'espresso non solo è stato inventato in Italia, ma è una parola non tradotta in nessuna lingua del mondo, quindi ci connota in un certo qual senso questa italianità in maniera forte, no? Che rimane, ci mancherebbe, ma assume tutta una serie di altre variabili, altre forme.
0: Per quello che riguarda invece i caffè fatti in casa con le macchinette, lì come siamo messi? Siamo stati anche lì precursori?
2: Direi molto bene, perché i consumi del monoporzionato negli ultimi anni sono veramente schizzati, questo chiaramente a partire dalla pandemia in maniera ancora più esponenziale. Ma poi piano piano questo rito casalingo in un certo qual senso ha favorito anche un altro fenomeno, perché io ci tengo a sottolineare sempre che in realtà non è mai qualcosa di totalmente negativo, no? Passare al monoporzionato ci dà l'opportunità, ad esempio, di cambiare in maniera molto più semplice il caffè, quindi di scoprire nuove tipologie di caffè, una sorta di carta dei caffè casalinga, che oggi ci dà l'opportunità di interrogarci su effettivamente quale sia il caffè che preferiamo, no? Invece prima l'abitudine era molto più solida.
1: Ma Iliano, ma lei quanti ne beve al giorno? Brevemente, allora, guardi, così per chiudere, ci dia il suo numero magico.
2: Per piacere, sicuramente non bevo mai meno di 5-6 caffè al giorno.
1: Però.
2: Ovviamente non le dico quanti ne bevo per lavoro, ma quella è un'altra storia, ecco. Che preferirei.
1: E allora viva il caffè ed evviva Mauro Iliano, grazie mille, credo che ci risentiremo. Grazie Iliano, grazie mille. grande Iliano. E allora andiamo, Phil.
0: Musica.
1: A sentirci una bella canzone. Vai, Luca.

0: tecnico, ci scusiamo per questo, è il bello della diretta, si dice in TV, si dice anche in radio.
1: Sì.
0: La motivazione, secondo me, Filippo, è che è proprio il segnale che tu devi tornare qui da me, diciamocela
1: ma
0: tutta.
1: Forse sì. Mi senti adesso, Cinzia?
0: Adesso ti sento bene.
1: Bene. Domani compro un bel padellone satellitare e trasmetto rimbalzando su un satellite che orbita sopra la Siberia. Va bene, con uno zainetto. Va bene. Alle 20:51 riproviamo, come nella Formula 1. Problemi. Ci fermiamo ai box. Proviamo a sentire se al telefono riusciamo a contattare il nostro Don Guido Colombo, il nostro cappellano ufficiale di Caterpillar, che per tanti anni è stato guida illuminata delle nostre povere anime perse, perché Don Guido qualche giorno fa ci ha detto: ma guardate che giovedì prossimo succede una cosa incredibile, migliaia di bambini vanno a pregare insieme a Papa Leone in Vaticano. E noi abbiamo detto: ma Don Guido, ma allora devi raccontarcelo, che cos'è questa cosa? Cinzia, è una cosa
0: meravigliosa. Tra l'altro oggi tornavo, Filippo, dall'Aquila, insomma, ho gravitato un po' su Roma, era pieno di bambini in giro per la città. Incredibile, perché c'è questa questa appunto recita del Rosario per la Pace proprio oggi, insomma, era alle 17 presso la Grotta di Lourdes nei Giardini Vaticani, con tutti questi bambini. E Don Guido, insomma, diceva che è il valore della preghiera collettiva, mettere insieme tutti questi bambini può veramente avere, come dire, un potere evocativo, un potere di ridonare la speranza, insomma, a tutti noi. Quindi, come dire, un'iniziativa veramente grandiosa, ti dico, bambini di tutto il mondo.
1: Sì, sarebbe il caso, Cinzia, anche perché poi lo sappiamo che cosa è successo negli ultimi anni nelle guerre, nei conflitti, che sono tanti in giro per il mondo, sono sempre più le vittime di civili, le vittime civili, e tra i civili purtroppo spesso ci sono tanti bambini. Quindi si è ribaltato quel rapporto che a un certo punto era diventato ormai predominante rispetto ai professionisti della guerra, e le popolazioni civili sono tornate ad essere le più colpite durante i conflitti. Quindi ha un doppio significato questa preghiera di stasera del Santo Padre insieme ai bambini in Vaticano, nella città di Roma. Forse abbiamo qualche,
0: Filippo,
1: problema,
0: sai,
1: di
0: che
1: collegamento
0: è
1: anche con Don Guido, però mi pare
0: niente,
1: di capire.
0: Stasera va così, Filippo, quindi tu devi tornare qua da me, che sono queste energie. Ma no, interessante, milione di bambini, Filippo, un numero enorme. Tra l'altro l'iniziativa si estende dall'1 al 7 ottobre, pensa, per dare modo proprio a tutte le diocesi, le parrocchie, le scuole, le comunità, le famiglie, proprio nei diversi continenti addirittura, di scegliere il giorno più adatto, proprio ovviamente alle proprie realtà pastorali, insomma, ai propri impegni.
1: Esatto.
0: Quindi, insomma, è veramente
1: questo
0: una cosa che ci ridà speranza.
1: Questo è il senso di questa iniziativa e di quello che si sta facendo. Nel frattempo, Cinzia, allora, mentre proviamo ancora per 30 secondi
0: Don Guido,
1: a collegarci,
0: dove sei?
1: Con Don Guido, mentre stiamo cercando di collegarci, di fronte a me stanno iniziando le prove della serata finale della premiazione del Pre Italia, e quindi iniziano a muoversi i ballerini, iniziano ad accendersi le luci del palco, perché
0: Don Guido,
1: appunto, le prove. È arrivato Don Guido. Cosa succede stasera? Raccontaci tutto, Don Guido.
2: Buonasera.
0: Aia, si sente male Don Guido, mannaggia. È difficile anche tradurre, perché come faccio, Filippo, qua a interpretare? Ma vogliamo risentirci? Non so, ci risentiamo domani, perché
1: domani,
0: è troppo bella da raccontare questa cosa.
1: Domani,
0: non possiamo perdercela.
1: Domani.
0: Don Guido, se lei ci sente, la chiamiamo domani. Stasera va così, purtroppo. Questa lontananza tra me e Filippo ha creato degli inghippi tecnici proprio nella, come dice Filippo, sotto, cos'è che ci hanno hackerato, ecco.
1: Sì, ci hanno hackerato. Sono distorsioni nello spazio-tempo.
0: Esatto,
1: Cinzia,
0: nello spazio-tempo.
1: Intanto, può essere che tu senta della musica in sottofondo perché si stanno provando le coreografie della serata finale che sarà condotta dal sottoscritto insieme a Marco Ardemagni e a Francis Allina Scione, che vedo proprio qui davanti a me e che mandano dei baci rivolti alla platea radiofonica. Io credo che Francis canterà anche domani sera, come canta tutte le mattine a Radio 2 Social Club, quindi nel frattempo Cinzia, voi preparatevi per una grande serata. Per
0: guarda,
1: chi
0: che
1: all'Aquila
0: forse c'è Don Guido, Filippo, c'è Don Guido, dai, facciamogli dire proprio, facciamogli concludere
1: secondi,
0: la puntata.
1: Un saluto, certo.
0: Don Guido ci sente.
2: Buonasera a tutti.
0: Poi Don Guido ci deve perdonare, poi la richiamiamo. Ci chiuda la puntata, 30 secondi su questa fantastica iniziativa.
2: Ma davvero chiudiamo questa puntata con questa nota di speranza. E il Signore ha detto: chi non diventa come un bambino non entrerà nel regno. Quindi la categoria del bambino che prega vale sia per i bambini, che sono le voci innocenti che arrivano velocissime al cielo, ma vale anche per noi adulti che dobbiamo guardare ai bambini per capire come si fa veramente.
0: Che meraviglia! Grazie Don Guido, ma tanto poi ci risentiremo.
1: Grazie,
0: ci
1: Don
0: risentiremo.
1: Guido. Ma certo,
2: grazie a
1: ma
2: voi,
1: certo.
2: Grazie a voi sempre. Buona serata a tutti voi.
1: Buona serata e a prestissimo il nostro adorato Don Guido Colombo. Per stasera, Cinzia, ci fermiamo qua in questa puntata un po' a pezzi, un po' all'Aquila e un po' a Milano. Ci risentiamo domani sempre alle 19:45 quando i giochi si saranno ormai fatti in quel del Pre-Italia, ma ricordatevi che per ogni giorno che finisce
0: c'è sempre una notte che comincia. Ciao a tutti.
3: Dal 26 settembre al 4 ottobre torna il Lucca Film Festival. Julian Schnabel, Liliana Cavani, Nanni Moretti e Pierfrancesco Favino in collaborazione con la FICE. Proiezioni, incontri e anteprime a ingresso libero. Tutto su luccafilmfestival.it.
4: Questa settimana risparmia con le grandi offerte. Come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
5: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business corre sul digitale. Hosting Solutions offre servizi e assistenza su misura per aziende e web agency. Vai su hostingsolutions.it.

0: Viaggiare informati.
1: 20:58 minuti, bentrovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dalla A1 Milano-Napoli, dove tra Fidenza e Bivio A1 a 15 Parma La Spezia verso Bologna la coda è per lavori. Tangenziale nord di Milano, le code per il traffico intenso allo svincolo Sesto San Giovanni Sud in uscita in direzione nord, ramo per Sesto San Giovanni Sud. Adesso la A4 Venezia Trieste, coda per incidente tra Meolo, Roncade e San Donà di Piave in direzione di Trieste, traffico rallentato nell'altro senso di marcia per la presenza di curiosi tra Cessalto e San Donà di Piave. A25 c'è un incidente tra Bivio A25, A24 Roma Teramo e Magliano dei Marsi in direzione di Pescara. Sulla A30 Caserta Salerno c'è un incidente tra Bivio A30, raccordo Salerno Avellino e Mercato San Severino. Abbiamo detto in direzione di Caserta. Raccordo Salerno-Avellino, chiusura, nodo per incidente al bivio tra il raccordo Salerno-Avellino e la 30 Caserta Salerno per le provenienze da Avellino. Con questo è tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
2: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Sono le 21. Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.

0: E buonasera, alle 21 e 45 secondi, siamo in diretta da Via Asiago in Roma, chiamami Radio 2, buonasera Simone Calomino.
1: Buonasera maestro Agostino Penna, come stai
0: maestro
1: oggi?
0: Maestro ci sarai, dicevo, un grande maestro
1: allievo,
0: della musica.
1: Allievo.
0: Sono molto bene, stasera poi sono anche gasato perché parleremo delle musiche del mondo con un
1: meraviglia.
0: Grande ospite, anche stasera musicista. Ma intanto vorrei salutare tutta la squadra che ci assiste assolutamente fedelissima come sempre, Leonardo Sinibaldi alla regia, Giulio Salvatore all'audio, Valentina Galli che ci riprende, ci manda sul 202 coadiuvata da un nome difficile, Andrea Penna.
1: Andrea Penna, l'hai saputo sì, dire, vedi?
0: Laura Zullo, la nostra curatrice, il nostro autore Luca Masci e Leonora Catapano che vi risponde allo 063131 e naturalmente potete scriverci sempre come ogni sera al 3487 300 200. Parleremo di qualche cosa, ma grazie anche alla copertina di Antonella Boralevi, parleremo di qualche cosa, l'ho già detto,
1: certo,
0: le musiche del mondo, quindi sappiamo un po' tutto quanto.
1: Abbiamo tutti gli elementi pronti, il menù è questo e noi tra poco cominciamo. Prima arriva un brano arrivato da pochissimo in rotazione radiofonica. Lui è Cesare Cremonini.
0: Fotografico.
2: Come si fa?

0: E anticipa l'uscita del suo 10° album in studio, prevista appunto per la fine di ottobre, questa Paparazzi di Cesare Cremonini, che ha aperto la scaletta musicale di questa sera, che si arricchirà pian piano di tante perle, perché il tema è interessante.
1: Assolutamente aperto, è open, cioè, è world. Infatti oggi è la giornata internazionale della musica.
0: Che vuoi di più?
1: E quindi abbiamo deciso di dedicare la puntata stasera proprio alla world music, alle musiche di tutto il mondo, la musica che viene contaminata da se stessa, perché poi la musica si incrocia con se stessa e nascono nuovi generi, delle fusion, soprattutto utilizzando degli strumenti esotici che entrano a far parte oramai anche della discografia.
0: Ma prendendo ispirazione dal tema, prima di lasciare la parola alla nostra Antonella Boralevi, che saprà appunto sapientemente descriverci il tema con la sua penna unica, io direi di chiedere ai nostri ascoltatori al 3487 300 200 e allo 06 3131 la seguente cosa, due punti. Se poteste mandare nello spazio un solo brano
1: Agostino
0: per
1: Penna nello spazio.
0: La vostra terra. No, Agostino Penna ce lo
1: privatemi
0: teniamo.
1: Privatemi di me.
0: Alle 22 ci pensiamo. Se lo poteste mandare, che brano mandereste? Va bene anche un brano della vostra regione o della vostra città. Quale brano scegliereste?
1: A rappresentarci.
0: Ecco, a rappresentare la terra agli alieni.
1: Agli alieni. Ma per ora rimaniamo con i piedi per terra e soprattutto in ascolto del tema che viene sviluppato, come sempre, dalla copertina della nostra Antonella Boralevi. Ci sei anche stasera? Buonasera.
2: Eccomi, come ogni sera, cari Agostino e Simone, qui a Chiamami Radio 2. Ormai è il nostro appuntamento per trovarti il cuore, per aprire quella porta che tieni chiusa perché hai paura. Hai paura di sentir male. Ma cos'è che te lo apre il cuore senza neanche che tu te ne accorga? La musica. Perché la musica parla tutte le lingue, mette insieme gli opposti e la musica è la canzone del mondo, sta nascosta anche dove tu proprio non te lo immagini. Guarda, è il 1909. Monaco di Baviera è una capitale del denaro, della cultura, dell'establishment. Lui ne fa parte per privilegio sociale, ma si sente un estraneo, diverso. Vassili, il riflessivo e severo russo di buona famiglia, ha nel petto un bollore incandescente. Fino a 10 anni fa faceva l'avvocato, ora è pittore, un pittore folle. Le folli idee di Kandinsky. Basta dipingere le cose, si dipingono i suoni, si dipinge l'anima, i colori hanno odore, sapore, hanno una voce. Allora, li vedi? La famosa galleria Tannhäuser è affollata di persone di buona famiglia e di bohemien e si guardano in cagnesco. Di qua, graziosi abiti a culisson, cappellini con la veletta, di là, gonne corte, capelli alla maschietta, tube e portafogli contro cappellacci e dita sporche di trementina. In mezzo, quadri. Ma sono quadri piatti, senza profondità, senza prospettiva, senza soggetto, senza figure, macchie, solo macchie, ma macchie che si muovono da ogni parte, si gonfiano, si attraggono, si respingono. Il pubblico resta disorientato, il pubblico resta affascinato, perché sai, io credo che il nuovo questo faccia. C'è chi lo sente come casa sua e c'è chi scappa gridando di paura. Tu da che parte stai quando ti accade che la vita ti mette davanti al nuovo? Vassili Kandinsky ha 43 anni. Per il suo tempo è un'età notevole, è quasi vecchio, ma lui è straordinariamente giovane. È ora che nasce la pittura astratta e il principio è che ogni colore ha un suono. Per esempio, il giallo, spiega Kandinsky, che era anche un grande filosofo teoretico, un teosofo, insomma, era una persona che curava moltissimo anche la spiritualità. Il giallo è follia vitale e suona come una tromba. L'azzurro è freddo, è distante come il cielo, è un violoncello. Il rosso è vitale, energetico, però è anche riflessivo. Ti arriva nel profondo, suona come una tuba. Il verde è opulenza, compiacimento, quiete. E grave, è una nota grave. L'arancione, l'arancione chi lo afferra? Il viola ti mette in disequilibrio. Il bianco è un muro di silenzio, il silenzio assoluto dove si apre ogni possibilità. Il bianco è il tutto, è là dove si nasce. Allora, Kandinsky ci dice qualcosa che ti invito a provare. Guarda fissamente un colore e vedrai che ci cadi dentro. I quadri di Kandinsky sono un vortice di segni caotici, ma il risultato è armonia. Caro Agostino, con la tua bella musica prepari per me Aguas de Marcio di Elis Regina ed ecco la mia dedica di stasera. Sono Antonella Boralevi, sono scrittrice e questa canzone è per te che sai guardarti nel guazzabuglio del cuore e sentire la musica che canta.
1: Grazie, grazie Antonella. Beh, questa è proprio musica che canta. E poi è stata rifatta in questa, oltre alla versione di Jobim di Acqua de Marzo, è stata rifatta da Fossati, cantata da Mina e tantissimi altri.
0: Sì. E quindi dal 1974 questa bellissima Agua de Marzo di Elis Regina e Antonio Carlos Jobim in una versione che verrà accompagnata per chi ci vede già dal 202 dal nostro ospite che presenteremo a tempo debito.
3: Sì.

0: Agostino Penna accompagnato da Luca Scorziello. Eccolo. Il nostro ospite. Buonasera. Di questa sera. Buonasera maestro, benvenuto. Allora,
1: bentornato
0: perché infatti lui è stato ospite già della scorsa edizione.
1: Assolutamente.
2: Tornare
1: sì.
2: Qui è bellissimo.
1: Che cos'è?
2: Perché con Agostino è sempre comunque sempre festa.
1: È un'avventura, esatto.
0: Questa sera ci ha portato una selezione delle percussionista ovviamente Luca. Ci ha portato una sequenza di percussioni che impareremo a conoscere anche grazie al tuo aiuto. Intanto per chi ci vede sul 202 stai tenendo in mano uno strumento molto particolare. Di cosa si tratta?
2: Allora, prima stavo suonando uno strumento che è questo qui, che sembra un tamburello nostro.
1: Invece
2: anche in Brasile,
1: ecco, vedi.
2: C'è il loro tamburello, si chiama pandeiro.
0: Ah, il pan
1: non è una macchina,
0: ecco. No, direi.
1: Esatto. E invece quell'altro strumento.
0: Aspetta, non bruciamoli tutti adesso. Anzi, direi una cosa: organizziamo le idee fra noi.
1: Esatto. Sono di legno,
0: per capire quali strumenti descrivere. Nel frattempo, ci prendiamo una piccola pausa.
1: Facciamolo.
3: Allora sei passato tu a prendere mia madre?
4: Sì, è di là sul divano.
3: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
4: E che fa? È uguale, no?
5: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
6: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
7: 2-2. Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con GrandVision Plus ne ho presi addirittura 2.
8: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito 2 occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.

0: Stasera stiamo parlando di musica dal mondo, perché? Perché oggi è la giornata mondiale della musica.
1: Ebbene sì, è stata la prima volta celebrata nel 1975 su iniziativa del Consiglio Internazionale della Musica, e l'obiettivo era appunto far conoscere le culture musicali appunto di tutto il mondo, portandola nelle scuole, nelle fabbriche, in piazza, un po' dappertutto, quindi rendere fruibile anche delle sonorità alle quali non erano abituate le persone. Magari io tu stavi in Piemonte e a un certo punto ascoltavi le sonorità dell'India.
0: Infatti
1: qui stasera abbiamo anche delle campionature di strumenti che ha portato il nostro ospite, che ripresentiamo, Luca Scorziello, percussionista, batterista.
0: Carissimo Luca.
1: A che età hai cominciato a suonare, Luca?
2: Ma ho iniziato già 12-13 anni, perché comunque in casa si respirava molta arte, perché mio padre è musicista
1: di Reggio Calabria,
2: attore di teatro, quindi mia mamma poi anche truccatrice teatrale, mio fratello fotografo di scena, quindi
0: figlio d'arte, insomma.
2: Esatto,
1: quindi il palco scenico è di casa.
2: Sì, poi mio padre con le canzoni napoletane, facevo anche i matrimoni con lui, quindi andavo in giro.
1: Le canzoni napoletane anche una cosa di musica,
2: esatto,
1: del mondo,
2: esatto.
0: Che sicuramente ti hanno aperto gli occhi sul mondo, viste le tante influenze legate proprio alla canzone napoletana. Tu però sei andato oltre, tu sei andato a un certo punto a Cuba e in Brasile per imparare proprio quelle sonorità sul campo. Raccontaci un poco.
2: Perché io iniziavo a suonare la batteria, però avevo sempre una radice percussiva dentro l'anima, e quindi suonavo la batteria sempre in modo percussivo, quindi sono andato a scoprire un po' questa radice e si è formata in me dentro il valore delle percussioni, quindi andare a scoprire da dove è partito tutto, quindi dall'Africa a Cuba e in Brasile, studiando le tecniche afrocubane, le tecniche afrobrasiliane e strumenti tipici.
1: E questo
2: posto
1: poi ti è servito naturalmente anche nella musica pop.
2: Esatto. Vediamo
1: che hai collaborato con Alex Britti, Anna Oxa e tantissimi altri, e soprattutto poi hai fatto parte dell'orchestra di Sanremo fino all'anno scorso, perché quest'anno c'è stato un cambio naturalmente.
2: Esatto.
1: Di guardia.
2: Sentivamo prima gli Earth, Wind & Fire, anche loro nel funky. Il groove, loro hanno mescolato comunque dei ritmi e degli strumenti tipici anche africani, cubani, brasiliani, anche sull'uso dei campanacci, sul funk, quindi comunque anche loro principalmente c'è stata una mescolanza world.
1: Allora, grazie a te, alla tua presenza e alla contaminazione dei brani che eseguiremo stasera dal vivo, chiediamo appunto ai nostri ascoltatori di intervenire, di dirci la loro. Qui già stanno scrivendo, c'è qualcuno che dice, per esempio Giovanni, noi abbiamo chiesto qual è la canzone che vorreste mandare agli alieni se dovesse rappresentare per voi la Terra, e Giovanni ci scrive Meraviglioso dei Negramaro, che naturalmente è di Domenico Modugno.
0: Sì.
1: E poi
0: ci scrive un altro ascoltatore non si firma, però dice so che sto andando molto controcorrente, ma se io dovessi mandare una musica agli alieni manderei sicuramente la Sinfonia di Salmi di Stravinsky. Ma mi sembra anche
1: mica
0: giusto,
1: poco,
0: musica
1: colta.
0: Tu che musica manderesti agli alieni?
1: Io manderei la sigla di quella Calomino.
0: Del giochino Calomino.
1: Sì, giochino Calomino.
0: Luca, invece tu?
1: La facciamo ascoltare più tardi.
2: Io manderei Pat Metheny, un brano di Pat Metheny.
1: Quale?
2: Ma sicuramente l'Astronome.
0: Perché proprio quello?
2: Perché Pat Metheny fa vedere dei paesaggi particolari, secondo me, con la sua musica.
1: Con la musica li fa vedere, hai proprio ragione, hai usato il termine giusto. A proposito di vedere, fateci vedere i vostri messaggi e anche ascoltarli. Al 3487-300-200 potete naturalmente sempre mandare i canta e i suona con Ago.
0: Certamente,
1: Simone.
0: Agostino, noi li riceviamo e li facciamo sentire a tutti i nostri ascoltatori.
1: E stasera
0: dico che già ne vedo uno arrivato.
1: Canta e suona con Ago. Ma anche con Luca.
0: Direi
1: rompiamo gli indugi.
0: Procediamo con un secondo brano molto legato al tema di oggi, anche perché mischia le lingue oltre che gli stili.
1: Il grande Youssou N'Dour, Seven Seconds, ormai è un must iconografico. Io cercherò di riprodurre il suono.
0: Ma sicuramente sì, usciva nel 1994 e anche oggi ha un non so che di attualissimo. E quindi l'ascoltiamo insieme: Seven Seconds con Agostino Penna e Luca Scorziello.

0: Luca Scorziello e Agostino Penna, 7 Seconds. Pensa che questa canzone si chiama così perché richiama i primi istanti di vita di un bambino ancora ignaro di tutte le brutture che ci sono del mondo, ma anche delle bellezze, dai.
1: Parliamo
0: non
1: delle
0: siamo
1: bellezze
0: così negativi,
1: stasera.
0: Ecco, infatti.
1: Parliamo dei suoni che ci riportano alle bellezze del mondo. In questo caso ha usato Luca.
2: Ho suonato questo strumento, si chiama cajón. L'origine di questo strumento viene dal Perù.
0: Sì.
2: Però poi si è diffuso principalmente in Spagna grazie al percussionista di Paco de Lucía, che era peruviano, ha fatto conoscere questo strumento, è diventato proprio lo strumento principale per la musica flamenca.
0: Ma si chiama cajón proprio da grande cassa,
2: sì,
0: da cassone.
2: È un cassone di legno.
0: Sì.
2: Pensa che nel periodo in cui a Cuba c'era il divieto degli strumenti comunque a percussione, per fare comunque per la loro religione, comunque suonavano, non potevano suonare gli strumenti a percussione, suonavano gli armadietti, gli armadi, quindi dei cassoni grandi. E quindi anche il cajón si è diffuso anche a Cuba.
0: Vedi, la musica che supera ogni limite.
1: E infatti il world music significa esattamente musica dal mondo. Il termine si affermò nel mercato discografico nel 1987, quando alcune etichette britanniche adattarono per promuovere musiche di paesi e tradizioni diversi, difficili da collocare nei discaffali del rock oppure del pop, eccetera. E quindi nacque finalmente questa identificazione. Da lì poi nacquero anche una serie di dischi, una discografia che poi è diventata world music, lounge, musico musicoterapia. In quel periodo si sono proprio sviluppati al massimo.
0: Certo, poi
1: alla fine degli anni '80.
0: I suoni del mondo che si mischiavano diventavano anche parte delle canzoni pop, arrivavano ad un pubblico più vasto rispetto a magari agli etnomusicologi o a persone più colte che erano abituate a sentire
1: etnomusicologi, cosa sciolina stasera.
0: Di musica. Ma Agostino, non parliamo di etnomusicologia, ma anche di musica attuale. Per esempio, io mi sento di dirti, in accordo con Angelica, ah, che bella giornata.
1: Ah, che bella giornata.

0: Brano settembrino, questo di Angelica, uscito il 18 scorso, e che vede nella produzione anche la collaborazione di un certo Edoardo Derme, che tu sai chi è?
1: No.
0: È Calcutta.
1: Illuminami.
0: È Calcutta, signore e signori, ebbene sì.
2: Ero impreparato.
0: Allora, questa sera.
2: Cascate le cuffie.
0: Questa sera, grazie ad Agostino Penna e al nostro ospite di oggi, Luca Scorziello, percussionista bravissimo,
2: perché
0: che si è portato
2: ringrazio.
0: Dietro una serie di strumenti fantastici. Tantissimi. Molti non li avevo mai visti. Cercheremo anche di accompagnare voi che al 348-7300-200 ci state mandando finalmente.
2: Arrivano.
0: I suona con Ago e canta con Ago.
2: E allora io mi risposto.
0: Andiamo subito a fare primo.
2: Dai.
0: Ecco, questo è
2: Luca, sei pronto con me?
0: Ecco, questo è un suona con Ago. Ti anticipo. Sei pronto, Agosti? Sentiamo.
2: Pronto, non so
0: vediamo
2: cos'è.
0: Un po'. Vediamo.
3: Ciao a tutti, amici di Chiamami Radio 2. Sono sempre Cristiano, il chitarrista campano.
2: A proposito
3: di Agua de Marzo,
0: sì?
3: Mi viene in mente un'altra Agua che è Agua de Beber.
2: Qual è la domanda?
3: 1, 2, 3, 4.
0: Eccola.

0: Fantastico. Beh, grazie Cristiano, continua a partecipare.
1: Si è allineato al Brasile, perché, insomma, i suoni brasiliani.
0: Che chitarrista, eh? Hai visto?
1: Cristiano, il chitarrista campano.
2: Aquagibeber.
0: Ne abbiamo un altro community di Flaminia da Roma. Sentiamo un po' che cosa ci dice.
3: Ciao a tutti, ciao. Sono Flaminia da Roma.
1: Che bella voce.
3: E il mio cantante preferito per la musica nel mondo è Sting. Agostino, ti va di accompagnarmi?
1: Sì, quale?
3: Stone Throw.

0: Ma brava!
1: Complimenti.
0: Ma Flaminia! Ma ci ha letto nel pensiero!
2: Non volendo, sì.
0: Sì. Avevamo isolato questo brano per quarto, ma allora lo capovolgiamo, esatto. Dai, aggiungiamolo adesso. Mi posso allineare, Simone? Ce lo
2: direi
0: consenti?
2: Proprio di sì, Agostino.
0: Tu
2: direi
0: che
2: proprio
0: sei
2: di
0: il timoniere
2: sì.
0: Quando io sono qui, quindi. Eccola, è questa. Brava Flaminia!

0: Man About You di Sting.
1: Grazie,
0: Luca, ma sono sempre più incuriosito dai tuoi strumenti, soprattutto da uno che ci hai fatto vedere all'inizio ma non abbiamo sentito, che credo sia il berimbau, giusto?
1: Sì, era quello.
0: Il berimbau. Che cos'è questo berimbau?
2: Affascinato da questo strumento, ci sono delle giornate che passo proprio intera a suonarlo perché mi manda in trance.
3: Tutto il giorno proprio.
2: Strumento afro-brasiliano.
0: Facci sentire qualcosa con calma.
2: Sì.
0: Afro-brasiliano.
1: Senti. Amici di Chiamami Radio 2, vi ricordiamo che state ascoltando le musiche del mondo e soprattutto gli strumenti. Luca

0: tutto il giorno, non tutta la sera.
1: È ipnotico, è veramente ipnotico, Luca.
2: Ecco perché tu passi tutto il giorno, poi hai una flemma, bello tranquillo, lui si coccola.
3: È come me, calabrese, noi siamo un po' flemmati.
2: Esatto. Tutte e due, suonate il berimbau.
3: Luca, ma questo berimbau,
4: perché la parte, diciamo, sì, del legno è derivato dal berimba,
3: sì,
4: che è un albero che ci si trova sia in Africa che in Amazzonia, in Brasile.
3: Ecco.
4: Poi la cassa armonica è di una zucca.
3: Una zucca
4: essiccata e crea questo effetto qui, senti?
3: Sì.
4: E poi la corda,
3: sì,
4: sta all'interno dei copertoni, è una corda di acciaio.
3: Ah.
4: Semplicissimo, poi con un...
2: Vabbè, comunque non lo possiamo costruire noi.
4: No, no,
3: direi di no.
4: Io, sì, si può, secondo me sì.
2: Vabbè,
4: anche con una scopa si può fare, Agostino. Senti che bello, senti.
3: Vediamo. Guarda, perché poi tu hai un pezzo di ferro in mano.
4: Esatto, no, un pezzo di legno, sempre di berimba.
3: Sì.
4: Che colpisce,
3: colpisce
4: la corda. E poi c'ho un cestino di vimini, sì, parliamo così. All'interno ci sono dei semi di zucca.
2: Quello della
4: tipo
2: tomba.
4: Quello là, bravo.
2: Sì, sì, sì.
4: E poi c'ho una medaglia che può essere anche un pezzo di pietra o un sasso, che riesce a dare un po' l'intonazione un po' diversa anche. Senti.
2: Do maggiore, per favore.
3: E il vibrato anche fa.
4: Poi questo è uno strumento,
3: sì,
4: che mi hanno fatto anche un po' particolare, innovativo, che si riesce anche ad accordarlo.
3: Ah, persino.
4: Guarda, Agostino, guarda.
3: Vediamo, guarda, lo sta, sì, accordando, lo guarda, nel frattempo.
4: Così lo abbasso.
3: Ma uno, sì, può fare di tutto, quindi.
4: Esatto.
2: Nel frattempo i nostri amici continuano a scriverci. Grazie Luca. E arriva questa chiamata di Giacomo, questa che fa i complimenti a Flaminia, la chiama signora. Beh, era una ragazza, sa dalla voce. Come ha cantato bene il brano di Sting, la signora.
3: Vedi.
2: Flaminia, ancora applausi per te. Anzi, approvazione.
3: Silvia ci manda invece un suggerimento musicale: My People di Joe Zawinul.
4: Dice
3: un disco meraviglioso, la musica proprio del mondo. E noi andiamo in giro per il mondo, andiamo in America, che ne pensi?
2: Sì,
3: con i Maroon 5 e Kendrick Lamar qui su Radio 2, eh? Questa è Don't Wanna Know, non voglio sapere quale sarà la prossima dedica, così.
2: Sicuramente hanno un bel groove loro, sono forti.

0: Don't Wanna Know, Maroon 5 con Kendrick Lamar. Siamo quelli di Chiamami Radio 2, Agostino Penna, Simone Calomino
1: e oggi Luca Scorziello,
0: nostro
1: percussionista.
0: Con stiamo tutte parlando le sue percussioni.
1: Stiamo parlando delle musiche del mondo, non a caso chi ci vede anche su 202 mi vede indossare una camicia che non ha capito bene di che colore essere, ecco. Era di quella tipo savana.
0: Un po' tribale. Allora Agostino, noi stiamo chiedendo ai nostri ascoltatori al 3487 300 200 qual è il disco, il brano che manderebbero nello spazio, non un disco spaziale ma proprio un disco musicale, per far conoscere la nostra musica a eventuali entità aliene, no?
1: Qual è la musica che ci può meglio rappresentare.
0: Però tu devi sapere che in realtà un disco noi l'abbiamo davvero mandato nello spazio,
1: nella storia, nel 77.
0: Erano le sonde Voyager 1 e Voyager 2 che partirono con ognuna una copia a bordo del Golden Record, cioè un disco che era fatto di rame e placcato in oro, così non si rovinava, no? Con le atmosfere spaziali, e sopra aveva circa 90 minuti di musica incisa e selezionata appunto per descrivere meglio quella che è la musica terrestre a un eventuale extraterrestre. Allora, cosa c'era sopra? Per esempio Johnny B. Good di Chuck Berry. Bravi.
1: Go, Johnny, go.
0: C'era Melancholy Blues di Louis Armstrong e i suoi Hot Seven. Ottima scelta, insomma. Per la classica poi scelsero invece il primo movimento della quinta sinfonia di Beethoven, un preludio, una fuga di Bach, insomma, una serie di cose. L'aria della regina della notte del flauto magico di Mozart. Una selezione di tutto rispetto.
1: Torniamo a noi. Tra l'altro Luca ti fanno i saluti, buonasera da Laura, felicissima di vedere su 202, quindi ti stanno anche guardando Luca, yes. Luca Scorziello, che rivedrò dal vivo al dicembre, sì appunto questa è un'occasione per dirlo, con Tosca, perché tu collabori anche con la cara Tosca.
2: Tra un po' partiamo in tour europeo.
1: Ci sono anche dei Cantaconago.
0: È la volta di Irina.
1: Dai, vediamo dove ci porta, in che parte del mondo.
0: Pianoforte, vediamo un po'.
3: Ciao, mi chiamo Irina Rozzarena. State parlando di musica del mondo, musica world. Credo che la musica cubana ha una canzone che c'ha un posticino nel mondo che conosce tutti quanti. Guantanamera. Agostino, ti va di accompagnarmi?
1: Ma come? Io sto qua. Vai. Apposta.
3: Guantanamera.
0: Questa miseria.

0: perché poi è difficile immaginare il tempo, capisci?
1: Guantanamera, Guajira Guantanamera, grazie un besito.
0: Ma grazie a te,
2: ricordiamo, Irina,
0: ricordiamo che i nostri amici cantano praticamente a cappella, immaginando l'accompagnamento che io cercherò
3: a Cuba,
0: di offrire
3: che,
0: loro.
3: Tra l'altro Luca è stato a Cuba, no? Come sì. È abbastanza cubana la nostra
4: molto,
3: Irina.
4: Molto, c'ha il sabore, il sabor.
1: Che roba è la salsa!
3: Ecco, e invece continuiamo con la musica di Radio 2, la volta di Leon Bridges con Talk It Over. Caro Agostino Penna, siamo pronti ancora per proseguire il nostro viaggio nella World Music questa sera a Chiamami Radio 2, eh?
0: Ancora... insieme a Luca Scorziello.
3: Insieme a Luca Scorziello. Continuate a scriverci.

0: Leon Bridges, Talk It Over, siamo a Chiamami Radio 2, 21:49, Agostino.
1: Eccomi, Simone, Simone Agostino. Calumino, stasera non abbiamo avuto il tuo giochino,
0: ma che
1: perché
0: peccato.
1: Abbiamo con noi un ospite musicista, Luca Scorziello, che ci sta illustrando anche un po' i suoi strumenti. Tra l'altro io vedo tante, non voglio chiamarle cianfrusaglie, tante aggeggi, ne vedo uno con delle lamelle che mi ricorda molto una calimba.
2: Calimba.
1: È una calimba.
2: Che il nome principale. Il principale è la Sanza, poi è diventata calimba.
0: Com'è il nome?
2: Sanza. Sempre a provenienza Africa.
0: Che poesia. Sembrano gocce di pioggia.
1: Ecco perché passa tutto il giorno bello tranquillo col birimbau.
0: Vedi com'è felice, infatti.
1: Sì. Qualcuno lo fermerà.
0: Lo fermiamo noi.
1: Sì, perché ci sono, grazie Luca, c'è anche Ale che ci scrive, insegniamo, vedi se lo riesci a recuperare, c'è anche un audio.
0: Adesso lo recupero,
1: insegniamo agli alieni come si stona Battisti, non lo so.
0: Gran maestro in questo, no, non è vero.
1: Mandalo un po', dai, vediamo. Cosa manderebbe di Battisti?

0: non puoi.
1: Gli alieni capiranno.
0: Tu chiamale se vuoi. Emozioni.
1: Eh sì, le emozioni funzionano, funzioneranno anche al di là della galassia.
2: Vi ho parlato di mondo e andiamo dentro al suo centro, Agostino, sì, che ne pensi?
1: Ma sì,
2: proprio là, nell'ombelico del mondo. Oh, e insomma, world music.

ombelico del mondo, dove non si sa dove si va a finire, e risalendo dentro se stessi alla sorgente del respirare. È qui che si incontrano uomini nudi con un bagaglio di fantasia. Questo

0: L'ombelico del mondo.
1: È il ritmo l'ombelico del mondo.
2: È il ritmo,
1: non a caso, non a caso quando andiamo in Africa abbiamo questi, ci sentiamo un po' figli della madre terra. Ci sei stato mai in Africa?
2: No. No,
1: no. Ti
2: no,
1: dobbiamo
2: no.
1: portare.
3: Agostino, abbiamo fatto 2 anni fa con Jovanotti a Sanremo con 50 batteristi, no, erano 100 batteristi.
1: È vero, tutta questo la brano, strada.
3: Bellissimo.
2: Ma perché
3: bellissimo.
2: Tu hai anche un'orchestra di batteristi, ah, vero?
3: Sì, sì, c'ho la mia orchestra.
2: E com'è un'orchestra fatta da soli batteristi? Quindi
3: non solo porta. Batteristi, sono 4 batteristi sì? più 20 percussionisti che sono lo strumenti del mondo, eh.
2: Mamma mia.
1: Tu immagina la vicina di casa.
2: le prove le dovete fare lontanissimo da esseri umani.
3: Esatto, esatto.
2: No, invece sarà una cosa sicuramente
3: molto
2: meravigliosa.
3: Bello, sì.
2: Riusciamo a trovare qualcosa in giro? Come si chiama
3: sì,
2: questa orchestra?
3: Sì, si chiamano i Tamburi di Luca Scorziello.
1: Ah, proprio così.
2: Facile, facile.
1: I Tamburi di Luca.
2: Luca, l'abbiamo chiesto a tutti i nostri ascoltatori e l'abbiamo chiesto anche a te, quale canzone manderesti nello spazio. Mazzo, ce l'ha già detto,
1: Tu quale manderesti?
2: Ma io penso che manderei a questo punto per essere nazional popolari nel blu dipinto di blu di Domenico Modugno. Perché
1: certo.
2: No? Così se ne torna nel blu da cui è venuta quella canzone.
1: Ce n'è tante di canzoni che possiamo mandare al di là della nostra conoscenza. Potremmo dire, che ne so, canzoni dei Queen, potremmo dire anche dei Nostrani, quando possiamo dire che ne so, What a Wonderful World. Ma, certo. Mamma mia, ma ce ne sono tantissime.
2: Ce ne sono tantissime.
1: Anche quelle da scrivere.
2: E invece, visto che tu, Luca, dirigi appunto vari percussionisti anche nelle tue esperienze, ti è mai capitato di far suonare qualcosa che non è nato per suonare? Quindi di inventarti una percussione a partire
3: sì,
2: da un oggetto d'uso comune?
3: Dei tubi dell'acqua, i tubi proprio quelli, sai, quelli della fogna, ecco,
2: sì.
3: Quelli là. Hanno un suono particolare, poi si possono anche intonare in varie intonazioni.
2: Io li ho visti suonare con una ciabatta sopra il buco superiore.
1: Infatti
2: giusto?
1: Ho incontrato Luca l'altra settimana che era in giro con una
2: ciabatta in mano.
1: No, con un gruppo di idraulici. Sì, andavano in giro. Era la banda
3: del mondo delle percussioni è
1: la banda del tubo. Ma senti questo piano CP80, qui siamo nei anni 70-80 con questo groove di In alto mare di Loredana Bertè. Quanto mi metteva allegria.
2: Ce ne mette ancora, eh?

0: Alto mare, allo spazio, insomma, la musica che gira il mondo, che
1: scritta
0: va in
1: da Mario Lavezzi, questo successo.
0: Bene, grazie.
1: Ed è un altro brano che vorremmo mandare nello spazio, perché noi in alto mare, in alta galassia.
0: Ma un nostro ascoltatore si è offeso, dice: se non mandate questa, che mandate?
1: Qual è? Ecco, qual è?
0: E sentiamo un po'.
2: Il mondo
1: certo.
2: Non si è fermato mai un momento.
3: Cioè, se non mandate questa nello spazio,
1: vorrei dire.
0: Grazie Francesco, grazie mille. Ringraziamo soprattutto il maestro
1: Luca Scorziello stasera. Grazie con noi. Ci hai portato tanti strumenti.
4: È sempre bello
1: respirare un po' di sonorità.
0: La musica del mondo. Grazie ad Antonella Boralevi con la sua copertina meravigliosa. E grazie a tutta
1: la
0: squadra.
1: Grazie a te, Simone Calvino.
0: Ma grazie a te, Agostino Penna.
1: Grazie alla nostra squadra. Noi ci rivediamo, ci riascoltiamo domani sera, venerdì. Vi lasciamo naturalmente all'Onda Verde, a Radio 2 al Centro della Musica, con Gino Castaldo e Nicole Angelozzi.
0: Ciao, ciao.
1: Ciao.
5: Onda Verde, viaggiare informati.
6: 21:58 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dalla 4 Torino Trieste, dove tra Grumello e Seriate verso Milano la coda è per lavori. A1 Milano Napoli, anche qui lavori, coda tra Fidenza e il bivio A1 a 15 Parma La Spezia in direzione di Bologna. Ora il ramo A1 Nord Capodichino al bivio tra allacciamento A1 Nord e Capodichino. Per chi dalla Milano Napoli va verso la tangenziale, ci sarà traffico intenso a causa del traffico rallentato. Il contrario, traffico rallentato a causa del traffico intenso. Sulla 30 Caserta Salerno, tra bivio 30 raccordo Salerno Avellino e Mercato San Severino verso Caserta, c'è un incidente al chilometro 54,4. Sul raccordo Salerno Avellino, al bivio tra raccordo Salerno Avellino e la 30 Caserta Salerno, chiusura nodo per incidente per le provenienze da Avellino. Sulla A2, autostrada del Mediterraneo, tra Eboli e Campagna in direzione della A2 raccordo di Reggio Calabria, ci sono code. E questo è tutto. Buon viaggio da Rai Mobilità.
5: Radio 2 al Centro della Musica.
7: Eccoci qui, buonasera al Centro della Musica.
8: Buonasera Nicola Angelozzi.
7: Buonasera Gino Castaldo.
8: Sono le 22 precise e poche, una manciata di secondi, è il momento in cui su Rai Radio 2 inizia al Centro della Musica.
7: Esatto, quindi inizia, diciamo, un viaggio, quella che noi chiamiamo una musica musiche speciali.
8: Assolutamente. Musiche allora, speciali. Come al solito oggi, devo dire, abbiamo ripassato la scaletta adesso prima di cominciare, è una cosa che facciamo sempre, no? Facciamo un breve riascolto, ci siamo abbastanza, come dire, brutto verbo, però non me ne viene in mente una più efficace, un po' gasati, perché
7: perché ogni sera
8: noi
7: facciamo le scalette un po' di tempo, qualche giorno prima. Quando poi ci rivediamo e riascoltiamo tutti i brani, diciamo: mamma mia, queste scalette sono proprio belle.
8: Vediamo se siete d'accordo. Se siete d'accordo o meno, ce lo racconterete al 3487 300 200, che è il numero con cui mandarci WhatsApp scritti o vocali. Se ci guardate sul 202 del digitale terrestre, scoprireste che io sono col giubbetto, perché negli studi Rai fa freddo. E quindi mi sono
7: però ti sta bene, perché è sempre questo verde che ti dona molto.
8: Allora, l'inizio è folgorante, nel senso, uno dei pezzi più brevi della storia del rock, ed è anche famoso per questo. Ma sono i Blur, il pezzo è Song 2, è stato usato videogiochi, film, dovunque.
7: Possiamo dire che è un po' breve ma intenso?
8: Una potenza devastante. Erano i Blur nel loro momento migliore, sentite che riescano a fare in 2 minuti. Whee!

0: abbiamo iniziato bene.
1: Beh, tu è una sigla, tante cose. Sì. Leggenda vuole che il testo sia stato quasi improvvisato, no? Come fosse, sai che a volte si, anzi no, quasi sempre, se vai a scoprire, ci sono, quando uno ha il privilegio di ascoltare i master originali degli artisti, scopri che magari molto spesso i provini venivano fatti senza ancora il testo, quindi con un
0: flusso di coscienza.
1: Sì, insomma, oppure con un gram low, dipende dagli artisti, oppure in qualsiasi cosa, no? Tanto per far capire come il pezzo, e poi dopo veniva messo il testo. Anche Yesterday era così, è stata per 2 mesi senza il testo, quindi veniva cantata con un infatti si chiamava l'originale, il titolo provvisorio, o meglio, era Scramble Egg, cioè uova strapazzate, perché poi dopo è diventata Yesterday. E anche qui il testo sembra che sia stato quasi un testo improvvisato per essere un testo di prova, invece poi andava bene ed è rimasto.
0: E vabbè, andava benissimo, non andava solo bene.
1: Allora noi andiamo avanti. Tu a questo punto mi devi chiedere: cosa hai fatto oggi?
0: Cosa hai fatto oggi?
1: Perché fai queste domande?
0: Allora, cosa hai fatto oggi?
1: No, perché oggi
0: noi amici al Centro della Musica vogliamo sapere cosa hai fatto oggi.
1: Ho fatto anche perché adesso, diciamo, l'embargo è finito alle 22, quindi posso anche parlare, nel senso che poi anche ho visto in anteprima le immagini di Queen Budapest, il film che adesso uscirà, mi pare dal 7 all'11 nei cinema, che già esisteva questo film antico, non è stato rivisto da Peter Jackson, quindi lo ha riaggiustato, rimasterizzato, ed è importante storicamente perché fu il primo concerto fatto da un gruppo rock in Ungheria, quando ancora c'era la divisione del mondo est-ovest, e lì non si andava.
0: È un gran pezzo di storia.
1: Sì, quindi è un gran pezzo di storia. Poi
0: quindi lo vedremo sicuramente. Puoi darci qualche spoiler?
1: Sì, anche le immagini erano già note, anche se molto più rozze, no? Che era un vecchio film fatto da un regista ungherese all'epoca, tra l'altro. E, c'è lui che canta una canzone in ungherese, c'è Freddie Mercury che canta una canzone popolare ungherese per come regalo,
0: certo, come
1: al pubblico,
0: regalo,
1: il pubblico
0: impazzisce,
1: perché ovviamente. Vabbè, allora
0: ci credo.
1: Andiamo avanti con la scaletta.
0: Adesso abbiamo Gianna Nannini.
1: Sì. Allora ne abbiamo parlato giorni scorsi perché lei ha fatto il concerto a Berlino, ha ricominciato
0: il tour.
1: Sì, quindi però no, così ricordando queste cose ci ha fatto venire voglia di ascoltare da dove tutto era cominciato. E senti che cos'era scatenata.
0: Certo, continuando così dai Blur a Gianna Nannini, siamo belli carichi oggi.
1: Era il 78, questo era il disco intitolato California. A

0: potentissima anche lei, Giannina, partenza rock assoluta.
1: Poi ricordiamo pure che nel, proprio a luglio del 2026 sì, c'è stata una riedizione di America, sì, che vero, si certo, chiama American Ink, certo, con Marrakesh.
0: Esattamente. Considera che poi ha questo pezzo anche la, come dire, la curiosità, anzi, ancora più strano, uscirono praticamente nello stesso periodo due o tre canzoni italiane di alto livello, sì, che parlavano di masturbazione. Alba Chiara, Disperato, lo dico, Stomp, sì, e America e Giannannini. Un ristretto, quindi evidentemente è stato un periodo in cui
1: quel periodo c'è,
0: insomma,
1: stato questo,
0: che era, come dire, anche abbastanza oltraggioso, no? Che le canzoni parlassero di questo, insomma. E,
1: beh sì, anche se
0: Dalla in modo molto, molto ironico.
1: Ironico, no? Sì, anche un po'. Sì. Molto, molto più nascosto rispetto agli altri,
0: insomma. No, no, lui dice proprio una frase sì, guardando una stella da lontano, una stella, e fa rima con cappella, lo dico perché è il testo, sì, proprio della canzone ufficiale, quindi neanche tanto nascosto. Ma anche però la curiosità è più il fatto che
1: sono usciti un po' tutti nello stesso,
0: insomma,
1: periodo,
0: nell'arco di ristretto di mesi, no? Come dire, strano, improvvisamente si parla di quello. Vabbè, allora noi dobbiamo fare una. No, dicevo, visto che abbiamo fatto questa, sì, partenza rock, parliamo, diciamo una cosa sugli Oasis. No?
1: Diciamo perché una cosa sugli Oasis, perché parlavamo prima proprio del, diciamo, del film dei Queen, ma dal 9 ottobre abbiamo visto gli Oasis alla mostra del cinema di Venezia, che hanno presentato in anteprima il loro documentario dedicato alla reunion, sì, sì, Don't, sì, Look Back in Anger, e ci sarà in streaming dal 9 ottobre, quindi potete recuperarlo.
0: Sì, allora c'era una mia amica che mi ha raccontato, perché è andata fino a Venezia apposta per stare
1: loro sul red carpet, devo dire,
0: no,
1: che è stato,
0: no, per vedere il film in sala con loro presenti, quindi c'è riuscita, c'è riuscita. E poi commentavamo il fatto che poi il film è costruito con una drammaturgia emotiva molto forte, per cui il momento in cui non puoi non commuoverti quando escono tenendosi per la mano, devo dire,
1: sì, perché
0: è un momento,
1: le reunion in questo caso poi attesissima, ovviamente è sempre emozionante.
0: Allora Tiziano Ferro invece si è riunito con se stesso?
1: Beh, diciamo, oh, che forse si è un po' ritrovato.
0: Sì, sì,
1: e
0: sì,
1: quindi
0: sì,
1: questa è anche una bella cosa, ha fatto un tour in giro per l'Italia, e quindi sì, oggi volevamo ascoltarlo.
0: Sì, ma dobbiamo anche fare un'eccezione,
1: sì,
0: fare una dedica. Non
1: dobbiamo fare una dedica. Una dedica alla nostra autrice Lucia Pioppi, perché lei è innamorata di Tiziano Ferro, e lui è arrivato anche qui al Centro della Musica proprio la prima settimana del nostro primo anno. L'anno scorso l'hai intervistato tu, Gino, ti ricordi? E lei aveva proprio gli occhi a cuoricino. Quindi adesso ti vogliamo sentire e vedere cantare.
0: Sì, c'era l'imbarazzo della scelta, volevo mettere un classico, ma le dediche, se bisogna fare, le hanno fatte bene, no?
1: Sì.
0: Quindi che sia Tiziano Ferro, che sia Rosso Relativo.

0: rosso relativo. Allora, visto che qua si fanno, io però l'ho già raccontato, però perché anche perché lui anche lo ricorda. Allora, nei primi tempi, appunto, a quest'epoca dei primi pezzi, l'ho già raccontato anche.
1: No, però devi raccontarlo perché è una storia molto divertente.
0: Quella che sono andata a casa sua?
1: No, è un'altra.
0: No, allora, in questi primi tempi, allora io c'era lui che stava uscendo prepotentemente, erano dei grandi talenti nuovi, eccetera. Quindi mi offrono un'intervista, sì. Ci mettiamo d'accordo e viene fuori che c'è la possibilità di farla a Latina a casa sua. Okay. Lui ancora viveva con i genitori. Attenzione, penso un po'. Quindi io vado lì, fu una giornata molto molto simpatica, i genitori simpaticissimi, ho pranzato con la mamma, il papà, cioè. È stato un bellissimo incontro. Allora lui mi fece vedere, erano già usciti i successi, sì. Lui mi disse: ma sai io le voci dove le ho fatte? Mi portò nella sua cameretta.
1: Vabbè, che meraviglia.
0: E dove c'era il microfono, cioè, quindi le voci che forse anche adesso non mi ricordo bene, ma sicuramente perdono, che, cioè, alcune delle voci le ha fatte nella sua cameretta che io ho visto quando andai a trovarlo.
1: No, un'altra storia che raccontavi di diciamo con Tiziano Ferro era quella del karaoke. Della
0: sì,
1: sera.
0: Sì, sì. No, l'occasione mancata,
1: era divertente.
0: Sì. Sì, però... sì, posso dire che perché non sono andato a fare. Vabbè, ma questa l'avevo già raccontata. Allora, questo è il momento. Il giovedì abbiamo deciso di fare un focus un po' sulle canzoni del mondo, le chiamiamo, sì. No? Cioè le canzoni fuori dal sia dal mondo italiano che da quello anglosassone, quello dominante. No? Allora, certo. Mi sembrava giusto. Così come anche come cosa storica mettere Bob Marley, perché quello fu un fenomeno assolutamente insolito, cioè la Giamaica era tutto poi un puntino, no? Se tu pensi all'America, no? Cioè, sì, che certo. Da quest'isola sia uscita così tanta musica,
1: meraviglia.
0: È abbastanza prodigioso, e arrivò a Marley e fu una specie di contagio assoluto, cioè il reggae diventò, siamo tra la fine degli anni 70 e poi per tutti gli anni 80 il reggae diventò il verbo, per cui tutti i gruppi inglesi soprattutto cominciavano, dai Police, no, tutti a includere, e poi comunque Marley era un messia, questa è la sua Is This Love.

0: Is This Love, Bob Marley. Allora invece l'aneddotica su Marley la riservo per la settimana prossima, perché mi sono accorto di aver, noi abbiamo già fatto
1: le scalette per la prossima settimana
0: e di aver rimesso Marley. Ma
1: vabbè, ma non è mai abbastanza,
0: no? Quindi lo terremo e ti racconterò un po' di cose, però adesso devi dire, raccontare te un sacco di cose.
1: Vabbè, intanto volevo leggere un messaggio che ci è arrivato al 348 7300 200, da,
0: anche perché è una risposta a una nostra richiesta,
1: è vero, è vero, perché due giorni fa Marco da Montreal, che è un nostro ascoltatore fedelissimo, aveva detto che sarebbe andato al concerto di Ringo Starr a Boston, quindi noi volevamo le prove perché ci credevamo, un po' così così. Sono tornato dal concerto di Ringo Starr a Boston, il primo concerto a cui ho assistito in vita mia era proprio lui, Ringo, nel 1995, e in questi 31 anni ogni volta che torno a vederlo non sembra mai invecchiato rispetto alle volte precedenti, dice, a 86 anni. Ma pubblico di ogni origine, religione, età, tanti bambini entusiasti, una comunione stellare che fa intravedere un'utopia che potremmo vivere ogni giorno, vabbè, se gli esseri umani non si inventassero delle divisioni superficiali. La giornata del 30 settembre è stata anche dichiarata giornata Ringo Starr nella città di Boston. Vi mando una foto del documento legale firmato e anche qualche foto video del concerto. Grazie mille Marco, veramente, perché adesso non possiamo non crederci. Però continuiamo questo nostro viaggio e sai, l'estate è finita,
0: oddio,
1: siamo un po' coperti, diciamo che sta alle 22 non l'estate, non c'è, perché le temperature si abbassano. E ascoltiamo Lana Del Rey con Summertime Sadness. E volevo pure raccontare, visto che c'è un collegamento stretto, tu sei un fan di 007, sai che lei ha firmato, ha scritto e interpretato la canzone del nuovo videogioco di 007 First Light, anche se però adesso ascoltiamo un pezzo che per il nostro regista è un po' triste.
0: Ma è perché l'estate, ha ragione lei, non ispira più quella gioia in altri tempi, come è diventato il caldo feroce.
1: Vero,
0: un po' di tristezza ci viene.
1: Godiamoci Lana Del Rey.

0: la tristezza estiva, come così, anche se il pezzo in realtà non è di quest'anno, anzi è un pezzo
1: del 2012,
0: per parecchi anni, però è quanto mai attuale, trovo.
1: Sì, sì, è vero. Vabbè, dipende, l'estate è un po' anche un mood.
0: Sì, sì.
1: Io mi ritengo un po' sempre in un mood estivo.
0: Sì,
1: sì, okay. Sì, sì, sì. Anche se fa caldissimo.
0: Okay. No, io ancora continuano a prendere in giro il tempo. Sì, insomma, sì, ovviamente fa un po' meno caldo, però insomma.
1: Queste temperature però che si abbassano, ma poi non si abbassano.
0: Di
1: mai.
0: Giorno non tanto, siamo a ottobre, voglio dire.
1: Okay. Adesso ascoltiamo le notizie delle GR2 e noi torniamo dopo al centro della musica.
2: Sono le 22:30.
3: Rai GR2.
4: Buonasera da Luciano Cozzolino. Alta tensione in Francia per la mobilitazione studentesca, scontri tra giovani agenti, quasi 2000 i fermi, 200 i feriti.
5: Si infiamma la protesta dei liceali che bloccano l'accesso alle aule per reclamare la sostituzione dei professori assenti e strutture migliori. Iniziata una settimana fa nelle periferie di Parigi, la mobilitazione è diventata sempre più violenta ed estesa. Centinaia di istituti coinvolti e ora anche una trentina di università. A Marsiglia un preside è stato cosparso di benzina, a Nantes e Rouen bruciano due licei, in altre città bloccati autobus e treni, 2000 i fermati, quasi tutti minorenni, una rabbia che si innesta sul clima già teso della campagna elettorale per le presidenziali 2027. Al termine di un vertice di crisi convocato d'urgenza, il premier Le Cornu ha accusato la sinistra radicale della France Insoumise di fomentare le violenze urbane, accusa condivisa anche dal Front National di Marine Le Pen. Per tentare di placare gli animi, il ministro dell'istruzione Geffrey ha annunciato che domani riceverà le associazioni studentesche e intanto ha ordinato agli istituti occupati di svolgere lezioni a distanza. Valeria Fraschetti, GR2.
4: Krista Pike è viva ma in condizioni gravi e sta ricevendo cure che le possono salvare la vita, lo ha detto uno degli avvocati della donna sopravvissuta ieri in Tennessee a due iniezioni letali. La Pike, ora cinquantenne, era stata condannata a morte per aver ucciso una sua compagna di studi quando aveva 18 anni. Il suo legale è tornato ora a chiedere al governatore dello Stato di commutare la pena in ergastolo senza sconti di pena. E ancora un morto sul lavoro, un operaio ucraino è rimasto schiacciato dal carico caduto da una gru in un cantiere a Ravenna, ferito un suo compagno di lavoro.
6: È accaduto tutto in pochi attimi. Un cavo della gru ha ceduto e parte del carico sospeso è crollato, travolgendo due operai impegnati in un cantiere edile a Faenza, in provincia di Ravenna. Sul posto si sono precipitati i soccorritori del 118 con un'ambulanza. Hanno anche attivato un elicottero, ma per uno dei lavoratori, un uomo di 42 anni di nazionalità ucraina, non c'è stato nulla da fare. Colpito in pieno dal materiale caduto, è morto praticamente sul colpo. Il suo collega di 55 anni è rimasto invece ferito ed è stato portato in condizioni di media gravità all'ospedale di Ravenna per accertamenti. Il pubblico ministero di turno ha disposto il sequestro del cantiere per permettere i rilievi dei carabinieri della medicina del lavoro, impegnati ora a ricostruire la dinamica e le cause di quanto è accaduto. Esprimendo il proprio cordoglio per le vittime dell'incidente e protestando per l'ennesima vittima sul lavoro, in un comunicato congiunto Fenial UIL, Filca CISL e Fillea CGL di Ravenna hanno proclamato 2 ore di sciopero.
3: Da Bologna, Matteo Merli, GR2.
4: Il delitto di Garlasco, la famiglia Poggi non si costituirà parte civile nei confronti di Andrea Sempio nell'udienza preliminare che si profila dopo che la procura di Pavia, come è stato annunciato, chiederà il rinvio a giudizio nella nuova indagine per l'omicidio di Chiara. Non abbiamo da avanzare alcuna pretesa economica nei confronti di persone innocenti, ha dichiarato il legale della famiglia. La RAI apre un nuovo studio televisivo dedicato a Pippo Baudo e sarà la casa di Ballando con le Stelle.
7: Una nuova costruzione dopo anni per guardare avanti. Lo studio Pippo Baudo nel centro RAI di Saxa Rubra è un esempio delle evoluzioni del servizio pubblico, come spiega l'amministratore delegato Giampaolo Rossi.
8: Strutture moderne, tecnologicamente avanzate, il volto di una RAI che sta cambiando e sta guardando nella sua continuità al futuro.
7: Sentito l'omaggio della Rai a Baudo, scopritore di talenti e simbolo dell'intrattenimento di classe.
8: Ha sempre mantenuto un tratto di grande eleganza, di grande signorilità, di grande serietà e di grande capacità di raccontare l'evoluzione del nostro mondo.
7: Ad andare in onda dallo studio Baudo sarà Ballando con le stelle, che Milly Carlucci lancia con un messaggio ai giovani in cerca di supporto emotivo.
9: Non siamo stati capaci di dare dei forti valori di riferimento. Forse abbiamo creato una generazione che ha tutto e forse alla fine non ha niente.
7: Francesco Riccardi, GR2.
4: In chiusura lo sport calcio, all'ultimo respiro la nazionale Under 21 ha battuto l'Armenia per 1-0 in una gara valevole per le qualificazioni all'europeo di categoria. Rete decisiva del milanista Sissé al 95esimo. Partita che sembrava stregata per gli azzurrini, che nel secondo tempo hanno colpito due traverse con lo stesso Sissé e con Comuzzo e sbagliato un rigore con Coleoscio. Per la qualificazione diretta sarà decisivo lo scontro diretto con la Polonia lunedì a Pescara, con l'Italia obbligata a vincere. Ed è tutto per questa edizione. La linea torna a Radio 2 al centro della musica. Prossimo GR2 domani mattina alle 6:30.
10: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.

0: E questa era Sweet Disposition dei Temper Trap, che canzone veramente
1: fortissima.
0: È fortissima, ma poi mi immagino chi ascolta Radio 2 adesso in auto a Sweet Disposition la sente in auto mentre
1: è
0: proprio un pezzo da viaggio che ti accompagna,
1: sì, vero.
0: Meravigliosa,
1: vero. Allora noi questo è un focus fisso che stiamo facendo tutte le sere, andremo avanti,
0: ricordiamo che siamo al Centro della Musica,
1: sì, certo,
0: dopo le notizie del GR2, Gino Castaldo,
1: lo sanno tutti, di te dicevo,
0: di te.
1: 3487 300 200, il numero per comunicare con noi, WhatsApp, scritti o vocali. Dicevo che quasi tutti i giorni stiamo mettendo una curiosità sanremese per fare una specie di, finché reggerà, finché ne avremo voglia, una specie di contro la rovescia,
0: sì,
1: per Sanremo. Allora questa abbiamo pensato di mettere più delle curiosità, delle cose,
0: delle cose che sono successe,
1: sì,
0: che devono essere raccontate un po',
1: sì,
0: un po'
1: delle,
0: così,
1: stravaganze, anche se parliamo di un pezzo abbastanza famoso. Era il Celentano, come tutti sappiamo, ha una doppia anima, no? Di cantante, musicista,
0: sì,
1: artista, però anche di provocatore, insomma, l'ha esercitato in tanti modi. In quegli anni lo faceva proprio attraverso le canzoni. Quindi quando quell'anno, il 70, andò a Sanremo, portò questo pezzo che è Chi non lavora non fa l'amore, che già fece un casino perché erano anni in cui c'era l'autunno caldo, cosiddetto, no? Cioè,
0: okay,
1: lotte sindacali, operai in sciopero, fu un momento di grandi battaglie, delle grandi battaglie operaie, no? Lui tranquillo arriva a Sanremo e dice Chi non lavora non fa l'amore, sembrava quasi
0: una provocazione,
1: no? Sì. Altra stranezza, questa,
0: sì,
1: questa credo, cercavamo insieme ai nostri autori prima, no? Di se c'erano altri casi, ma a memoria non mi pare, di una canzone cantata in doppia versione con un testo diverso, cioè perché poi in,
0: sì,
1: coppia con lui c'era la moglie.
0: Perché si faceva la doppia esecuzione,
1: sì,
0: a Sanremo,
1: sì, certo.
0: E lì sì, c'era la moglie,
1: sì,
0: ha cambiato le parole.
1: Totalmente, era il punto, cioè era la canzone la stessa, il tema lo stesso, però i due punti di vista, cioè quello era il marito che diceva mia moglie mi dice che non la, no, che devo fare, no? Che canta è l'operaio che diceva,
0: sì,
1: io, però poi alla fine, e la versione di Claudia Mori invece era lei che diceva dico a mio marito, cioè era la stessa canzone.
0: Se non lavora non fa l'amore,
1: sì,
0: insomma,
1: dal punto di vista
0: della donna,
1: della moglie, che era molto divertente questa, al di là della provocazione appunto che fece un po' arrabbiare i lavoratori, ma vabbè, poi Celentano è così, è sempre un po' bastian contrario, no? Quello vuol dire essere provocatori,
0: sì,
1: sempre
0: è vero,
1: contro l'ovvio,
0: sì, contro le cose scontate.
1: Vabbè, la facciamo anche ascoltare, che dici?
0: Assolutamente. Sì,
1: allora ecco, comincia subito.

0: Vabbè, sì, molto divertente. Ci scrive Walter, dice: ma il caos bug Morgan, nato per le parole diverse sul pacco? Sì, certo, ma quello che stavamo appunto su cui riflettevamo prima è che quello fu una cosa assurda di Morgan.
1: Sì, che non lo sapeva Bugo, furono
0: squalificati. Bugo non lo sapeva, insomma. Invece lì era
1: questo
0: così.
1: Questo era studiato,
0: assolutamente era previsto. Quindi vuol dire o che il regolamento era più aperto, oppure fecero un'eccezione, ma quello era ufficiale, proprio era ufficialmente cantata, tant'è che uscì anche il 45 giri, la versione uscì anche su disco, la versione di Claudio Amori, quindi era
1: ovviamente dichiarata.
0: Sì.
1: Adesso continuiamo il nostro viaggio. Questo brano è stato il primo brano nella storia a superare i 4 miliardi di stream su Spotify, pensa un po', è un testo che racconta un po' questo bisogno fisico di raggiungere una persona e queste luci accecanti sono quelle della città. Sto parlando di Blinding Lights di The Weeknd. Sono una grande fan di The Weeknd, come il nostro regista Leonardo. Mi ricordo che quando sono andata a vederlo a Londra con mia sorella, anche live, anche lui nel live veramente ha un sacco di effetti speciali, delle installazioni veramente pazzesche. Lui si esibisce sempre un po' mascherato, vestito di pelle, quindi ha veramente questa sua personalità unica e quindi questo brano era contenuto nell'album After Hours del 2019, quindi io direi di ascoltarlo qui insieme.
0: E già lo sentiamo sotto?
1: Già lo sentiamo sotto.
0: Prenditi questa intro.
1: Prendiamoci questa intro. Adesso se siete
0: convinta,
1: in auto oppure se siete a casa, ascoltate questo brano, concentratevi, perché adesso arriva The Weeknd con Blinding Lights.

0: I can sleep until I feel your touch, quindi io non posso dormire fin quando non sento il tuo tocco. Una bella frase.
1: Allora, altre notizie qua là che riguardano il mondo della musica. Una, ci tengo a dirlo perché insomma sai che sono molto amico di Paolo Turci. Abbiamo fatto 2 anni in giro per l'Italia insieme in tour. È stata una cosa, la rifaremo tra l'altro il 21 ottobre a Sanremo di nuovo. Okay. Faremo una serata insieme e domani, dopo parecchio è tanto che era passato da quando ha fatto il suo ultimo disco, quindi domani esce il suo nuovo album.
0: Ci sono
1: già stati dei singoli che l'hanno anticipato, insomma vabbè, credo, è un momento molto importante per lei, quindi sono contento. E non so, allora non abbiamo sorvolato un po' su Celentano, ma io non ti ho mai raccontato che io l'ho incontrato più volte.
0: Sì.
1: E ho una lettera bellissima che
0: non
1: mi ha scritto. E magari uno di questi giorni la porto, così te la leggo. Sì, molto, molto bello. Questo è successo tanti anni fa. Una lettera col disegnino pure, no?
0: Una lettera,
1: sì. Fantastico. Allora, ma siamo arrivati quasi alla fine.
0: Siamo arrivati quasi alla fine. Purtroppo un'ora passa in fretta quando ci si diverte. C'era questa notizia che volevi.
1: Sì, allora.
0: Fa
1: parte delle mie preoccupazioni, no? Abbiamo già detto alcune volte sui biopic che ieri abbiamo annunciato, sono cominciate le riprese di quello su Lucio Dalla, alla Festa del Cinema sarà presentato quello
0: di Daniele.
1: Daniele,
0: io sono pazzo.
1: Tra i più sorprendenti è l'annuncio, già si sapeva, adesso la notizia nuova è che Sabrina Carpenter è entrata nel cast di un nuovo film diretto da Paul King dedicato alla storia di Fred Astaire. E che sarà interpretato da Tom Holland, che io adesso voglio dire, poi sarei felice di smentirmi, ma come si fa a fare Fred Astaire?
0: È veramente molto difficile,
1: ma non è che difficile,
0: forse impossibile, però
1: mi sembrerebbe impossibile, no? È difficile quando l'abbiamo detto su alcuni cantanti, la voce addirittura su lui che è stato il più grande ballerino da musical della storia, lui e Gene Kelly ovviamente, non riesco a immaginare.
0: Beh, in quei casi sicuramente c'è tantissimo studio, un po' come è stato per Michael Jackson, però diciamo che lì c'era anche un po' di sangue, perché giustamente
1: lì era una storia di vita, una storia di musica, di canzoni, poi anche di ballo. Fred Astaire non so come possa essere riprodotto da un attore, ecco, questo mi, poi ripeto, sarò felice di smentirmi, ma insomma sono molto preoccupato, però Sabrina Carpenter mi piace, quindi
0: sì, lei è veramente deliziosa, ma ha fatto pure, dobbiamo mettere qualche volta pure il brano che ha fatto con Madonna.
1: Sì.
0: Questa collaborazione, no? Beh, tra l'altro ha raccontato Madonna che c'è un video che gira sui social di Madonna che dice io tra l'altro ho chiesto a Sabrina Carpenter di fare una canzone insieme, però lei all'inizio non mi rispondeva, non so perché.
1: Però,
0: e c'è Sabrina che diceva no vabbè, ma in realtà non mi era arrivata questa richiesta, e poi dopo un po' ovviamente
1: scrive Madonna e tu non rispondi.
0: No vabbè, io ho scritto prima io a Madonna prima che mi scrivesse lei.
1: Allora, visto che siamo alla fine, dobbiamo lanciare l'ultimo pezzo. Questo è una rivisitazione strepitosa di un pezzo che era già bello. Parliamo di Per un'ora d'amore. È stato uno dei successi di Mattia Bazar. Antonella Ruggero l'ha riproposto insieme ai Subsonica, che hanno aggiunto un suono un po' quasi da trip hop. Senti questa versione, quasi ipnotica. Questa sì, cover, è la stessa cantante che la rifà, quindi però sì, se volete una cover, ma una cover assolutamente superba, se possibile ancora più bella. Per un'ora d'amore, Subsonica.

0: stata un po' un'ora d'amore la nostra.
1: Un'ora d'amore. Beh, vedi, questa brava Nicole, questa è una bella sigla per un programma radiofonico che dura un'ora. Per un'ora d'amore, pensaci.
0: Beh, pensaci.
1: Sì. Ah, pare che ci sia.
0: Vabbè.
1: Oddio,
0: vabbè.
1: Abbiamo anticipato qualcosa? No, niente. Non possiamo dire.
0: Beh, però la nostra è stata un'ora d'amore. Di musica, bella.
1: Sì, assolutamente. Devo dire, una scaletta, l'avevamo detto all'inizio, riascoltandola ci era piaciuta molto. Abbiamo ascoltato qualsiasi cosa, dai Blur, i Temper Trap, Bob Marley, Giannini, Celentano, non lo so io.
0: Di tutto e di più.
1: Allora, ci siamo? Sì, è finita.
0: Ci sentiamo domani, okay. Sempre qui a Radio 2 al Centro della Musica alle 22. Grazie a tutti, grazie Gino.
1: Ciao Nicole.
2: Io erano anni che lamentavo di avere dei dolori diffusi.
3: Il dolore fibromialgico più o meno è sempre stato con me.
4: Mi sono ritrovata con un cambiamento radicale della mia vita, delle mie relazioni.
5: Dentro la fibromialgia, il dolore invisibile nelle storie di pazienti e specialisti. È un podcast Rai Radio, disponibile su Rai Play Sound. Let's go.

Parlerò di un uomo ucciso, non da una coltellata, bensì da un sorriso. Dovrebbero studiarlo bene nei licei.

0: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu. 2-2.
1: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
2: I Lunatici su Radio 2.
3: Da 35 secondi è venerdì 2 ottobre 2026. Noi siamo i Lunatici, Andrea Di Ciancio e Roberto Arduini, in diretta da questo momento fino alle 2:30. Iniziamolo insieme questo venerdì. Portateci con voi dove siete, cosa state facendo, portateci nella vostra auto se state tornando da uno spettacolo, da un concerto, da una partita, avete visto gli amici, un incontro galante, oppure avete fatto una partita a carte, avete ballato, in tanti vanno in giro, Arduini, ballare, chissà in quanti staranno tornando magari da una piacevole serata, oppure se siete a casa portateci con voi nelle vostre case. Come si fa? Ci chiamate 063131 oppure 800 800 002.
4: 2 ottobre, da poco meno di due minuti siamo in diretta su Radio 2, torna tante volte il 2 almeno all'inizio di questa puntata, quindi linee aperte da questo momento in poi, siete voi protagonisti, non si placano le riflessioni su quello che è accaduto qualche ora fa in Francia, notizia che ha fatto il giro del mondo, la protesta degli studenti, 600 fermi, molti dei quali minorenni, un preside con spazzo di benzina a Marsiglia, insomma immagini veramente incredibili quelle che sono arrivate dalla Francia poche ore fa. C'è Vittorio Sgarbi che resta ricoverato al Gemelli in condizioni critiche ma stabili, se ne parla su diverse homepage dei principali quotidiani online nazionali. Detto questo, ci sono tante altre curiosità che vogliamo condividere con voi stanotte, ma cominciamo a vedere chi c'è dall'altra parte della radio, quindi linee aperte 063131 oppure 800 800 002. Siamo in diretta su Radio 2, cominciate a prenotarvi, fateci vedere che ci siete anche su WhatsApp con un vocale se riuscite da mandare al 348 7300.
3: Facciamo un appello di inizio programma che da un po' che non lo facciamo, un appello veloce, messaggio vocale da inviare su WhatsApp al numero che ha appena detto Arduini, ve lo ripeto anch'io, 348 7300 200, in cui ci dite solamente come vi chiamate e da dove ci state ascoltando, tipo ciao sono Patrizia da Trieste.
4: Voglio vedere quanti fanno questa cosa.
3: Speriamo,
4: senza metterci canzoncine. Mi chiamo, ciao, sono, vi ascolto da, molto,
3: guarda,
4: semplice.
3: Ne è già arrivato uno, vogliamo provare?
4: WhatsApp, vocali al 348 7300 200. Vediamo.
5: No. Nel mezzo del cammino.
4: Togli.
3: È andata male, è andata male.
4: Ma questa l'aveva mandato prima.
3: L'ha mandato prima, sì.
4: L'ha mandato prima. Sì. WhatsApp, vocali proprio semplici. Ciao, sono, vi ascolto da, al 348 7300 200. Su X, hashtag Lunatici, un abbraccio a Bernie e a Massimo, sono stati loro i più veloci a cinguettare. Insomma, le coordinate ve le abbiamo ripetute, adesso tocca a voi.
3: Si comincia e si parte anche con la musica di Radio 2.

0: molto da venerdì notte, anzi da venerdì appena iniziato, perché venerdì notte sarà domani, mi ero portato avanti col lavoro. Comunque ci stava tutta questa carè di Nuceneo nella notte di Radio 2, mezzanotte da 7 minuti, sta esplodendo WhatsApp, vi abbiamo chiesto un rapido saluto, un appello di inizio puntata, fateci vedere, anzi sentire che ci siete, con un WhatsAppino vocale da mandare al 348 7300 200, in cui ci dite soltanto il vostro nome e il posto da cui state ascoltando Radio 2 in questo momento. Parallelamente sono aperte le linee per intervenire in diretta in questa notte insieme, quindi 06331 oppure 800 800 002. Il primo ad essersi prenotato è Franco. Buonanotte e benvenuto, Franco.
1: Ciao, buonasera.
2: Ciao, vai Arduini, grande classico.
0: Franco?
1: Ciao, sì.
0: Sarai Franco?
1: Assolutamente, come l'altra volta. Noi ci siamo già sentiti esattamente un anno fa.
2: Sì.
1: Che festeggiavo 19 anni di sobrietà.
2: E quindi stanotte festeggi?
1: Stanotte 20
2: anni?
1: 20, 20
2: bravo,
1: anni, esatto.
2: Bravo, complimenti.
1: Con voi e con gli altri ascoltatori.
0: È bellissima questa cosa. Tu ci hai chiamato il 2 ottobre del 2025 e hai detto sono 19 anni che non bevo. E il 2 ottobre del 2026 ci richiami per dire che gli anni sono diventati 20.
1: E spero di chiamarvi anche l'anno prossimo.
2: Senti, ma ti va di tornare indietro con la memoria a quel 2 ottobre del 2006, quindi se non sbaglio?
1: Sì,
2: cosa
1: sì.
2: Accadde? Cosa ti fece, insomma, smettere di bere?
1: La disperazione. Io andai lì perché non volevo più continuare con quella vita. Se non fossi riuscito a smettere, l'avrei fatta finita.
0: Andai lì dove, Franco?
1: In Alcolisti Anonimi.
2: A che punto eri arrivato? Qual è stato il momento più basso, il punto più basso che ti ha fatto capire questa cosa?
1: Il punto più basso, devo ringraziare, è l'unico momento in cui ho aperto gli occhi e ci ho avuto un attimo di lucidità. Io ero arrivato a dormire per terra, a farmi bisogni addosso, insomma mi sono fatto tutto l'iter.
0: C'è
1: solitudine, degrado.
0: C'è stato un momento particolare in cui hai capito che non si poteva andare avanti, oppure è stata una cosa graduale?
1: Il primo ottobre del 2006, il giorno prima. È stato un attimo di lucidità, mi sono aggrappato con le unghie e con i denti a quell'attimo di lucidità.
2: Le persone che ti stavano vicino, parenti, familiari, amici?
1: Le persone che mi stavano vicino, io mi ero allontanato perché soli si beve meglio. Poi ho ritrovato tutti strada facendo.
0: C'è una cosa che mi interesserebbe capire.
1: Prego.
0: Come si diventa alcolisti? Nel senso, un goccetto di vino, un goccetto di alcol?
1: Guarda, il mio primo contatto con l'alcol è stato da bambino. Mio padre era costretto a lasciarmi da mia nonna, che beveva, e mi sedava con latte e cognac. Poi violenze in casa, bassa autostima, ero un ragazzo goffo, balbuziente, timido. Finché un giorno ho scoperto l'alcol, ho scoperto la mia medicina, pensavo che fosse la mia medicina, invece così non è stato.
2: È stato tutt'altro.
0: Franco, complimenti.
1: Assolutamente.
0: Noi speriamo che le tue parole possano essere anche di stimolo per chi magari ci sta passando, se ne può uscire. Adesso come stai?
1: Adesso sto bene, ho finito adesso di lavorare.
2: Ecco, io volevo chiederti proprio del lavoro, Franco. Com'era la tua situazione lavorativa all'epoca e come sei evoluta poi in questi vent'anni?
1: Ho cambiato ovviamente mille lavori, perché prima di tutto c'era la bottiglia, prima di qualsiasi altra cosa, prima della famiglia, prima di se stessi, c'era la bottiglia. E quindi niente, in quegli anni lì ho cambiato mille lavori. Adesso sono tre anni che faccio l'autista NCC, sto bene, è un lavoro che mi gratifica e sono contento così.
0: Ultima curiosità per quanto mi riguarda, è un demone che resta sempre acceso in una parte di te oppure si lascia andare del tutto?
1: Guarda, io ti posso dire una cosa, erano circa sette anni che non bevevo, entrai in un bar, ho visto che aveva i, non so se posso fare il nome, insomma una bevanda alcolica rossa in bottiglie molto piccole, sì, senza fare pubblicità, che la vendevano ad un euro. La mia parte malata mi disse: Franco, un euro, vai. Io di quelle bottiglie senza bere, chiuse in frigorifero, ho sentito odore e sapore. Per dirti quanto la sostanza è forte.
2: Forza, Franco, grazie davvero per averci reso partecipi di questa tappa così importante, di questa conquista così importante nella tua vita.
1: Grazie a voi che
2: mi
1: fate tanta compagnia e un saluto a tutti gli amici ascoltatori.
0: Oh, ciao. Fatti sentire anche prima del 2 ottobre del 2027.
2: Quando vuoi, insomma.
1: Speriamo. Allora, guarda, faccio una promessa. Io durante questo anno ho fatto un'esperienza fighissima. Ho debuttato come bassista. Se dovesse succedere di nuovo che ho l'occasione di suonare in pubblico, vi renderò partecipi.
2: Certo, chiamaci anche dopo la serata, così ce la racconti. E
1: con tanto piacere.
2: Anche con gli altri membri della banda. Grazie per aver chiamato,
1: a
2: Franco.
1: Voi, ragazzi.
2: Ancora,
1: buonanotte.
2: Ancora
1: ciao, ciao.
2: Complimenti. Ciao, mezzanotte 13. Che partenza. Molto bella, intensa.
0: Fortissimo.
2: Grande, grande Franco. Allora, voi avete capito, se avete state ascoltando per la prima volta questo programma, qui si entra e insomma e si parla, si chiacchiera di quello che volete voi, oppure se vorrete dire la vostra sui vari temi che affronteremo questa notte. Del resto ce n'è anche uno che propone Anna. Buonasera Andrea. Roberto scrive: oggi festa dei nonni, ho 8 nipoti ed è il regalo più grande che potessi ricevere. E questo potrebbe essere un altro tema di cui si potrebbe parlare questa notte, ma come sempre vale tutto, quindi chiamate lo 063131 oppure l'800 800 002 se volete raccontarci di quello che state combinando, se c'è qualcosa che accade nelle vostre vite che volete condividere con tutti gli altri o chiedere un consiglio. Noi siamo pronti ad ascoltarvi e a far da tramite con tutti gli altri ascoltatori. Vogliamo cominciare a sentire
0: vai,
2: i tanti
0: vai
2: messaggi
0: con l'appello, vai.
2: Vocali. Continuate, continuate a partecipare all'appello. Messaggio vocale velocissimo su WhatsApp con nome e luogo dal quale ci state ascoltando.
3: Sono Laura e vi ascolto da Piove di Sacco.
4: Ciao, sono Diego da Napoli, lunatici.
5: A Cinguettari.
6: Ciao, sono Massimo da Pescara. Ciao.
7: Ciao, sono Teresa, vi ascolto da Roma.
8: Ciao, sono Cristina da Roma. Buona serata.
9: Ciao, sono Anna, vi ascolto da Verona.
10: Ciao, Corrado della provincia di Verona.
11: Ciao, sono Isabella e vi ascolto da Trani.
12: Sono Nerina da Genova, vi ascolto da tanti anni.
13: Ciao, sono Elvira, chiamo da Roma.
14: Ciao, lunatici, buonanotte. Giuliana dalla provincia di Prato.
15: Buonanotte lunatici, sono Mariolina di Napoli e vi ascolto dalla provincia di Firenze. Ciao.
16: Ciao, sono Eliana da Trento, sempre presente.
17: Ciao, sono bravi. Maria Teresa, sto tornando in macchina e vi ascolto dalla provincia di Cuneo.
18: Buonanotte lunatici, sono Anna e vi ascolto come ogni sera da Lecce.
2: Sono stati bravi, hai visto,
0: molto,
2: hai sentito?
0: Molto. Vedi che se si impegnano poi rendono. Continuate, WhatsApp vocali al 348-7300-200, telefonate allo 063131 oppure all'800 800 002. Tra poco andiamo anche su X, hashtag lunatici, commentate live tutto quello che state sentendo o vedendo su Radio 2.

0: Tale is Gone, Janet Jackson su Radio 2 insieme ai Lunatici a mezzanotte 19. Noi siamo Andrea Di Sancio e Roberto Arduini, ci trovate qui in diretta da lunedì al venerdì da mezzanotte fino alle 2:30, ma i veri protagonisti di queste due ore e mezza che trascorriamo insieme siete voi con le vostre storie, le vostre voci, quindi prenotatevi per intervenire in diretta se vi va di condividere con noi un pezzettino della vostra vita, come farà adesso Paolo. Ciao, benvenuto.
1: Ciao Roberto, ciao Andrea, Paolo dei Paoli.
2: Paolo, che racconti? Che racconti? Da dove stai tornando?
1: Sto tornando dall'Arena di Verona, che sono andato a vedere la prima di Notre Dame di Parigi, la prima serata. Stupenda, favolosa. Sono andato insieme con mio fratello, adesso stiamo rientrando a casa. Paola non è potuta venire perché ha tenuto i bambini stasera in
2: ipotesi. Ti stavo per chiedere, tua moglie dove l'hai lasciata?
1: È rimasta a casa perché ha tenuto i due nipotini, perché il più piccolo purtroppo questa sera l'hanno un po' portato in pronto soccorso perché aveva un po' di raffreddore, un po' di tosse, e allora l'hanno portato in pronto soccorso dell'ospedale qua vicino a noi, e mia moglie ha tenuto i bambini e io sono andato con mio fratello.
0: Tutto ok con il piccolo, dico.
1: Sì, lo tengono in osservazione fino a domani mattina, tanto per capire un attimo se gli tolgono questa tossetta che ha, dai. Perché è nato venerdì scorso, dunque a 5-6 giorni.
2: Ah, mi ricordo che ci aveva chiamato perché era appena diventato nonno. Paolo, buon rientro, salutaci tuo fratello, resta su Radio 2.
1: Ciao ragazzi, ciao, ci sentiamo, ciao.
0: Ciao Paolo.
2: Ciao Paolo, sempre carico. C'è questa notizia che mi ha incuriosito, la leggevo sull'Ansa. Due coccodrilli cubani, specie a rischio di estinzione pericolosa per l'uomo, sono stati sequestrati a Santa Croce Camerina, siamo in provincia di Ragusa, a un 53enne dai carabinieri del nucleo CITES di Catania e della locale stazione dell'Arma. Nell'abitazione dell'uomo, durante una perquisizione, sono stati trovati due rari esemplari di circa un anno, lunghi più o meno 45 cm ciascuno, in età adulta possono superare i 2 metri, ma non solo, hanno anche sequestrato

0: accappatoio e 14 cartucce.
1: Come ti difendi quando ti trovano tutte queste robe qui?
0: Che... hanno chiesto di tenere una borsa.
1: Per amici, non sapevo cosa ci fosse dentro.
0: Non mi è mai successo. Il 5 uso personale, mi hanno chiesto di tenere una
1: pensavo
0: borsa.
1: Pensavo ci fossero dei gattini in questo trasportino e non dei, degli alligatori.
0: Il 53enne è stato denunciato per la detenzione illecita dei due esemplari di coccodrillo cubano, arrestato per coltivazione e spaccio di sostanze stupefacenti e per il possesso abusivo di arma da fuoco. È stato condotto nella casa circondariale di Ragusa. Secondo me potrebbe essere un ascoltatore di questo programma.
1: Dici?
0: Di quelli un po' più
1: particolari.
0: Particolari.
1: Ce ne sono diversi di ascoltatori particolari. Chissà se è tra questi Daniela, che è la prossima che scambierà due chiacchiere con noi. Ciao, benvenuta su Radio 2.
2: Ciao ragazzi.
1: È abbastanza ciao. Particolare. Ciao Daniela, ciao, dici
0: Daniela.
1: Tutto.
0: Facciamo finta di non conoscerla, anche se è una voce nota questa nelle nostre noti. Daniela, perché chiami Radio 2? Che racconti?
2: No, vi chiamo perché sono particolarmente eccitata stasera più che mai, perché sto tornando adesso da un concerto meraviglioso, ma è stata bella la situazione, perché vi spiego velocemente, ci provo.
1: Vai.
2: La mia amica ha compiuto 60 anni, ma a gennaio, e io ho detto, le voglio fare un regalo speciale, so che la Mannoia, che a lei piace e non l'aveva mai vista dal vivo, farà un concerto, appena escono i biglietti li prendo. E li ho presi mesi fa per stasera e lei è riuscita a non sapere niente, per cui l'ho portata a teatro senza e fino all'ultimo, cioè si sospette le luci, è uscita la Mannoia sul palco e lei fino a quel momento non sapeva che cosa avrebbe visto.
0: Ma neanche quando è arrivata nel teatro, non c'erano delle foto, delle cose?
2: No, meraviglioso, perché c'erano un sacco di cose già passate, era l'Arcimboldi, ma non anche future, ma non c'era scritto da nessuna parte Fiorella Mannoia, per cui è stato una sorpresa anche per me, cioè, è riuscita proprio fino all'ultimo.
1: Bello.
2: Ed è stato, ve lo dico, è stato un concerto, l'ha fatto Anime Salve per i 30 anni, ecco,
1: tra
2: l'altro, che meraviglia veramente, peraltro Fossati è il mio cantautore, io sapete che sono una zero folle, amo Renato, ma il mio cantautore preferito in assoluto è Fossati da sempre, e mi fa venire brividi pensare che siano passati 30 anni dall'uscita di quel disco.
1: Mille anni al mondo, mille ancora. Mamma, che bell'inganno sei, anima mia.
2: Anima mia.
0: Sì, però io Daniela la conosco, ormai è una voce ricorrente nelle nostre notti insieme, come Sorcina.
2: Zero folle,
0: ecco,
2: sì, detto.
0: Come zero folle. Mi spiazza adesso questa cosa che hai detto. Puoi sentire l'ultima canzone della tua vita. Chi scegli?
2: Guarda, a me è capitato che ci fosse Renato e Fossati e sono andata a vedere Fossati, perché però
0: mi stupisce.
2: Sono due cose diverse.
0: Mi stupisce questa cosa.
2: Allora, io sono una zero folle anomala, perché, e peraltro ho sempre detto che gli zero folli sono un po' la zavorra di Renato, perché moltissimi zero folli ascoltano solo Renato. Io ascolto tantissime cose.
0: Non ero
2: Renato
0: a conoscenza
2: a volte
0: di questa polemica interna,
1: interna
0: agli zero folli.
2: Eh sì, ci sono i Sorcini e poi ci sono gli zero folli.
1: Ci spieghi un attimo questa differenza. Che differenza c'è tra il Sorcino e lo zero folle?
2: Allora, i Sorcini sono un po' più fanatici e sono venuti anche dopo. Zero folli sono più dannata, sono venuti prima e vabbè, c'è un attaccamento diverso, ma nella fattispecie io mi distingo con pochi altri dai più dei Sorcini e zero folli, che tendono a seguire solo Renato e quelli in qualche modo legati a Renato, quindi la Bertè, no? Io Renato lo seguo da quando ero bambina e lo amo, è un pezzo del mio cuore, gli voglio bene proprio, gli voglio bene. Però il mio cantautore preferito è Vanno Fossati, da sempre.
0: Telefonata interessante. Senti, la canzone che più ha fatto emozionare la tua amica?
2: C'è tempo. C'è tempo, che non è di Anime Salve, di Lampo Viaggiatore, se non sbaglio, di Fossati. Mi sono voltata e si è proprio commossa. Ho visto che
1: cantacela Daniela.
2: No, io
1: dai.
2: Sono stonata. Peraltro è molto parlata. Dai, c'è tempo, magari mettetela. Dite già di metterla, magari nei prossimi giorni. Allora, poi vi volevo ringraziare per l'altra sera, avete fatto un almanacco bellissimo su Renatino. Sono stata a sentirlo e lo vorrei

0: anche riascoltare perché c'erano un paio di cose che neanche sapevo.
1: Grazie.
0: Per cui,
1: su RaiPlay Sound nella sezione dei lunatici trovate tutto in podcast quando volete. Un abbraccio Daniela, resta su Radio 2.
0: Ciao.
1: Grazie della telefonata. Hashtag lunatici su X, tanti sono stati colpiti dalla telefonata di Franco, la prima di questa notte. Sandra, ascoltatore che ci ha chiamato il 2 ottobre del 2025 per celebrare insieme a noi 19 anni di sobrietà, sì, dopo un periodo di alcolismo, ci ha richiamato stanotte per festeggiare i 20 anni di pulizia, tra virgolette. Sandra scrive: le dipendenze sono compagne di viaggio, bisogna attrezzarsi, conoscerne ed arginarne le mareggiate, assecondare le onde e godere delle secche. Ci si cura, ci si deve curare, ma corpo e mente non dimenticano. Sempre in guardia, gente. Un abbraccio anche a Daniela da Potenza Picena, che ci sta guardando sul 202 il digitale terrestre. C'è Berni che cinguetta, c'è Carol 63, hashtag lunatici, continuate a farci vedere che ci siete. Tanina scrive: è spettacolare, c'è tempo di Ivano Fossati.
2: Devo dire, bellissime le chiamate, le prime chiamate di questa nottata, bellissima quella di Franco, quella di Paolo anche di ritorno dal musical, e Daniela con il suo amore per Fossati e per Renato Zero. Ciao, sono Loredana, vi ascolto da Ercolano di ritorno da una serata di tango. Se puoi chiamaci, Loredana, così ci racconti di questa serata, di questa passione che hai. Interviene su WhatsApp anche Umberto, il playboy di Pescara. Sono pronto ad intervenire, ma una domanda: i cuori d'artificio non li fate più? I cuori d'artificio è una rubrica estemporanea.
1: Non è mai stata messa a sistema. È sempre stata una rubrica che nasceva con le esigenze dell'ascoltatore. Quindi,
2: perché Umberto, tu vuoi cercare l'amore in radio?
1: Se vuoi farlo, prova, chiama, intervieni e proviamo.
2: Ci si può provare, però devi chiamare lo 063131. Adesso
1: poi Umberto oggi doveva darci aggiornamenti su queste colazioni pagate che trova al bar, 5 donne che lo seguono, sono sempre lì quando lui va a prendersi il cornetto e il cappuccino, le rose di ieri. E poi ci ha promesso che oggi avrebbe mandato l'email per partecipare a una puntata qui in studio in presenza.
2: È vero.
1: Domani verrà Aurelia col bamboccione, mercoledì notte ci sarà Giovanni, questo 29enne da Roma, sempre alle prese con cose nuove. Saranno due incontri interessanti, sia quello di domani che quello di mercoledì notte.
2: E se volete essere i prossimi dopo Aurelia e Giovanni a venire qui in studio in via Asiago a Radio 2 insieme a noi, inviate la vostra candidatura, la vostra proposta alla mail, all'indirizzo mail lunatici@rai.it. Torno ai messaggi vocali.
1: C'è sempre confusione su questo. Leggevo sul nostro gruppo Facebook i Lunatici Radio 2 qualche giorno fa una signora che scriveva: mi date l'email del programma? E sotto un po' di persone le hanno risposto 063131. No, l'email per venire in studio è lunatici@rai.it.
2: Guarda, sullo 063131 vi devo.
1: Quello è il numero da comporre per intervenire al telefono.
2: Vi devo raccontare una cosa, ma ve la racconto tra poco, che riguarda mio figlio e lo 063131, ma ve la dico dopo. Prima le vostre voci, messaggi vocali.
3: Ciao, sono Rosi da Vallefoglia, Pesaro. Un abbraccio, ciao.
4: Arduini, disagio, su Aurelia, siamo da Roma.
5: Enrico Ileana da Roma.
6: Ciao, sono Anna da Roma, come sempre con voi. Buonanotte.
7: Ciao, sono Lussi, vi sto ascoltando da San Benedetto Val di Sambro, provincia di Bologna.
8: Ciao, Albino da Ferrara.
9: Ciao, sono Paolo e vi ascolto da Avezzano. Un caro saluto a tutti i lunatici.
10: Ciao, io sono Rossella, chiamo da Ballare, provincia di Savona, e vi ascolto sempre. Sto tornando da una cena fatta con una vecchia amica e abbiamo passato una serata bellissima. Ciao, buonanotte.
11: Ciao, sono Anna, vi ascolto da Verona.
12: Ciao, sono Eliana da Salerno, vi ascolto sempre.
13: Ciao, sono Massimo da Montegranaro, vi sto guardando sul 202 del digitale terrestre e viva i lunatici sempre, numeri uno della notte.
14: Sono Tanina.
2: Ciao Tanina, grazie a Massimo. Continuate, dai, se non l'avete ancora mandato il vostro messaggio per partecipare all'appello con il vostro nome e luogo dal quale ci state ascoltando al 348-7300-200 su WhatsApp.
1: Linee aperte 06-3131 oppure 800-800-002. Leggevo che faticare ad arrivare a fine mese fa male alla memoria e fa invecchiare il cervello. Tra un po' approfondiamo, anche se insomma ha delle conseguenze poco piacevoli, questo non facciamo fatica a crederlo.

0: Spirituale, bella questa collaborazione tra Biagio Antonacci e Saif. Mezzanotte 33, state ascoltando Rai Radio 2, 063131 il numero per chiamarci. A proposito dello 063131, prima raccontavi di quello che hanno scritto sul nostro gruppo Facebook, no? Alla richiesta di una mail hanno risposto 063131. Ecco, io ho anticipato una cosa che riguarda mio figlio. Sono stato qualche giorno in vacanza con altri genitori ed altri bambini della sua classe. Io, una cosa importantissima alla quale con superficialità non avevo mai pensato: tutti i bambini, gli altri bambini della sua classe, sapevano almeno un numero a memoria dei propri genitori, sai, in caso d'emergenza, se magari ti perdi, cose del genere, sapevano a memoria un numero di cellulare. E quando hanno chiesto: e tu lo sai, Valentino, un numero di papà o di mamma? Sì, 063131. Guarda, in caso proprio d'emergenza chiama quel numero, perché qualcuno qui ti risponde sempre. Però poi dopo abbiamo recuperato con il mio numero di cellulare.
1: Ma c'hanno ancora il fisso? Esiste ancora un telefono fisso nelle case degli italiani?
0: Alcuni sì.
1: Le
0: io non ce l'ho.
1: Le famiglie dei compagni di tuo figlio ce l'hanno?
0: Non lo so. Non lo so. Mia madre ce l'ha un numero fisso.
1: Sai che il numero fisso forse
0: io ho rinunciato al numero fisso da un bel po', da qualche anno.
1: Questa è una cosa. Ce l'avete ancora voi un numero fisso? Se vi va, raccontatecelo. Linea aperta 063131 oppure 800 800 002. Leggevamo di questo studio: faticare ad arrivare a fine mese fa male alla memoria e fa invecchiare il cervello. Lo ha fatto l'University College of London, studio pubblicato su Innovation in Aging.
0: Sì, si sente dimostra, madrelingua.
1: Purtroppo ho vissuto, sì, per fortuna ho vissuto a Manchester per diverso tempo, quindi me lo porto dietro. Dimostra che le difficoltà economiche continuative accelerano l'invecchiamento cerebrale. Indagine che ha monitorato oltre 2700 persone nel Regno Unito e che ha valutato le prestazioni cognitive all'età di 53 anni e la struttura cerebrale tra i 69 e i 71. Gli esiti mostrano che lo stress finanziario cronico genera un'infiammazione organica responsabile di peggiori abilità mentali e di una spiccata atrofia del cervello. Il deterioramento risulta più marcato negli uomini, nelle persone con un'infanzia complessa e nei portatori di una variante legata all'Alzheimer. I dati evidenziano come siano i problemi finanziari accumulati negli anni a danneggiare la mente e suggeriscono che contrastare la povertà aiuti a prevenire le demenze.
0: Interessante questo studio, molto molto interessante.
1: E però da una parte dipende, perché la povertà è oggettiva, sì, ma è anche soggettiva. Ci può essere uno che sta tranquillissimo con, che ne so, dico una cifra, 1000 euro al mese, e uno che è ansiosissimo con 20.000. Però comunque studio interessante. So già che non sarà invece interessante.
0: Questo è di Lelio.
1: La telefonata che è arrivata adesso. Di Lelio è entrato in studio prima, ha detto: mettiamola subito, è in grande forma. È in grande forma.
0: Vuole boicottare, siamo partiti alla grande con quei bei racconti, quello di Franco, quello di Daniela. Ecco, se Daniela era zero folle, togliamo lo zero, lei è solo folle.
1: Una telefonata che non avrà né capo né coda, esatto. Io ve lo dico prima.
0: Però, cominciamo. Lilla, vai. Ciao, benvenuta.
2: Non è capo e coda, sto facendo la maionese, impazzita, è un'ora che sto facendo la maionese e non mi sta venendo.
0: Ah, è ferma, allora dacci la ricetta, come si fa la maionese in casa, Lilla, vediamo se riusciamo a dare un senso a tutto.
2: Il tuorlo deve essere caldo, con un po' di aceto, un pochino di sale, si inizia a... Io adesso la faccio a mano, ma adesso ho l'affarino lì, elettrico. Poi, poco alla volta, si aggiunge un olio non troppo pesante, non dico il nome perché sennò si fa pubblicità.
1: Evo, no? Evo, l'olio Evo.
2: Ma no, è un olio d'oliva, però non troppo
1: Evo,
2: pesante.
1: Evo.
2: Evo, va bene. Al che sono già 6 uova che non sta venendo. L'abbandono, prendo un'altra tazza e inizio. Adesso sta venendo perché ho chiamato prima 063131 e mi ha detto di stare in linea e di mettermi nel bagno. Ho detto: no, stasera non sto nel bagno. Perché
1: Mi perdoni. No, Lilla, questa cosa mi interessa. Mi perdoni. La persona che le ha risposto le ha suggerito di chiudersi in bagno per fare questa telefonata?
2: Ma sì, perché io non posso parlare quando ho la nipote che dormono, insomma, l'appartamento è piccino, sono sotto il castello, no? a Chiavari. E l'appartamento è piccolo, non mi posso mettere lì e allora devo chiudermi in bagno, se no disturbo.
3: Ah, quindi stai sbattendo la maionese in bagno?
2: Adesso no, sono in cucina perché sono da sola. Sono
3: scusa, non avevo capito.
1: Tu assaggeresti la maionese di Lilla?
3: No,
1: neanche io.
2: Come no? Non è del bagno, sono in cucina e la faccio con la frusta.
1: No, ma ho una curiosità, Lilla, ma questa, la maionese è un alimento, a me piace anche. E mi ricordo quando avevo molti più problemi di oggi dal punto di vista alimentare, me lo ciucciavo direttamente dal tubetto la maionese.
3: Anche la mia compagna.
1: Aspetta, Lilla, fatti fare. No, ferma, aspetta. Sì. Però dico, è un alimento che mi accompagna altre cose. Su cosa la metterai questa maionese tu? Sul tonno, sull'uovo sodo? Dove la metti?
2: Prima mi faccio sta bella scodella di maionese, poi domani farò l'insalata russa che l'ha ideata mio papà tanti anni fa alla scuola alberghiera negli anni 40.
3: Cioè tuo padre ha inventato l'insalata russa?
1: Questo è clamoroso.
2: Eh sì, perché negli anni, mio papà è 1903, io sono del 41. Sì. Alla scuola alberghiera, la prima scuola alberghiera in Italia è a Stresa.
1: Mi perdoni Lilla, io non vorrei mai contraddirla, ma mi risulta che l'inventore dell'insalata russa sia Lucien Oliver, uno chef di origini franco-belghe.
2: Lei va in Russia e c'è scritto, danno l'insalata russa e dicono insalata italiana.
3: Sì, è vero, questo in tanti lo dicono, che in Russia si chiama insalata italiana, ma però l'inventore è un altro, non è tuo padre.
2: Ma fa niente, tanto non vogliamo contestare chi l'ha inventata.
3: A meno che tuo padre non sia Lucien.
2: Ma mio papà è Lilla Marino.
3: Bene.
2: Di Guerrino, che è andato in America nel 1898.
1: Ma secondo lei il signor Lucien ha copiato suo papà o no?
2: Ma no, l'avrà inventata anche lui, capita.
3: Qui scrivono, c'è Roberto che scrive, ma ci credo che non gli viene la maionese, va fatta con l'olio di semi, non d'oliva.
2: Ma no, ci vuole un olio leggermente leggero, non semi, ma il semi fa schifo.
1: Ma ci metti i piselli, le patate, le carote, ce le metti queste cose?
2: Ma adesso sto facendo prima la maionese, domani devo vedere cosa. Non ho tutti questi ingredienti in casa. Ho fatto il minestrone e il minestrone si fa in una determinata maniera. Si inizia con le verdure e si termina dopo spento con un battuto di rosmarino e olio extravergine. Si scalda e lo si aggiunge. Punto.
3: Questa forse è stata una delle telefonate più sensate che ha fatto Lilla da quando chiama questo programma.
1: Il che è tutto dire.
3: È noto dei miglioramenti.
2: Sono coricata sul letto che è piccola la camera. Però
3: ma
2: di
3: scusa,
2: là,
3: ma non eri in cucina a montare la maionese? Adesso stai.
2: Ma no, come faccio a montarla? Io non sono in cucina, ho soggiorno, cucina, tutto.
3: Scusa.
2: Ho capito male.
3: Lilla, è stato un piacere parlare con te. Grazie per averci chiamato e torno a farti sentire. Ciao, un abbraccio fortissimo a te e anche alla tua maionese. Mezzanotte 42, qui succede di tutto. Ogni telefonata è una sorpresa anche per noi. Si può passare dalla maionese. Impazzita.
1: A proposito di insalata russa, sì. Leggevo su Dago Spia ieri un pezzo del Corriere.it. Si parla di insalata negli Stati Uniti, ma di insalata quella verde, insalata normale. Il Washington Post l'ha messa in dubbio.
3: In che
1: l'ha
3: senso?
1: Messa in dubbio. Primo, perché negli Stati Uniti è collegata a un'infezione intestinale che quest'anno ha colpito oltre 13.000 persone. Secondo, perché ha una densità nutrizionale molto bassa, si spreca facilmente e richiede tanto terreno per essere coltivata. Terzo, si mangia cruda.
3: Certo.
1: Insalata si mangia cruda.
3: Perché adesso
1: tu mi insegni. È responsabile negli Stati Uniti di 1.700.000 malattie di origine alimentare all'anno. E poi ci vuole un sacco d'acqua per farla. Quindi mi si inizia a contestare perché molte volte gli Stati Uniti arrivano prima, quello che succede oggi negli Stati Uniti fra 2-3 anni, 5-10 a seconda degli episodi, poi lo viviamo noi qui. Mi si inizia a contestare l'insalata. Presto potrebbe capitare che vai a cena da qualche parte, inviti un amico a casa, c'è l'insalata, ti contestano.
3: Ma è tanto buona l'insalata.
1: Ma buona non è, perché non è che mi
3: piace. Dipende, a me
1: però
3: piace l'insalata ricca,
1: è
3: nel
1: comoda.
3: Senso che se ci metti qualcosina dentro, sempre qualcosa di particolare, a
1: è
3: me
1: comoda.
3: Piace, sì, anche tra l'altro molto, molto comoda. Torniamo anche ai vostri messaggi vocali, voglio farli ascoltare tutti, anche se state facendo esplodere WhatsApp,
1: vai.
3: Con questo appello, dai.
4: Ciao, sono Roberta e chiamo da Roma, buonasera a tutti.
5: Ciao lunatici, sono Gabriella e vi ascolto da Matera.
6: Ciao, sono Barbara e vi ascolto da Roma.
7: Ciao, sono Simona e vi ascolto da Firenze.
8: Ciao, sono Claudia e vi ascolto da Valencia. Ciao.
9: Buonasera ragazzi, sono Angela e vi ascolto da Santo Stefano Briga in provincia di Messina.
10: Sono Luca e vi ascolto da Milano.
11: Ciao, sono Laura e vi ascolto dalla provincia di Vicenza.
12: All'HD bisogna mandare il messaggio vocale. Ciao, sono Alberto e vi ascolto da San Martino con Alberto. No.
13: Ciao Roberto, ciao Andrea, ciao a tutti i lunatici, sono Carol e ascolto Radio 2 dalla provincia di Macerata, baci.
14: Ciao ragazzi, sono Roberto e vi ascolto da Frittole, un abbraccio, ciao.
15: Ciao, sono Polly e chiamo dalla camera di mamma, ciao.
3: Questa è come la maionese di Lilla.
1: Ma basta.
16: Buonasera ragazzi, Giovanni da Roma.
1: Eccolo.
16: Appena tornato dalla partita per l'avvolo. Non troppo soddisfatto,
3: ma dai.
16: Però c'è sempre modo di crescere. Comunque un bel banco di prova. Ciao.
3: Ciao.
1: Ho delle aspettative altissime per la serata in cui sarà qui Giovanni.
3: Sì, anche
1: ho delle
3: io.
1: Aspettative molto alte. Su X c'è chi scrive Lilla è ovunque. Poi c'è Daniele che dice arrivare a fine mese sta diventando complicato anche con il caro energia. Massimo mi chiede se a Manchester ero amico di Cantona. No, sono stato dopo, non l'ho incrociato.
3: Non vi siete incontrati?
1: Non ci siamo mai incontrati. Un abbraccio anche a Berni. Linee aperte ad 1:15. State ascoltando Radio 2. È venerdì 2 ottobre del 2026. Noi siamo lunatici. Ci trovate qui dal lunedì al venerdì notte, dalla mezzanotte alle 2:30. 06-3131 per telefonare. Potete fare anche l'800-800-002. Ci piacciono questi messaggi vocali veloci che ci consentono di ascoltare quante più voci possibili, mandatene al 348 7300 200.

0: Anche gli due nella playlist lunatica di questa notte, mezzanotte 48, continuate a farvi sentire, a raccontarci di quello che state combinando questa notte, se volete dare la vostra opinione sui vari temi che stiamo toccando nel corso di questa puntata, insomma potete farlo chiamando anche l'800 800 002. A proposito dei telefoni, c'è chi risponde alla domanda di prima, ho anche il numero fisso, era di mia nonna, anni 70, me lo tengo volentieri, Daniela da Viareggio. Il numero fisso è molto comodo, questo secondo anno, per tanti motivi, sia per la sicurezza della linea, non hai bisogno di ricarica, ti metti in poltrona senza muoverti e si conserva e si conversa con tutti senza problemi, senza, anche col telefono, con lo smartphone, sì, puoi stare in poltrona senza
1: noi
0: muoverti.
1: Noi per esempio facciamo degli orari particolari, quindi ci capita di dormire in orari in cui la maggior parte delle persone sono sveglie e io devo mettere il telefono silenzioso perché ormai purtroppo stanno provando in tutti i modi a mettere un freno a questa cosa, ma pare inarginabile almeno per il momento. Arrivano 2-3 telefonate al giorno anche in orari bizzarri di call center strani che cercano di proporti questa o quella cosa. Adesso c'è l'agente AI.
0: Sono l'agente AI.
1: Sembra una voce vera, l'agente AI. Oggi 3 volte mi ha chiamato l'agente AI. Il numero fisso, secondo me, da dare a solo alle persone proprio, che ne so, genitori, figli,
0: per le emergenze.
1: Che quando sai che squilla quel telefono è qualcuno che deve dirti qualcosa di importante, lo sto rivalutando.
0: Tipo quello di Batman, telefono rosso che sta lì,
1: anche se poi probabilmente arrivano anche a quello,
0: si illumina, probabilmente sì,
1: quindi ti prende un colpo e poi
0: comunque si sta aumentando in modo esponenziale la quantità di telefonate. Anche io solo nella giornata di oggi ne avrò ricevute 4, alcune mute, che rispondi e non si sente nulla. Altre appunto della gente
1: a me qualche giorno fa stavano per fregarmi perché mi è arrivata una telefonata dal numero che è praticamente lo stesso del servizio clienti della mia compagnia telefonica.
0: Ecco, guarda, non me ne parlare.
1: Ci stavo per cascare.
0: Non me ne parlare. Mia madre ha passato un'odissea di 3 mesi.
1: Poverina, la
0: proprio perché ha ricevuto una telefonata come quella che hai ricevuto tu, si è fidata di queste persone e si è ritrovata praticamente in un limbo dal quale non è riuscita. Tu è stata 3 mesi senza telefono, senza internet, senza nulla, perché l'avevano proprio incastrata in una situazione dalla quale non si riusciva ad uscire.
1: Lei paga, non mi ricordo adesso, 30 euro al mese, stiamo rivalutando tutti i contratti, ci sarebbe una cosa per lei da 28, quindi più o meno uguale, piccolo risparmio, le dobbiamo mandare un codice OTP. Mi ha insospettito più che il codice OTP, a cui non davo peso, erroneamente ero un po' rimbambito in quel momento, la questione che la mia compagnia telefonica mi chiamerebbe per farmi pagare di meno. Però era il numero sul mio telefono, è apparso il numero del centro clienti della compagnia stessa. È una roba
0: la stessa identica cosa che è successa a mia madre. Ci sono voluti 3 mesi e l'intervento sia mio che di mia, poi era disperata, quindi intervento mio e di mia sorella per cercare di risolvere questa situazione, perché poi la questione volevano addirittura che pagasse una penale per un prodotto che non aveva mai funzionato. Guarda, veramente un'attenzione a chi rispondete al telefono, fatelo sempre con molta cautela.
1: Infatti leggevo sulla stampa, sono quasi 3 milioni gli italiani che nell'ultimo anno sono stati vittime di un raggiro, di un tentativo di truffa legato in questo caso alle bollette di luce e gas. Il danno stimato ammonta a circa 650 milioni di euro. Al primo posto tra gli strumenti utilizzati dai truffatori ci sono i finti call center. In un caso su 4 è stata utilizzata una finta email, mentre quasi nel 15% dei casi la truffa è avvenuta attraverso il classico porta a porta. A subire più frequentemente una truffa, un tentativo di truffa, sono gli under 44 e non gli anziani. Questo sorprende. Più di una vittima su 2 sceglie di non denunciare. Altro caso che è abbastanza emblematico. Se capita di farsi fregare, può succedere a tutti, non ci si deve sentire in colpa, stava per succedere anche a me qualche giorno fa. Il primo passo da fare è contattare la società con cui è stato sottoscritto il contratto. Se la firma è stata ottenuta con l'inganno e non è autentica, è possibile contestare formalmente il contratto e presentare un reclamo. Se invece si è semplicemente cambiata idea, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, è possibile esercitare il diritto di ripensamento.
0: Ciao, ancora il numero fisso ereditato con la casa dei miei genitori, è appeso al muro il telefono nero con la rotella originale del 1965, è il numero che davo ai genitori dei miei alunni così non potevano inviarmi messaggi a tutte le ore, scrive Paola che ci sta ascoltando da Ivrea. Chissà invece cosa vorrà raccontarci Antonella, che ha chiamato lo 063131. Ciao, benvenuta su Radio 2.
2: Ciao, ciao lunatici, ci siamo sentiti la settimana scorsa e mi avete chiesto un appuntamento di feedback questa settimana.
0: Rinfrescaci la memoria?
2: Sono una wild worker in Valsoana.
0: Ah, ho parlato di te a un sacco di persone, tu ci hai chiamato la settimana scorsa per parlare di questo progetto che ti ha portato a trascorrere parte, qualche settimana appunto in Valsoana per un, diciamo, un progetto di ripopolazione, no?
2: Sì, esatto, di ripopolamento della valle, di esperienza di vita in valle montana con 90 abitanti, cioè un paesino in questo momento di 90 abitanti, che appunto associazioni e amministrazioni insieme hanno lanciato questa proposta di provare a vivere fuori dal periodo turistico la valle e vedere quali sono le difficoltà o la bellezza che si incontra.
1: Il tuo borsino di questa settimana cosa racconta tra difficoltà e bellezza?
2: Bellezza su tutto, un pezzettino di cuore. Io fra due giorni vado via e sicuramente lascio un pezzettino di cuore qui. Tanta bellezza, certo, la difficoltà ci sono e sono oggettive, insomma, sono tante, quindi tanta ammirazione per chi ci mette veramente la passione e l'ostinazione per vivere in queste terre, perché ovviamente noi non lo immaginiamo, cioè se non avessi vissuto qui non l'avrei immaginato così, poi viverlo accompagnata dagli abitanti, perché la cosa bella di questo progetto è questo, che noi siamo stati, come dire, assistiti, cioè abbiamo fatto il nostro lavoro, quindi la mattina ti alzi, vai, fai colazione a casa tua, nelle abitazioni che ci hanno dato, andiamo nei co-working che ci hanno gentilmente messo a disposizione nei 3-4 paesini dove siamo, ci troviamo con gli altri wild worker, facciamo chiacchiere, prendiamo il caffè. E poi appunto abbiamo una serie di esperienze in cui siamo stati accompagnati sia da abitanti in maniera totalmente spontanea, cioè siamo andati, io sono quella chiamata del click day, ho preso tutte le scene in tutta la valle.
0: Tanto, scusami, una curiosità, ma la prima cosa che ti viene in mente quando pensi che tra due giorni sarai di nuovo a Milano?
2: Guarda, non lo so, ho già nostalgia di qui, perché io a Milano ho famiglia, cani, figli, marito, lavoro, tutto, però sento che insomma sentirò la nostalgia di questo posto, di questa esperienza, perché il posto si può anche ritrovare, no? Cioè, torno, sono due ore neanche, però l'esperienza ha proprio smosso qualcosa, e non solo credo dentro di noi che siamo abitanti temporanei, credo anche nell'anima e nella routine così magari chiusa normalmente, no, degli abitanti delle valli, sai, i valligiani in tutta Italia, non solo qui, sono noti per essere un po' gelosi del proprio del territorio, della propria vita, ecco. Invece qui sicuramente questo è vero, però c'è stata anche una corrispondenza che appunto da morosi sensi. L'altra sera abbiamo fatto una lezione di patois, perché qui si parla il franco provenzale. Tre signore in abito tradizionale, quello che usano per le grandi occasioni, ci hanno fatto fare un sacco di risate.
1: Ma che è il patois, scusa, che cosa sarebbe?
2: Patois è un dialetto della lingua franco-provenzale, perché questo è un paese della minoranza franco-provenzale, si parla questa lingua molto antica, e il patois è un dialetto del franco-provenzale.
1: Quindi... molto, molto interessante anche stavolta il tuo intervento. Quando tornerai a Milano, facci sapere poi come andrà il reinserimento nella quotidianità. Ecco. E adesso che hai scoperto questo programma, insomma, continua a farti sentire anche una volta finito l'esperimento, Antonella.
0: Grazie per avercene resi partecipi.
1: Ciao.
2: Ti chiamerò per dirvi la mia, per esprimermi la mia difficoltà a rientrare nella società.
1: Un abbraccio. Radio 2. Ciao Antonella, un abbraccio.
0: Ciao, ciao, ciao Antonella. Molto interessante veramente questo progetto che ci ha raccontato Antonella. È affascinante.
3: Carissimi lunatici, un saluto dall'aeroporto di Venezia.
4: Interessantissima trasmissione anche stanotte. Grandissimi Di Ciancio e Arduini. Marcello dalla Sardegna. Ciao.
5: Ciao, sono Angela di Lecce, vi ascolto dalla mia frazione di Villa Convento insieme a
6: Salvatore.
5: Ciao lunatici.
7: Ciao lunatici, sono Stefania dalla provincia di Como, torno da una serata di tributo ai Queen con un gruppo meraviglioso, i Vipers, in qualità di presidente Avis, perché oggi è stata ieri la giornata nazionale del dono, che poi si festeggia il 4, una serata all'insegna di Avis, di dono a 360 gradi, bellissimo.
8: Vi ascolto da Pistoia, buonanotte a tutti i lunatici e a voi ragazzi, ciao.
9: Io ho il numero fisso, i miei figli hanno il numero fisso, mio fratello anche, non lo so, vabbè, noi saremo vecchio stampo. Comunque, buona serata, ciao ciao Cristina da Roma.
1: Ciao ciao ciao. Allora, un abbraccio al di là del vetro, c'è Fabio Meis alla parte tecnica, Linda Gritelli, la nostra curatrice, salutiamo anche Magaggiano, c'è l'esperto di Lelio, Aloa del Soldà in visual, tutta la 058. Volevo solo chiedere a Di Lelio se ha già chiamato Michele da Foggia. Allora, Michele, se stai ascoltando il programma, vorrei fare con te stanotte un esperimento. C'è una notizia su Earth.com,
0: sì,
1: rilanciata da Gospia, vorrei fare uno studio scientifico in diretta radiofonica. Puoi intervenire questa notte, Michele, ed essere protagonista di questo studio se hai accanto a te del cioccolato fondente.
0: Ok.
1: Quindi ti chiedo se
0: faremo un esperimento con Michele in diretta.
1: Esatto, esatto. Se hai del cioccolato fondente, caro Michele, di prenderlo,
0: sì,
1: e metterlo accanto a te.
0: Se non ce la può far finta di averlo.
1: Noi non lo sappiamo, quindi
0: cioè,
1: sì.
0: No, vabbè, gli do questa dritta,
1: sì.
0: Se non ce l'hai di comunque di avercelo,
1: ma noi comunque non dobbiamo saperlo che fai finta, quindi
0: esatto,
1: se altrimenti non ce
0: l'esperimento
1: hai,
0: fallisce,
1: sei espulso. c'è questa cosa, questo studio che riguarda il cioccolato, mi interessava approfondirlo con lui al telefono. È l'una da un minuto, 06 3131, oppure 800 800 002. Le linee sono aperte, continuate a farvi sentire. Puntata frizzante fino a questo momento. WhatsApp da mandare, vocali se riuscite al 348 7300 200. Restate con noi su Radio 2.
10: C'è qualcosa che me brilla anche quando sono a pezzi, ti va di parlare di noi, i gatti non sbagliano mai.

0: Aiello su Radio 2 insieme ai Lunatici all'una e 4 minuti. L'hype Arduini è alle stelle per
1: immagino,
0: questo esperimento che vivremo. Pare che si siano raggiunti 1.729.000 connessi in questo momento.
1: È clamoroso. è il record
2: di questa stagione.
0: Numeri clamorosi. Vogliamo sapere, prima di scoprire se Michele da Foggia sarà presente o meno per dar vita a questo esperimento, di cosa si tratta.
2: Allora, leggevo su Dagospia questo pezzo di Ert: il miglior doping, ma quali punturine, scrive Dagospia, il miglior doping è il cioccolato. Buone notizie per i golosoni.
0: Sì.
2: Annusare il cioccolato a digiuno prima e durante un allenamento può migliorare la performance.
0: Sì, ma solo annusarlo.
2: Solo annusarlo, senza far percepire uno sforzo maggiore. Gli effetti positivi si osservano maggiormente con il cioccolato fondente. Con quello al latte il miglioramento c'è, perché c'è,
0: sì.
2: Sarebbe sbagliato dire che non c'è, ma è un po'
0: meno
2: più
0: evidente.
2: Contenuto. Il motivo sarebbe da ricercare nell'aroma del cioccolato, che attiva i meccanismi nel cervello dell'anticipazione del cibo, riducendo, e qui mi si fa sempre più interessante.
0: Però Robin, lo devo mangiare io, quindi?
2: No, lo devi solo annusare. La
0: non
2: sensazione
0: la
2: di fame, rendendo l'esercizio meno faticoso dal punto di vista psicologico.
0: Cioè, io mangio un paio di tocchetti di cioccolato fondente al giorno.
2: Vabbè, basta annusarlo. Sintetizzando, basta che tu mi annusi il cioccolato e la performance migliora.
0: Quindi adesso, per fare questo esperimento in diretta, abbiamo bisogno di due cose: Michele da Foggia e il cioccolato fondente, sperando che lui ce l'abbia a disposizione.
2: Speriamo, se non si può fare.
0: Allora, primo, cioè, Michele?
3: Presente.
2: Michele, ci sei? Sei tu?
3: Sì.
0: Sei quello da Foggia?
2: Facciamo una prova. Nome?
3: Sono Michele da Foggia, tranquilli.
0: Tranquilli. Ti sento carico già stanotte, Michele? Bene, allora, domandona, ce l'hai? Il cioccolato fondente lì vicino a te?
3: No.
2: No,
0: come no?
3: Tengo quello là alla nocciola, c'ho la Nutella.
2: No, perché serve proprio.
3: No.
0: Serve del cioccolato
2: allora,
0: fondente.
2: Ah, Michele non può giocare. Deve chiamare qualcuno. Ragazzi, se no il programma è bloccato.
0: Sì.
2: Dobbiamo fare questo esperimento. Deve chiamare qualcuno che ha a portata di mano un pezzetto di cioccolato. Potete anche mentirci, perché noi non vi veniamo a controllare.
3: Io ho
2: quella...
3: detto la verità.
2: Non ci frega niente, Michele. Dovevi dire,
0: sei ammonito, sei ammonito, ammonito, Michele. T'avevo anche detto, guarda, se non ce l'hai, di che ce l'hai lo stesso.
2: Incredibile. Allora, ragazzi, il programma è bloccato. Non possiamo andare avanti finché non chiama qualcuno che fa questo esperimento con noi. Serve una tavolettina di cioccolato, un pezzetto di cioccolato a portata di mano. 063131 oppure 800 800 002.
0: Speriamo qualcuno che sta ascoltando Radio 2 in questo momento a casa, magari, oppure che se l'è portata dietro al lavoro un po' di cioccolato.
2: Beh,
0: fondente,
2: c'era il musiquiz per te stanotte, Michele, c'era il musiquiz.
0: E invece adesso dovrai ascoltare qualcuno, resta in collegamento, perché dovrai ascoltare qualcuno che chiamerà con del cioccolato fondente e farà il music quiz. Farà il music quiz.
2: No, di Lelio, attacca con Lilla. Linee libere, serve fare un esperimento scientifico. Puoi parlare tutta la notte con questa signora dolcissima, carinissima, e chiama al Montarone. Non ci credo che non c'è nessuno che ha un pezzetto di cioccolato fondente.
0: Magari stanno
2: accanto.
0: Chiamando e trovano occupato, perché lui sta parlando con Lilla.
2: Con Lilla. Lui ormai fa questo. 063131 oppure 800 800 002. Ragazzi, sbloccate il programma. Ti ricordi quando facevamo questo programma è bloccato?
0: Sì, con
3: Ti ricordo.
0: C'era anche la base del programma bloccato, io la posso
2: tranquillamente
0: recuperare.
2: Siamo praticamente in questa situazione. Ci serve qualcuno che abbia un pezzetto di cioccolato a portata di mano. È l'una e 8, siamo in diretta su Radio 2, è tutto reale. Sbloccate il programma chiamando lo 063131 oppure l'800 800 002.
0: Non ci muoviamo, non va più musica, non diamo più contenuti, stiamo qui solo ad aspettare.
2: Fermi.
0: Che qualcuno
2: Fermi.
0: Con un pezzettino di cioccolato fondente chiami lo 063131.
2: Michele, tu non ce l'hai,
3: No.
2: No, non va bene, perché serve un pezzetto di proprio
0: fondente, di cioccolato fondente,
3: no.
0: Michele, no, niente cose alla nocciola, niente creme spalmati.
2: Ma non potevi dire una bugia, scusaci, non
0: fermi tutti.
3: Lo so, ma io sono un ragazzo che non dico bugie.
0: È troppo tardi,
2: però
0: Michele,
2: grande,
0: fermi
2: grande.
0: Tutti, forse abbiamo qualcuno. Rosy.
4: Sì, ciao, buonasera, buonanotte, sono Rosy da Vallefoglia.
2: Rosy, dobbiamo fare una verifica. Lei è Rosy?
4: Sì.
2: Lei ha del cioccolato a portata di mano?
4: Certo.
0: Ci fa sentire il rumore? Il rumore del cioccolato?
4: Lo devo andare a prendere perché adesso
2: lo prenda, lo prenda, chiaro, perché altrimenti qui ci giochiamo tutti quanti.
0: Cioè non basta possederlo e tenerlo in casa o perché
2: no, allora, anche perché serve, lo prenda.
0: Dobbiamo fare questo esperimento, è importante.
4: Un attimo, perché siccome sono in carrozzina, voi mi conoscete.
0: Bravo Ordini, calma. Ecco, adesso ho rimesso anche fretta.
2: Che ne sapevo io?
0: Bravo. Non l'hai anche conosciuta Rosy, visto?
2: Sì. Ma ci siamo visti a Fano, Rosy?
4: Sì, certo.
2: Ah, che
4: certo.
2: Carina la signora.
0: Carinissima.
2: Dolcissima la signora Rosy.
4: Anche voi. Un attimo, perché sì, certo.
2: Che fai grande, ha sbloccato il programma, adesso sta andando a prendere il cioccolato, veramente.
0: Sì.
2: Michele, altro che te, sì, che bastava e dicessi una bugia, era tutto risolto.
0: Ti sei pentito un po' di aver detto la verità, Michele?
3: Un po' sì.
2: No, non ci si deve mai pentire di dire la verità, perché è meglio una brutta verità di una bella bugia.
3: E infatti,
0: ecco.
3: Io dico sempre la verità.
2: Bravo.
0: Quindi adesso,
4: allora,
0: attenzione, abbiamo un'altra ascoltatrice. Sì, tutti dentro. Sara?
5: Sì.
0: Sara, ciao, benvenuta. Hai del cioccolato fondente con te?
5: Si sente?
4: Sì, ce l'ho.
0: Ottimo.
2: Allora, partiamo da Lucy.
0: Facciamo tutte e due.
2: Vai.
0: Allora,
2: devono annusarlo.
0: Lucy, ci siete? Lucy e Sara, ci siete? Rosy, scusa, Rosy e Sara, ci siete?
5: Sì.
0: Avete entrambe il cioccolato fondente?
5: Sì.
0: Allora, adesso scartatelo e annusatelo. Non mangiatelo, dovete solo annusarlo.
5: Sì, lo annuso.
0: Fateci sentire che lo annusate.
5: Buono.
2: Ottimo. Allora, adesso pochi secondi e questo dovrebbe fare effetto.
0: Sì.
2: E a questo punto vediamo, dici come lo vedete, se ha fatto effetto, se migliora la performance con il music quiz. Lo farete insieme.
5: Sì.
0: Ok, adesso partirà una canzone. La canzone si interromperà all'improvviso e voi dovrete dirci la parola che viene subito dopo.
5: Ok.
2: Michele, tu hai capito come funziona?
3: Sì.
2: Ma?
3: Non posso dire niente.
2: Esatto, bravo, non puoi giocare.
0: Tu puoi solo far partire la canzone però, Michele.
2: Lo dici tu, vai cervellone, vai dai.
3: Vai cervellone.

0: Brave,
1: entrambe, lo vedi che funziona. Brave. Bravissime, bravissime.
0: Funziona, quindi esperimento confermato, ricerca
1: riuscito,
0: confermata.
1: Riuscito.
0: Riuscito. Brave.
1: Michele, tu l'avresti saputa?
2: Io sì.
0: Allora aspetta, facciamo una cosa, mettiamo alla prova Michele che non ha il cioccolato.
1: La controconferma empirica. Lucy e Sara avevano il cioccolato. Michele, Rosy e Sara avevano il cioccolato. Un abbraccio a entrambe, grazie perché avete sbloccato il programma. Michele non ce l'ha, ma dice che quella l'avrebbe saputa. Loro hanno vinto, vediamo Michele. Giochi tu adesso, Michele. Quando dici vai cervellone, ci siamo.
2: Vai cervellone.

0: Allora, difficile spiegare.
1: Certe giornate.
0: Certe giornate. Difficile spiegare, ma certe giornate.
1: Qui.
2: La sai o non la sai, Michele?
0: Io questa canzone la candecchiavo anni fa. Poi non l'ho cantata più.
1: E quindi
2: i tre indizi. Ti do i tre indizi. Certe giornate a mare. Certe giornate al mare. Certe giornate ad amare.
1: Io avevo avare come terzo.
2: Quarta opzione avare.
1: Avevo già scritto al mare.
0: Amare.
2: Ad amare?
0: Sì.
1: Ad amare o al mare?
0: Ad amare.
1: Ad amare? Certe giornate, è difficile spiegare certe giornate ad amare.
2: Comunque lui ha avuto bisogno delle opzioni perché non aveva il cioccolato, quindi l'esperimento tutto. È assolutamente riuscito. Sì. Questa è una bella rubrica dell'esperimento scientifico in diretta radiofonica molto. Di notte.
0: Stasera alle stelle.
1: No. Ammonito
2: ed
1: espulso. Secondo. E non era il momento. Sei stato fuori luogo.
2: Espulso.
1: Intanto verifichiamo. No, non hai vinto Michele, è amare, no al mare, ad amare.
2: Ad amare tu hai detto.
1: Hai detto ad amare.
0: Amare.
2: Va bene, la vita, l'abbiamo tratto in inganno anche noi. Comunque io questa fino ai 15-20 anni la cantavo al mare, certe giornate al mare, ho capito dopo che era mare. Quindi, vabbè Michele, comunque hai perso e sei stato espulso. Male.
0: Che peccato.
2: Ma è peccato. Grosso peccato.
0: Che mi sono intromesso dopo.
1: Hai fatto male,
0: perché
1: visto?
0: Le stelle stasera erano buone.
1: Beh, pazienza. Non lo sapremo. Stanotte ciao. Salta l'oroscopo. Ciao Michele.
2: Ciao. Molto deluso.
1: Sì, c'è rimasto male.
2: È molto deluso.
1: Domani doppio oroscopo.
2: Domani doppio oroscopo, anche perché sarà venerdì, quindi potremo fare sia l'oroscopo del giorno dopo, anzi del giorno prima, che quello del weekend. Vabbè, vedremo, anche perché domani viene qui Aurelia, quindi sarà una puntata molto ricca e molto complessa, secondo me. L'1:16, fermi qui su Radio 2.

0: Chi vive con un cane o con un gatto prima o poi scopre una cosa strana, inizia a misurare il tempo anche attraverso di lui.
1: Le date si confondono, gli anni perdono precisione, ma basta pensare all'animale che avevi accanto e qualcosa torna al suo posto.
0: Non dici più soltanto 2018, 2019, 2020, dici lui c'era già, lei non era ancora arrivata, quello è successo poco prima che lui se ne andasse.
1: E ricordi la casa in cui vivevi, le persone che amavi, il lavoro che facevi, perfino la faccia che avevi allora.
0: È incredibile quanto il tempo possa stare dentro un animale. Noi cambiamo idee, indirizzi, persone, loro restano lì. Ti aspettano davanti a una porta, occupano metà divano e riconoscono i nostri passi.
1: Attraversano pezzi enormi della nostra vita, senza conoscerne il nome. Non sanno cosa siano una separazione, un lutto, una sconfitta. Sanno soltanto quando torni.
0: Forse è anche per questo che ci leghiamo tanto a loro. Conservano, senza saperlo,

0: mondo intero.
1: Poi un giorno noti il bianco intorno agli occhi, un salto che non riesce più al primo tentativo, una passeggiata che diventa più corta e capisci che quel calendario sta finendo le pagine.
0: Ed è allora che il tempo diventa visibile. Loro hanno una vita più breve della nostra e ci costringono a vedere quello che dimentichiamo. Tutto passa, anche mentre sembra fermo.
1: E quando non ci sono più, per un po' la casa continua ad aspettarli. Ti aspetti un rumore, abbassi lo sguardo dove per anni c'erano due occhi ad aspettarti.
0: E non è soltanto mancanza, è che certe abitudini imparano l'assenza più lentamente di noi.
1: Poi gli anni continuano, magari arriva un altro animale e scopri che il cuore non restituisce, non sostituisce, ma aggiunge.
0: E comincia un altro tempo.
1: Un giorno qualcuno ti chiederà quando è successo, magari non ricorderai l'anno, ma ricorderai che lui c'era.
0: Perché alcuni dei periodi più importanti della nostra vita hanno avuto quattro zampe e un nome.
1: Se quel nome ti è venuto in mente mentre ci ascoltavi, dici qual è.
0: Non serve raccontare la storia. Chi ha amato un animale sa quanta vita può stare dentro un nome.

0: dice.
1: Ciao lunatici, sono Rita della Sicilia. Il nome che mi è venuto in mente del mio animale a quattro zampe è la mia dolce, bellissima siamese che si chiamava Danette. Non la dimenticherò mai. Buonanotte, Rita della Sicilia.
2: Ciao amici, il vostro bellissimo dialogo mi ha portato alla mente un cane che ho avuto durante l'università, Basquiat. Me ne ho anche parlato in trasmissione. Mi riporta dei periodi bellissimi della mia giovinezza. Ora ho un micione da 6 anni e lui è il mio presente. Vi abbraccio.
3: E ricambiamo molto volentieri questo abbraccio.
4: C'è qualcuno che lo fa? Il dialogo che abbiamo fatto stanotte rifletteva proprio su questo. Chi ha avuto un cane e un gatto, ha un cane e un gatto, spesso si trova a misurare gli anni non tanto dicendo 2021, 2025 o 2015, ma pensando all'epoca c'era Buddy, quando ho cambiato casa c'era Billo, oppure sì. per nominare i gatti di
3: quando Piaggio. Sono andato a vivere con la mia compagna c'era Mina, poi dopo è arrivato Peo.
4: Secondo me è molto comune, che nome viene in mente, che storia.

0: vi viene in mente. L'1 e 27, se volete raccontatecelo, le linee sono aperte, 06 3131 oppure 800 800 002. Siamo in diretta, state ascoltando Radio 2, quindi 06 3131 per chiamare, potete fare anche l'800 800 002. I vostri WhatsApp continuate a inviarne, se riuscite, vocali al 348 7300 200. Su X c'è sempre l'hashtag Lunatici che potete utilizzare per commentare live tutto quello che state sentendo e vedendo.
1: Mi avete fatto ricordare la mia bulldog inglese Carlotta, scomparsa nel 2014, era bellissima, pesava più di 30 kg, buona come il pane, testarda, pigra, allo stesso tempo scatenata e amante dei bambini più di ogni altra cosa, racconta Massimo da Montegranaro. Alberto scrive: Paquita, Chiara, Paola e Giulio, adesso Scott e Charlie, tutti pezzi di vita con me, ma avete fatto piangere prima di andare a letto, ve possi, non scrive. Sì, ma non è un pianto di tristezza, perché comunque hanno lasciato il segno. Io quando ripenso, abbiamo visto anche sul 202 alcune delle nostre immagini.
0: Dipende, se è una cosa fresca.
1: Sì, certo. Cioè,
0: se pensi, magari sono passati tanti anni, non perché sia meno doloroso, però comunque, non lo so, il ricordo poi trova la sua piacevolezza anche nel dolore, non so che parole utilizzare.
1: Sì,
0: se invece è una cosa fresca, capisco la mia.
1: Sì, certo, chiaro, ovviamente, non faccio riferimento alle cose fresche. Io, chi ci sta seguendo sul 202 ha visto alcune delle immagini con i nostri animali,
0: sì,
1: quelli che abbiamo avuto, i tuoi cani e i miei gatti.
0: Pensa che io non ho una foto a portata di mano con il mio primo cane, è un mio grande cruccio, ho delle foto stampate che quindi devo ogni volta andare a cercare, ma non c'era Rex, il mio primo cane.
1: Eppure c'è Riccardo che scrive: io adesso poi non ho visto bene tutta la carrellata, mentre voi dialogavate c'erano Buddy, Piadina e un altro cane che non so chi sia, forse è uno del vostro gruppo di lavoro.
0: È il cane di Dilelio. È il cane di Dilelio.
1: Ah, Maglia, quindi c'era anche,
0: chiama Maglia.
1: Anche, ma non quello che c'era quando venivo a casa tua. Ok, perfetto. Buonasera, ho avuto tanti animali, ho tanti ricordi. Vi parlo di quello che c'è nella foto profilo e che ora purtroppo è morto 3 anni fa. Si chiamava Gigio, scrive Marina. Eliana invece racconta: quando i miei figli erano piccoli, avevamo 2 cagnolini Yorkshire Terrier, madre e figlia, Virgola e Cherie, e un gattino, Jolie. Quando sono scomparsi, non ne ho più voluti.
0: È 1:30, state ascoltando Radio 2, linee aperte 06 3131 oppure 800 800 002. Continuate a prenotarvi se vi va di intervenire in diretta.
1: Io recupererei adesso Mina di Lelio, quindi torniamo in scaletta a Mina. Arriva quindi su Radio 2 con Vento di Passione.
2: Il ric-

0: Mamma mia, quando sei in diretta in radio di notte, ti parte Mina in cuffia, non puoi far altro che emozionarti. A proposito di animali, ci abbiamo aperto anche il programma con un sequestro particolare. Ci sono altre due notizie curiose. A Catania un uomo nascondeva 102 tartarughe in via d'estinzione nel giardino di casa. Chissà se perché è appassionato malsano oppure voleva venderle. È stato denunciato per ricettazione, quindi forse era una sorta di commercio. Sì. Panico in Spagna durante la corrida di Murcia: un toro da 508 kg si è fiondato sulle gradinate, riservate al pubblico. Per fortuna nessuno è stato travolto. All'impeto del bestione, scrive Dagospia, ma si è scatenato il panico con i presenti in fuga per cercare un riparo. C'è ad aprile, risaliva ad aprile, il caso di un torero infilzato durante una corrida, e qui c'è un dibattito che va avanti
1: da sempre.
0: E vabbè, io la penso in un certo modo, ma lasciamo stare.
1: Già anch'io nel tuo stesso identico modo
0: la penso.
1: No, è veramente basta, esatto. Allora, domani sarà protagonista della puntata dei Lunatici, perché sarà presente qui in studio.
0: Allora, perché,
1: e sono molto
0: perché la dobbiamo sentire stanotte?
1: Perché cerchiamo di tastare, cerchiamo di capire come sta vivendo questa vigilia. Aurelia, sei pronta per domani?
2: Ma sì che sono pronta, ma che bella la canzone, ma che bello lui la saltaglia addosso con quel sorriso alla fine. Di Luca Argentero,
1: Luca Argentero, perché lei che ci segue sul 202 bello. C'era Luca Argentero.
2: Un video, video solo lui. Ma che bello, però, che bella canzone.
0: Ma bello, bello in senso puro o in senso sessuale proprio, secondo te?
2: No, la mia insomma è bella in senso puro, insomma, ecco. Non a livello sessuale, perché potrebbe essere bello e quello insomma che è bello, ma insomma. Ecco.
1: Cioè, se invece che i tossici che vengono a bussarti abitualmente per venderti cose, venisse a un certo punto Luca Argentero e ti dicesse: voglio fare l'amore con te. Tu.
2: Ma non farei, no. Dai, ragazzi, su. Se c'avevo 20 anni, un altro discorso. Ma sono 75. Vuoi essere figlio.
1: Però tu dici con tuo marito non lo puoi fare, che hai paura che gli prenda l'infarto.
2: Vabbè, ragazzi, questo mi ha dato la vita, questo mi viene. Io, mio figlio e mio marito, uomo lo stesso.
0: Senti, Aurelia.
2: Senti. L'amore è qualcosa che voi non capite ancora. Non lo capite ancora.
0: Che cos'è l'amore?
2: Io senza mio marito moro. Bene. Noi litighiamo tutti i giorni, ma io il pensiero che questo non ci sarà più, io voglio morire prima.
0: Che bella questa cosa.
2: E solo vederlo, toccarlo mentre stiamo a letto, che io gli dai calci perché mi deve scaldare, e lui dorme, lo sveglio per farmi scaldare, perché a me mi vengono i brividi freddi la notte.
1: Che dolce.
2: Ragazzi, non è dolcezza, è amore, amore burro.
0: Senti, Aurelia, ma il bamboccia che domani viene con te, è carico, è pronto?
2: Ma che ne so io.
1: Gli hai preparato la cartella? Gli hai preparato la cartellina, lo zainetto? Scusa, venite in gita. In gita non gli hai preparato lo zainetto, non hai messo la merendina, il succo di frutta.
2: No, ma Morello, ma quello si prepara tutto da solo, non dormivo, quello va a lavorare. Ecco, se te, poi ti viene a mangiare a casa, perché magari entra i due, tre, ma non vuole mangiare fuori, non vuole mangiare nel bar, e la fastidia, credo, perché lui dice, dove io lavoro, è sporco, non mi va di mangiarmi un panino là. Venga a casa e mangio in santa pace.
0: Con mamma e papà.
2: Con mamma e papà o da solo, perché magari papà sta a dormire, pure mamma.
0: Ma ha più fatto il matto perché non gli avete comprato il gelato oppure il...
2: Ma dai, ragazzi, ma che matto? A me ha fatto il matto, era gli aperitivi, il ginger, che sono analcolici, due bevi quelli. Ecco, non mi ricordo perché hanno discusso qua volta, non me lo ricordo. Ragazzi, ci vanno talmente tante discussioni che mi dovrei scrivere e registrare, insomma.
1: Senti, Aurelia, tu hai un cane, giusto?
2: Sì, e stiamo soffrendo molto.
0: Perché?
2: Perché pensiamo al momento che non ci sarà più, non sta bene, sappiamo che dovrà. Non ci sa quanto tempo vivrà, ecco, perché il veterinario ce l'ha detto, sì. C'ha un cancro, però il cane adesso sta bene, c'ha una cura che gli facciamo, Se ci pensiamo, soffriamo, quindi gli adagiamo tutte le vite, poi buonissimo come cane.
0: Come si chiama?
2: Per noi, Lea.
1: È stato il primo cane che avete preso o ne avevate anche altri prima di Lea?
2: No, il secondo. Io ho preso i cani in età adulta perché ero del parere che se uno prende un cane lo deve saper tenere, ci deve saper sacrificare.
0: Certo.
2: Perché il cane a volte è un sacrificio,
0: è un impegno.
2: Quindi,
0: questo è sicuro.
2: Esatto. Io fino a 50 anni passati non ho voluto cani. Poi quando io ho deciso di prendere un cane, l'ho preso piccolo perché io ho paura dei cani grandi e amo i cani perché ho quelli grandi, ho paura. E ne ho presa una che mi è campata a 15 anni. E però già avevo Lea, adesso Lea ha 12 anni, diciamo, sì, stiamo lì all'età che 50 anni, sono 75, sono 25
0: chi
2: anni.
0: Chi lo porta il cane fuori da te, Aurelia?
2: Mio marito.
0: Bamboccione, mai ha voluto il cane, poi però non lo cura.
1: Come i bimbi proprio.
2: Ah, no, perché mio marito diventa padrone, che Lea io l'ho presa, che doveva essere mia, ci dovevo pensare io. Ma mio marito ha una forte attrazione per i cani e li ama tutti e non ha paura di niente, anche quelli più feroci, più capaci che gli va vicino. Ma mio marito si vede che ha un odore particolare per i cani a lui si abbassano, è una cosa incredibile. Se lui un cane non l'ha mai visto né conosciuto, lui va vicino ridendo, pare che il cane lo capisca, un cane sconosciuto.
0: Lo capisco.
2: Ma guarda, stavano a un lavoro, un cane da guardia, c'erano due cani da guardia che erano cattivi, legati a catena. Scapparono, i padroni avevano paura di andarli a prendere. È andato mio marito, li ha presi, li ha rimessi sul cane e basta.
0: Gli ha detto, ehi!
2: Ma non lo so, io non l'ho visto, quindi non lo so, capito? Me l'hanno raccontato, però c'è una cosa.
1: Ma quindi tuo marito è il re dei cani?
2: Direi di sì, perché lui già quando sono andati i miei figli mi voleva portare un cane e gli ho detto che era matto. E quindi io
0: aspetta, che è successo con questa storia? Perché era matto? Non ho capito.
2: Non so, con i ragazzini piccoli ha visto un cane per strada che se lo voleva raccogliere, che lui stava andando al lavoro e me lo voleva portare su casa. A quei tempi avevo una camera e cucina con bagno, due ragazzini, figure di pure il cane.
0: Guarda,
2: non era possibile, puresti, poi io avevo 19 anni, 20 anni, insomma, quando ho avuto Roberto avevo 19 anni e mezzo, erano proprio piccoli bambini, e poi infatti siamo andati via da là perché casa era piccola.
0: Aurelia,
2: sì?
0: Preparati per domani notte. Ti vogliamo
2: carica.
1: No, non ti disturbare, non fare cose, non ti preoccupare.
0: Disturbare, vieni tu, vieni il bamboccia, carichi.
2: Carichi, il bamboccia non lo so, se sei carica il bamboccia strilla, discute con me.
1: Esatto, litigate già prima,
0: vogliamo,
1: cercate
0: vogliamo.
1: Di litigare già a casa, arrivate qui che già siete
2: no.
1: Agitati.
2: No, il bamboccia non è che litigiamo per
0: senti
2: qualcosa.
0: Che poi dice io. Che non lo chiama il bamboccia, lo chiama il bamboccia lei, l'avete sentito?
2: Perché io sto a parlare con voi.
0: Mi registrate questo pezzo?
2: Perché parlo con voi. Ecco, mi viene.
0: Ma quando parli con le tue amiche che ti chiedono come sta tuo figlio,
2: no.
0: Ah, quel bamboccione
2: si
0: sta bene.
2: Si chiama Roberto, come te. Ecco.
0: Ciao Aurelia,
2: ha un
0: domani.
2: Nome. Ok, ci vediamo domani allora, ok?
0: Ciao
1: Aurelia.
0: Quanto vogliamo bene a questa signora. Che dici, sì. Aurelia? Pronto.
2: Dico, non so che mi combinate domani, non mi fate più parolacce, per carità di Dio.
0: No. Vediamo insieme quello che succederà, ma vi
2: perché
0: vogliamo carichi.
2: Roberto è fatta. Roberto no, mio figlio.
1: È un provocatore, Arduini, ma tranquilla, che ci sto io. Che
2: esatto, Arduini, calmalo un pochettino.
0: Io sono calmissimo, io sono calmissimo, signora, sono calmissimo.
1: Aspetta, pare che questo cane abbia sentito l'odore di tuo marito.
2: Il cane, sì, ecco. Non so se dorme, ma tutti noi.
0: Calma.
1: Ha sentito l'odore del
0: Bibo, calma.
1: Sei buono.
2: Sì, sì.
0: Ciao Aurelia.
2: Ciao
1: Aurelia. Ciao.
0: 06-3131 oppure 800-800-002. Un abbraccio a Massimo e chiede: ma il bamboccione è mai stato fidanzato? Domani notte, tutta la verità.
1: Hai ragione.
0: Quello che non è stato mai detto, quello che si è solo sussurrato, domani notte scopriremo tutto.

0: a citare Coca-Cola, Tommaso Paradiso nella notte di Radio 2. Cioè, qui sta succedendo stanotte qualcosa di incredibile. Di Lelio si è messo di traverso quest'anno, non so per quale motivo. È tutta la notte che parla al telefono con la signora Lilla. L'ha messa all'inizio del programma per farci raccontare della maionese impazzita e adesso non si sa per quale motivo l'ha richiamata Lilla.
1: È per le meringhe, ma la
2: ma maionese non le meringhe. È più...
1: Le meringhe, sto battendo con il frullino l'albume delle uova perché la maionese era impazzita, ogni volta dovevo rifare un uovo.
2: Signora, una curiosità che mi viene, visto che lei all'1:47 di notte è così operosa in cucina, quando dorme?
1: Mi sono addormentata oggi pomeriggio e mi sono svegliata alle 8 stasera, alle 9.
2: Ma lei con chi vive?
1: Adesso qui sono sola.
2: Ma non c'era la nipote poco fa?
0: Per chi sta preparando?
1: La nipote è andata a Varese Ligure, a casa sua, e qui per andare io abito qua perché mia figlia mi ha fatto vendere a Salso Maggiore, mi ha fatto vendere, cioè abbiamo una casa sopra Stresa, tra Armeno e Stresa. Io non dico bugie, solo verità.
0: Insomma, certo. Ma per chi le fa tutte le meringhe adesso che sta preparando?
1: Gli albumi. Siccome
0: mi avanzavano gli albumi, faccio le meringhe.
1: Ecco, le meringhe si sbatte bene, si sbatte bene l'albume con dello zucchero a velo e poi si mettono in forno.
2: Ma per chi le fa? Non come le fa, per chi le fa?
0: Le fa per me, che a me piacciono tantissimo le uova, sono come le uova alla Giova.
1: Sì. Ma no.
2: Eppure
1: io
2: vorrei assaggiare quelle frittate che fa Giova.
1: Non ho mai comperato un tubetto di maionese, l'ho sempre fatta io, perché come...
2: Allora,
1: ho fatto la maionese, non mi impazziva sempre, l'uovo impazziva.
0: Vado?
1: Non viene l'uovo, insomma, fare le cose a mano. Allora, se lei va in una cucina... Che
2: 15 secondi a partire da ora per chiudere un concetto. Via.
0: Altrimenti sirena.
1: Devo chiudere un concetto. Allora,
2: a 15 secondi a partire da adesso.
1: Adesso mi ha fatto andare male gli albumi perché ho smesso di sbattere, perché sono casa sola, allora posso fare rumore. Invece quando mi chiamate che mia nipote sta dormendo in camera, io devo andare nel mio bagno, io ho il bagno nella mia camera.
0: Ha espresso un concetto. Lilla, grazie
1: buonanotte.
0: Per aver chiamato. Continua.
2: Viva la radio, Lilla!
0: Evviva!
2: Allora, personaggione, se trova la continuità, può essere veramente un grande colpo di
0: questa d'accordo. Stagione,
2: Lilla.
0: Potrebbe veramente esplodere, Lilla, quest'anno.
2: Sono combattuto, stanotte mi è piaciuta.
0: Vediamo
2: veramente è delirante.
0: Se ti piace questa. Visto che c'è stato un momento delirante, io adesso lo metterei vicino a qualcosa di più sobrio, di più elegante.
2: Sì.
0: Elegante.
2: Vai.
0: Per descrivere questo messaggio vocale utilizzerei questo termine. Sentiamo.

0: Ma che schifo,
1: che immondizia.
2: Mamma mia, è più che bello. Schifo,
1: che immondizia.
2: Mi state per dire, diciamo che ci vuoi fare.
1: Basta.
0: Non riesco a fermarlo.
1: Basta. Ma Caterina, che fine ha fatto? Ci odia sempre.
2: Stasera così.
1: Chiama per dire che ci odia almeno.
0: Sì.
1: Bene,
0: pare di sì.
1: Almeno questo, basta che stia bene.
0: Il mio Pando, meraviglioso gatto rosso, è arrivato per aiutare mio marito nella sua malattia. Ci dissero che era terapeutico 19 mesi fa. Mio marito è scomparso e Pando è qui con me. Un gatto speciale, ricordo di un amore. Buonanotte ragazzi, racconta Giancarla.
1: Bella questa cosa. Un abbraccio anche a Giancarla. È 1:50, siamo in diretta su Radio 2. Stavo dando uno sguardo a qualche prima pagina tra i giornali che tra poche ore saranno in edicola in questo venerdì 2 ottobre del 2026 che abbiamo cominciato insieme. Stasera c'è Francia-Italia, caro Diciano.
0: Sì.
1: Francia-Italia, per la nuova Italia l'esame francese, scrive il Messaggero. Mancini all'attacco. Mancini all'attacco.
0: Ma non sei in panchina, ah, Mancini, no, scusa. Io,
1: all'attacco nel senso che,
0: capito,
1: no? Poi vuole una nazionale all'attacco.
0: All'attacco, ok.
1: A proposito di Francia, la Francia spaventa l'Europa, la fotonotizia degli scontri che ci sono stati in piazza con i liceali, timori su economia e debito. Se ne parla su diversi giornali, questo era il titolo del Messaggero che tra poche ore troveremo in edicola, ma è una notizia che trova spazio praticamente su tutti i quotidiani generalisti che saranno a disposizione dei lettori tra qualche ora. Francia, rivolta dei ragazzi, ad esempio, è il titolo della Stampa. Esplode la rabbia degli studenti, scontri e 1000 fermi, Marsiglia, preside cosparso di benzina.
3: In principio era la voce, si fa per dire, la voce del padrone per obbedire, la voce nella mia testa per impazzire, la voce del tuo silenzio, il suono più grande, la voce delle mie vene, un altro taglio

Continua la notte lunatica su Radio 2, Radio 2 che è la radio ufficiale di Tennis and Friends Salute e Sport. Torna al Foro Italico da oggi fino al 4 ottobre per la 16ª edizione Tennis and Friends Salute e Sport, il progetto nato nel 2011 per promuovere la cultura della prevenzione attraverso lo sport, la salute e i corretti stili di vita. Giunta al 15° anno, la manifestazione amplia quest'anno il programma con nuove attività dedicate alle persone più fragili e per la prima volta porta la prevenzione anche nelle ore serali, con la Notte Bianca della Prevenzione, in programma sabato 3 ottobre fino a 1 di notte. Si tratta di 3 giornate nelle quali al Villaggio della Salute Sport tematiche come prevenzione, sport, ricerca, formazione, istituzioni e solidarietà si incontreranno al Foro Italico, con l'obiettivo di rendere la prevenzione sempre più accessibile e vicina alla quotidianità delle persone. Il cuore della manifestazione saranno sempre visite, screening e consulenze gratuite con percorsi dedicati alla prevenzione oncologica, alla salute della donna e dell'uomo, alla fertilità e natalità, alla salute materno-infantile, alle vaccinazioni, all'obesità, alla prevenzione cardiovascolare e respiratoria, alla longevità e alla promozione dell'attività fisica e dei corretti stili di vita. Nato nel 2011 da un'idea del professor Giorgio Maneschincheri, medico specialista in medicina preventiva del Policlinico Universitario Agostino Gemelli e docente all'Università Cattolica di Roma e all'Università Temple di Filadelfia, Tennis and Friends Salute Sport ha offerto in 15 anni di attività oltre 400.000 check-up gratuiti ai cittadini, con oltre 1 milione di presenze complessive agli eventi al Foro Italico dal 2 al 4 ottobre, la 16ª edizione di Tennis and Friends Salute Sport. Well, it's one for the money.

0: E noi siamo i lunatici di Radio 2, è arrivato uno dei momenti più attesi delle nostre nottate insieme, l'almanacco. E cosa è successo oggi nel mondo del cinema, della musica, dello spettacolo, dello sport? Riavvolgiamo il nastro, scopriamolo insieme, restate qui.
1: Tanti auguri di buon compleanno a Romina Power, nata il 2 ottobre a Los Angeles nel 1951.